mission of the

fumo dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno. Senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato, alla fine del giorno. Quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: stai attenta, sì. Cos'hai da guardare?
1: No, no, niente.
2: Allora, sai, i capelli di Bisciglia,
0: dico. Belli.
1: Bisciglia.
0: No, belli di no, Filippo Bisciglia.
1: No, ah, è quello bello, mi piace.
2: Sì, sì, sì, guarda i capelli di adesso come fa.
0: Guarda dietro.

0: Buongiorno, good morning. Buongiorno a tutti. Chi è che ha fatto, che ha dormito di più?
1: Luca Brescia.
0: Sì. Allora vai avanti tu.
1: Tu.
2: Scusate ragazzi, io non posso. Un secondo solo, vieni qua, vieni. Dai, c'è? vieni. Ronaldo, vieni qui. Dai, non te la prendere. Non te la prendere se lui è più bravo e rimasto nei mondiali.
0: Dai.
2: No. Allora ti tolgo l'iPad. Te lo tolgo? Ma
1: poverino
2: capriccioso
1: Ronny,
2: come era a casa, diceva sì, poi ha preso, poi è passato in vantaggio Messi, ha detto adesso piango ancora.
0: Che partita ieri sera, si picchia, che partita. Buongiorno a tutti, good morning Radio 2, siete su Radio 2, la mattina inizia sempre col 2 perché poi in studio siamo in 4 diviso 2.
2: Però oggi mettiamo 21 dischi uno dietro l'altro, senza tregua.
0: Senza interruzioni.
1: Eccoci.

0: Missili tattici nucleari e Milo sono le prime due canzoni di Good Morning Radio 2. Avete delle facce, ragazzi, io capisco che si fa fatica adesso
1: a alzare.
0: È quella
1: faccia un po' così, è quello sguardo un po' così.
0: Stamattina avevo tutti gli uccellini sul balcone che cercavano di svegliarmi. Che cercavano di svegliarmi.
2: Oggi è la mia giornata preferita.
1: Sì, anche la mia. Oggi proprio non vedo l'ora che arrivi la morte e mi porti con sé.
2: Io voglio andare solo a letto, guarda, una cosa semplice, a letto.
0: Dai, diamo il buongiorno ai nostri ascoltatori.
2: Ragazzi, ma poi capita, esatto, di svegliarvi e non avere voglia di fare nulla.
1: Mai a me, mai.
0: Può succedere. Dove siete, ascoltatori? Siete in giro, siete in macchina?
1: Siete in vestaglia?
2: Non ci sarà qualcuno che sta veramente correndo? No.
0: Va,
2: veramente,
0: tranquilli.
2: Fate i bravi, mi innervosisco se correte stamattina.
0: E comunque le strade erano libere, io arrivando da fuori Milano le strade erano perfettamente libere, bellissimo vedere il sole che sorge la mattina, quindi comunque
1: ti dico
0: un po' di entusiasmo, ragazzi.
1: Solo una cosa, è un po' che fai questo programma, no?
0: Sì,
1: cioè, il sole che sorge dovresti averlo già visto, è vero che solitamente ti vengo a prendere io e tu dormi
0: il più possibile, sì. Però
2: ma il taglio di capelli, quindi voluto, immagino, è stato fatto fuori?
0: Sì, è stato fatto
2: fuori dall'Italia. Il tuo barbiere di fiducia
0: si chiama El Sciabula.
2: El Sciabula? Un nome che promette bene, insomma.
1: Tra l'altro, se volete, potete collegarvi col 202 e non ci vedete, però potete
2: immaginarlo. Ci sono tre sagome, indovina chi? Uno indossa un vestitino ed è Luca Brescia.
0: Sì, l'altro la tuta da jogging.
1: Sentite, esatto. Ma vogliamo dire qualcosa di intelligente in tutta questa cosa? Perché
2: allora, De Sì, ragazzi, diamo la parola a De Sì.
3: Allora, esageriamo.
2: Tre ore, De Sì.
0: Com'è l'umore delle notizie oggi?
3: Beh, ragazzi, in questo momento le notizie stanno arrivando, sono un po' drammatiche, perché gli Stati Uniti cominciano a bombardare di nuovo l'Iran. Mi sa che la cena di in Turchia da ancora non è andata benissimo.
1: Non ha funzionato. Allora, c'è una spiegazione, però, Mish, non dovrei neanche dirtelo io. Sai che quando due si lasciano...
2: Esatto, c'è crisi.
1: Sì, e poi è nervoso lui.
2: Lui è arrabbiato.
1: È nervoso, se la prende un po' con tutti.
2: Giorgia, fate pace, dai. Perdonalo,
1: Gio, dai,
2: prego.
1: Su.
2: Dai, Gio.
1: Dai, abbraccio.
2: No, qua è un casino.
1: Dai, un abbraccio.

0: Intanto Sara si sta facendo il calendario
1: delle uscite.
2: Ragazzi,
1: delle...
2: mi hanno appena contattata per mi chiedono intrattenimento per una serata musicale. Vedi che la gente capisce che sono brava a
0: controllato
2: cantare.
0: Se sei
2: io ringrazio Alessandra Gandini. 18 dicembre tra l'altro.
1: Ah beh,
2: ho
1: tempo di prepararti.
2: Porto anche voi.
1: Certo, noi veniamo.
2: Aspetta, vi dico dov'è. Aspetta, è un posto Savignano sul Rubicone.
0: Fantastico, Savignano, posto bellissimo.
1: Ragazzi, bellissimo. Io sono stato due volte, ci ho portato anche la famiglia, ma bello. C'è tutta una valle.
0: Sì, che è, perché è tutto Savignano, ma sopra sul Rubicone.
1: Rubicone, ragazzi, sul Rubicone.
2: Allora andiamo, intrattenimento musicale. Sì. Io canto, voi che cosa fate?
0: Non
2: tu
0: lo
2: balli?
0: So, io devo guardare il calendario se ci sono.
2: 18 dicembre.
0: Tra l'altro, la mia nipotina, che saluto. Ciao Lucia.
2: Ciao Lucia.
0: Anni. Per gestione familiare sono stato con lei qualche ora.
1: Sì.
0: E a un certo punto gli ho detto: oh, ti ricordi che il 7 andiamo a Gardaland?
1: Sì.
0: E lei mi ha detto: fammi vedere il calendario.
2: Non ci
0: devo
2: credo.
0: Devo controllare il calendario. 10 anni.
1: Ok, tu la prossima volta la prendi, la avvicini al tuo viso, la abbracci forte e poi gli dai una capocciata sul naso.
2: Ma come è possibile che 10 anni controllano il calendario?
0: Sì, già il calendario digitale, tra l'altro.
2: Comunque questi bambini non mi convincono.
1: No.
2: Ieri mio figlio, 37 gradi al sole, lo vado a prendere perché giocava a pallone, ha tutta la mancanza. Mamma, ti prego, Beari, ti prego, mamma, non ce la faccio senza dire. Arrivo e mi fa: mamma, oggi vado a dormire da Gabri. E ho fatto: ma come, la mancanza? Oggi no.
1: Oggi non mi manca.
2: A giorni alterni.
1: Invece ieri a me è toccato il parco avventura.
2: No!
1: Il parco avventura.
0: Una volta all'anno al parco avventura
2: ma
0: bisogna andare.
1: Ragazzi, bello, però devo dire una cosa. Mi sa che non ho più l'età.
0: Sì, perché infatti ti ho visto camminare con l'anca sbilenca.
2: Incriccato.
1: Sì, ragazzi, perché arrampicati e poi prendi il coso con i piedi. Cioè, mia figlia tutta tranquilla, il suo amico tutto tranquillo, io sono sceso che ero uno straccio.
2: Ma io mi fingo morta piuttosto che andare
1: come
2: gli
1: opossum.
2: Sì.
0: Anche perché fare i percorsi sugli alberi, giusto?
1: Sì, sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Con travi, aliane, corde.
2: Io tutto legato.
1: Legato, imbragato, poi metti la carrucola, togli la carrucola.
0: Luca Brescia.
1: La rugola io.
2: Dai,
0: Luca Brescia che fa Tarzan. Non è l'età.
1: Io sono più cheetah che Tarzan.
2: Oggi è mercoledisco questo,
0: È un bel disco.
1: Ah beh, sì, certo.
0: Sì,
1: certo.
0: Sì. Ascoltiamo.
2: Potrebbe vincere.
0: Cosa?

0: suono moderno dei dischi moderni registrati in questi anni. Poi riascoltare una canzone dei Police tutta suonata dal vivo, strumentale, bello, impresa diretta, ha un effetto un po' particolare.
1: È leggermente diverso da quello che sentiamo adesso, ma non che sia più bello o più brutto.
0: Però c'avevo la batteria che però, mi spaccava, esatto, il cervello.
1: C'è cioè, rullante che mi ha crepato le pupille, però bellissimo, straordinario.
0: Allora, good news, sempre belle good news. Sempre belle notizie.
2: Sempre. Allora, il caldo comincia a farsi sentire e a fare i primi effetti. Turbolenze ancora prima del decollo. Pensate, Francesco Renga è stato fatto scendere da un volo dopo una discussione pare partita dal bagaglio a mano e finita poi con gli steward a bordo. È intervenuta anche la polizia e il cantante ha lasciato l'aereo insieme al suo accompagnatore. Il suo staff però nega che ci sia stata una lite a bordo. Una cosa è certa, stavolta Renga non ha preso il volo. Ma poi c'è un'altra notizia.
3: Scusa, ma aspetta, ma gli ha detto lei non sa chi sono io?
1: No, non penso. Renga è come Stringhetti, cioè sono
0: uno tranquillo. Tra l'altro è uno tranquillo. Però effettivamente
3: ha litigato, cioè, tranquillo.
0: Apriamo un attimino un capitolo sul bagaglio a mano. Cioè, io non ci capisco più niente.
3: Guarda, adesso, paga e è tutto a posto.
0: Il trucco è questo.
1: Sì.
0: Biglietti a 15 euro. Sì. Bagaglio al mano a 60, sì, 70 euro. Sì, quindi, sì, cioè, sì, si è invertito un. Sì. No?
3: È vero, è vero.
0: È così o no?
3: Per portare il bagaglio per la cappelliera devi spendere sui 50 euro.
0: 50
3: se
0: euro.
3: Vuoi invece
1: imbarcarlo e perderlo.
3: Imbarcarlo è un altro mondo. Se invece lo vuoi portare a bordo senza pagare, devi metterlo sotto il sedile, il che vuol dire che è una borsetta.
0: Esatto.
1: Ah, vedi, sono tutte cose che non conosco.
0: Quindi, ma sì. Per me ha ragione Renga a prescindere.
3: Sì, sì, pure io sono per Renga, assolutamente pro Renga. Raccontaci
2: e
3: un
2: poi,
3: po' quindi.
2: Esatto, a proposito di viaggi, a Livorno che è successo ieri? Che un marito è tornato da un lungo viaggio e ha chiesto di riposare, mentre lei, la moglie, avrebbe voluto avere un rapporto, capite? Immenso.
0: Era stanco, poverino.
2: Era stanco, ma lei, convinta che ci fosse un'altra, cosa ha fatto? Ha chiamato la polizia, che
0: credo.
2: È intervenuta e ha messo pace nella coppia, l'ha calmata. Signora, sia tranquilla, è appena tornato da un lungo viaggio.
0: È un po' quello
2: dormire.
0: Che succede a Luca tutti i giorni, essendo stanco si alza presto, no? Poi lui arriva a casa, lei vuole
1: e io la guardo e
0: lavorare.
1: Dico guarda, chiama la polizia, ti prendono loro e ti capottano come
0: anche perché fare una prestazione da stanco non mi sembra il caso.
1: No. Ma sai che dovremmo evitare questi discorsi quando io non sono proprio fresco, perché rischiamo la denuncia penale.
0: Ah.

0: 6:26 Radio 2. Buongiorno, buongiorno dai ragazzi di Good Morning. Allora, due considerazioni.
1: 77 o 76?
2: 77.
1: Ok.
2: No, 6-7 è un'altra cosa.
1: 6-7,
2: non c'è
1: bravo.
2: Neanche quello, sai, le basi dei giovani. 6-7.
1: Diamo a Max Zoara quello che è di Max Zoara, per favore.
0: No, stavo guardando le immagini degli highlights della partita.
1: Non l'abbiamo capita, però. Cioè, a un certo punto gli fanno un X.
0: Sì, vabbè, diciamo che le polemiche ormai nel calcio fanno parte del gioco.
1: Ah,
0: cioè,
1: sì, eh?
0: Sì, cioè anche vedere gli atteggiamenti degli allenatori, dei guardalinee, no? Non solo le grandi giocate dei campioni, ma anche i gestacci, no? Le facce, fanno tutte parte di questo show che si chiama calcio. Partita bellissima, tra l'altro, tra Argentina e Marocco. Il Marocco ha sperato fino a
2: sì.
0: Quarto d'ora dalla fine di passare il turno.
2: Ci
0: e poi a un certo punto si è acceso Leo Messi.
1: Argentina-Egitto.
2: Sì. Dopo che ha comunque sbagliato il rigore, che probabilmente l'hanno studiato talmente bene che sanno perfettamente dove tira il rigore, perché è già il secondo che solitamente non succede.
1: Messi.
2: Quando Messi si mette agli 11 metri segna. Ragazzi, ho detto delle terminologie che neanche io sapevo di sapere.
0: In realtà è il contrario, Messi non è un grande grande rigorista.
1: Quindi
0: però
1: è sbagliato.
0: Però,
2: allora, se vogliamo litigare subito lo dici, eh?
0: No, non litighiamo. GR
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Meteoradio.
10: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 8 luglio. Ancora prevalenza di cielo sereno, ma persiste l'instabilità pomeridiana lungo i rilievi centro-meridionali, con rovesci e temporali soprattutto tra Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Basilicata. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo a ridosso dell'arco alpino orientale. Temperature minime in aumento al centro-sud, con valori che localmente saranno anche superiori ai 23 gradi, massime con punte tra i 36 e i 37 gradi sulla pianura padana e nelle zone interne. Venti deboli o moderati, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, infatti i mari saranno prevalentemente poco mossi. Mossi solo Canale di Sardegna e Ionio Meridionale. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Sono le 6:30.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Nuovi pesanti attacchi contro l'Iran, li ha ordinati Trump, presente al vertice di Ankara in Turchia. Immediata la risposta di Teheran su Kuwait e Bahrain.
3: Ancora fuoco sullo stretto di Hormuz dopo che nella notte gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro l'Iran. Abbiamo colpito 80 obiettivi, ha dichiarato il comando americano, centrati sistemi di difesa, postazioni radar costiere, lanciamissili e una 60 di imbarcazioni dei Pasdaran che si trovavano nello stretto, ha annunciato l'esercito degli Stati Uniti su un social. Numerose le esplosioni a Kashm, Sirik, nel porto di Bandar Abbas. Teheran reagisce contro Kuwait e Bahrain e dichiara di aver colpito basi militari americane negli Emirati, che a loro volta bersagliano l'Iran con droni e missili. Per Washington si è trattata della risposta agli attacchi iraniani contro alcune navi commerciali ad Hormuz. L'Iran

0: grida alla violazione del memorandum di fine giugno. È finita l'era del bullismo, ha tuonato il presidente del Parlamento e capodelegazione Galibaf nei negoziati con gli Stati Uniti, che avevano visto un momento di stabilità con la firma di un accordo quadro per il proseguimento delle trattative proprio a fine giugno scorso, ma che ora, secondo Teheran, potrebbero fallire. Claudia Stamerra, GR2.
1: E al vertice NATO di Ankara, nuova stoccata di Trump all'Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato sull'Iran. E poi nei confronti della Premier Meloni, il tycoon ha affermato è una brava persona, ma non c'è stata per noi. Rapporti cordiali, ha replicato la Presidente del Consiglio. E sempre ad Ankara c'è attesa per il faccia a faccia Trump-Zelensky, mentre in Ucraina continuano gli attacchi russi, esplosioni a Kiev, raid anche a Kharkiv. In Russia droni ucraini centrano una raffineria di petrolio ora in fiamme. In Italia l'inchiesta sull'attentato al conduttore Rai Ranucci, interrogatorio al presunto mandante Walter Lavitola, a cui è contestato il reato di strage in concorso con i componenti della banda arrestata la scorsa settimana, e con Tavares, un 47enne camerunense dipendente del ristorante romano di Lavitola. Sentiamo il commento del giornalista di Report.
2: È una notizia che mi ha lasciato un senso di stordimento. Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia, una fonte importante per alcune inchieste proprio di Report. Sono convinto, finché non vedo le prove, e sono convinto della sua innocenza. Mi affido completamente ovviamente alle indagini della Procura di Roma.
1: Chiesto il rito immediato per Claudio Carlo Magno, accusato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo nei pressi di Roma d'Anguillara.
3: Femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto coniugale, oltre che dall'occultamento e vilipendio del cadavere. Questa è l'accusa in base alla quale la Procura di Civitavecchia ha richiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlo Magno per l'uccisione della moglie Federica Torzullo. In una nota il procuratore Alberto Liguori ricorda di aver sottoposto l'indagato a più interrogatori, durante i quali l'uomo avrebbe ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si fosse trattato di un atto di impeto. Ricostruzione che secondo l'accusa non trova riscontro negli elementi raccolti, ritenuti fondati a tal punto da poter andare direttamente al dibattimento. Per gli inquirenti l'omicidio sarebbe stato pianificato con cura, dopo che Federica aveva comunicato al marito di voler interrompere il rapporto. Di fronte all'ultimatum ricevuto, l'uomo avrebbe agito anche per evitare che il figlio minorenne della coppia venisse affidato in esclusiva alla madre. Dopo aver accoltellato Federica nella notte tra l'8 e il 9 gennaio 2026, Carlo Magno tentò di nasconderne il corpo sotterrandolo nel terreno confinante con quello della sua ditta, che opera nel settore del movimento di terra ad Anguillara. Paola Cortese, GR2.
1: Lavoro: dall'ultimo rapporto OCSE emerge un tasso di occupazione record e disoccupazione mai così bassa, scesa al 5%. In controtendenza i salari reali, diminuiti negli ultimi 5 anni e previsti ancora in calo quest'anno di quasi un punto percentuale. Viaggi, risarcimenti più rapidi, bagaglio a mano gratuito e posti garantiti vicino ai bambini sono queste le principali novità della nuova normativa europea sui diritti dei passeggeri aerei approvata in via definitiva da Bruxelles. Tra le novità più rilevanti, l'obbligo per le compagnie di mostrare il prezzo finale del biglietto, comprensivo di bagaglio a mano, già in fase di prenotazione. Semplificata la procedura dei rimborsi. I passeggeri avranno 9 mesi di tempo per presentare domanda e le compagnie dovranno rispondere o pagare entro 30 giorni. E ora lo sport, a partire dai mondiali di calcio.
4: Sembrava tutto finito per i campioni in carica, una serata storta, Messi che sbaglia ancora dal dischetto e l'Egitto avanti addirittura 2-0, poi l'Argentina nel finale si sveglia, in 13 minuti ne fa 3, incluso un gol del numero 10, e ribalta Salah e i suoi. Sabato la prossima rivale, una Svizzera capace di avere la meglio sulla Colombia solo ai calci di rigore dopo lo 0-0 nei 120 minuti, da domani al via ai quarti di finale, si inizia con Francia-Marocco. A Wimbledon intanto Sinner vince e convince, battuto in 3-7 il tedesco Struff, il tennista azzurro avanza in semifinale dove è atteso da Djokovic, già oggi in campo Cobolli e Paolini. Ciclismo: al Tour de France, quarta tappa al danese Pedersen, in maglia gialla il norvegese Traen, oggi tocca ai velocisti. Giorgio Matteoli, GR2.
1: E la linea torna a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7:30, buon ascolto e buona giornata.
5: Ascoltatori, le vostre mappe in tempo reale, partiamo subito stamattina, vogliamo sapere dove siete esattamente.
6: Siamo
5: quindi
6: curiosissimi.
5: Click mappa in tempo reale dei nostri ascoltatori.
7: 348 7300 200.

0: Tommaso Paradiso su Radio 2, state ascoltando Good Morning Radio 2, la versione beta.
1: Sì,
2: c'è la versione quella
1: stanca, la versione brutta, la versione brutta di quella che è bellissima trasmissione.
3: No, io non sono, io oggi non sono me.
1: Sì, tu chi sei oggi?
3: Io oggi sono la Pettinelli.
1: Io oggi sono Fabio Volo.
3: Facciamo così, cioè fingiamoci altri, così risolviamo il problema. Esatto.
1: Sai cosa avrei bisogno adesso?
3: Di cosa?
1: Non tanto di un caffè, non tanto di...
3: Io un letto.
1: No, io qualcosa di fare con un bel gelato.
2: Un bel gelato?
1: Sì. Un bel gelato.
3: Michel, ci pensi tu?
4: Guarda, io sono tornato poco fa dalla Puglia, da Ruvo di Puglia. E costato un po', 95 euro.
3: Ma
4: però devo dire, molto buono. No, il gelato,
3: il gelato
4: lo costa e l'ho pagato meno, sì. Oh. Perché praticamente è scoppiata questa polemica surreale, dove c'è questa gelateria a Ruvo di Puglia, appunto, che vende un gelato a 95 euro. Bisogna prenotarlo qualche giorno prima.
1: Sì.
4: I proprietari, i gelatai, dicono: la gente lo prenota, prende l'aereo, viene, lo assaggia e se ne va. È fatto con zafferano iraniano, ricercatissimo.
1: Certo, adesso con i tempi che corrono in Iran.
4: Esatto. Pistacchio di Bronte, e
1: sì,
4: lì, insomma, ci siamo. E poi una foglia d'oro commestibile.
1: Ma la meraviglia!
4: Lo scettro del re.
3: No, io me lo venderei l'oro.
1: Siamo un gruppo di barboni.
2: E comunque, cioè, mangiare il gelato la mattina presto,
1: sì,
2: la nostra curatrice una volta ce l'ha suggerito.
1: Sì.
2: Dà la carica, cioè è un'alternativa alla colazione normale.
1: Allora,
2: il gelato alla mattina d'estate, avete mai provato?
4: Lo prendo pure per voi, ragazzi.
1: Allora,
4: lo prendo pure per voi.
1: Prendilo anche per le mie figlie, per piacere, due per le mie figlie.
4: Ma non esageriamo, però.
1: L'unica cosa che se io dovessi mangiare un gelato la mattina con quest'aria condizionata, te la smetto direttamente dalla porta qui dietro dove c'è scritto uomini.
2: Allora, era l'8 luglio del 1978,
1: sì,
2: al 16° scrutinio viene eletto il presidente della Repubblica Sandro Pertini,
1: wow,
2: con 832 preferenze su 995, praticamente record assoluto. Tutti d'accordo,
1: ragazzi. Ma certo, ma come potevi voler male o dire di no?
3: Sandro Pertini,
1: Sandro Pertini.
2: È stato il presidente di tutti i presidenti per noi.
1: Secondo me quello è il mio presidente.
3: Io ricordo alle elementari, quando venne a mancare, che ci alzammo tutti in piedi, venne la preside del tempo e ci disse, insomma, che non c'era più Sandro Pertini. L'emozione di quel momento, mi ricordo che ci alzammo tutti in piedi.
1: Bello, purtroppo è venuto a mancare, anche perché adesso avrebbe 200 anni.
2: Comunque, dai, visto che siamo la versione beta di Good Morning Radio 2, parliamo di politica. Qual è stato il vostro presidente della Repubblica preferito?
1: Quando hai detto parliamo di politica, ho detto vabbè, dai, io prendo il computer, si va, via, andiamo.
2: Si parla di politica dopo la Le Pen, discutiamo anche del caso Le Pen in Francia, poi parliamo dei conflitti internazionali,
3: Iran.
2: Insomma, parliamo di cose importanti qui a Good Morning Radio 2.

0: 6.45 Radio 2, mercoledì 8 luglio. E proprio mercoledì 8 luglio del 1978 abbiamo detto che il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, viene eletto dopo il 16° scrutinio.
1: Cavolo.
0: Cioè, adesso se noi facciamo una cosa e non funziona al primo tentativo molliamo tutto.
2: Sì, certo.
0: Al secondo cambiamo la password, al terzo
2: si va in un altro paese.
0: 16°
1: Pensa quanta tenacia.
2: Ragazzi, però è Pertini. Pertini è un po' rimasto nell'immaginario dell'Italia, ma sì, per le sue gesta anche sportive, quando c'era la foto che giocava a scopa con i giocatori
0: nel
2: dell'Italia.
0: Nel viaggio di ritorno in aereo
1: dopo i mondiali.
2: Esatto.
0: Adesso in aereo devi stare fermi, immobile,
2: fermo, perché sennò devi pagare di più.
1: Si arrenga.
2: Se dici qualcosa di sbagliato ti cacciano fuori.
0: Tra l'altro, prima, durante il notiziario, c'è stata anche la notizia che tra un po' passerà la legge sul fatto del bagaglio gratuito, obbligatorio. Quindi basta con questa cosa del bagaglio a mano.
1: Ma una cosa impressionante.
2: Abbiamo un giornalista, chiediamolo a lui. Cos'era la storia, che visto che non sei preparato, che volevo vedere?
0: No, lui è sempre preparato.
3: No, ci sono tutte le norme europee. Io ora me le studio, sono le 6.47.
1: Entro le 9.
2: Alle 7 abbiamo la notizia. Studiala per piacere, che i nostri ascoltatori ci stanno mandando i messaggi.
1: Good morning. Io a Pertini, da piccolo, con mia mamma, gli scrissi e mi mandò un biglietto suo intestato, autografato, da mettere nella mia collezione di francobolli. Collezione che è divisa per presidenze. Lui è Manuel da Verona.
2: Ah, ciao Manuel.
0: Manuel preferiva Pertini. Io invece ho avuto la fortuna, grazie alla Nazionale Cantanti, di andare a trovare l'allora presidente Oscar Luigi Scalfaro.
2: Certo, anch'io. Eravamo lì
0: insieme, capelloni, doveva vedere che
2: fa. Con tutta la Nazionale. E quando siamo entrati un po' ribelli della nostra, data la nostra età, avevamo 25-26 anni se non vado errato, sai quando entri in un posto così, qui la politica ci mangia il cranio, poi sono tutti i ladri, eccetera. A un certo punto si aprono queste due porte in oro gigantesche ed esce sto omino piccolino,
0: un bravo uomo,
1: basso di voi,
2: non ricordo perché
0: basso di Luca sicuramente, perché, però un bravissimo uomo.
2: Però quando l'abbiamo visto abbiamo tirato giù le orecchie.
1: Avete sentito?
2: Assolutamente, sentivi la voce del padrone, ecco.
0: Dai, un aneddoto però ve lo dico, questa è una piccola curiosità.
1: Sì.
0: A un certo punto eravamo tutti schierati, no? E lui dava la stretta di mano a tutti quanti. È arrivato dal nostro presidente, allora presidente Rosso Ramazzotti della Nazionale Cantanti, e quindi io...
2: Ah sì, è vero.
0: Eros gli dà la mano e dice: Eros, piacere. E lui risponde, ovviamente, Oscar. No? E lui gli risponde: ah, come il mio cavallo.

0: spalla.
1: Michele Bravi, uno degli artisti che avete appena ascoltato, sarà anche presente al concerto evento di Radio 2 a Cosenza, quindi il prossimo 22 luglio andrà in onda in prima serata su Radio 2 e su Rai 2 il concerto Radio 2 Live che abbiamo
2: registrato pochi giorni fa
3: nella splendida cornice di Piazza 25 Marzo nel centro storico di Cosenza. Si è tenuto il primo concerto di Radio 2, ragazzi.
2: Sì, è l'attesissimo evento musicale completamente gratuito ed è stato dedicato all'indimenticato
3: Rino cantautore
2: Rino Gaetano.
1: Il cielo è sempre più blu.
2: Ha 45 anni dalla sua scomparsa e ha visto alternarsi sul palco alcuni tra i più importanti artisti del panorama musicale italiano, accompagnati dalla Radio 2 Social Band.
4: La serata è condotta da Emma Stoccolma con Gino Castaldo, con la partecipazione di numerosi talent di Rai Radio 2.
1: E vai, diamo un po' di artisti, dai, francamente. Noemi, Michele Bravi,
3: Fabrizio Moro, Le Vibrazioni,
1: Aiello.
2: Il cielo è sempre più l'ultima riga.
3: Vediamo se indovinate chi è. Esatto, tutta l'Italia.
2: Gabri Ponte. Grandissimo Gabri Ponte.
1: Vabbè, comunque abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori chi è e chi è stato eventualmente il presidente della Repubblica preferito, no? Io pensavo fosse una domanda così tra di noi, e invece gli ascoltatori hanno le loro preferenze anche sul presidente della Repubblica.
3: Anche Matta se la cava bene, Mattarella.
2: Mattarella a me piace.
3: Sì.
2: È sempre lì che, cioè, lui lo vedo la mattina e si alza e dice:
3: ma perché? Ma
2: chissà cosa mi combinano oggi. Sì. Sì, perché è un po' il preside, no? Che va nelle classi, sì. Dai ragazzi, ma anche oggi è scritto quella, sì, roba sui social, dai.
3: Sì, sono d'accordo.
1: Poi questo fisico un po' esile, no? Un po' da nonnino.
2: Mette
1: tranquillità, pace. Ci vorrebbe sempre un Mattarella tra i piedi.
2: E tra l'altro ha i capelli talmente bianchi che lo stanno studiando. Cioè, com'è possibile che lui abbia i capelli luci? Cioè, sono talmente bianchi che quando lo vedi dici: che colore è questo?
3: Bianco?
1: Ma è bianco.
2: Ma è bianco.
1: Bianco Mattarella.
2: Bianco Mattarella.

0: Daniele dal Lago di Varese. Presidenti ne ho visti, ma per me quello insuperabile è quello attuale. Mattarella è nettamente superiore a tutti gli altri, anche a Pertini, dal punto di vista politico, diplomatico, decisionale. È proprio l'esempio dell'integrità e della giustizia, cioè non esiste altra persona.
1: Concordo, anche se io avevo una preferenza su Pertini, ma perché l'ho vissuto in quegli anni dove c'erano i mondiali, adesso non essendoci mondiali, cioè
2: sì,
1: l'Italia
2: tu
1: non
2: hai
1: i mondiali.
2: Come tutti i bambini di quell'età avevi quell'immagine sulle tribune dove lui salutava e elogiava la squadra di calcio di Berzotti. Vabbè.
1: Cioè, adesso non è che Mattarella non lo fa perché noi non siamo i mondiali.
2: No, Mattarella invece è partito anche lui con tanti, cioè è un portafortuna, vi ricordate le Olimpiadi?
1: Certo.
2: Ogni volta che guardava una gara, cioè puntualmente l'Italia vinceva, quindi Mattarella ha tutta la vita anche per me.
1: Sì, assolutamente.
2: Allora, abbiamo detto che nel 1978 il Presidente della Repubblica Sandro Pertini è stato votato all'unanimità, no, praticamente un record tuttora incontrastato di consenso trasversale.
1: Però scusa,
2: un record assoluto.
1: Però visto che stiamo parlando di record, cioè, ci sono dei record che tu hai fatto nella tua vita? Cioè c'è una cosa che...
2: Sì,
1: dici...
2: allora, io ho fatto il record del mondo... Di
3: cosa?
1: Di figure di... Però non si può dire quello, ma...
3: Di cosa? Il record di cosa?
2: Un record di diretta.
3: Ah.
2: Abbiamo fatto un record di diretta, 24 ore di diretta senza fermarsi.
3: Anche
2: eravamo
3: io l'ho
2: a New York.
3: Fatto, ero nel Guinness dei primati.
1: Sì,
2: no, ma seconda, guarda che se vai a vedere il libro.
3: Sono la seconda.
2: Sì, vai a vedere chi è al primo posto.
3: Sono arrivata anche seconda con Eleonora Sgro, che saluto. Purtroppo ha fatto il record di pinte a Dublino, ne ha bevute 9 e poi si è addormentata, però, quindi ho vinto io.
1: No, comunque, se anche voi magari avete fatto dei record,
2: diciamo che non record, cioè voglio dire che dovete essere dei campioni del mondo, cioè nelle piccole cose siete campioni in qualcosa.
1: Beh, io per esempio sono campione mondiale di rifiuto della patente, perché io sono stato bocciato 4 volte all'esame di teoria della patente, ai tempi era anche molto più facile.
3: Siamo tutti tranquilli ora a sapere questa cosa,
1: ecco.
3: Grazie.
1: Sappiate che io verso le 9:30, 10:15 più o meno sono in giro in macchina. Se avete paura, state pure sui marciapiedi, che non vi succederà alcunché.

0: stavo riflettendo al del sedicesimo scrutinio, cioè sì, sono passati 16 scrutini prima di eleggere Pertini, cioè sì, infinità. Però Stringhetti mi ha detto: guarda, che dall'1 al 15 non era in lista, quindi praticamente i partiti in quel periodo lì non avevano proposto Sandro Pertini. Poi infatti c'era un periodo di stallo, no? Per 15 certo, volte hanno fatto tentativi.
1: Prendiamo Massimo Zoara, 5 dicono di sì, gli altri dicono di no, allora aspetta, ne prendiamo un altro, così è stato.
0: Sì, credo, è al 16esimo, cambiamo nomi, sì, proponiamo lui e di colpo si è chiusa la pratica. Ci sono un sacco di cose che non riescono al primo tentativo, cioè che ci vuole un po'. Cioè,
2: a voglia.
0: Io ad esempio mettere il copripiumino, no?
2: Oh, sai che io allora facciamo
0: per infilare
3: il copripiumino,
0: il sacco nel copripiumino, altro che 16 tentativi.
3: Io pure ci metto tantissimo.
2: Allora chiediamo a tutti i governanti italiani facessero una legge su come porca miseria si mette questa.
0: Ci sono delle tecniche.
2: Allora c'è quella dove io tu sei ho dentro, dove tu sei dentro.
3: Sì, ce l'ha.
2: Attenzione. Allora aspetta, c'è
3: vai,
2: questa.
3: Ora allora, sentiamo quella di Luca, capito?
2: Cerco di spiegarmela, ma di è ovvio che senza vederla è un
3: certo,
2: difficile.
3: Vai, tu ti metti dentro,
2: tu ti metti dentro
3: il piumino,
2: braccia tipo l'uomo vitruviano di Da Vinci, così dentro, sì, braccia aperte e gambe aperte,
3: poi lo chiudiamo,
2: no, poi prendi i due
0: angoli
2: del coso e come faccio a spiegarvelo?
3: Se fossi alto avrebbe senso.
2: Già, è vero, cioè,
3: tu sei
2: sai che lo devo fare, mamma lo devo fare sul letto questa cosa qua, perché sennò mi tocca per terra. Quindi. E comunque lo prendi così e poi si dovrebbe. Ma come mai?
0: Ma perché? Ma è venuto in mente il copripiumino?
2: No, perché ti spiego, è molto semplice. Tu sei adesso me lo fai dire.
3: No, l'abbiamo capito.
0: No, ma l'abbiamo capito.
3: Vorremmo sentire Michelle.
2: Allora rispiegamelo.
3: Sì, sì,
0: Michelle,
3: certo,
0: come
3: vai,
0: si infila il copripiumino?
4: Lo infili dentro e lo tieni, poi lo tieni dagli angoli e con una mano e con l'altra lo riprendi da lì e lo sbatti.
3: Lo sbatti.
4: E quello si va naturalmente.
0: Un'altra cosa complicata. Che
2: occhio,
0: non viene,
2: perché ne ho un'altra di soluzione:
0: aprire i pistacchi.
2: Aprire i pistacchi
3: con un martello.
0: Ma che io aprire? Ma mica sono noci.
2: Aprire i pistacchi è molto semplice, vi do la soluzione io.
3: Certo.
2: Vi fate crescere l'unghia del pollice che può essere che può essere utile anche per suonare la chitarra o grattarsi o mettersi il dito nell'orecchio al semaforo.
0: Una roba ancora più difficile, allora, infilare filo nella cruna.
2: L'ago nel
0: nella
2: pagliaccio.
0: Cruna, il filo nella cruna.
2: Metti l'ago nel pagliaccio.
3: No, quello lo devi leccare. Lo devi
0: ciucciare, dai una ciucciatina
3: e poi lo metti perché rimane
2: dai una ciucciatina.
0: Sono queste le cose che riescono solo dopo 1000 tentativi.
2: Sì, pensa che problemi che abbiamo.

0: E diamo il buongiorno ancora una volta ai nostri ascoltatori di Radio 2. Buongiorno, dove siete? Noi siamo qui in radio, Corso Sempione, da Milano, Corso Sempione 27. Stiamo parlando delle cose che riescono solo dopo un po' di tentativi, diciamo,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: E ci hanno corretto subito, ci hanno dato subito la tecnica di come infilare il copripiumino.
1: Quello che stavo spiegando io.
2: Qui è rimasto l'uomo vitruviano, scusami.
1: No, l'uomo vitruviano, perché si mette così... Mette il piumino al contrario.
2: No, quello non l'avevi detto.
0: No, ma
2: vabbè, non
0: ma
2: ci perché provare, mi avevi detto l'ascoltatore.
1: Ma perché siete delle...
2: degli altri.
1: No, vabbè. Comunque, non siete simpaticissimi.
0: Buongiorno. La tecnica per mettere il copripiumino al rovescio è raddrizzarlo mentre lo si infila sul piumino. Quindi, cioè, tu lo
1: rovesci il copripiumino. Ti tieni in piedi, sei in piedi.
0: Insomma, non ci possiamo.
2: No, lascia.
0: Leonardo da Padova ce l'ha dato il consiglio ed è quello giusto. Solo che noi abbiamo problemi di comprendonio.
2: Un attimo.
1: Allora, poi c'è un'altra persona che si chiama Sonia da Vicenza.
2: Lei proprio ci crea il mostro. Lei ha deciso di aprire il vaso di Pandora. Siete pronti, ragazzi?
1: Lei ha detto: adesso vi rompo le balle.
2: Adesso mettiamoci d'accordo.
1: E infilare le USB dalla parte giusta.
0: Ha ragione.
1: Piegare
2: i bugiardini, quella è veramente una cosa difficile.
1: Staccare il nastro adesivo che si è reincollato su se stesso. Oh signore!
2: Allora, ragazzi, lo psichiatra dopo questo messaggio.
0: Allora, partiamo da infilare le USB dalla parte giusta.
1: È vero.
0: Perché l'USB, il buco, no? Cioè dove infilare la chiavetta, è sempre in un posto, ad esempio in auto, nella mia, è sotto il vano, e quindi devi andare alla cieca, capito?
1: Sì,
0: però puntualmente lo infili al contrario.
1: Sì, però anche sul computer, che è visibile, non
2: è faticoso.
1: Cioè, non lo metterai mai dalla parte giusta.
2: Tra l'altro, basterebbe semplicemente dire metti qua, cioè una freccia.
1: Sì, esatto, dalla parte up, scrivere up.
0: Ho capito. E per quello che riguarda invece staccare il nastro adesivo, che si è reincollato
2: questa
0: su
2: io non l'ho
0: stesso.
2: Capita, è troppo difficile,
1: è quando tu srotoli lo scotch e si attacca lo scotch
2: e lo taglio
1: scotch.
2: E lo butto
1: perché
2: lo
1: sei
2: spreco.
1: Ricca io invece faccio bollire l'acqua. Beh, lo metto sopra, lo
2: tu sei ricca in tasca, non è che sono io che sono ricca, siete che sei tirchio
1: e poi gli do una passata di
2: capito?
1: Colla,
2: cioè, questo veramente fa così
0: Michel, ma tu hai lavori in corso lì?
2: No, sì, c'è gente che entra.
3: Perché qui è tipo il sesto tentativo per riparare il condizionatore, altrimenti si muore.
1: Tra l'altro hai un colore del viso dello stesso schermo dietro, sei tutto rosso e sudato.
0: Un'altra delle cose che invece non vengono al primo tentativo, non riescono al primo tentativo, è il selfie di gruppo. Ce lo suggerisce Stefano da Milano.
1: È vero.
0: Selfie di gruppo, un altro.
2: Invece
0: un altro
2: a me viene sempre
0: problema.
2: Buona la prima. Ogni volta che faccio la foto, la prima, poi faccio sette, fanno cagare. Ma la prima. Ma è perfetta.
1: Signora, buongiorno. No, però quello che volevo dire è che a te vengono sempre bene perché tu vieni bene, però tutti gli altri che sono con gli occhi chiusi con la bava,
2: tu
1: te ne freghi,
2: non ti curarti loro, ma guarda e passa, guarda e scatta.
0: È vero, proviamo a fare un selfie di gruppo.
2: Dai,
0: proviamo.
1: Aspetta,
0: pronti?
1: Vai.
0: Vai.

0: Longa, Gloria e Stefan su Radio 2. Allora, stavamo parlando proprio di Pertini, che fu eletto con un consenso enorme proprio l'8 luglio,
1: sì.
0: Perché era una figura molto amata dagli italiani.
2: Certo,
0: no?
2: Sì,
1: certo.
0: E la domanda che mi viene spontanea è: qual è quella cosa che mette tutti d'accordo, come ha fatto Pertini? Ad esempio, la pizza,
1: la birra mette
2: lo champagne,
1: d'accordo.
2: Ma la colazione, secondo me,
1: scusa,
2: di più.
1: Scusa, torna un attimo indietro. Cos'è che.
2: Lo champagne.
1: Certo, mette tutti d'accordo. Ma certo,
0: è proprio
2: è
0: una bionda, è proprio una bionda.
2: E poi la colazione
1: sì. A proposito, ragazzi, è possibile chiamare qualcuno?
2: Dani
3: oh, buongiorno ragazzi,
0: buongiorno, eccoci,
2: buongiorno.
0: Qua allora, sei pronto? Facciamo colazione insieme ai nostri ascoltatori, quindi ci troviamo, okay, tutti al bar virtuale di Radio 2.
1: Vai. Allora, un magico, una chimica, un caffè, due brioche, tre cappuccini, un caffè con ghiaccio e un goccio di latte e tre focaccine. Chi è che ha preso un caffè con
2: Giulia
1: ghiaccio?
2: Giulia Laura, sicuramente.
1: Sì, però ma
0: è la stessa.
1: Quanto
2: è quella
1: viziata
2: del gelato?
0: La stessa scelta che aveva fatto un mese fa col gelato, che tra l'altro l'ho provato anch'io, una figata.
1: Lo so, no,
0: il gelato la mattina, ragazzi, d'estate è bellissimo.
2: Perché non l'hai preso?
1: Io un caffè con ghiaccio e un goccino di latte, subito trasmetto da dove c'è scritto uomini.
0: Ma sì, dai, aggiungi no, un cucciolone.
1: Vabbè. Il piedone, quella. Grazie mille, amico.
3: Ciao, grazie.
0: Allora, colazione insieme?
1: Sì, certo.
0: Con la musica di Radio 2.
1: Assolutamente.
0: Facciamo che Francesco Gabbani
2: paga lui.
1: Sì, paga lui. Bravo, Francesco. Brava, ottima idea.
0: Summer Fun.

0: woman.
1: Anche perché dice oh pretty woman, oh.
2: Perché è metà italiana la, la provenienza di questa canzone. Ehi, pretty woman,
1: vieni qua,
2: vieni qua, va. Bella.
3: A proposito di italiani,
2: sì,
3: fino all'ultimo provino Valeria Golino era in lizza per diventare pretty woman,
1: e
3: ma
1: poi
3: proprio all'ultimo provino, quando era convinta, sai quando proprio te la senti calda, si dice a Roma,
2: sì,
3: è entrata Julia Roberts, l'ha vista e ha detto oh oh, qui abbiamo un problema. Ed effettivamente
2: l'ha
3: poi
2: vista e ha detto Golino, spostati, va, spostati,
3: perché Richard Gere non la voleva la Roberts all'inizio.
2: Ah, pensa,
3: puntava sulla Golino,
1: hai
3: invece
1: capito,
3: poi
1: aveva dei dubbi, aveva dei dubbi.
2: Beh certo, sì,
1: allora
2: sì,
1: io volevo dirvi che gli ascoltatori hanno votato,
2: sì,
1: hanno votato, abbiamo detto che Pertini molto amato e quindi pochi dubbi al sedicesimo scrutinio,
3: sì,
1: mentre molti dubbi invece su alcune cose che non riescono al primo colpo. Abbiamo detto il copri fiumino, ma c'è
3: argomenti di spessore stamattina.
1: Stamattina
3: eh?
1: Sì, ma anche il lenzuolo con l'elastico. Ecco.
3: Qual è il
2: lenzuolo con gli angoli che li metti tre
1: e poi perché
2: poi metti il quarto e il primo allora corri dall'altra parte, metti quella
3: oddio mi sento male perché è l'imitazione del lenzuolo che
1: un'altra
3: proprio
1: cosa che non riesce al primo tentativo, sempre suggerito dai nostri ascoltatori, è la pellicola trasparente, cioè riuscire
3: ad aprirla. Anche lì io prendo e
2: allora
3: la taglio tutta, via, ciao.
2: Ma porca di quella miseria,
1: ma tu cosa continui a tagliare?
2: Ma tu aspetti di buttare
3: io
2: via la roba,
3: via, vai via, basta.
1: Io ragazzi
2: allora
3: lenzuolo che
1: un'altra cosa che non riesce al primo tentativo, sempre suggerito dai nostri ascoltatori. È la pellicola trasparente, cioè riuscire
3: ad aprirla. Anche lì io prendo e
2: allora
3: la taglio tutta,
2: ma,
3: via, ciao.
2: Ma porca di quella miseria,
1: ma tu cosa continui a tagliare?
2: Ma tu aspetti di buttare
3: via
2: la roba,
3: via, vai via, basta.
1: Io ragazzi
2: allora c'è il problema di staccare

0: candido per Good Morning Radio 2.
1: No, ragazzi, abbiamo dato le dimissioni.
2: Salutiamo tutti gli ascoltatori. Questa è
1: l'ultima puntata.
2: Ci risentiamo su un'altra radio dove non ci pagano.
0: Adesso le notizie, arriva il GR. Rimanete qui con noi su Radio 2. No, anche

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
1: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
2: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu. 2-2.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it. 2-2.
5: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: 2-2. Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano. 2-2.
8: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
9: I regali di Natale.
10: Ma è piena estate.
9: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
11: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: Radio 2 diventa live.
13: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
12: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21 e 20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: 7:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Stretto di Hormuz, gli Stati Uniti attaccano pesantemente l'Iran, che a sua volta risponde colpendo basi militari in Bahrain e Kuwait. Al vertice di Ankara sulla NATO, Trump torna a parlare della premier Giorgia Meloni. Mi piace, ma sull'Iran non c'è stata. Dalla Presidente del Consiglio, rapporti cordiali. Walter La Vitola deve rispondere di strage e associazione mafiosa per l'attentato al conduttore Rai Ranucci. Resta da capire il movente. Sempre a Roma, arrestati per spionaggio con la Russia due ex 007 italiani. Pazza estate, per la terza volta tornano a salire le temperature, soprattutto al nord. Musica, Biagio Antonacci in tour, 40 concerti in 4 luoghi di grande bellezza del nostro paese. E infine lo sport, mondiale di calcio, Argentina avanti col brivido, passa anche la Svizzera a Wimbledon, Sinner vince e trova Djokovic in semifinale. Buongiorno da Gabriella Lepre. Si riaccende dunque il conflitto Stati Uniti-Iran. Il presidente americano Trump ha ordinato nuovi raid. La risposta di Teheran non si è fatta attendere. Sentiamo.
3: Notte di fuoco su Sirik, Bandar Abbas, Kashm, porti iraniani che si affacciano sullo stretto di Hormuz, tornati nel mirino delle forze americane. Abbiamo colpito

0: soltanto obiettivi, sistemi di difesa, postazioni radar costiere, lanciamissili e imbarcazioni dei Pasdaran che navigavano nello stretto, ha annunciato il comando americano su un social, chiarendo di aver lanciato la nuova operazione contro l'Iran per imporre costi alti a Teheran, che aveva attaccato alcune navi commerciali. Allo stesso tempo reintrodotte le sanzioni sulla vendita di petrolio iraniano, una miccia che ha innescato la reazione di Teheran contro basi americane in Kuwait e Bahrain, che hanno attivato le difese aeree. La gestione dello stretto è nostra, dichiarano i Pasdaran, e l'Iran grida la violazione del memorandum. È finita l'era del bullismo, ha tuonato Ghalibaf, presidente del Parlamento e capo delegazione nei negoziati con gli Stati Uniti, che sembravano essere usciti dallo stallo con la firma di un accordo quadro per il proseguimento delle trattative a fine giugno scorso. Trattative che ora, secondo Teheran, sono a rischio. Claudia Stamerra, GR2.
1: E al vertice NATO c'è attesa per il faccia a faccia Trump-Zelensky, stanziati per l'Ucraina investimenti nella difesa per 50 miliardi di dollari più altri 40 miliardi in 5 anni. Ma il presidente degli Stati Uniti ha attaccato nuovamente Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna. Non ci hanno aiutato sull'Iran, e poi nei confronti di Giorgia Meloni afferma: è una brava persona ma non c'è stata per noi. Ascoltiamo cosa ha risposto la premier ai giornalisti che le chiedevano delle relazioni con Donald Trump.
2: Rapporti cordiali.
3: È l'unico commento di Giorgia Meloni dopo le ultime parole di Donald Trump contro l'Italia e soprattutto contro di lei. Al tavolo della cena offerta da Erdogan, la premier siede col padrone di casa, il segretario della NATO Rutte, poi ci sono Macron, Merz e Starmer e il numero uno della Casa Bianca. Antipasto, è il caso di dirlo, della discussione del vertice che toccherà l'impegno dell'alleanza in Ucraina e l'aumento delle spese militari. Quanto alla difesa, l'Italia è impegnata in un percorso di crescita della spesa che, come concordato un anno fa al vertice NATO dell'AIA, non riguarderà solo le spese militari intese in senso tradizionale, ma anche quelle per la cybersicurezza, la sicurezza energetica e la difesa dei confini. Tema questo caro a Giorgia Meloni, che guarda con favore alle conclusioni del summit nella parte che appunto accoglie l'istanza italiana di proteggere il fianco sud. Ankara con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR2.
1: La vicenda dell'attentato a Ranucci a ottobre è in giornata. L'interrogatorio di La Vitola, indagato per strage, associazione per delinquere di stampo mafioso.
4: Walter La Vitola incontrerà oggi gli inquirenti che lo indicano come il presunto mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. L'interrogativo che legge su tutto è il movente. Ranucci ha una sua tesi. Credo si sia trattato di un messaggio da inviare a qualcuno tramite me, probabilmente per farlo stare zitto e non farmi arrivare certe notizie. Una svolta che sorprende lo stesso giornalista e conduttore di Report.
5: Con Walter abbiamo un rapporto di amicizia dal 2019, dopo che è stato oggetto di alcune nostre inchieste, è stata anche una fonte, ha un rapporto di amicizia anche con moltissimi giornalisti anche più autorevoli di me, non nascondo un certo stordimento.
4: E tuttavia Ranucci si dice incredulo.
5: Sono convinto, finché non vedo ovviamente le prove della sua innocenza.
4: Secondo chi indaga, La Vitola avrebbe chiesto a un suo dipendente di individuare soggetti in grado di reperire esplosivo e farlo esplodere davanti all'abitazione del giornalista. Con lui avrebbe inoltre fatto un sopralluogo preventivo davanti a casa di Ranucci e subito dopo l'attentato lo avrebbe aiutato a rientrare in Camerun, suo paese d'origine. Claudio Vigolo, GR2.
1: Vendevano ai russi informazioni militari segrete, arrestati a Roma due ex 007, inquisite altre 5 persone.
6: Dati su armamenti italiani e della NATO, aiuti all'Ucraina, nomi di appartenenti ai servizi italiani, pagati per gli inquirenti con buste da 4.000 euro in contanti, segreti di Stato contenuti in pizzini passati al bar o al parco, in micro schede di memoria digitale nascoste nei muri, una spy story ambientata a Roma, protagonista Gavino Raul Piras, 59 anni, ex carabiniere ed ex agente dell'intelligence, che avrebbe fornito ad un agente russo informazioni riservate ottenute attraverso alcune tale, tra cui 4 militari del mondo cyber della difesa, tutti indagati. Con Piras ai domiciliari per la perdurante attività di spionaggio, scrive il GIP, è finito Vincenzo Di Pasquale, anche lui agente dei servizi in congedo, sequestrati i 20.000 euro in possesso di uno degli indagati, è la punta di un iceberg gigantesco, commenta il ministro della difesa Crosetto, tolleranza zero con i traditori. Elena Baiocco, GR2.
1: In Francia Marine Le Pen si ricandida alle elezioni presidenziali, l'annuncio della leader del Rassemblement National dopo la sentenza d'appello che ha confermato la condanna per appropriazione indebita di fondi dell'Europarlamento. Nel Regno Unito Nigel Farage, leader del partito di destra Reform UK, dopo le accuse su donazioni ricevute da due finanzieri delle criptovalute, si dimette da deputato per ricandidarsi nelle elezioni suppletive.
2: I have done nothing wrong.
7: Non c'è niente di male nel fare soldi, non ho violato la legge, dice Nigel Farage, ex tribuno della Brexit, attuale leader del partito anti-immigrazione, amico di Trump, e con uno dei suoi colpi di teatro lascia il Parlamento per candidarsi alle elezioni suppletive anticipate, dopo settimane di tensioni e polemiche sulle sue finanze. Da più di un anno in vetta ai sondaggi nazionali, pronto a sfidare i laburisti alle prossime elezioni, ma un'inchiesta del giornale britannico Sunday Times ha complicato tutto. Donazioni cripto milionarie, 5 immobili dopo la Brexit, un fiume di denaro da George Cotrell, finanziere aristocratico britannico già condannato negli Stati Uniti per truffa e riciclaggio di denaro sporco. Monia Venturini per il GR2.
1: È sempre a Londra, dove è arrivato a far visita al padre Re Carlo III, cocente sconfitta legale per il principe Harry nella causa da 50 milioni di sterline intentata per violazione della privacy contro l'editore del Daily Mail, tabloid tra i più ostili. Nessun indennizzo, le notizie ha deciso l'alta corte, furono raccolte con metodi legali. Un sospetto, dicono, non è una prova. Terza ondata di calore della stagione, temperature di nuovo in salita.
8: L'allarme arriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Gli episodi di caldo estremo potrebbero arrivare fino all'inizio dell'autunno e devono essere affrontati come una minaccia strutturale per la salute pubblica. Anche in Italia, infatti, non siamo ancora a metà luglio, ma già alle prese con la terza ondata di caldo africano della stagione. Temperature in salita da oggi, come spiega il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
9: I valori di temperatura più elevati li registreremo al nord, in pianura padana, con picchi di 37-38 gradi nelle città più lontano dal mare. Meno caldo, ma comunque con temperature elevate sul resto del paese.
8: Cosa succederà, colonnello, nei prossimi giorni?
9: I picchi di temperature che avremo oggi scenderanno già domani, ma nel weekend i valori torneranno a salire.
8: Federico Mello, GR2.
1: Estate, tempo di partenze, novità in arrivo sui diritti dei passeggeri in aereo approvate dal Parlamento europeo.
10: Dopo lunghe e complesse trattative, il nuovo regolamento aggiorna le norme in vigore dal 2004 e porta a termine una riforma sul tavolo dal 2013. Prima novità importante, le compagnie sono obbligate a mostrare online il prezzo definitivo dei biglietti, evitando sovrapprezzi dopo la prenotazione. Ogni passeggero inoltre avrà diritto a portare il bagaglio a mano in cabina, senza supplementi, anche se potranno esserci sconti per chi viaggia senza. I genitori non dovranno più pagare per sedere vicino ai figli. Una parte di rilievo delle nuove regole riguarda i rimborsi, se ne ha diritto in caso di ritardo del volo di oltre 3 ore, cancellazione con meno di 14 giorni di preavviso e in caso di imbarco negato. L'importo varia da 250 fino a 600 euro a seconda della tratta. La richiesta può essere presentata entro 9 mesi e le compagnie devono risarcire in 30 giorni, salvo situazioni particolari come maltempo o scioperi negli aeroporti. Fabio Comini, GR2.
1: La musica tra i tour estivi, è partito anche quello di Biagio Antonacci, 40 concerti in 4 luoghi di grande bellezza dell'Italia.
11: Meravigliosi come questo spazio.
12: Lo spazio è quello del Teatro Greco di Tindari, dove Biagio Antonacci ha cominciato il suo tour estivo e con la formula della residenza,
13: che vuol dire conoscere veramente chi lavora in questi spazi e il popolo che occupa questi spazi. Se vero.
12: Perché un giro d'Italia con queste modalità?
13: È un lusso. In questo momento della mia vita volevo cercare di essere più vicino al mio pubblico. Sembra un concerto in un club, però quando togli i muri hai di fronte la bellezza.
12: A Tindari fino al 18 luglio, poi a Lucera, al Vittoriale, per chiudere dal 22 settembre al 4 ottobre a Pompei, nella settimana che vedrà anche l'uscita di Mustang, il nuovo album. Se
13: io... Io non ho mai cantato per me stesso, perché mi annoierei. Io canto perché voglio far stare bene gli altri. Sei
12: io. Miriam Mauti, GR2.
1: Siamo allo sport, in studio è arrivato Giorgio Matteoli, buongiorno.
14: Buongiorno Gabriella, a te, a chi ci ascolta.
1: Allora, mondiali di calcio terminati, gli ottavi di finale.
14: Con una vittoria dell'Argentina disperata, nel primo tempo Messi sbaglia un rigore, l'Egitto va sul 2-0, sogna l'impresa, poi si sveglia il numero 10, prima l'assist per Romero, poi il 2-2 nel recupero, il decisivo 3-2 di Enzo Fernandez, la soddisfazione del tecnico argentino Scaloni.
15: È la sensazione di una squadra che, a prescindere da quello che sta succedendo, non smette di andare avanti, di cercare di giocare il suo gioco. Alla fine il calcio è questo, la tattica, la strategia, sì, è importante, ma se non hai questo carattere che abbiamo avuto noi oggi, non solo oggi, ma anche altre volte, saremmo stati eliminati. Quindi niente, sono emozionato.
14: L'Egitto ha protestato per diverse scelte arbitrali del francese Letessier. Dovevano vincere loro, che giochiamo a fare? Le accuse del CT egiziano Hassan.
16: Eravamo migliori in campo, migliori rispetto ai campioni in carica, eravamo migliori in tutto, ma il risultato è stato influenzato dentro al campo e esternamente prima della partita. È chiaro che le pressioni esercitate sull'arbitro prima della partita da parte argentina sono riuscite.
1: Giorgio, voltiamo pagina, passiamo al tennis.
14: Sì, a Wimbledon con un'altra vittoria per Sinner, l'azzurro supera il tedesco Struff in 3 set, approda per la terza volta in carriera in semifinale al torneo londinese. Adesso Sinner giocherà con il serbo Novak Djokovic e non sarà facile, sentiamolo.
17: Credo che se voglio avere una chance adesso in semifinale sicuramente devo alzare un po' il livello. Sto giocando abbastanza bene, credo che tutti i giorni vadano un po' meglio. Sto provando a servire molto bene, stare attento nei miei game di servizi.
14: E oggi altra Italia in campo, Cobolli contro l'inglese Ferri, Jasmine Paolini contro l'ucraina Kostiuk.
1: Infine il ciclismo Tour de France.
14: Quarta tappa al danese Pedersen, maglia gialla che va al norvegese Traen. Oggi occasione per velocisti, domani si sale sui Pirenei.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Laura Guida, regia Stefano Siani e Giovanna Insardi, la linea Good Morning Radio 2 da Gabriella Lepre, appuntamento con il GR2 delle 8:30.

0: Radio 2. Hola.
1: Sentite l'energia? Sì. Siamo i ragazzi di Good Morning Radio 2. Buongiorno a tutti, 7:44. Allora, era l'8 luglio del 1978 quando il presidente della Repubblica
2: Torra
1: venne eletto Sandro Pertini. Cosa c'è da ridere? Il mio preferito, il mio preferito.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Sono Anna da Roma. Ciao. E io ho una stima infinita per Sergio Mattarella.
4: Grande.
3: Anche perché è l'unica figura istituzionale da cui mi sento veramente rappresentata in questo momento come italiana. Un abbraccio grande.
1: Un abbraccio, ciao, un abbraccio, è vero, dai, siamo tutti rappresentati bene da quella persona che ci coi capelli bianchi, col colore bianco Mattarella.
4: Bianco Mattarella.
2: Bianco Mattarella.
1: Identico Mattarella.
2: È un nuovo proprio colore, hai capito? Vai dal parrucchiere e dici: potrei avere un bianco Mattarella, ma anche un gelato. Ormai, un cono.
1: Va bene, allora, l'abbiamo detto, è stato eletto all'unanimità,
4: sì.
1: Dopo però 16 scrutini.
4: Certo, ci è voluto un po' per decidere che lui era l'uomo giusto.
2: Quindi
4: per comandare l'Italia.
1: Il focus della trasmissione di oggi, lo diciamo anche per i nostri ascoltatori, qual è quella cosa che ci vuole un po' prima di centrarla,
4: no?
1: Prima di riuscire a farla, ci sono delle cose, ad esempio aprire la busta.
2: Noi per esempio ancora non siamo riusciti a fare la radio.

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano. 2-2.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, deodoranti spray Borotalco da 150 ml a soli 2,49 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Non me ne vado più.
2: No, vattene.
3: No, adesso devo andare a casa.
2: Vai, vai, dai. Salviamoci la faccia.
3: Saluto, va. Ciao da Max, io vado, ci vediamo domani alle ore 6. Questo era Olly con Questa Domenica. Fan Luca Caneto di Olly.
2: Ah, sì, sì, sì, devo essere sincero.
3: Mi piace, bello.
2: Mi piace proprio tanto.
3: No,
2: mi,
3: tu
2: mi...
3: che sei veramente un boomer, non ti piace mai niente dei giovani artisti, invece finalmente abbiamo trovato un artista che te gusta.
2: Sì, me gusta mucho, ma mucho, mucho, ma tantissimo, ciuccio.
3: Allora, facciamo un po' un recap delle cose che non riescono al primo colpo. Partiamo da il infilare il copripiumino, abbiamo detto. Gli angoli ovviamente gli angoli del lenzuolo, anche lì non funzionano. Abbiamo detto infilare la chiavetta USB non funziona mai al primo colpo, non riesci mai a infilarla. Ma ci suggeriscono anche appendere un quadro. Il primo chiodo si piega sempre. Effettivamente.
2: È così.
3: È così.
4: Dobbiamo trovare anche le soluzioni, però, a questi quesiti.
3: Anche perché.
4: Al quesito della Susi, come
3: hai ragione.
4: La settimana enigmistica.
3: Allora, effettivamente, appendere il quadro e col primo chiodo di solito non funziona, si piega. Il problema è che non ne hai un altro in casa. Di solito hai un chiodo solo nella cassetta degli attrezzi.
2: È vero, però la soluzione c'è.
4: Certo, non appenderlo.
2: No.
4: Io non li appendo.
2: Fate come me, comprate i chiodi.
3: Vabbè, sì, dai, in titanio.
2: No, sono quelli non si piegano neanche se li mordi.
3: È vero, perché se c'hai i muri, quelli vecchi, in cemento armato.
2: Certo, quelli di mio padre non entrano.
4: Quelli non entrano.
2: Ma neanche col trapano, cioè devi usare il trapano, quello della NASA.
4: Ma veramente parliamo di chiodi?
3: No, sì. Stiamo parlando delle
4: stiamo
3: cose.
4: Stiamo raschiando il fondo anche del vaso di Pandora. L'abbiamo svuotato,
3: non
4: ragazzi.
3: È vero, stiamo cercando insieme ai nostri ascoltatori suggerimenti utili e consigli. Su le cose che purtroppo non avvengono e non riescono al primo colpo.
4: Allora,
3: e quindi a proposito, quello del chiodo, c'è la problematica aggiunta che ce n'è sempre solo uno.
2: Esatto.
3: E quindi poi devi prendere la macchina per un chiodo solo e andare da Hobby.
4: Eccola là, l'ha detto.
3: Ma vabbè, ho detto.
4: Io l'avevo detto di cambiare argomento.
5: Allora, ve lo dico, ho dovuto fare un sacco di strada per arrivare fino a qui.
4: Però prendi un chiodo già che sei lì, portacelo.
5: Allora, tu hai detto quella marca lì, e siccome l'hai detto due volte.
4: Sì,
5: due
4: è vero,
5: volte,
4: è vero.
5: A seguito della revisione analizzata la traccia audio, si conferma che l'epiteto è stato involontariamente, purtroppo, pronunciato dal conduttore Massimo Zoara. Sanzione confermata, decurtazione di 4 milioni di euro.
4: 4 milioni di euro.
5: Ti graffi la macchina.
4: No, facciamo la casa.
5: La casa, andata.
4: La casa.
5: Ci sta.
4: Così.
5: Ci sta. Cartellino rosso, Massimo Zoara, aspetti fuori un turno.
4: Giusto.
3: Ci sono altre cose che invece non riescono al primo colpo. Io l'avevo detto prima e voi non l'avete colto, ma aprire i sacchetti al supermercato, no, al primo colpo, non è mica facile.
4: È facilissimo. No, ti devi recare le dita.

0: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
0: Su una grande nave.
1: Ci sta.
0: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
3: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente. 2-2.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte.

0: world still spins around and it goes.
1: On and on, Nugenea insieme a Tom Misch, siete su Radio 2, oggi il quesito è come risolvere i problemi, soprattutto legati alle cose che non riescono al primo colpo. Abbiamo parlato della bustina, come aprire la spesina, no? Si chiama così?
2: La busta di plastica.
1: Il nostro ascoltatore ha la soluzione.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Sono sempre Daniele da Livorno.
4: Ciao.
3: Allora, per i sacchetti della plastica... al supermercato, quelli fini,
2: esatto.
3: Il trucco che so io è quello di afferrare i manici, tirarli leggermente, stirarli e sotto al manico, uno dei due manici, di solito esce una linguettina.
1: È vero?
3: Tocca afferrare quella linguettina,
4: con la
3: praticamente verso l'esterno, tirare leggermente, si aprono i due lembi e tac, dare il
2: colpetto, le dita
3: per
2: gli
3: far
2: apri.
3: Entrare l'aria. E le jeux sont faits.
4: Ma no,
3: complimenti per la trasmissione. Un abbraccio a tutti.
4: Ma le jeux sont faits.
1: Ha ragione. Ma allora, se tu crei.
2: No, scusa,
1: allora,
2: ma se basta tu prendi, che ti lecchi le dita.
1: Non è vero, se tu prendi proprio il manico, no, della bustina e crei una tensione,
4: sì.
1: la plastica si dilata e si crea quella.
4: Ma ti sbavi sulle mani, poi fai così e si aprono.
1: Ma non è vero, ma poi.
2: Cioè, devi stare 10 minuti a cercare la linguettina.
1: Ma
2: no,
1: con la lingua.
2: Un attimo.
5: Ma poi ragazzi, c'è l'ansia, no? L'ansia di quelli che sono in fila che ti guardano. Quanto ci impiega ad aprire la busta della spesa? E quindi
2: fallo
5: ti viene
2: te.
5: Il panico, quindi non ce la fai, ti sudano le mani, cioè vai nel panico.
1: Ad esempio, invece
4: c'è quello. Un'altra cosa che io trovo difficoltoso è staccare le fettine di prosciutto quando prendi quelli confezionati.
2: Io me lo mangio tutto, nel dubbio lo mangio tutto. Appena si inizia ad attaccare, li odio.
4: Signori produttori di prosciutti, un po' meno,
1: cioè
2: perché ha tagliato fino.
4: Ma non è quello, è che li appiccico, cioè mettetegli sotto un pezzettino di cartina.
1: No,
4: una
1: perché
4: cartina.
1: Lui si vergogna a offrire agli ospiti. No.
4: Io dico sempre che
1: la presaola, capito, confezionata, capito?
2: Ah.
1: Allora deve staccarla una a una, non ci riesce, effettivamente c'è pressione, quindi viene fuori. Tiri su tutto il pacchetto, praticamente.
4: Che poi non è tanto quello, è che se riesci a iniziare a staccarne una, poi metà rimane attaccata a quella sotto.
2: Sì. Sì,
4: e io divento matto.
1: Ha ragione Sara, mangia tutto.
4: Ma tutto?
2: Sì, tutto in bocca. Cosa mangerà?

0: Maledetta rabbia,
1: quella che provi quando cerchi di aprire un sacchetto di plastica al supermercato o quando cerchi di staccare le fettine di prosciutto che sono incollate l'una con l'altra.
2: Per non parlare dei tornelli.
0: Sì, vabbè, noi abbiamo un problema.
2: Noi abbiamo un problema serio. Cioè, farci entrare è diventata una missione. Ma forse ci vogliono dire qualcosa.
0: È un segnale, è un indizio.
3: Probabile.
0: Comunque, gli autori, i nostri ascoltatori, autore della puntata di oggi, ci suggeriscono anche montare una tenda da campeggio senza dire almeno una parolaccia.
1: Ah no, è impossibile.
0: Montare la tenda a campeggio è impossibile.
1: No, è impossibile, perché adesso poi ci sono ci sono due tipi. C'è quella che ti fanno vedere in televisione, che tu la prendi, la lanci in alto e si monta da sola.
3: Bellissima.
0: E non esiste poi.
1: E non esiste, perché tu la lanci in alto e rimane sospesa nell'aereo.
0: No, ma non si apre. Non si apre.
1: O si apre tutta storta. E poi c'è invece quella da mettere tutti i ferrettini dentro. Ma volete mettere dei numeri che corrono? Cioè, l'uno va col 2, il 2 col 3, il 3 col 4.
0: Io ce l'ho questa cosa qui nell'albero di Natale, che devo montare tutti i rami, no?
1: E c'ho i rami.
0: Io ho un albero di Natale che devo montare ogni anno ramo per ramo, e c'ho le stecche con i numeri.
2: Calcola, io un anno l'ho comprato fatto. Vi dico solo questo. La vetrina, non c'avevo voglia.
0: La tiri fuori dal cartone.
2: Scusate, quanto. No, ma da allestire. No, vi do. Voglio quello. Quello è vetrina.
0: Rimanendo in tema campeggio,
1: sì,
0: anche accendere il barbecue al primo giro, accendere il fuoco, non
2: quante
0: è che è una
2: cose
0: cosa
2: faticose
0: che
2: fate voi?
1: Allora, su quello io sono il signor BBQ, perciò sono bravissimo. Io prendo 70 litri di benzina, spendo 800.000 euro di benzina per 70 litri, lo verso sopra, metto un po' di benzina che arriva a 200 metri, do fuoco.
0: Vabbè,
1: lì.
0: Ma questo è un professionista.
1: Ragazzi, ma io sul barbecue non posso dire niente. Barbecue e birra, ragazzi, non me sfondate una porta aperta.
0: Le cose che riescono solo dopo 1000 tentativi. 348-7-300-200.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: 2-2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: 2-2.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: 2-2.
12: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
13: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
12: Zanzara! Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.

0: loro sono i Temper City, Self Aware su Radio 2. Oh, puntatona oggi, argomento importante.
1: Ragazzi,
0: le cose che non riescono al primo colpo, ragazzi, e ce n'è un sacco. Ragazzi, non è soltanto il copripiumino, come si mette.
1: Allora, il nostro direttore Giovanni Alibrandi
2: sempre
1: ha detto che probabilmente non riconferma Fiorello per merito di questa puntata.
3: Sì, sì,
1: questo è il top.
3: È
1: il
3: lascia
1: top,
3: proprio ragazzi. Tutti in vacanza. Ciao ragazzi, la cosa difficile è aprire una pesca noce, si
0: intende.
3: Se la scegli troppo matura, quando la tagli e la ruoti, ti si spappola tra le mani. Se è troppo acerba, rischi di piegare il coltello. Insomma, mano a gioia. Lorenzo da Bologna.
1: Allora, io su questo non posso dire niente perché sono allergico, perciò le
0: confermo,
1: pesche
0: per me aprire la pesca
3: e invece
0: è complicato.
3: Sai che faccio?
0: Sì.
1: Oh, cioè, la butto.
3: Faccio tipo il cubo di Rubik.
0: Avanti. Vabbè, ci suggeriscono anche
1: che è
0: molto complicato al primo colpo azzeccare la password.
1: Sì.
0: Anche perché poi al secondo tentativo ti dice rimane ancora uno e il panico.
3: Ti metterà
0: il panico.
3: Anche il PIN.
1: È il PIN questo.
3: PIN proprio agito.
0: Ma scegliere la fila giusta al supermercato.
1: No, quello no,
0: è
1: aspetta.
0: Impossibile.
3: Anche la coda in macchina.
1: Allora, un secondo ragazzi.
0: Il
1: queste
0: professionista.
1: Qui sono cose che non si possono non sono veritiere. Non c'è una fila da scegliere. Perché?
3: Secondo me sì.
1: No, allora, se tu sei al supermercato e c'è una coda dove c'è una persona sola, tu vai dietro a questo e questo finisce a pagare con le monetine da 2 centesimi.
0: Oppure, capito?
3: Quella copre la sfiga, eh.
0: Oppure copre il carrello, tu dici c'è uno solo e c'ha 4.000, cioè, spesa.
1: 4 milioni di euro di spesa, il PIL dell'Italia. E oppure c'è quella in autostrada. In autostrada.
0: Le code in autostrada.
1: La corsia di destra funziona, vado, mi metto su quella, si ferma e passa l'altra.
3: Quindi la soluzione, ragazzi, è: se siete in macchina o al supermercato e c'è Luca Brescia, scegliete la fila opposta.
1: Oppure la soluzione ci sarebbe, che è quella di, se siete in autostrada, prendete il treno. Ah no, aspetta, perché in questo periodo ci sono delle code, dei ritardi pazzeschi, perché hanno
3: restate a casa.
0: Ma li stanno risolvendo.
1: Lo so,
0: stanno risolvendo.
1: Lo so, hanno fatto un cantiere adesso, è da furbi,
0: Ma
1: il cantiere in estate.

0: 7:21 Radio 2 Good Morning. Radio 2 con Sara Jane, Max Zoara, Luca Brescia e Michel Dessy. Allora, un quesito importante, le cose che non riescono al primo colpo, però gli ascoltatori ci stanno dando praticamente tutti i tutorial per ogni problematica.
1: È vero. No?
0: Siamo partiti dal copripiumino, la chiavetta USB, anche centrare di notte al buio la presa per ricaricare il telefono. Non è mica facile centrarla al primo colpo.
2: Perché tu lo sai che è in verticale, lo sai che i tre buchi sono in verticale e tu la metti in orizzontale.
1: In alcuni casi però sono in orizzontale.
2: Sì, e in quel caso la metti in verticale.
1: Esatto.
0: A prescindere. Allora, siccome il centralino è intasato dai tutorial dei nostri ascoltatori, per scaricare un po', no, la rete, io direi di ascoltare, di andare ad ascoltare Sara to Crime.
1: Sì, perché magari riescono a risolvere il caso di oggi.
2: Siete due schifosi.
1: Bentornati amici sul mio canale, o benvenuti se siete nuovi. Mi chiamo Sara to Crime e oggi vi racconto una storia che mi ha particolarmente scioccata.
2: Sara.
1: È successo a Milano, in corso Sempione 27 dentro gli studi Rai. È bastato affacciarsi sul balconcino perché tutto cambiasse. Una mattinata come tante, il segnale in onda, il tè ancora caldo nei bicchierini di plastica e poi un'amara scoperta. Una sedia, la stessa sedia di sempre, semplicemente non c'era più.
2: No!
1: Cosa sarà successo?
2: Cosa?
1: Abbiamo raccolto la dichiarazione di alcuni testimoni o presunti toli. Max Zoara, il conduttore del mattino, dice:
3: era sempre lì, prima di me, ogni giorno, puntuale, senza mai lamentarsi. Reggeva tutto il peso della trasmissione, letteralmente. L'ultima volta l'ho vista alle 6:47. Sembrava tranquilla. Troppo tranquilla.
1: L'altro conduttore, Luca Brescia, afferma:
2: A me qualcosa non torna. Cioè, io allora, quando ho guardato, il posto era vuoto, cioè, era lì. E anche la ringhiera sembrava più fredda del solito. Poi, nel giro di un attimo era come se non fosse mai esistita, e non capisco.
1: Anche la curatrice dice la sua.
4: Quella sedia sognava una vita diversa, ne parlavo spesso. Durante le pause pubblicitarie diceva di essere stanca dalla sveglia dell'alba, dei venti che sferzavano il balconcino, degli stessi fondoschiena ogni mattina.
1: E anche Renato, l'uomo delle pulizie, racconta.
5: Io ho sentito bisbigliare prima dall'alba, ho detto: non ce la faccio più a reggere tutto questo peso.
1: Vedi? Dove sarà finita la sedia del balconcino?
2: Dove?
1: Dove? Forse ha deciso di ricominciare da zero?
2: Renato!
1: Lontana dalle telecamere, notifiche di regia e dirette all'alba? O forse semplicemente è scappata da loro, dai conduttori di Good Morning Radio 2, stanca di reggerli ogni santa mattina senza mai un giorno di riposo.
2: Senza mai un giorno di riposo.
1: Nessuna conferma, solo sospetti che si aggrovigliano attorno al corrimano.
2: Corrimano, corri!
1: Il caso rimane aperto. Cosa sarà successo?
2: Che cosa?
1: Io sono Sara to Crime. Alla prossima, e mi raccomando, ricordate di chiudere la porta di casa a chiave!
2: La chiave.
4: Mi raccomando, chiudete la porta.
2: Che poi entrano i ladri.

0: Le cose che succedono e che non riescono al primo colpo. Questo è il quesito di oggi.
1: Eh sì.
0: Siamo qui che ci stiamo sforzando
1: ma
0: di capire perché
1: il fumo dalle orecchie.
0: Comunque le soluzioni ce le hanno i nostri ascoltatori. A dopo.

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro.
1: L'orecchie.
2: Comunque le soluzioni ce le hanno i nostri ascoltatori. A dopo.

Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid in

0: Live.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. 2-2.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno dall'11 luglio. In esclusiva su Rai Play.
0: 2-2.
6: Entro nello spazio.

0: siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, Maxibon Classic in confezione da 8 a soli 3,89 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono le 8:30.
3: Rai GR2.
4: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. La ripresa degli attacchi nello stretto di Hormuz, ordinata da Trump, che si trova in Turchia per il vertice NATO di Ankara. Immediata la risposta di Teheran con missili e droni sui paesi del Golfo.
5: Abbiamo centrato decine di obiettivi americani in Bahrain e Kuwait, annunciano i Pasdaran, che affermano di aver distrutto installazioni militari a Port Salman in Bahrain e nella base aerea di Ali Salem in Kuwait, mentre i due Emirati hanno attivato le difese aeree. Non si è fatta attendere la reazione di Teheran ai raid notturni delle forze di Washington contro i porti iraniani affacciati sullo strategico stretto di Hormuz. Sirik, Bandar Abbas, Qasem, centrati i sistemi di difesa e postazioni radar costiere, lanciamissili imbarcazioni dei Pasdaran, ha comunicato il comando americano, chiarendo di aver lanciato la nuova operazione perché Teheran aveva attaccato alcune navi commerciali, allo stesso tempo reintrodotte le sanzioni sulla vendita di petrolio iraniano. I guardiani della rivoluzione hanno ancora una volta rivendicato il controllo dello stretto, mentre Teheran tuona, ha violato il memorandum d'intesa, grida al presidente del Parlamento Ghalibaf, che è anche a capo della delegazione dei negoziati con gli Stati Uniti, negoziati che avevano subito un'accelerazione dopo la firma di un accordo per il proseguimento delle trattative a fine giugno scorso, ma che ora, avvertono gli iraniani, possono fallire. Claudia Stamerra, GR2.
4: Gli attacchi americani in Iran sono necessari. Teheran deve riaprire lo stretto di Hormuz, così poco fa il segretario generale della NATO Rutte, mentre entra nel vivo il vertice dell'alleanza in Turchia. L'Ucraina al centro dei lavori con il bilaterale Trump-Zelensky, dopo che ieri il presidente americano ha rinnovato le critiche ai paesi europei, sfumando però i toni contro la presidente del Consiglio Meloni. È una persona simpatica, ma non ci ha aiutato. Annunciati dagli alleati investimenti nella difesa per 50 miliardi di dollari, più altri 40 miliardi in 5 anni per uno scudo antidrone. E tra i primi effetti dei nuovi attacchi ad Hormuz risale oltre 48 euro il prezzo del gas, in rialzo anche di circa il 3% le quotazioni del petrolio, attesa per l'apertura dei listini europei. Il sisma del 24 giugno in Venezuela, salgono a 3.685 le vittime, quasi 17.000 i feriti.

0: feriti, 18.000 gli sfollati, oltre 1.000 le scosse di assestamento. Rapporto OCSE sul mercato del lavoro. L'Italia brilla per numero di occupati, ma arranca sui salari.
1: È un paese in chiaro scuro quello che emerge dai dati OCSE. Disoccupazione ferma al 5% ed è il valore più basso mai registrato e un tasso di occupazione che raggiunge il 62,8%. Però i salari diminuiranno dello 0,9% nell'anno in corso per poi crescere nel 2027 dello 0,2%. In Italia nell'ultimo anno la disoccupazione è scesa di 1,5 punti rispetto a gran parte dei paesi OCSE, dove invece è tornata a salire. Il rapporto mette anche in risalto alcune discrepanze del mercato del lavoro italiano, dove nonostante numeri in crescita rimangono ampi divari tra donne e giovani, con le regioni del Mezzogiorno che arrancano. La sfida ora è recuperare circa 9 punti percentuali per arrivare alla media OCSE della 72,1% di occupati. Lorenzo Opice, GR2.
0: Nella cronaca la sentenza del Tribunale di Alessandria sul conflitto a fuoco di 51 anni fa a Cascina Spiotta nel Monferrato, nel quale morirono un appuntato dei carabinieri e una brigatista.
2: Ai giudici sono servite 4 ore di camera di consiglio per Lauro Azzolini, che quel 5 giugno del 75 era alla Cascina Spiotta nel Monferrato, 6 anni di carcere inflitti in continuazione con una condanna precedente. Azzolini, oggi quasi 83enne, lo ha ammesso nel processo. Era accanto a Mara Cagol, morta nello scontro a fuoco con i carabinieri che stavano facendo un controllo in quello che in realtà era il covo dove era stato portato l'industriale Vittorio Vallarino Gancia, sequestrato il giorno prima. Nella sparatoria venne colpito a morte anche l'appuntato Giovanni D'Alfonso, mentre il tenente Umberto Rocca, colpito da una bomba a mano, perse un occhio e un braccio. Per i capi delle BR, Renato Curcio e Mario Moretti, il pubblico ministero aveva chiesto l'ergastolo per concorso morale. Secondo i giudici, invece, il loro fu un concorso solo nel sequestro e per questo reato è scattata la prescrizione. Fausto Bertuccioli, GR.
0: Tregua dal caldo finita, le temperature risalgono soprattutto al centro e in pianura padana con punte fino a 38 gradi. Contro le ondate di calore e la mortalità per afa, i ricercatori hanno elaborato una progressione matematica sul verde urbano. 3, 30, 300, ovvero vedere 3 alberi dalla finestra, vivere in un quartiere con il 30% di verde ad una distanza di almeno 300 metri da un parco. Marco Ciolfi dell'Istituto di Ricerca Ecosistemi Terrestri CNR.
3: Il consumo di suolo galoppa, i materiali di cui sono costruite le città riemettono calore durante la notte ed è questo che peggiora la qualità della vita. Si sono utilizzati corsie centrali di alcuni viali di scorrimento come parcheggi, o il parcheggio o l'albero. Isolette spartitraffico possono ospitare una certa quantità di alberi.
0: Infine lo sport, mondiali di calcio, avanti Argentina e Svizzera, oggi primo giorno di riposo, domani al via i quarti di finale con Francia e Marocco. Tennis, Wimbledon, battuto il tedesco Struff, in semifinale Sinner sfiderà Djokovic. Ascoltiamo Jannik.
4: Io ho 24 anni e mi piace giocare a tennis, non sarei qua, c'è un po' di pressione in più, sì. Mi alleno tanto per andare in campo e cercare di dare il mio meglio. Più va avanti il torneo, più mi piace giocare, quindi tranquillo.
0: E la linea torna, Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 10.30. Buon ascolto, buona giornata.
5: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
6: Cose che riusciamo a fare solo dopo 1000 tentativi. Qualcuno suggerisce andare ai mondiali, qualificarsi per i mondiali.
7: Ancora non ci siamo riusciti, però.
8: Non ce la facciamo.
7: Qui la soluzione non ce l'hanno gli ascoltatori.
8: Niente. No, non c'è neanche il tutorial.

0: Attenzione, attenzione, via Asiago chiede la linea per un comunicato di dissociazione.
1: Che è successo?
0: Io, Michel Dessy, dopo un'attenta riflessione durata circa 12 secondi, prendo ufficialmente le distanze dalla puntata odierna e da tutto ciò che è stato detto, fatto o anche solo pensato da Max Zoara, Luca Brescia, detto l'imbruttito, e Sara Jane Ranieri. Per rispetto degli ascoltatori e del mezzo radiofonico, da questo momento ogni responsabilità ricade esclusivamente sui suddetti. Per ritrovare una trasmissione con un minimo di credibilità vi tocca aspettare lunedì 20 luglio. Arriverà una squadra nuova, fresca, riposata e giovane. Oltre al sottoscritto ci saranno Andrea Santonastaso, Nicole Ronchi ed Edoardo Righini.
2: E ha ragione.
3: A me sta cosa che ha detto giovani...
2: Ragazzi,
1: comunque cioè, sono vecchi dentro.
4: E poi bisogna fare il mia colpa ogni tanto, bisogna prendersi le responsabilità.
1: Beh, infatti è colpa tua,
4: ragazzi, innanzitutto gli ascoltatori ci hanno dato una grossa mano, perché le cose che non riescono al primo colpo sono tante,
3: ma
4: abbiamo avuto un sacco di soluzioni.
3: Se non fosse stato per loro, noi stavamo ancora parlando di
1: Sandro Pertini.
4: Allora, Franco da Pescara: io sono un capo scout, ho l'incubo dei nodi, li so fare tutti, ma ce ne sono un paio che puntualmente faccio al primo colpo quando sono a casa da solo, ma quando devo farli vedere ai miei ragazzi non mi vengono mai. Al primo colpo non riesco mai a farli davanti a loro. L'incubo peggiore è la gassa d'amante.
1: Qual è la gassa d'amante?
4: La gassa d'amante.
3: Non so, io conosco soltanto quello del cappio quando cerco di...
1: Io quella del marinaio, quella di barca.
3: Che quando mia moglie mi rompe le scatole e cerco di fare il nodo del cappio al collo non riesco.
1: Certo.
3: Invece Cri dice: buongiorno ragazzi, probabilmente accade solo a me, ma in un interruttore della luce
4: a tre.
3: Indovinare quello della luce che ti serve non è facile.
1: Ma io ancora non lo so fare a casa
3: anch'io.
4: Questo è molto femminile, è però vero. come errore.
1: Ancora proprio il mio cervello non ce la fa.
4: Cioè, se ce l'hai a sinistra è sempre quello, non è che...
3: Facciamo delle discriminazioni su maschi e femmine. Allora, amici ascoltatori, al 348 7300 200, sappiate che Massimo sta facendo un distinguo.
1: Ha detto
3: tra
1: che
3: maschi.
1: Noi femmine non riusciamo a capire l'interruttore.
3: Anch'io l'ho sentito.
1: Abbiamo un genio qui alla nostra destra.
3: Sì, anch'io l'ho sentito.
4: Ma se non riesco neanche a far uscire lo stuzzicadenti dal buchino, devo aprire la confezione
3: e li butto per terra. Ci sono con lo Shanghai.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Eccolo qua.
1: Viaiando per il mondo. Che per il mondo, sta... Carol G.
2: Che Manu, bella questa canzone, non l'abbiamo mai sentita, non l'abbiamo mai passata noi.
1: No, guarda,
2: è nuova, vero?
1: È la canzone che mette comunque d'accordo tutti, perché c'è questo movimento, questo ritmo un po'.
3: Per carità, assolutamente la sua memoria.
2: Invece, per quello che riguarda, ovviamente stiamo parlando di cose che non si riescono a fare al primo tentativo.
3: Sì.
2: E ovviamente ci hanno intasato i messaggi.
1: Hai visto, perché, te l'avevo detto.
2: Perché noi italiani siamo un popolo di inetti, a quanto sembra.
1: Siamo tuttologhi, pigri, sappiamo fare pigri. Tutto alla fine. La soluzione ce l'abbiamo sempre.
2: Allora, 348-7300-200 ha scritto così Donato di Timisoara.
1: In Romania.
2: Ok. La cosa che non mi riesce a fare, la cosa che non mi riesce di fare prima di 1000 tentativi è dosare la quantità giusta di Aperol in uno spritz e sono costretto a bere.
3: Poverino.
2: Prima di trovare la proporzione giusta.
1: Vedi che le cose importanti non vengono mai al primo
3: mai.
1: Colpo. Quelle imbarazzanti invece subito.
3: Certo.
1: Le imbarazzanti al primo tentativo, sbagli il messaggio, tacca al primo colpo.
2: Certo, quando magari sbagli a inviare un messaggio che stai parlando male di una persona e lo invii a un'altra persona, magari al diretto interessato.
3: Sai che cosa a me è accaduto? Sai che cosa ho fatto? Ho detto questo perché mi avevano proprio beccata. Ho scritto proprio ho proprio girato il messaggio alla persona.
2: Eh sì.
3: E ho detto questo è quello che io penso davvero di te, non te lo volevo dire, l'ho proprio scritto e erroneamente poi te l'ho inviato, quindi evidentemente te lo dovevo dire in faccia.
2: Dovremmo fare una puntata sugli errori, comunque quanti errori facciamo e soprattutto
3: a parte noi tre,
2: a parte l'assunzione che la mia assunzione
3: a parte noi tre.
1: Beh, comunque qui chiedo aiuto agli ascoltatori.
2: Sì.
1: Se c'è qualcuno che mi aiuta ad ammazzare la zanzara al primo colpo.
2: Ah, quello.
1: Perché io lì,
3: cacchio, ma io ce la faccio.
1: Cioè qualcuno mi ha detto distraila, cioè tu che ne so prendi un mazzo di chiavi, la guardi negli occhi, gli lanci le chiavi a destra, lei guarda
3: ti
1: la
3: presto
1: chiave
3: casa, ma poi ti faccio fuori.
1: No, è vero, bisogna distrarle le mosche e zanzare, vanno distratte, se no non riesce a colpirla al primo.
3: Secondo te?
2: Certo.
3: Oddio, dategli qualcosa.
1: Invece Luca, qua un messaggio che arriva in ovviamente in direct sul tuo social, sul tuo Instagram.
3: Qual è?
1: Qualcuno dice non è facile neanche, e complimenti perché lo usa sempre, infilare il preservativo.
3: Quindi andiamo sul tasto dolente. Ma voi ci fate il cane, secondo me, tipo i palloncini.
1: No. Ci soffi.
2: Soffi poi. Senti il rumore, senti. Questo ci fa il cagnolino. Ah, guarda cosa so fare, guarda cosa so fare.

0: cose che non viene al primo tentativo è l'intonazione.
1: Cosa dici? Io so tutti i jingle a memoria.
2: Dai, ma Luca, sapete che età è morto poverino Ricci Valens? Ha 17 anni in un incidente aereo. Che bella mamma canzone, mia. Ha lasciato la musica.
0: Ragazzi, è arrivato il momento di salutarvi, perché certo, mancano 15 secondi. Hai però capito? Ma,
1: peccato, perché volevo parlare di Pertini.
0: No. Non mi toccare Pertini, eh.
2: Sandro Pertini.
0: Ciao
2: Miscio,
0: ci sentiamo
3: ciao
0: domani.
3: Ciao
0: Luca.
3: Ciao
0: ciao. Adesso vi lasciamo ad Antonella Boralevi e la sua pillola, la pillola di intelligenza emotiva.
4: Intelligenza emotiva di Antonella Boralevi.
5: Sei sicuro che quando ti arrabbi sei tu a deciderlo? Sono Antonella Boralevi, scrivo romanzi e faccio domande strane. Lo so, in questo momento se ti guardi intorno vedi tanta gente arrabbiata. Le persone urlano, impugnano coltelli, picchiano, spaccano. Ognuno crede di arrabbiarsi per quella specifica ragione lì. Ma adesso ti dirò qualcosa che non ti aspetti. Non è vero! La rabbia fa tutto da sé. La ragione della rabbia è proprio la rabbia. Ti sembra assurdo? Ora te lo dimostro. La rabbia dovrebbe nascere dal risentimento. Il risentimento ha sempre una causa specifica. Ce l'ho con te per questo e per quest'altro, quindi mi arrabbio. E qui si apre la crepa. Qui cadi dentro la trappola, neanche te ne accorgi. Perché mi arrabbio con te diventa ce l'ho con tutto il mondo. E subito dopo, perché il mondo ce l'ha con me? A questo punto il risentimento non ti basta più. Perché il risentimento ti resta chiuso dentro il petto. A te servono azioni, fatti, voce. E per questo ti arrabbi. Perché la rabbia ti fa stare male, ma anche bene. Più tutti la vedono, più la rabbia ti conforta. La rabbia compensa la mancanza che senti, l'ingiustizia che ritieni di aver subito. Ti gratifica, perché tu pensi, invece di subire, reagisco. Guarda, la rabbia non è un veleno. Il veleno è il rancore, quello che ti custodisci dentro a poco, come scrive Shakespeare, ti divora. Come bere tu il veleno pensando di avvelenare l'altro. No, no, la rabbia è una droga. Più ti arrabbi, più vuoi arrabbiarti. Funziona come la valanga, comincia da un sassolino e finisce con la distruzione. Si può uscirne da questa droga? Io penso di sì. Penso che sia una questione di farsi la domanda giusta. Non perché sono arrabbiato, ma con chi sono davvero arrabbiato? Gli altri sono i nostri fantasmi. Tu credi di avercela con chi ti ha fatto del male, ma la tua emozione è differente. Tu ce l'hai con te stesso perché gliel'hai permesso.
4: Rai Radio 2.
6: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sulla viabilità alle 8:58 minuti. Partiamo dal nord, andiamo in A8 nel tratto Milano-Varese, code a tratti tra l'allacciamento alla Lainate Chiasso e lo svincolo Castellanza in direzione di Varese. Ci spostiamo al nord-ovest, sulla Torino-Brescia, code a tratti per 3 km tra Pontevico-Robecco e Manerbio in direzione di Brescia. In A14 nel tratto Bologna-Ancona, code a tratti tra Castel San Pietro e Ramo Casalecchio in direzione dell'A1. E sempre in A14, ma nel tratto Pescara-Bari, 1 km di coda per lavori tra Ortona e lo svincolo Lanciano in direzione di Bari. In Toscana, sulla Firenze-Pisa, traffico rallentato tra Prato Ovest e l'allacciamento all'A1 in direzione di Firenze. E in A1, nel tratto Firenze-Roma, traffico rallentato tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma. Sul grande raccordo anulare, code a tratti, siamo nella capitale, tra l'allacciamento autostrada per aeroporto di Fiumicino e lo svincolo centrale del latte in direzione Salaria. Infine, sulla tangenziale di Napoli, code allo svincolo Corso Malta in uscita in entrambe le direzioni. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.

0: Radio 2, vado al massimo con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan su Radio 2.
1: Buongiorno, buongiorno, vado al massimo a Radio 2, Max Cervelli, Flaminia Bolzanda, che onore dare per prima il buongiorno, Max, grazie.
2: Anche tu devi prenderti le tue responsabilità, sei già cresciuta dopo una settimana, è giusto che tu faccia il primo bagno senza i braccioli, cara Flaminia. E
1: quindi
2: adesso vediamo se rimane a galla.
1: Non mi dai ciambella, non mi dai ciambella quella con la paperina, quella
2: no,
1: che
2: no, quella
1: è
2: già
1: tanto.
2: Passata in cavalleria, adesso ti metto un bracciolo solo, però non ho mai capito, se i braccioli li togli tutti e due, uno solo, vai a fondo da un lato. A me me l'ho messo in un bracciolo, sai, non riuscivo a star galla sul lato sinistro, poi sono anche mancino e come Zoolander non riesco a svoltare. Vabbè, allora noi oggi vi omaggiamo con quello che è il titolo del nostro programma, perché c'è Vasco. Hai visto quanti biglietti ci saranno a disposizione per i 10 concerti dell'anno prossimo all'Olimpico?
1: E quante persone ci andranno soprattutto?
2: Sì. Poi c'è tutta una serie di cancelletti che bisogna superare se sei titolare di una carta di credito, se sei del fan club.
1: È la difficoltà progressiva. Vabbè. Il benefit per i titolari di carta, questo è come l'abbonato in prima fila, ma è sempre stata la storia, ci racconta questo.
2: Allora, tutti in Messico con il Vasco, vado al massimo.

0: Per chi non lo ricordasse, quel tale che scrive sul giornale Nantes Salvalaggio, con cui ebbe a polemizzare il drogato a Vasco, e lui rispose con una citazione in Vado al Massimo, appena ascoltata su Radio 2 ad aprire questa nuova puntata di Vado al Massimo. Flaminia Bolzano.
1: E finalmente l'abbiamo potuta ascoltare tutta. Io aspettavo questo momento, sai?
0: Sì. L'hanno aspettata, ma non per quel momento, ma a lungo, ieri, la nostra premier Giorgia Meloni al vertice NATO di Ankara in Turchia. Sapete, no, che c'erano state uscite non proprio urbane, anzi direi decisamente sessiste, di Trump con no comment da parte di Palazzo Chigi, ordine restrittivo e foto, mamma mia, terrificante. Allora la Meloni ha deciso di arrivare un po' in ritardo al tavolo per capire dove fosse stata posizionata. E al tavolo era al tavolo quello principale, quello degli sposi, per intenderci.
1: Era ben sistemata. Diciamo che è decollata da Ciampino 20 minuti prima che tutti gli altri capi di Stato atterrassero ad Ankara. Quindi
0: c'era già un discreto ritardo sul piano di volo. Infatti, vertice e cena arrivata con volontario ritardo, per capire un po' come fosse la situazione. Studiamo un po' anche il Donald in che mood è, perché quello è come la canzone di Jovanotti: tu mi porti su e poi mi lasci cadere.
1: Ma tu che sei studiato, mi hai fatto anche la citazione cinematografica prima.
0: Già, perché comunque arriva alla cena sulla base di una domanda di morettiana memoria: mi si nota di più se vado e mi metto in disparte o se non vado per niente? È andata. Scopre che è al tavolo appunto con Trump, con Macron e Brigitte, con Sanchez, con Starmer, insomma Erdogan, il tavolo importante, dove appunto alla fine della cena
1: non quello davanti alla porta del bagno,
0: no, quello lo danno a Verdone e Lagerini, cioè, conoscerai anche nel film Viaggi di nozze il secondo,
1: Ivano e Jessica, certo.
0: Ivano e Jessica quando vanno a Taormina e il figlio spara alla reception un tiro, certo, di Verdone.
1: Kevin!
0: Che stupendo. E la suoneria che è il canto del gallo in piscina. Ma questa è un'altra cosa. Non mi portare fuori strada. Siamo ad Istanbul, vertice NATO. Allora, quello che ne è venuto fuori è che l'Europa senza gli Stati Uniti non può esistere dal punto di vista difensivo, perché i Patriot missili servono per la difesa dell'Ucraina e ce li ha chi? L'America. E allora sono stati siglati un bel po' di contratti tra aziende americane appunto e i nostri governi, multilaterali, nel senso tanti accordi. E alla fine, come ha risposto la nostra Giorgia Meloni sull'andamento della cena?
1: Nella cordialità. Mamma mia, la maniera più polite possibile.
0: Cordialità, come quando tu termini una mail in attesa di un vostro riscontro, io dico cordialmente, tu metti cordialità?
1: Io metto cordialmente, okay. E però in attesa del gentile riscontro, perché c'è una frase che mi ha colpito rispetto a questo, cioè che ci vuol sempre molto garbo per restare cortese in situazioni maligne.
0: Esatto. Trump ha detto mi piace, ma poi ha messo anche una velata un commento al fiele, ma ha sbagliato sull'Iran, quindi è sempre lì a metà tra una carezza in un pugno, per citare
1: il bastone e la carota, esatto. Per me che sono insomma un po' più terra terra,
0: un po' come Venezia, mi piace ma non ci vivrei mai.

0: Da 1982, poi questa, il campione è stato ripreso da Eminem l'anno scorso, ricordate? Steve Miller Band, Abracadabra, 9:12, Radio 2, vado al massimo. Non è saltato fuori ancora il menù della cena ad Ankara, io ho detto Istanbul, giusto? Vabbè, era capitale.
1: In Turchia, ma ci sì.
0: Scusate, no, poi mi ero corretto in corso d'opera, va bene. Invece è saltato fuori il menù della cena tra Papa Leone XIV, di cui parlavamo ieri, se non ricordo male, della sua residenza estiva a Castel Gandolfo,
1: esatto,
0: con la piscina che è stata coperta per evitare che lo fotografassero in costume.
1: Beh, Papa Wojtyla.
0: Oddio,
1: però,
0: che gioventù, settantenne, splendida forma. E il 4 luglio, sapete, festa dell'indipendenza americana, 250 anni tondi tondi, chi lo invita? L'ambasciatore americano a Roma,
1: Birch, Ryan Birch,
0: che sembra un po' Lurch, ma non è Lurch, della famiglia Adams. Birch, che gli propone un menù a stelle e strisce, proprio nella più classica delle tradizioni del 4. Mancava la grigliata, non so se.
1: Ma poi nel caso specifico, stelle e strisce per davvero, perché l'entrée, quindi l'antipasto, era proprio decorato con la bandiera americana,
0: ah,
1: un tagliere di salumi, certo.
0: Tagliare i salumi, però non è tanto americano, mi sa,
1: io
0: molto
1: immagino la finocchio, infatti io immagino la finocchiona,
0: la coppa, il culatello, il prosciutto crudo,
1: la bandiera,
0: vabbè. Però hanno fatto anche, per rinfrescare le membra, un'insalata di anguria che non croccante, fresca sicuramente, però io non l'ho mai mangiata.
1: L'eloquenza della tua espressione sull'insalata di
0: solo
1: anguria,
0: solo schifo e dolore, Manuel. Mamma mia, no ragazzi, perché io non, magari è buona, ma a me questi incroci frutta con verdura, mica tanto.
1: Siamo più tradizionali.
0: Giusto la mela ogni tanto e la pera col finocchio, no? L'arancia.
1: Ah, certo, poi insieme all'olivetta,
0: sì,
1: con l'uvetta.
0: Però un uomo e una donna.
1: Le diavolerie moderne, dici, le lasciamo a Birch e a Papa Leone.
0: Però proseguendo nel menù, il Papa ha mangiato tutto, dice, si è spolverato. Poi come si presenta il Papa a una cena all'ambasciata? La vaschetta gelato, dice, mettilo in frigo perché si scioglie.
1: Che porto, il vino e il dolce.
0: Guarda, ho preso gusti classici perché non sapevo, ragazzi, cosa amassero, quindi c'è un crema, un cioccolato. Poi mi hanno consigliato il pistacchio, che è la specialità della casa.
1: Che quello è un grande grano, il pistacchio, che però è sempre di Bronte, Max.
0: Bronte, non, se non è di Bronte lo lascio nella vasca, non lo tocca neanche, guarda,
1: no,
0: m'offendo. E proseguendo con il menù, si diceva tipicamente americano, hanno mangiato un hot dog Chicago style, quello tipo il Los Dodgers che si mangia
1: quello
0: allo stadio
1: grande,
0: di baseball, lungo che ti
1: con
0: fa trascorrere un'oretta e mezzo mentre guardi la partita dei Dodgers
1: al bagno, te lo fa trascorrere
0: più o meno. E poi c'è questa famosa, di un taglio pregiatissimo del manzo, la la bistecca ribeye, cioè quella con il grasso nel mezzo, pregiatissimo del manzo, è tra la sesta e la dodicesima costola. L'hai mai presa?
1: No,
0: voglio la nona oggi.
1: Il massimo del pregio che mi è capitato di assaggiare è stata la Wagyu, quindi di questi vitelli. È una regione, una carne particolare,
0: quella di Kobe,
1: quella
0: no?
1: Di Kobe, bravissimo,
0: il massaggio,
1: una carne, bravo, il famoso massaggio del vitello di Kobe,
0: esatto, ti massaggio e poi allora, poi torta di mele, mirtilli e alla fine chissà se no,
1: un digestivo,
0: non si sì, no. Stavo per dire, citando Fantozzi, quello libero, ma non si può con il pontefice, troppo, se no poi diventa vilipendio. Chissà quanto hanno notato il giorno dopo per smaltire tutta questa scena.
1: Qua siamo sulle 2000 calorie,
0: pontefice sta mani, preghiere veloci e subito in piscina, se no si ingrassa.
2: È stupendo, suoni, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: 2-2. Conosci Clio da 35 anni. Ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
8: Radio 2 diventa live.
9: Buonasera dalla bellissima
4: piazza 15 marzo di Cosenza.
8: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21 e 20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
9: Radio 2, vado al massimo. In onda dal lunedì al venerdì, su Radio 2. Vado al massimo.

0: Chaka Khan, quanto ci piace Snoop Dogg, Boogies in My Soul, Max Cervelli e Flaminia Bolzan, Vado al Massimo.
1: Snoop Dogg, l'avevo già detto, mi sto ripetendo, non so, dimmelo, fermami casomai, non si è visto negli stadi, visto che lui è un grande appassionato di sport, l'avevo già detto, si era fatto pedofilo, quella cosa,
0: no,
1: l'avevo detto, forse
0: no.
1: Ne ho parlato in famiglia, ok, con Giorgio.
0: Beh, allora diccelo però, perché altrimenti
1: Snoop Dogg,
0: non puoi mica
1: che ha fatto il pedofilo alle Olimpiadi di Milano Cortina, con polemiche, perché dice, ma come, questo è uno che promuove, no, le droghe leggere, non solo, e poi mi dite no a Boldi, che aveva fatto un'uscita cameratesca, direi una sorta di
0: la simpatica canaglia
1: battuta da cinepanettone, che però insomma non era piaciuta, giustamente era stato escluso dalla possibilità di fare il tedoforo per un breve tratto.
0: L'anno prossimo ci andiamo noi, no, l'anno prossimo non ci stanno, quindi ho detto
1: sono
0: una cavolata.
1: Sono ogni 4 anni, ti risulta?
0: Esatto. E tra 4 anni, vabbè, mi sembra un po' troppo lontano.
1: No, chi ci arriva? E allora, Snoop Dogg me lo aspetto ai mondiali, perché abbiamo visto tutti, Jay-Z, abbiamo visto attori, DiCaprio che durante una partita è stato fisso sul cellulare, lo vuoi mettere da una parte o non c'è andare alla partita, Leonardino, dato il calcio come ieri hanno detto dopo la partita Stati Uniti-Belgio con tutte le polemiche.
0: Con tutte le polemiche del caso.
1: It's football, it's not soccer, my friends. Sì, hanno ragione. È il calcio, si dice calcio, football, non soccer, perché là il football, sapete, il football americano, che a me non è mai piaciuto, anzi, mamma mia. Te piace il football americano? Piace l'hockey?
0: Ma
1: piace il
0: allora,
1: baseball?
0: L'hockey sì, mi piace quello su ghiaccio, ovviamente, quello su prato non l'ho mai capito, quindi è
1: su
0: proprio
1: pista.
0: Una roba troppo lontana
1: pista
0: da
1: molto
0: me.
1: Carino. A Follonica c'è una squadra fortissima.
0: A Follonica.
1: Ragazzi, c'è campioni ad argentini addirittura l'hanno presi per giocare su ad hockey su pista.
0: Vedi quante cose scopriamo in queste mattinate di Radio 2.
1: E il baseball ti piace?
0: No.
1: Conosci le regole?
0: Ma no, assolutamente.
1: E quello invece, se ti prende, poi ci vai in lupo,
0: no, guarda,
1: come DiCaprio.
0: Ci manca solamente il baseball,
1: il telefono,
0: e poi veramente le abbiamo provate tutte. No, il baseball lo riserviamo per una prossima vita. Non so.
1: Okay. Intanto, questa sera siamo andati già lunghi. Mi devo mettere un dischino. Vogliamo il disco DNA Giovanotti con Gabri Ponte. Va bene. Poi parliamo del premio Strega questa sera. Oh, gli 80 anni, bisogna fare un bel intervento.
0: Una celebrazione seria.
1: Mettiti per bene. È elegante, perché dopo si parla del premio Strega stasera.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Gabri Ponte con Lorenzo Giovanotti, che ha annunciato in occasione del suo compleanno, siamo intorno al 26 di settembre, fine settembre, è della bilancia, anche lui come me, ci sono solo 12 giorni di differenza, tutti e due alti, 1,95.
1: Stesso anno?
0: Stesso anno, 66, lui le porta un po' meglio, ma questo è un altro discorso.
1: Ma non è vero.
0: Uscirà un film che appunto celebra i suoi 60 anni sulla sua carriera, poi c'è ovviamente il tour estivo con gli happening che tutti conosciamo sulla stregua del Giova Beach Party, Giova che è anche con Alfa, con Buon Vento, quindi un'estate caldissima. Sì, poi il festival di Rick Rubin a Casole d'Elsa, dove Rick, il suo produttore, no, di tanti dischi, di tanti lavori di Giovanotti, ha preso residenza e organizza estemporaneamente questo festival dove partecipano, ti puoi immaginare, quando arriva Giovanotti, il miele, allora mosche, api sul miele, si diceva prima serata, anzi seconda per Rai 3 per il premio Strega, brava,
1: mi impettisco,
0: 80 anni quest'anno, quindi celebrazioni oltre che 60 Giovanotti, 80 del premio Strega, quindi sede non il Valle Giulia ma la piazza del Campidoglio per celebrare gli 80 anni appunto del premio letterario più famoso d'Italia, più prestigioso d'Italia. C'è una mostra dedicata al macro fino a fine agosto, c'è il Strega Deutschland, cioè il premio per verrà premiato lo scrittore che ha vinto tra l'altro uno dei sei finalisti, e ti dico anche chi, perché me l'ho segnalato, Alcide Pierantozzi con Lo Sbilico, che è anche in finale nella Sestina. Famoso d'Italia, più prestigioso d'Italia, c'è una mostra dedicata al macro fino a fine agosto, c'è il Strega Deutschland, cioè il premio per verrà premiato lo scrittore che ha vinto tra l'altro uno dei sei finalisti, e ti dico anche chi, perché me l'ho segnalato, Alcide Pierantozzi con Lo Sbilico, che è anche in finale nella Sestina. Però nella Sestina il grande favorito

0: Già che ci siamo, vogliamo dire anche gli altri nomi in Sestina, perché insomma, vogliamo essere polite.
1: Sì.
0: Andiamo uno per uno, anche qua facciamo.
1: No, fai tu. No, voglio mettiti di tre quarti come Lily Gruber.
0: Aspetta,
1: quando...
0: anche qua devo aprire bene le spalle. Matteo Nucci con Platone, Una storia d'amore. Bianca
1: Bello.
0: Pizzorno, La sonnambula. Mm. Teresa Ciabatti, Donna regina. E qui c'è stata anche la polemica. Mari Ciabatti.
1: Sì, l'incidente del pulmino cosiddetto, perché appunto, lo sapete, l'uscita poco opportuna direi di Michele Mari, riportata dalla Ciabatti, e un polverone mediatico mica da niente. Allora, il favorito Mari vincerà nonostante l'uscita poco felice su Michela Murgia?
0: Questa forse è la domanda che tutti ci facciamo. L'ultimo nome da nominare della Sestina, Elena Lui, vedove di Camus.
1: Ok, e c'è stato anche un fuori programma, nel senso un volo intercontinentale, non di tutti i finalisti perché non tutti hanno partecipato, alla feria di Guadalajara per promuovere il premio Strega.
0: Come mi piace quando dici Guadalajara.
1: Guadalajara, ok? E anche lì si è trattato di una prima volta l'esportazione e la promozione del premio Strega. Questa sera si è detto Rai 3, c'è il Pino Strabioli insieme a Gloria Campaner che condurranno la serata, e si sa che il premio Strega porta diverse centinaia di migliaia di coppie in più, quella fascetta vincitore del premio Strega romanzo, no?
0: Eh sì, e non è poca roba, non è assolutamente poca roba.
1: Questa sera in diretta su Rai 3, Strega 80. Yeah.

0: Buongiorno, la professoressa, scusate, di latino e greco, nonché scrittrice, tanti saggi sui miti, e proprio dei miti parliamo perché il suo ultimo lavoro si intitola Il dono del mito, edito da Mondadori, quello che gli antichi sapevano di noi. Buongiorno a Cristina Dall'Acqua, buongiorno.
1: Buongiorno e buongiorno a voi.
2: Benvenuta professoressa, grazie per essere con noi in questa mattinata.
1: Grazie a voi per l'invito e per la voglia di parlare un po' di miti, che mi fa sì. Sempre piacere.
0: I miti che non appartengono al passato ma continuano a parlarci da ormai diversi millenni e sono quanto mai attuali, Cristina.
1: Eh sì, io diciamo li studio, li racconto ai miei studenti, li racconto agli adulti quando appunto sono in giro, e sono quanto mai attuali perché io li vedo così, sono come una mappa, un serbatoio, facciamo così, un serbatoio di archetipi che ci aiutano a leggere il presente per un verso, e per un altro ci aiutano un po' anche a leggere noi stessi, perché i miti ci aiutano ad addentrarci nella complessità, e già questo secondo me è un valore importante di un racconto.
0: Sono i temi, giusto?
2: Nove temi, e insomma poi andremo, spero, diciamo, in quelli che sono tra virgolette i preferiti o quelli più attuali, però mi sono molto piaciute le parole, cioè il mito come strumento per analizzare il presente, quindi il fatto di utilizzarli anche come metafora. Ecco, che cosa significa trasmettere e raccontare il mito ai giovani, e soprattutto i suoi studenti, professoressa, come si rapportano a questa tipologia di narrazione e a queste storie? Perché è vero che non tutte le storie sono miti, ma sicuramente tutti i miti portano con loro tante storie.
1: Certo, guardi, allora partirei da quest'ultima parte della domanda. Di solito i giovani si rapportano molto bene col mito, a partire dal fatto che il mito è un racconto affascinante. Ci vuole del tempo da prendersi per raccontarlo ed ascoltarlo, e questi ragazzi lo apprezzano sempre. È vero che noi li crediamo, e per certi versi lo sono, insomma, dedicati solo ai tempi brevi, ma quando sentono, ascoltano, intercettano le cose belle, i ragazzi li riconoscono. Questo è il primo aspetto.
0: Okay.
1: E poi ci si specchiano, perché sono tanti i miti che parlano di cose loro, possono essere, mi vengono in mente le cose più così, le cose più interessanti, il mito, che sia il mito di Narciso, che sia un mito omerico, che sia Medusa, i ragazzi intercettano, e la cosa che a me incuriosisce sempre è che hanno il potere di vedere cose a cui io personalmente magari non avevo mai pensato.
2: Bellissimo.
1: E questo incuriosisce.
0: Tipo, che cosa hanno tirato fuori che lei, frequentando l'area da diverso tempo, ha scoperto grazie ai ragazzi?
1: Guardi, allora sì, per esempio un mito, che un aspetto che a loro piace tantissimo, me ne vengono in mente due. Uno è legato a una pagina dell'Iliade, ed è il momento famoso, insomma noto, che ho letto tante volte negli anni, cioè nel momento in cui Priamo si reca da Achille a chiedere per avere per avere il cadavere del figlio. Allora, del figlio Ettore che Achille gli ha ucciso, e allora c'è questa immagine meravigliosa con un carnefice e un padre che in quel momento sono lui, Priamo, tutti i padri del mondo, e l'altro incarna probabilmente la guerra più cruda del mondo, eppure in quella pagina c'è uno squarcio di umanità che in questo momento storico i ragazzi vedono più che mai, e cioè l'atteggiamento di Achille che vede nell'altro un essere umano, appunto, sì, tutti i padri del mondo, crea una tregua, e c'è una parola che li colpisce, lo vedono magnanimo, che è una parola che si riscopre perché sa di antico, no? Sa di arcaico, eppure essere magnanimo vuol dire avere anche l'animo educato, sì, non solo i gesti o non solo gli atteggiamenti o la tecnica, ma l'animo educato a riconoscere nell'altro, sì, una persona come noi.
0: L'accoglienza.
1: E questo è un esempio.
0: Esatto.
1: L'accoglienza, l'essere umano.
0: Professoressa, rimanga con noi che continuiamo a parlare del dono del mito, perché tanti argomenti, c'è Andromaca, chi li abbiamo accennato, Pan, che è all'origine della parola panico, tutto questo tra poco. Prima Cattive abitudini con la Pesce, Salmo e Mace.

0: Mace, Salmo, Colapesce, Cattive Abitudini, 9:41 con la professoressa di latino e greco, greco e latino come preferite, Cristina Dall'Acqua, Il dono del mito, edito da Mondadori. E uscirà tra qualche giorno l'Odissea, diretto da Christopher Nolan, con Matt Damon nel ruolo di Ulisse. C'avevo sto vuoto. Penelope Ann Hathaway, attesissimo, andrà a vederlo?
1: Sì. Certo, certo.
0: Ma queste trasposizioni cinematografiche che riducono un'epica, appunto, omerica, di centinaia di pagine in un film di un paio d'ore, poco più, la convincono o no?
1: Allora, chiaro che prima va visto. Io parto da questo presupposto che quando queste trasposizioni, pur nella sintesi, ma sono fatte bene, con gusto e con intelligenza, hanno il potere di avvicinare le persone a questi testi magnifici. Io insomma sono positiva sul fatto che Nolan lo saprà fare, ecco. Io non sono contraria a queste cose, anzi ben vengano. Se servono a far innamorare, poi magari uno dopo il film ha voglia di leggersi l'Odissea. Io ragiono così,
0: potrebbe essere uno spunto
2: e magari
0: stimolo.
2: Ha voglia anche di commentarla. Io mi auguro personalmente che sia all'altezza di uno dei film che ho maggiormente apprezzato, Il Cavaliere Oscuro, proprio di Nolan, perché secondo me è stato un grande, sì, sì. Un grande capolavoro.
0: Mi era fatto un sacco di film bellissimi.
1: È vero,
0: va bene.
1: È vero,
0: allora,
1: è vero.
0: Però parliamo dei miti.
2: Ritorniamo alla nostra ciccia e quindi approfittiamo anche della disponibilità della professoressa, perché lei prima ha parlato di magnanimità. Abbiamo capito come il mito ci aiuta appunto ad analizzare quelle che sono le situazioni del presente. Abbiamo capito anche che i ragazzi si appassionano molto a questo mito, e allora mi piacerebbe raccontare qualcosa che ha ispirato anche il grande quadro di De Chirico, e quindi qual è la storia all'interno del mito di Ettore Andromaca, professoressa, e perché è tanto attuale?
1: Allora, quella è una pagina magnifica dell'Iliade. La storia di Ettore Andromaca, in estrema sintesi, è uno dei saluti più, uno degli squarci più umani, legati proprio al sentimento amoroso dell'Iliade, no? È il momento in cui Ettore sa di dover andare incontro al suo destino e ad andare a lottare con Achille, però prima vuole salutare i suoi amori, e cioè la moglie Andromaca e il figlio Astianatte. E c'è questa scena, parlo di scena, vede, sono già entrata nell'ottica.
2: Ci piace moltissimo perché abbiamo spaziato dalla parola al cinema alla rappresentazione artistica di De Chirico, perché personalmente insomma mi ha colpito, e lei ci sta proprio portando dentro per mano. Per usare una metafora, lei è un po' Virgilio questa mattina per noi qui e per gli ascoltatori.
0: Sì.
1: Ah, che bello! Allora, entrando in questa pagina, la figura di Andromaca colpisce, perché ci sono proprio questo marito e questa moglie che sono ognuno consapevole del proprio destino. Focalizzandoci su Andromaca, purtroppo Andromaca sa già qual è il suo una volta morto Ettore, e cioè quello di diventare poi una schiava, cosa che le succederà, perché morto Ettore lei verrà presa nel bottino di guerra. Questo è l'atroce destino che porta con sé questo tipo di guerre. Ma la cosa secondo me splendida di questo mito è che la figura di Andromaca è come se poi gli altri autori la prendessero per mano e la portassero fuori dall'Iliade, perché la figura di Andromaca noi la vediamo anche dopo la morte di Ettore, dopo il dolore, cioè il dolore di una donna che ha perso chi amava, ed è un amore che i tragici gli hanno regalato per sempre. Andromaca avrà un destino non bello, perché andrà concubina e sarà costretta a scendere a patti con il figlio dell'uomo che ha ucciso Ettore, ma lei sarà sempre la donna che ha amato Ettore. E se mi permettete,
0: prego.
1: Qui io del libro l'ho scritto a proposito di film, perché facendo un salto veramente di millenni, questa immagine di Andromaca mi ha sempre ricordato in qualche modo un film che io da ragazzina ho adorato, che è Viaggio in Inghilterra, che a sua volta tratto da un libro di Hewitt. Ma se ricordate questo Anthony Hopkins,
0: di Attenborough?
1: Esattamente,
0: bello,
1: esattamente. Un film meraviglioso dove io, allora, ricordo la bellezza del film, ma la cosa che mi era rimasta impressa da ragazzina era quest'idea che la gioia di oggi fa parte del dolore di domani. ed era attraversata dall'immagine di questi due, di questo uomo e di questa donna che si erano conosciuti, si erano amati, avevano fatto questo viaggio che poi nella realtà in Grecia, nel film in Inghilterra, e poi a un certo punto devono fare i conti con la mancanza dell'altro. Bene. E mi ha questo filo, che concludo con questo filo che a me è rimasto, è che non c'è un antidoto al dolore di questi amori enormi che finiscono, ma l'amore che continua sì. Beh, l'amore che non smette per la vita, per le...
0: È bellissimo, sì? Professoressa, io ricordo Hopkins che guarda dalla finestra la vallata verde perso nello sguardo del ricordo che, dell'amore che è stato. Allora, bellissima il collegamento film, se non l'avete visto, Viaggio in Inghilterra è di una poesia.
2: Guarda, io è difficile che perda le parole ascoltandovi, sono ammutolita.
0: Beh, allora prosegui perché c'è la musica. Sta zitta. Perché adesso canta Camilla Cabello. Così si torna a essere un po' più pop. Professoressa, rimanga con noi, perché il mito degli dèi continuerà.

0: Young Tag Camila Cabello, 9:49, con Cristina Dall'Acqua, professoressa di latino e greco e scrittrice, bellissimo libro da leggere in vacanza, ma anche, perché no, quando uno pendolare, se siete pendolari del lavoro sui mezzi, Il dono del mito, i miti, 9 in questo caso, ma potrebbe arricchirsi la storia con altri capitoli, professoressa, e ho una curiosità: se dovesse mai invitare qualcuno di questi a cena, chi inviterebbe, perché dei miti?
1: Atena.
0: Aveva più appena, ho detto
1: Atena. Inviterei a cena Atena, guardi, posso due?
0: Facciamo un tavolo per tre, allora.
1: Facciamo un tavolo per tre. Atene e Dioniso.
0: Dioniso.
1: Questi due aspetti, come dire, questi due poli che un po' ci compongono, no? Quello composto, razionale, strategico di Atena, e quello più irrazionale, non per forza troppo fuori dalle righe, ma insomma, quella parte di noi che ogni tanto vuole liberarsi dalle catene. Ecco,
2: l'ess è il superio, come per Freud, la parte pulsionale, la parte più normativa. È bellissima questa cosa che ha raccontato. E allora io proseguo un attimo, perché insomma ci diamo anche
0: Atena è Minerva per noi?
2: Atena sarebbe Minerva,
1: certo, okay,
2: la dea della giustizia.
0: No,
2: io
0: ci accendevo le sigarette con le Minerva, ma questo è un altro discorso.
2: No, io proseguo perché ci piace fantasticare. Che cosa offrirebbe come main course a Dionisio e ad Atena, se fosse lei la padrona di casa di questa cena? Così rimaniamo in tema anche
0: del menù, esatto. Papaleone.
1: Oh mamma mia, che cosa
0: facciamo,
1: offri?
0: Feta? Così rimaniamo in Grecia?
1: Salata, mamma mia, souvlaki. Del buon vino, ovviamente. Sì, perché no, feta si può fare, ma anche qualche cibo che non conoscono. Questo potrebbe essere, no?
2: Io avrei pensato, il vino lo porta Dioniso sicuramente. Cioè lui arrivava corredato, certo. Quale dono migliore?
0: Certo, anche l'ammazza caffè porta tutto.
1: E l'ulivo lo porta Atena, l'olio lo porta Atena, facciamo così.
0: E il menù, vabbè, certo, quello
2: il menù è questo, no, però torniamo un momento seri, perché approfitto di nuovo di lei per parlare di questo concetto di magnanimità, perché mi ha molto colpito in relazione a quello che lei ha raccontato del mito e perché è importante riscoprirla non solo attraverso il mito, se possiamo dare una pillola rispetto a questa parola, perché ci colpisce, cioè qual è il suo significato più profondo che va oltre quello etimologico?
1: Allora, il suo significato più profondo è quello di interrogarci innanzitutto sulla nostra interiorità, no? Non è un modo di dire, noi siamo divorati dalla fretta, dalla mancanza di tempo, e che porta con sé anche la mancanza e il gusto di fare una certa fatica su noi stessi. La magnanimità vuol dire porsi il tema del fatto che anche il nostro animo va educato, come Achille, perché il mito ci racconta che ha avuto degli ottimi maestri anche in questo senso. Esiste l'aspetto pratico della nostra vita, esiste una profondità che non dobbiamo dimenticare, che è l'umanità, che è il sentimento, che è l'abituarsi ad ascoltare, a sentire gli altri. Ecco, questo è il significato, secondo me, profondo dell'avere un animo grande, un animo che accoglie.
0: Professoressa, possiamo richiamarla nel corso dell'estate per fare altre chiacchiere sui miti e non solo?
1: Ma ne sarei assolutamente felice.
2: E noi e gli ascoltatori credo davvero più di lei, professoressa.
0: Grazie. Il libro,
1: no, grazie a voi.
0: Si intitola, grazie professoressa Cristina Dall'Acqua, grazie. Il dono del mito, edito da Mondadori, 9 capitoli dedicati appunto al mito, da Andromaca a Achille, passando, forse non si è parlato di Pan.
2: Non si è parlato di Pan, ma infatti la professoressa dovrà tornare per parlarci di Pan e di tante altre storie.
0: Allora, 9:54, c'è Levante. Sai quando smetterà, come si chiamerà? Questo Levante?
2: Ponente.
0: No, no. Levata.

0: On y va è francese, si va, noi si va, 9.57 cara Levante, 9...
1: Mais oui, nous allons, où, dove, non lo sappiamo, non ma andiamo, pas.
0: Mais je le sais, lo so perché, ricordate, 26 gennaio 1994, e un signore, seduto ad una scrivania, iniziava così il proprio discorso. L'Italia è il paese che amo. Ricordate, Silvio Berlusconi annunciava la propria discesa in campo. Poi Benigni, in tutto Benigni, disse anche mio babbo andava spesso nel campo col giornale sotto il braccio, ma non prendeva la TV, ma quello è un altro discorso. Dietro tutto questo bel quadretto, ricordate le foto, la postura, la famosa calza non calza a filtrare eventuali rughe, c'era...
1: la famosa calza davanti all'obiettivo della telecamera, esatto. Certo che è rimasto questo grande interrogativo sul fatto se fosse vero o no, qualcuno insomma l'avrà poi riutilizzata successivamente.
0: Beh,
1: però
0: basta guardare la prima serata di Rai 1, non quella dei pacchi ma Notti Mondiali, perché lì ci sono
1: altro che calze,
0: 40
1: proprio.
0: Denari a manetta e, ma stiamo qua mica a parlare di chi usa filtri per la televisione, giusto, è legittimo, no? Per se uno vuole un'immagine un po' più sfumata.
1: Beh, certo, questa grana della pelle un po' più tesa. Beh, è legittimo, dai, è legittimo.
0: Sì. E allora, dietro tutto questo c'era una curatrice d'immagine. All'epoca ruolo e professione quasi indefinibile, perché Silvio Berlusconi chiama Miti Matilde Simonetto, scomparsa proprio ieri, e oggi molti giornali ne parlano, ne parliamo anche noi, perché dietro i convegni, le luci, le telecamere, le posture, l'abbigliamento, i servizi fotografici, come il dove dovevano essere fatti, c'era la mano, la regia di questa donna che non amava per niente le luci e i riflettori. Solo un'intervista rilasciata ad oggi in cui ha parlato di Berlusconi come di uomo estremamente disponibile, che riusciva a inquadrare e a tirar fuori del contenuto anche da dei cretini monumentali, ce ne sono, dice, e ne ho visti tantissimi sfilare nei suoi uffici.
1: Miti Simonetto, che lo ha seguito stando nell'ombra e appunto essendo un po' l'artefice e, se vogliamo, per certi versi anche un po' l'antesignana di quelli che sono stati degli aspetti fino ai giorni nostri poco conosciuti e probabilmente prima di Miti Simonetto anche trascurati rispetto alla comunicazione politica, cioè quello che oggi ne parlavamo prima tra di noi, l'armocromista della Schlein, Miti Simonetto ha fatto molto molto molto prima. E la cosa che ci ha colpito è il fatto che Berlusconi e Miti Simonetto si siano sempre dati del lei, e il messaggio che Miti Simonetto ha scritto quando è scomparso Silvio Berlusconi, quindi che la tristezza era un qualcosa che sarebbe sempre e comunque rimasto nel cuore. Quindi questa dimensione di riservatezza dietro la figura di una donna che, se vogliamo, ha inventato un mestiere.
0: Esatto. Ricordiamo, per fare un esempio clamoroso, elezioni americane negli anni 60, c'è il primo duello televisivo in diretta tra Richard Nixon e John Fitzgerald Kennedy. Nixon suda, ha una camicia di colore sbagliato, quindi risulta pallido,
1: si vede la pezza,
0: è assorto come una poesia di Montale, meriggiare. E invece John Fitzgerald Kennedy bianco, bel ragazzo cattolico irlandese, e allora vince come l'orsetto delle pile, arriva al traguardo e Nixon cambia la camicia, ma è troppo tardi, caro Nixon.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente. 2-2.
1: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

Radio 2, vado al massimo con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan. In onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Eita? Ok, perché queste pause noi ci gettano nel panico.
2: Questo sospiro,
1: appunto,
2: esatto, esatto, ci fa, ci blocca il fiato anche a noi.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Man, canto d'amore, vedi quando c'è l'allitterazione quasi, quante cose si tirano fuori.
2: Mamma mia, anche le figure retoriche, ci spiega quante cose questa mattina, come siamo proprio italianisti.
1: E invece in Italia hanno conosciuto il vero successo, in Inghilterra non se li filò quasi nessuno, si sta parlando del tormentone estivo, che è una rubrica all'interno di Vado al Massimo.
2: Il pilastro, direi anche. Di
1: sì,
2: Vado,
1: direi la pietra fondante, direi da qua parte tutto. 1986, alla fine arriverà il secondo posto in classifica, tante ospitate al Festival Bar, dicevo in Inghilterra il pezzo passa quasi inosservato, è un collettivo, sono 8 membri che compongono questo gruppo, tanti sul palco, quasi una comune, perché si erano conosciuti in una comune londinese.
2: Mi leggi anche nel pensiero, stavo proprio su questo.
1: La comune. Non è Cristiania, la cosa di Copenaghen, sapete, non dove si andava a fare gli hippies e non solo.
2: Non
1: ma
2: è neanche
1: non è
2: Manson,
1: caso.
2: Per fortuna.
1: No,
2: non
1: mamma mia.
2: Family.
1: Porca miseria, cosa hai tirato fuori? No.
2: Beh, io resto nel mio.
1: Certo, la criminologa che è in te ogni tanto tira fuori la zampata. Sto parlando dei Kiss in the Pink, che appunto in questa casa occupata, dopo che parte del gruppo si erano conosciuti in una scuola di musica a South Kensington, quindi zona fighetta di Londra, poi invece cambiano proprio orizzonte, occupano una casa squatter, veri e propri, e si smembra un po' il nucleo originario e arrivano altri a comporre, 8 membri di questo gruppo, Kiss in the Pink, che è un gergo del biliardo, perché loro guardavano sempre nelle ore vuote come uova di cioccolato.
2: Giocavano a 8:15?
1: No, la guardavano in TV, lo snooker, cioè il biliardo inglese, dove il Kiss in the Pink è bocciare una palla, non l'8, perché se mandi in buca la 8 poi finisce la partita, no? Giusto, quella che va...
2: La 8 e la 15, yeah.
1: Io non gioco a biliardo, non sono grande esperto delle quelle palle a 15 che metti il triangolo e poi si...
2: Io quando sento il biliardo penso al triplo filotto reale di Fantozzi, questo è proprio l'immagine.
1: Tavina di Dio di Chiara all'Oscuro di Francesco Nuti, grandissimo film. Saluto anche Giovanni Veronesi che sceneggiò quel film che ha fatto radio con Non è un paese per giovani. Giovannino, bacio a te. E allora l'inizio è molto catchy, direbbero, no? In Inghilterra, cioè c'è quel ehi mister, ehi mister, ed è subito atmosfera estiva, è subito lo scivolo dell'acqua fan. Eccoli.

0: Parlato di un colpo del biliardo, lo snooker, Pasquale ci rassegna con un messaggio vocale lunghissimo che lo snooker è colpire alternativamente la palla scura e la palla colorata, palla scura e palla colorata che è quella arancione, poi ci sono le ultime verde, giallo in ordine, io l'ho detto un po' sparso ma in realtà c'è anche lì una regola, kissing the pink, appunto gergo del biliardo, ma non solo, c'è anche connotazioni sessuali ma che non sto qua a spiegare perché mi sembra abbastanza evidente. Non a caso negli Stati Uniti non si presentarono come Kiss in the Pink perché ebbero successo anche là come KTP, solo le iniziali KTP, Kiss in the Pink, appunto per chi poi voleva sapere che cosa stesse dietro quella sigla.
1: E ma noi rimaniamo sul biliardo, allora,
0: esatto,
1: guarda, vedi come la riportiamo.
0: Negli otto componenti poi nessuno aveva una voce per fare il backing vocals, allora venne chiamata Scarlett, questa ragazza inglese molto brava che ritroveremo due anni dopo, perché la canzone dell'86 è questa che abbiamo ascoltato, in un duetto fantastico, vinsero il Festival Bar. Questa è Pregherei, signori, questo è un capolavoro sublime. Molti dicono è trash, quando il trash fa il giro
1: diventa sublime.
0: Esatto. Shalky e Scarlett, purtroppo Scarlett poi ebbe un incidente stradale.
1: Io Shalky me lo ricordo, cosa aveva partecipato all'Isola dei Famosi, cosa aveva fatto?
0: Ha fatto diversi reality, però negli anni 80 rock and roll, No East No West, Cigarette and Coffee.
2: Prendi il mio cibo e mangerò
0: le nuvole, è una preghiera laica, amici. E poi lei, senti che dice,
2: la mia chitarra,
0: no?
2: Prendi
0: il vento, suonerò.
1: In radio non si vede l'espressione di disappunto, vero?
0: Sammi sentire lei che canta adesso, lei.

0: guarda, mi era sfuggita.
1: Ma scusa, il ritornello quando arriva, ragazzi? 4 minuti.
0: Dalla regia ci fa. No, ti prego, 4 minuti. No.
1: Eccola, ritornello, no. Poi chiudiamo. Quanti messaggi, vedi?
0: Mi dispiace che per colpa di Scarlett e Shanti la nostra amicizia dovrà finire qui.
1: Oh, eccolo!

0: coro gospel, capito, nella New York di fine anni 90.
1: Beh. 88 vinse lo Festival Bar. Scarlett e Shalpi, che era nel coro di One Step, così era un incrocio di una carriera musicale. E adesso, a proposito di tormentoni, questo è un altro gran bel pezzo di qualche estate fa, credo 2015.
0: E vabbè, qua rifiatiamo un attimo, quindi.

0: Ocean.
1: Sì, DNCE.
0: DNCE, quanto siamo americani questa mattina?
1: 10 e 21, parliamo di Wimbledon, di tennis, e con chi lo facciamo?
0: Lo facciamo con la persona di cui sfruttiamo la competenza, perché glielo abbiamo detto, quindi la premessa diventata anche promessa è valida. Ai nostri microfoni Marco Panichi.
1: Buongiorno Marco.
2: Buongiorno, buongiorno ragazzi. Sfruttatemi pure.
1: Sì, preparatore atletico per anni di Djokovic, che ieri ha raggiunto l'ennesimo risultato fantastico, altra semifinale a Wimbledon.
0: Ex preparatore anche di Jannik Sinner, sì. E quindi chi meglio di lui può darci il vero pronostico per questa semifinale di Wimbledon 2026? Marco, che cosa prevedi? Che cosa secondo te potrebbe accadere in quella che si preannuncia, insomma, almeno per noi e per i tanti amici in ascolto, come una grande battaglia, un grande spettacolo, ma soprattutto un grande momento di sport?
2: Beh, sarà una partita, inutile che ve lo dico, altissima chiaramente.
0: Ecco. Ti sentiamo male, purtroppo è lontano Marco Panichi, quindi ogni tanto va e viene, ci lascia proprio sul più bello, sulla domanda del pronostico, quindi proviamo a subentrare noi, proviamo a raccontare anche quello che è stato il percorso di entrambi gli sportivi, insomma un percorso che è stata una discreta maratonetta, soprattutto perché la partita, l'ultima partita che ha giocato Novak Djokovic contro Felix Auger-Aliassime, sì, è durata 5 ore e qualcosa, stiamo parlando di una delle partite più lunghe della storia degli slam.
1: Sì.
0: È tornato Marco Panichi, perché io sento questa voce che ogni tanto va, quindi Marco dacci un segno se sei presente.
2: Spero mi sentiate.
1: Sì.
0: Ti sentiamo.
1: Ok.
2: Pronto?
1: Ok.
2: Ah, perfetto. Sì.
1: Allora, dicevi.
2: Ovviamente è una partita apertissima, l'ultima diciamo ha vinto Nole, però veniva da un walkover, significa che lui diciamo si era riposato la partita prima, perché non è stata disputata in quanto l'avversario si era ritirato, quindi chiaramente in condizioni un pochettino più fresche.
1: Niente,
0: ha ceduto. Comunque proviamo a continuare a raccontare. Veniva da un walkover, situazione completamente.
1: Walkover significa?
0: Walkover, il riposo del turno precedente per indisponibilità dell'avversario, che nel caso specifico ci stava dicendo Marco si era ritirato, cosa che non accade in questo match, perché lo abbiamo detto, Novak Djokovic viene da quella che consideriamo una discreta maratona contro il francese Auger-Aliassime, quindi insomma 5 ore di partita che non sono proprio una passeggiata, anche perché pare che a Wimbledon facesse molto molto caldo l'altro giorno.
1: E quest'oggi gioca a Cobolli, anche la Jasmine Paolini, impegni per accedere entrambi alle semifinali. 10:24 Jungle con The Wave per chiudere questa puntata di Vado al Massimo. Dei mondiali ci chiedono Argentina-Egitto.
0: Argentina-Egitto, le lacrime di Messi, l'emozione di questo 30 novembre.
1: Perduto. Questa è un'altra lezione. Mai cedere, mai smettere di pensare di recuperare.

0: The Wave Jungle, ultima canzone di oggi per Vado al Massimo, prima di cedere la linea al GR2 e poi Radio 2 Summer Club con i nostri
1: Giodi Alivernini e Simone Calomino che ci susseguono in questa mattinata.
0: Flavio Cobolli oggi a Wimbledon contro Arthur Ferry, con inglese, e la Jasmine Paolini invece nei quarti contro Marta Kostyuk, ucraina, giusto?
1: Yes.
0: E Auger Alessine,
1: giustamente ci correggono, il nome è francese, di nazionalità canadese, quindi i nostri ascoltatori sempre presenti e sempre molto attenti, noi li ringraziamo soprattutto per questa grande attenzione, perché denota anche un affetto e proprio una volontà di stare con noi, quindi immaginiamoci tutti quanti insieme intorno a questo tavolo proprio a chiacchierare di Wimbledon e di tante altre belle cose. Come
0: ora, visto che tu hai fatto la mental coach per tennisti anche illustri, non voglio scendere che cosa si consiglia ad un tennista, cosa si suggerisce ad un tennista prima di un incontro importante?
1: Li ringraziamo soprattutto per questa grande attenzione, perché denota anche un affetto e proprio una volontà di stare con noi, quindi immaginiamoci tutti quanti insieme intorno a questo tavolo proprio a chiacchierare di Wimbledon e di tante altre belle cose. Come
0: ora, visto che tu hai fatto la mental coach per tennisti anche illustri, non voglio scendere che cosa si consiglia ad un tennista, cosa si suggerisce ad un tennista prima di un incontro importante a livello di stato

0: Non troppo up e non troppo down in relazione a, soprattutto lo slam cambia un pochino perché si gioca 3 set su 5, quindi certo. Importante la tenuta fisica, importante anche la gestione dei punti importanti, questo nel tennis che ovviamente ha un modello prestativo sotto il profilo fisico ma anche sotto il profilo dell'attivazione e della gestione mentale diverso da altre discipline, quindi ogni sport ha i suoi accorgimenti.
1: Quindi certo devi
0: sport individuale con tempi molto lunghi, molto dilatati, la possibilità anche di fronteggiare quelli che sono dei piccoli o grandi imprevisti, immaginiamo magari le sospensioni della pioggia e quello che succede quando si rientra, le richieste dei medical time out, ce ne stanno tante.
1: Bene, allora, tutto questo avrà un seguito perché io voglio consultarti il mental coach per il conduttore radiofonico, che comunque serve sempre la vita come il tango per Carboni. Grazie per essere stati con noi, torniamo domani alle 9 con un'altra puntata di Vado al Massimo. Buona giornata a tutti, ciao!
0: Ciao!

0: Sono le 10:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno da Gabriella Lepre. Sale il prezzo dell'energia tra i primi effetti dei nuovi attacchi statunitensi all'Iran. Più cari gas e petrolio di circa il 3%. Tra attacchi e difese tra Teheran e Washington è ripreso il conflitto nello stretto di Hormuz. Colpiti anche Kuwait e Bahrain. Alla luce di questi ultimi avvenimenti, a rischio i negoziati di pace, mentre in Turchia è in corso il vertice NATO, dove è intervenuto poco fa il presidente Trump. Ci aggiorna in studio Claudia Stamerra.
3: Sì, da Ankara ha parlato a tutto campo il presidente americano, in primo luogo sul fuoco incrociato che ha scosso il Golfo Persico e lo Stretto di Hormuz dopo gli attacchi americani della notte. Dovevamo attaccarli perché non stanno agendo bene, così Trump. A proposito di Teheran, l'intesa con l'Iran è finita, potevano concludere un accordo definitivo ma non lo hanno fatto, sono malati, sono un cancro da estirpare, ha aggiunto il leader della Casa Bianca, che ha ringraziato il segretario generale Rutte per il sostegno alle incursioni americane. In Turchia Trump ha rinnovato le lamentele nei riguardi degli alleati NATO che non lo hanno aiutato contro l'Iran e ha rimesso anche sul tavolo la questione della Groenlandia, l'isola artica indipendente sotto l'egida danese, di cui ha reclamato ancora una volta il controllo, sollevando le proteste della premier danese Mette Frederiksen, che si è detta pronta a difendere ogni metro quadrato groenlandese. E l'Ucraina al centro dei lavori con il bilaterale Trump-Zelensky, preceduto dall'incontro tra Zelensky e la presidente del Consiglio Meloni, che ha ribadito il sostegno a Kiev. Ieri il presidente americano ha rinnovato le critiche ai paesi europei e ovviamente anche oggi, in particolare contro la Spagna.
2: No, non sono sorpreso, sono anni che metto in guardia dal rischio di penetrazione aumentato con i social. Il ministro della difesa Guido Crosetto, dal vertice NATO di Ankara, torna sul caso dello spionaggio russo in Italia e propone un patto tra maggioranza e opposizioni in difesa della democrazia, un programma comune, dice, per il superiore interesse nazionale. E a Gaza ancora raid israeliani, stamattina 4 vittime in un attacco, 2 bambini di 8 e 10 anni che stavano giocando per strada e un cooperante egiziano e un altro uomo a bordo di un'auto. La cronaca: ha arrestato ai domiciliari il leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi.
4: Al centro dell'inchiesta il meccanismo della cosiddetta scommessa collettiva, che avrebbe alimentato una truffa da 5 milioni di euro. Gli investigatori poi gli attribuiscono inoltre una presunta evasione fiscale di circa 400 mila euro. Truffa quindi ed evasione fiscale sono i reati contestati al giornalista politico blogger leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, da questa mattina agli arresti domiciliari. La Procura di Roma indaga su un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive, promesse che per diversi partecipanti non si sarebbe però tradotte nella restituzione delle somme investite. Adinolfi prometteva rendimenti fino al 40% anno grazie a un team di esperti e a sofisticati algoritmi di scommessa. Dalla ricostruzione delle movimentazioni finanziarie sui conti correnti di Adinolfi è stata accertata la raccolta di oltre 4,7 milioni di euro, ma solo una parte di queste somme sono correlate ad attività di scommesse sportive, mentre la gran parte dei fondi sarebbero stati destinati a trasferimenti verso soggetti terzi, all'acquisto di beni di lusso, orologi, lingotti, monete straniere, quadri, imbarcazioni e viaggi. Elena Paba, GR2.
2: Moda, una fondazione

0: Con sede nel Liechtenstein, l'erede dello stilista Valentino potrà disporre di un patrimonio da centinaia di milioni, tra yacht, ville, opere d'arte e un castello in Francia. La Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation, questo è il nome della fondazione con sede a Vaduz, sarà proprietaria al 100% dei beni per mantenere unito il patrimonio e assicurare una gestione continuativa. Meteo, le temperature risalgono soprattutto al centro in pianura padana, punte fino a 38 gradi, 10 città da bollino arancione oggi, domani Firenze bollino rosso. Ma nonostante il soleone spopola, la tendenza abbronzatura estrema, il cosiddetto tan maxim.
1: Spinta dai social, tra giovani e giovanissimi va di moda la cosiddetta abbronzatura estrema. L'obiettivo è raggiungere la tonalità di pelle più scura nel minor tempo possibile. Su TikTok e Instagram sono virali i consigli dei cosiddetti tan influencer, gli influencer della tintarella che in molti casi propongono soluzioni pericolose come l'esposizione prolungata al sole nelle ore più calde e senza la crema ad alta protezione. In alternativa suggeriscono l'uso di oli senza filtro, altri presunti elisir e accorgimenti per massimalizzare i risultati estetici. Dermatologi, esperti e associazioni per la lotta ai tumori della pelle sono insorti, esprimendo preoccupazione per questo fenomeno e ricordando che l'esposizione sconsiderata ai raggi ultravioletti aumenta il rischio di melanoma. Il messaggio è chiaro: abbronzatura sì, ma estrema deve essere solo l'attenzione alla propria salute. Daniele Morgera, GR2.
0: Lo sport, tennis a Wimbledon, Jannik Sinner batte il tedesco Struff e vola in semifinali domani la sfida con Djokovic, già oggi in campo Flavio Cobolli contro l'inglese Ferry e Jasmine Paolini contro l'ucraina Kostyuk. La linea Radio 2 Summer Club, prossima edizione alle 12.30.
2: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: Radio 2 Summer Club, Radio 2 Summer Club, Radio 2 Summer Club.
4: E voilà, ma Radio 2 Summer Club.
5: E voilà, bonjour à tout le monde. Ah no, questa è Rai Radio 2, ok?
4: Rai Radio 2,
5: in italiano il linguaggio.
4: Beh, ma diamo il buongiorno a tutto il mondo,
5: buongiorno
4: perché grazie a Rai Play Sound ci potete ascoltare ovunque voi vi troviate, basta scaricare l'applicazione, italiani che siete all'estero.
5: Come sei aziendalista, già fare pubblicità alle grandi risorse di questa azienda.
4: Giorgio Di Bernini, lo sai, buongiorno. Perché lo sto facendo,
5: perché
4: a cosa sto
5: facendo?
4: Puntando?
5: A che punti? Ah, lo so a cosa punti tu vuoi condurre chi l'ha visto, è chiaro. Guarda, c'è
4: però
5: una fila,
4: so che c'è una competizione con te,
5: pure io
4: per quel posto lì, però certo va bene, dai.
5: Allora, buongiorno, cari ascoltatori, cosa fate? Dove siete? Tra un po' istituiremo il club del giorno, quindi tenetevi pronti perché insomma qua ci sono delle grandi cose. Intanto sta arrivando anche Gaia qui a Radio 2 Summer Club, perché anche a lei piace chillarsi nella sua bossa, ma è bossa nostra.

0: E a un certo punto Gaia dice: è stato un attimo nel traffico. Sì. Alle 10:40 non so se essere. È proprio un attimo nel traffico delle grandi città. Io immagino quanti ci stanno ascoltando in questo momento in macchina.
1: Non parliamo di stamattina, guarda, un inferno.
0: Simone, nella città l'inferno.
1: Rilassati. Per un film bellissimo, nella città l'inferno.
0: Nella città l'inferno.
1: Credo fosse La Masina e Anna Magnani. Ma non ne parliamo alle 10:41.
0: Film recente, un film recente.
1: Recentissimo. Giodi Olivernini, sì. Come hai dormito stanotte?
0: Devo dire che questa notte incredibilmente ho dormito bene.
1: E anch'io. E allora il tema di oggi è sbagliato.
0: Annulliamolo.
1: Cambiamolo subito. No, invece oggi vogliamo parlare del club dei sonnolenti. O meglio, di quelle persone che magari hanno qualche problema ad addormentarsi, ma anche di quelle persone che non hanno nessun problema ad addormentarsi. Per esempio, io dove mi metti? Ma addormento.
0: È uguale per me, veramente. Quando si tratta di dormire, non mi tiro indietro. Riposo abbastanza tranquillamente, a parte questa stagione estiva, perché sai, il caldo, le zanzare, insomma, tutti questi problemini magari possono creare un po' di difficoltà, però in generale insomma anch'io ho un buon rapporto con il sonno. Però al di là del rapporto che avete con il sonno, che già potete raccontarci al 3487 300 200, ognuno di noi ha un metodo per addormentarsi.
1: Esattamente, questi li esploreremo nel corso della puntata di oggi. Se non fosse che voglio darti prima una dritta: hai problemi a dormire? Hai l'insonnia, Giorgio Livernini? Vai a Livorno.
0: A Livorno?
1: Sì, vai a Livorno.
0: Perché?
1: Perché secondo uno studio, Livorno è la città in cui si dorme meglio. 7 ore e mezza di sonno a notte in media.
0: E vedi, perché in Italia noi riposiamo pochissimo. La media è di 6 ore e 4, quindi a Livorno...
1: Grandi lavoratori, capito? Dormiamo pochissimo.
0: Poco.
1: Quindi a Livorno invece, essendo una città costiera con un clima mite, dei ritmi quotidiani meno frenetici rispetto alle grandi città, ha le condizioni ambientali più favorevoli al riposo, e quindi prendiamoci una bella villetta a Livorno, io e te, Jody, da
0: insieme,
1: sotto.
0: Insieme, partiamo adesso. Sotto, via, andiamocene via.

0: Sir di Conan Gray ci porta alle 10.45 Radio 2 Summer Club. Giodi Alivernini e Simone Calomino. Io sono Giodi Alivernini. Sono Simone Calomino. Scusami.
1: Sei un po' distratto, ma forse hai dormito troppo poco, e quindi sei un po' confuso. Perché oggi abbiamo istituito ormai da qualche minuto il club dei sonnolenti. Vogliamo un po' esplorare questo rapporto con la notte e con il sonno, che per qualcuno fila tutto liscio, per qualcun altro un po' più problematico. Ma ognuno di noi ha delle sue particolari strategie per addormentarsi. Intanto ce n'è una che vale per tutti, che è il famoso rumore bianco.
0: Il rumore bianco che cos'è? Praticamente un suono a banda larga che contiene tutte le frequenze udibili in egual misura. Leggo, perché altrimenti non te l'avrei saputo spiegare.
1: Diamo la definizione precisa.
0: Quindi sto suono che ti accompagna, ti rilassa. Senti, la regia ci sta mandando un particolarissimo rumore.
1: Scusi,
0: bianco.
1: Leonardo Cariotti, questo che tutto è? Mi sembra meno che un rumore bianco.
0: E infatti, cioè, c'è gente che cerca questa cosa che si chiama rumore di cortile napoletano.
1: Stai scherzando?
0: Cioè, c'è gente che si addormenta sentendo il rumore di cortile napoletano.
1: Se non sente il rumore del cortile napoletano, non si addormenta.
0: Dico, io vai a Napoli. No, ma magari vivi a Canicattì, a Caglianello.
1: Distribuiscono CD di rumore di cortile napoletano.
0: CD, mamma mia.
1: Quanto
0: anche
1: sono
0: tu.
1: Antica,
0: sei antica.
1: Vero? La pennetta USB, che cosa fanno?
0: Tu, per esempio, hai mai sentito? C'è gente che si addormenta col rumore del phon, col rumore
1: vero,
0: del
1: con
0: mare.
1: Il phon,
0: vabbè,
1: sì, più che il rumore, proprio il phon, il calore del
0: quello
1: phon.
0: È pericolosissimo
1: d'inverno.
0: Però
1: prima di andare a addormentarti vai in bagno e ti riscaldi un po' con il phone, ti rilassa e poi dormi.
0: Ma il rumore di cortile, scusami Cariotti, fammi risentire un attimo sto cortile napoletano.
1: Come te lo chiede, te lo chiede così.
0: Sì. Io non lo so come la gente possa rilassarsi.
1: Ma come ti addormenti?
0: Questo è il rumore vero che sento io tutte le mattine. E per cui, cioè, non lo so, trasferitevi vicino a casa mia.
1: E voi come vi addormentate? 348 7 300 200.

0: anche il suono inconfondibile dei Guns N' Roses questa mattina, Radio 2 Summer Club, urletto finale. Uguale lo fa Simone Calomino, Giulia Livernini, insieme con voi fino alle 12. Oggi abbiamo istituito il club dei sonnolenti, abbiamo detto che a Livorno pare che sia la città dove si dorma meglio, però qualcuno ci manda una nota audio.
1: Sì, Nicola si ribella, sentiamo un po' che dice Nicola.
2: Beh, veramente anche a Potenza dormiamo bene.
1: Ah sì?
2: Stanotte a un certo orario io mi sono tirato la copertina.
1: Quindi
2: non solo a Livorno si dorme bene.
1: E anche a Potenza. Allora si vede che dobbiamo andare a fare una gita a Potenza.
0: No, ma voi mandateci i vostri messaggi, perché noi vi riportiamo dati alla mano, sondaggi, statistiche, però vogliamo sapere anche le vostre esperienze dirette, come quella di Claudio che ci scrive: sono anni ormai che mi addormento rigorosamente con i tappi per le orecchie e penso di non aver mai dormito veramente prima di usarli. Da piccolo bastava il ticchettio di un orologio chiuso in un cassetto a distrarmi e a tenermi sveglio. Quindi senza tappi alle orecchie Claudio non riesce a dormire.
1: C'è anche chi, come Claudia per esempio, mette una playlist di sleep jazz, che non si vede che è una cosa da provare, devo dire. E poi c'è chi, come Sergio da Mirandola, dice che in generale non ha problematiche a dormire, tuttavia se mi capita di essere in difficoltà metto in pratica l'autorilassamento e fa una sua tecnica di contare da 10 a 0 eccetera. E Sergio fa bene, perché abbiamo scoperto sempre dati alla mano, come è chiaro che sia, come si esige dal servizio pubblico, che c'è un metodo di respirazione 478, lo sai Jody? 478.
0: Sì.
1: E praticamente che succede? Bisogna inspirare per 4 secondi, trattenere il respiro per 7 secondi ed espirare lentamente per 8. Ora diciamo che sono troppi secondi, non possiamo provarli in diretta e rischiamo di addormentarci, quindi direi prenderci un attimo per provarlo.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente. 2-2.

0: 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Clu, clu, clu, clu.
2: 2-2.
3: È stupendo, sogni, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
2: 2-2.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Aiello sotto sotto, uno dei tanti artisti che troveremo sul palco del Radio 2 Live Il Cielo è Sempre Più Blu, tra gli altri nomi Noemi, Michele Bravi, Fabrizio Moro, Le Vibrazioni, Sara Toscano, Gabri Ponte, insomma ne abbiamo detti alcuni, ma la data da segnare è il prossimo 22 luglio, quando tutto questo andrà in onda in prima serata su Radio 2 e su Rai 2. Parliamo del concerto Radio 2 Live direttamente da Cosenza.
1: Ed è stato il primo concerto di Radio 2 fatto nella splendida cornice di Piazza 15 Marzo, una piazza bellissima, lo dico da cosentino, e un evento completamente gratuito dedicato a Rino Gaetano, a 45 anni dalla sua scomparsa, che ha visto alternarsi appunto questi bravissimi artisti, tutti accompagnati dalla Radio 2 Social Band.
0: E infatti la serata è condotta da Emma Stoccolma e Gino Castaldo, quindi segnate questa data, 22 luglio, in prima serata su Radio 2 e su Rai 2, il concerto Radio 2 Live da Cosenza. I'll go.

0: Celeste con Stop This Flame alle 11.04 Radio 2 Summer Club. Cara la mia Jody Alivernini,
1: caro
0: oggi,
1: mio,
0: di che stiamo parlando?
1: Caro mio Simone Calomino, stiamo parlando, abbiamo istituito il club dei sonnolenti perché tutti quanti prima o poi durante la giornata a un certo punto dobbiamo andare a dormire,
0: ci piglia la cecagna
1: e ci sono varie strategie, c'è chi si addormenta facilmente, chi ha un po' più di difficoltà,
0: sì.
1: Sicuramente queste difficoltà le ha provate un contadino che pare che non dorma da più di 60 anni, ha rilasciato diverse interviste, in video chi riesce ad andare a letto, io sopravvivo grazie a sigarette e vino.
0: Ecco, complimenti insomma al signor Thai Ngoc, contadino vietnamita, che appunto non dorme dal 1962, per cui insomma c'è anche gente che può non lamentarsi, diciamo, chi non dorme, che so, chi dorme 4 ore per notte, questo signore
1: pensate
0: non dorme
1: a lui,
0: dal 62,
1: pensate a lui.
0: Dal 60, e in più ti dico, vabbè, ovviamente dietro ci sono anche dei traumi, però non
1: immaginiamo vagamente.
0: Però diciamo che la cosa divertente è proprio questa invidia di questo signore per la gente che riesce a dormire.
1: Certo.
0: Ha ragione lui.
1: E tra le tante insomma affermazioni riprese e poi rimbalzate sui social, sui giornali, di interviste che ha rilasciato, perché ragazzi, cioè, non dorme da più di 60 anni, cioè non due giorni.
0: Chiaro, dal 62.
1: Quando bevo molto riesco a dormire una o due ore, ma nulla di più. Tutte le notti indosso il mio pigiama nel caso in cui non riuscissi mai ad addormentarmi, e non succede quasi mai. Quindi immagina lui, Simone, poverino, la sera quando arrivano insomma le ore della sera, lui si mette il ci prova, ma a questo punto uno non può
0: risparmiare sul lavaggio del pigiama, non se lo mette proprio, si cambia una volta al giorno
1: ma il letto che ce l'hai a fare a questo punto che ce l'hai a fare.
0: C'è Phoebe Bridgers, mi sa che non è lei. Ah, è Fulminacci, chiedo scusa, maledetto me che sbaglio.

0: as I get around.
1: E poi oggi hai anche un po' la camicia, eh?
0: Sì, che, vorrei surfare con i Beach Boys sulle spiagge di LA.
1: Oggi ti ci vedo, vedi che già ti stiamo trasformando, Simone Galomino. Oggi sei diventato un surfista.
0: Questo è un anni 60 spudoratissimo.
1: Sì, però già, capito, qua quel sapore più moderno rispetto agli anni 30-50 che tanto ami. Sono le 11:11, Radio 2 Summer Club, abbiamo istituito il club dei sonnolenti, stiamo dando un po' di strategie per dormire, ma ce le state raccontando anche voi.
0: Dormire, forse sognare, sì, qui è l'ostacolo, ma qui anche il 348-7300-200, dove ci arriva ad esempio il messaggio di Maurizio che dice: ciao, quando vado in branda la sera inizio a pensare a quello che devo fare domani, a questo punto mi addormento per stanchezza irreversibile.
1: Certo, chiaro. Così succede. E abbiamo anche un messaggio che ci scrivono: l'ha visto che basterebbero 30 giorni di assenza totale di sonno per morire? Ho il dubbio che questo signore magari per eccesso di vino non si accorga di dormire tutti i giorni. E ovviamente abbiamo parlato poco fa di questo contadino che non dorme più da 60 anni.
0: Sì, sì.
1: Però in realtà dorme, ma dorme poco, dorme 2 ore a notte.
0: Che vuoi che sia un attimino.
1: Mamma mia, 2 ore veramente tragica.
0: C'è anche un altro messaggio di Giovanna.
1: Sì, Giovanna invece ci scrive: io dormo bene con il cuscino alto, altrimenti ho i crampi alle braccia e poi deve esserci il buio, ma come si fa a dormire con la luce che filtra da tutte le parti? Quanto ti capisco?
0: Vuole sapere
1: Giovanna?
0: Come si fa a dormire? Glielo diciamo noi, dice il professorone.
1: Eccolo
0: Luc
1: qua.
0: Bedlon si dirà, o Bedlan. Questo professore ha inventato un metodo nato proprio da un'esperienza personale che si chiama cognitive shuffling. In cosa consiste, Jody?
1: Nel creare nella propria mente una sequenza di parole e immagini casuali che sono prive di logica e connessione tra di loro, e questo piccolo gioco mentale pare che interrompa la catena dei pensieri ripetitivi. Allora facciamo un esempio proprio pratico.
0: Per esempio.
1: Dovete scegliere una parola neutra, meglio tipo? Se quotidiana, come che ne so, porta, sedia, acqua, pane.
0: Però non deve avere implicazioni,
1: scegli,
0: insomma,
1: una parola
0: emotive,
1: una parola
0: e scelgo microfono, no, è un'implicazione,
1: no,
0: microfono.
1: Una parola.
0: Scelta poi
1: pensa a parole che iniziano con la stessa lettera, quindi con la M, quindi
0: mare
1: va bene. Visualizza brevemente ogni immagine, quindi immagina
0: mare, microfono,
1: ok, l'hai visualizzata.
0: Ti vedo.
1: Ora passa alla lettera successiva, dopo la M che cosa c'è?
0: N.
1: Ok, sei ancora sveglio però, Simone.
0: Meno male. Sono le 11:14 su Radio 2. Che poi che sia, non ha funzionato. Professore, sei sbagliato, professore.
1: Dai.
0: Ma che dobbiamo
1: fare?
0: Ci sono anche altri metodi carini, ne parleremo poi più tardi, magari. Che dici, Jody, se non ci addormentiamo?

0: Rogers, Lost Boys, le 11:18 a Radio 2 Summer Club con Jody Alivernini e Simone Calomino. Jody, dolce Jody.
1: Grazie, sì, un po'
0: che cosa?
1: Zuccherina, non lo so, un po' di dolce ci vorrebbe a quest'ora per svegliarci, visto che abbiamo parlato tanto di sonno, capito? Poi a un certo punto uno ci crede, invece è mattina e noi vogliamo sapere cosa state facendo, perché sicuramente sarete indaffarati. Allora, come sempre, parte
0: l'iniziativa etnografica del Radio 2 Summer Club, ormai questa formula la sappiamo così. È la cartolina sonora.
1: Mamma mia,
0: in che cosa consiste? In che cosa consiste?
1: Vai.
0: Ce lo dice Jody Alivernini.
1: E allora manda anche tu una nota audio di 20-30 secondi, non di più, raccontandoci cosa stai facendo in questo momento, ma rigorosamente nel vostro dialetto.
0: Nel dialetto al 3487-300-200, chiaramente. E poi attenzione, perché sta per arrivare il club affiliato del giorno, che oggi profuma perché è la confraternita del Gorgonzola.
1: Eccola là. Allora, tra poco ci collegheremo con la confraternita del Gorgonzola, e in sottofondo invece è già partita lei, che sarà presente anche lei il 22 luglio al Radio 2 Live. Il cielo è sempre più blu su Radio 2 e su Rai 2, francamente.

0: e ci stiamo appassionando sempre di più a Francamente. Anche chi ci segue sul canale 202 del digitale terrestre l'avrà vista scatenarsi sul palco, mentre ricordiamo sempre il 22 luglio si scatenerà sul palco del Radio 2 Live Il cielo è sempre più blu, che sarà trasmessa appunto questa serata su Radio 2 e su Rai 2, il primo concerto di Radio 2.
1: Bellissimo. Detto questo, veniamo al club affiliato del giorno, perché è al telefono con noi un personaggio, si chiama Marco Porzio e fa parte della confraternita del Gorgonzola di Cameri. Buongiorno Marco.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Marco, allora questa confraternita del Gorgonzola la vogliamo capire un po', innanzitutto come nasce?
2: Guarda, è un'associazione senza fine di lucro, formata da una serie di appassionati,
1: ecco.
2: E l'obiettivo di questa associazione è quella di mantenere vive le tradizioni, la cultura, la storia del nostro territorio, Cameri e tutta la zona di Novara, legata allo studio del prodotto forse più enogastronomico, forse più rappresentativo del nostro territorio, cioè il Gorgonzola.
1: Meraviglioso Gorgonzola. Ma senti, ma perché si dice confraternita?
2: Confraternita perché nelle nostre associazioni la cosa, diciamo, uno degli aspetti principali che cerchiamo di portare avanti è proprio la convivialità, la voglia di condividere, di stare assieme, di trasferire questo immenso bagaglio culturale che fa dell'Italia un unicum a livello europeo e a livello mondiale alle nuove generazioni e ai nostri ragazzi, quindi cercare di trasferire le nostre origini, la nostra cultura, le nostre tradizioni.
0: Ok, ma quindi Marco, quando vi incontrate, che cosa fate letteralmente?
2: Quando ci incontriamo abbiamo tutti dei nostri, diciamo, rituali. Ecco. Innanzitutto ogni confraternita, ne esistono tanti in Italia di confraternite no gastronomiche, ognuna di noi ha dei mantelli colorati, ha dei collari di riconoscimento. Nel nostro caso, ad esempio, è un mantello grigio bordato di rosso con un collare rappresentante la fetta di Gorgonzola.
0: No, quindi scusa Marco, ma voi uscite di casa con questi mantelli già e vi recate?
2: No,
0: li indossate là.
2: Quando arriviamo all'evento, al convegno, alla manifestazione, al convivio, di solito li chiamiamo noi.
0: Ecco. Posate il cappotto e inserite il mantello.
1: Non so se ti sei persa il pezzo di Gorgonzola appeso al collo.
0: Vogliamo sapere di più.
2: C'è solo una fetta indicata in questo collare. Ovviamente non andiamo in giro con la fetta di Gorgonzola.
1: Perché è un peccato.
2: È meglio mangiarlo piuttosto che sprecarli in quel modo.
0: Ne vogliamo sapere di più, Marco. Resta con noi. Bastille, Pompei.

I meravigliosi Bastille con Pompei alle 11.28, quasi 29 a Radio 2 Summer Club. Oggi abbiamo un club affiliato veramente molto originale, la Confraternita del Gorgonzola di Cameri, e c'è con noi Marco Porzio. Marco, ti chiedo, ma visto che siete una confraternita, so che avete anche dei rituali di intro... I meravigliosi Bastille con Pompei alle 11.28, quasi 29 a Radio 2 Summer Club. Oggi abbiamo un club affiliato veramente molto originale, la Confraternita del Gorgonzola di Cameri, e c'è con noi Marco Porzio. Marco, ti chiedo, ma visto che siete una confraternita, so che avete anche dei rituali di intronizzazione, ma ce lo vuoi raccontare?

0: E quando c'è un nuovo socio, io c'è una formula di intronizzazione che io leggo e gli dico: sì, saggio come questo sale, gli viene messo un pizzichino di sale sulla testa; candido come questo latte, gli viene messo una goccia sulla fronte;
1: pure
0: equilibrato come questo gorgonzola, deve assaggiare un cubettino di gorgonzola. E dopo io leggo la frase: col potere conferitomi dal consiglio direttivo, io Gran Casaro ti nomino Casaro della confraternita del gorgonzola di Cameri.
2: È meraviglioso. Ma come gliela dici questa frase?
0: No, io questa gliela dico in italiano.
2: In italiano.
0: Quindi, come l'ho detta adesso. Mentre il Casaro, quindi il nuovo socio, deve rispondere con la frase: la bocca non è stanca se non sa di mucca. Però in dialetto, che dice: la buca le mia stracca se la sanò ad vacca. E quindi questo è un po'
2: e
0: il
2: a quel punto
0: l'intronizzazione.
2: Tutti i Casari batteranno le mani, ci sarà un'ovazione, fuochi d'artificio.
1: Lanciate del gorgonzola in aria, non so.
0: Poi gli viene appunto fatto indossare il collare e il mantello, e quindi da quel momento diventa socio della nostra associazione.
1: E diventa Casaro anche lui.
2: Quindi in quel momento gli viene consegnato il mantello.
0: Sì, il mantello e il collare.
1: Sai che ci sto facendo un pensierino?
2: Io pure. Calomino, vorremmo essere incoronati anche noi.
1: Vorremmo essere anche noi dei Casari.
0: Volentieri, con grande piacere.
2: Allora ci organizziamo.
0: Volentieri.
1: Marco, in questi vostri convivi voi fate anche mangiate praticamente.
2: Speriamo.
0: Certo, allora diciamo che queste associazioni nascono anche con l'obiettivo, come abbiamo detto, culturale, di tramandare e di appunto valorizzare i nostri territori. Ovviamente poi tutto passa a tavola, no? Quindi abbiamo il nostro convivio e niente, quindi si passa alla parte pratica, mettiamola in questo modo. Noi come confraternita del Gorgonzola abbiamo l'abitudine che in occasione del nostro convivio, così si chiamano questi eventi che facciamo, ne facciamo uno più importante all'anno, che nel mese di aprile, che è il nostro convivio annuale,
1: e mangiate il Gorgonzola,
0: a cui partecipano tante confraternite che arrivano dall'Italia e dall'estero, e lì abbiamo l'abitudine di proporre un menù che dagli antipasti ai dolci compresi è tutto a base di gorgonzola.
2: Ovviamente. Marco, ci ricordi il sito ufficiale dove trovare tutte queste informazioni?
0: Sì, potete trovare al portale ufficiale della Federazione Italiana Circoli Enogastronomici, che è www.confraternitefice.it, e lì trovate la nostra confraternita e tutte le vostre
2: iniziative,
0: associazioni iscritte alla federazione, e tutte le iniziative di tutti.
1: Grazie,
2: è stato
1: Marco,
2: un onore. Salutiamoci. Casaro Porto,
1: la bocca non le straca, com'è?
0: Mia straca se la sanò ad vacca.
1: Giustissimo, grazie Marco Porzio, grazie mille.
0: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
2: A te.
0: Buona giornata e buona continuazione.

0: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
1: 2-2. Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: 2-2.
4: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
5: Ci sono serate che hanno il sapore della sfida.
6: Sei scemo.
5: Altre invece ci portano dritto al cuore.
7: Io sto bene solo se sto con lei.
5: Ma la verità a volte ha bisogno di essere cercata tra le ombre di un addio.
8: Ti ricordi quando mi chiamavi amore?
5: Quest'estate, il venerdì, è il giorno delle grandi storie su Rai 2. Le storie che avete amato, le emozioni che volete rivivere.
7: Bestiale.
5: Ogni venerdì alle 21:20, la grande fiction è su Rai 2.

0: I Romantici, brano certificato disco d'oro del tour nei Palasport, e torna Tommaso Paradiso con questa Agitare Coca-Cola che ci accompagnerà per questa estate 2026. Radio 2 Summer Club, Simone Calomino, Giodia Riverini, il club dei club che a un certo punto dà vita un po' alle vostre cartoline sonore.
1: Le cartoline sonore che oggi sono varie. Per esempio ce ne arriva una da un calzolaio che ci dice così, senti un po'.
0: Sentiamo.
2: A so que catacunta usa stacco un tac e me attacco un tac.
1: Capito?
2: Sono qui che attacco un tacco.
1: Sì.
2: Si è staccato un tacco e io riattacco il tacco.
1: Riattacca il tacco.
2: È un Fabio, il calzolaio di San Marino.
1: Grazie.
0: Un scioglilingua praticamente scioglilingua. Diventa.
1: Attacca il tacco. E ce n'abbiamo anche un altro da Daniele da Lecce, che è abbastanza disperato. Daniele.
3: Io ho accompagnato figlio mammare a casa di nonni, via Taigiu. Perciò io non ci mi ho affadiare alle 12:30.
1: Capito.
3: Mannaggia la miseria. Dalle 12:30 finché alle 9 tocca a fare io.
1: Alle 9.
3: E invece tu sei andato a mare con
0: i
3: nonni, capito?
0: No, cioè, capito. Vi capite da soli, però, scusami. Puoi tradurre,
1: portato,
0: per favore? Da calabrese si capiscono tra loro
1: no,
0: due.
1: No, è di Lecce, Daniele. Sono molto simili, però il mio dialetto è quello leccese. Che praticamente ha portato il bambino dai nonni, beato lui, mentre lui deve andare a lavorare dalle 12:30 alle 9. Daniele, sintonizzati su Radio 2 che qualcosa di divertente la senti sicuramente. Intanto c'è Valeria, senti Valeria?
4: Sì. Sodrio snettar casa.
1: Quindi
4: Valeria da Padova. Ciao.
1: Valeria, non abbiamo capito bene perché
0: tornando
1: devo dire
0: a casa.
1: Credo che stia pulendo casa.
0: Pulendo.
1: Di sì. Intanto Massimo conclude così.
5: Sodrio andatore, pan biscotto, se capisce il Veneto. Ciao.
1: Non si capisce tanto, però
0: capito solo biscotto.
1: Al 348 7300 200, speriamo di ricevere altre cartoline sonore. Che cosa state facendo nel vostro dialetto?

0: Clairo, sexy to someone. Sì, sì, anche tu lo sei. For me. Sei sexy.
1: Per te sono quello che vuoi,
0: sexy,
1: Simone. Per i nostri ascoltatori sono quella che insieme a te oggi ha istituito il club dei sonnolenti. E per concludere un po' la questione, visto che ci avete mandato tanti messaggi e tante strategie abbiamo condiviso con voi, ce n'è una che riguarda il triptofano.
0: Il triptofano, perché ci dicono che infatti per fondere un po' il club del gorgonzola a quello dei sonnolenti, sonno e cibo vanno a braccetto spesso. Infatti ci sono degli alimenti che sono un po' soporiferi. I formaggi, per esempio, sono soporiferi. Ma poi ce ne sono anche altri. Per esempio, sai qual è l'ortaggio più soporifero?
1: Qual è?
0: Lo so che ci arrivi, secondo
1: qual
0: me.
1: Qual è?
0: La lattuga.
1: La lattuga.
0: Com'è possibile?
1: La lattuga.
0: La lattuga soporifera. No, dice perché è ricca di lattucario, un blando ma efficace sedativo naturale. Mentre, tornando al triptofano, no?
1: Sì.
0: È il miglior amico degli insonni, dicono, eh? È un aminoacido.
1: Sì, perché pare che sia il più potente conciliatore del sonno, è presente in alimenti, intanto ve lo diciamo così magari potete provarli e sperimentare, le patate, i latticini, compresi quelli più leggeri come la ricotta e la mozzarella light, e i cereali, in particolare orzo e avena.
0: Va bene,
1: tanto
0: vada,
1: fa il trip.
0: Vada per i cereali, ma se io voglio addormentarmi mi metto a mangiare patate e formaggio, cioè poi
1: in teoria dovresti addormentarti meglio,
0: capito,
1: secondo
0: me. Mi viene
1: loro
0: anche una panza così dopo.
1: È per quello che sei talmente pieno, capito, che ti addormenti, che ti addormenti.
0: Vabbè. Ehi, come stai? Non ci vediamo mai.

0: Grande taxi giallo di Joni Mitchell ci porta alle 11.52, ci ha portato fin qui Giodia Livernini, dove arrivano delle cose incredibili.
1: Che le cosa? Bellissime cartoline sonore da tutto il mondo.
0: Magnifiche.
1: Con i vostri dialetti.
0: E sentiamo un po' che cosa ci arriva. Certo, la sentiremo se Simone Calumi.
1: Adesso sentiamo cosa state facendo nel vostro dialetto.
0: Eccolo qua.
1: Qua.
0: Allora,
1: sentiamo.
0: Pronti, partenza via.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Mi sono chiesto per la montagna.
0: La montagna.
2: A far la cuoca a un gruppo di ragazzini delle medie a un campo estivo di un oratorio di Milano.
0: Buona
2: giornata da Lecco.
1: Cucinare.
2: Ciao.
1: Per quanti?
0: Ciao.
1: Ragazzini, per quanti?
0: Facci sapere quanti sono, perché fa una bella differenza. Ecco un po' Maria Laura invece.
3: Buongiorno
0: Maria Laura.
3: Io da fanno un po' chi spisa du frittivendolo.
1: Ecco,
0: chi sei
3: Maria
0: di parte
3: Laura
0: mia?
3: Da Cosenza.
0: Ovvio, sapia io.
1: È una parente tua?
0: No,
1: tua parente.
3: Sono andata a fare un po' di spesa dal fruttivendolo.
0: Molto bene, perché sai, questo è il periodo finalmente in cui le verdure e la frutta.
1: Signora mia. Sai,
0: no,
1: a quanto stanno?
0: Io aspetto sto stanno, non ne parliamo proprio. Però aspetto sto periodo perché finalmente sono buone.
4: Ma appena stirare con calda matra sempre sulla scarana è un po' disnutri.
1: No, qua non ci siamo, non ce la possiamo fare.
0: Annalisa però ho capito che sta stirando e fa un caldo da matti.
1: Ed era per questo che non ce la potevamo fare. Cioè proprio ci rifiutavamo di immaginare lei che stesse stirando in questo momento.
0: Ce n'è un'altra, sentiamo chi è.
5: Sono Dreca Vagapian, qualcosa da mangiare. Ciao Maria Teresa, Tortona,
0: il dialetto di Tortona è complesso.
1: Sta andando a comprare qualcosa da mangiare, perché poi noi vi chiediamo di venirci incontro anche con una sorta di traduzione, perché sennò diventa veramente complicato. Anche se alla parte tecnica oggi abbiamo Simone Dell'Orca, che comunque vedo che capisce tutte le cartoline.
0: Anche Giovanni ha capito il fatto.
1: Leonardo
0: che bisogna
1: Carioti meno,
0: tradurre.
1: Ma Simone vedo che
0: Simone
1: annuisce
0: capisce.
1: E le capisce, quindi se ci può mettere dei cartelli, perché noi non tutte le capiamo.
0: No, scrivici Simone.
1: Proviamo con un'altra.
0: Intanto Giovanni ha capito e ha tradotto, sentiamo un poco.
1: Sentiamo.
6: Nezzi, io sta lavo i ghiacioni qua, sta arrivando gente, sta arrivando i turisti.
0: E non avremmo capito, ma...
6: Beh, sì. E niente ragazzi, sto lavando le lenzuola perché ho un arrivo di alcuni turisti. Ecco. Giovanni dalla provincia di Lecce.
1: Che grazie, arrivavano i turisti, grazie. Sarà capito la parte prima, perché tutto quello che richiede lavoro, quindi andare a fare la spesa, stirare, lavare le lenzuola, tutte quelle cose lì,
0: sì.
1: Anche se non fossero tradotte in dialetto,
0: no.
1: Proprio ci rifiutiamo di capirle.
0: Vai.
7: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: E nella splendida cornice di Piazza 15 Marzo, nel centro storico di Cosenza, si è tenuto il primo concerto di Radio 2, anche Eugenio in Via di Gioia nel cast degli artisti, che poi ritroveremo il 22 luglio in prima serata su Radio 2 e su Rai 2.
1: Il Radio 2 Summer Club è giunto ai titoli di coda. Salutiamo la regia visual di Stefano a Imola, salutiamo la nostra meravigliosa Valentina Reggiani, salutiamo Elena Russo e abbiamo salutato tutti perché gli altri li avevamo già salutati prima.
0: Sì, certo, Leonardo Carioti, Simone Dell'Orca, salutiamoci noi due.
1: Ciao Giovi, ci vediamo
0: ciao,
1: domani.
0: Simone, domani sempre alle 10:30 qui.
1: Mi pare di
0: chi
1: sì.
0: C'è ora?
1: Adesso c'è ecco. Generazione Radio 2, signore e signori, buon proseguimento su Rai Radio 2.
0: Ciao.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it. 2-2.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Generazione Radio 2.
6: Buongiorno e benvenuti, un mercoledì frizzante, 8 luglio, Mario Benedetto e Nicola Angelozzi qui per voi, con noi, su Radio 2.
7: Siamo qui, Generazione Radio 2, e sono contento di trovarti bene, cara Nicole.
6: Sì, infatti, perché ieri Mario non stava bene, oggi sì, sta benissimo.
7: Ci hai messo un attimo ad abbandonarmi.
6: No, veramente no.
7: No, invece, anzi, grazie, vi ho ascoltato con piacere il nostro Barticolucci, quindi ha veramente...
6: Non fare finta che ci hai ascoltato, non fare finta perché
7: lo avete detto anche voi, quella era
6: di che abbiamo parlato ieri.
7: È una bellissima famiglia. Beh, ti posso dire, ma ne avete toccati tanti di temi interessanti. La casa, per esempio, ho sentito, per dirne una. Però ecco, siamo qui per proseguire le nostre chiacchierate, i nostri confronti, perché oggi abbiamo qualche novità, qualche progetto nuovo. Ecco, iniziamo a parlare anche, Nicole, di qualche opportunità che nasce proprio pensando alle nuove generazioni e qualche lavoro in corso in favore delle generazioni, proprio perché insomma si possano sentire sempre più coinvolte, incluse, esatto, e non abbandonate come hai fatto tu con me.
6: Ancora sono stata io abbandonata. Comunque ci potete vedere nel canale 202 del Digitale Terrestre, abbiamo anche un numero, il 348 7300 200. Adesso ascoltiamo la musica di Radio 2. Ed è un po'...

0: Vento, Jovanotti Fit Alpha, due generazioni a confronto, un po' come la mia e quella di Mario Benedetto. Ovviamente sì, io sono quella più vecchia.
1: Ci sono, esatto, ci sono delle generazioni che si distinguono per anagrafica, altre per gusti e caratteristiche. Beh, è bello però che convergano. C'è un aspetto, cara Nicole, su cui però convergono le generazioni, e devo dire c'è questa testimonianza che vogliamo portare di giorno in giorno, anche quella dell'inclusione, cioè del crescere con una sensibilità. Abbiamo parlato spesso dell'ecoansia, quindi le nuove generazioni crescono con una sensibilità intrinseca nei confronti dell'ambiente che le circonda, fatto anche di persone. E qui c'è una bella notizia che vogliamo dare in apertura di questo Bar Sunrise.
0: Sì, esatto, l'inaugurazione è avvenuta lo scorso 20 giugno. Sunrise, che alla fine è l'alba, l'inizio di un nuovo giorno, di un nuovo percorso personale e lavorativo. Perché cosa fanno loro?
1: È una cooperativa sociale che di fatto ha preso in gestione questo bar nel Tarantino, e quindi una zona, se invitiamo anche chi è all'ascolto e dovesse trovarsi in zona, andare a visitarlo, creando un ambiente senza barriere in cui persone appunto con fragilità economica, sociale e con disabilità appunto possono lavorare a contatto con il pubblico, sviluppare appunto autonomia, sentendosi parte di una comunità che cresce e si passa anche del bel tempo insieme. Quindi c'è da una parte chi è impiegato a lavorare e dall'altro appunto chi come cliente può partecipare a questa bella comunità solidale. Ci sembra una bella notizia, devo dire.
0: Questa è proprio un'ottima notizia, perché poter stare insieme, potersi aiutare, potersi confrontare è quello che in realtà ci piace, ci fa stare bene.
1: Sì, stiamo insieme, continuiamo a stare insieme, lo faremo anche con voi appunto fino alle 13:30 oggi qui a Generazione Radio 2. Intanto ascoltiamo I Need a Dollar.

0: I need dollar, ma noi abbiamo bisogno anche di amici, di inclusività, di storie e qualcuno che ha qualcosa da raccontarci è qui con noi, Luca Finotti, regista e amico che per il Ministero della Cultura lancia Felicità, la campagna per l'app dei musei italiani. Luca, devi spiegarci tutto.
1: Esatto, perché dobbiamo essere felici?
2: Beh, allora guarda, noi abbiamo avuto questa occasione bellissima di girare l'Italia e vedere tutto il patrimonio dei musei italiani. Ne abbiamo visitati circa 40 con 600 persone grazie all'applicazione Musei Italiani e abbiamo fatto questo video che è un affresco culturale bellissimo in cui c'è anche Nicole.
1: Motivo
0: io
1: in più per vederlo.
0: Galleria Borghese vestita dell'Ottocento di fronte a un Caravaggio, cioè
1: epoca.
0: Proprio mi ha reso felice.
1: L'epoca in cui la macchina del tempo ti ha sottratto.
0: Sì.
2: Esatto. E quindi niente, su tutte le piattaforme è uno spot che sta girando anche tantissimo in televisione e consigliamo di scaricare l'app e soprattutto di andare a visitare i musei perché sono dei luoghi che riportano la felicità e riportano anche l'inclusione con questo progetto che il piano PNRR ha fatto per abbattere sia le barriere architettoniche che quelle culturali.
0: Ma infatti quello che viene fuori da questo tuo spot è soprattutto l'inclusività, no? Ed è che poi è collegata all'accessibilità dei musei, perché tu hai nelle varie conferenze stampa hai raccontato un po' che hai chiamato i tuoi amici, hai deciso di fare un gruppo. Come hai creato questo gruppo? Come ti è venuta questa idea? Perché è emozionante la storia.
2: Allora, beh, tu lo sai, io non ero in un periodo felicissimo e ho scritto appunto Felicità come claim, sì, perché volevo. Poi ho trovato la canzone di Raffaella e ho cercato tutte delle storie di persone che o mi hanno dato nella vita, come Nicole o come altri amici, proprio carica ed emozione, oppure delle storie di riscossa e di rivincita. E tanti dei ragazzi che sono arrivati, come Nicolò Piroso, che per esempio questo
0: che
2: ragazzo.
0: La storia pazzesca.
2: È un ragazzo ipovedente, albino, che corre tutte le sere, un campione nostro delle Paralimpiadi.
1: Dai.
2: Che mi ha fatto morire da ridere talmente tanto durante tutte le riprese che poi alla fine per esempio lui ho regalato la ripresa sul tetto del Colosseo perché era il posto più bello.
1: Beh,
2: e
1: certo,
2: più ambito
1: iconico.
2: Di tutti.
1: Sì.
2: E quindi lui siccome mi ha fatto morire da ridere durante tutto il progetto l'ho coinvolto, ma tantissime storie. Per esempio quando siamo andati al Museo Mero ad Ancona, io cercavo una coppia di o un gruppo di signori di terza età più adulti con più esperienza e i direttori del museo quando sono arrivato mi hanno detto ma lei conosce la storia? Ho detto no, sono due persone anche se ipovedenti, cieche proprio totalmente dalla nascita, che sono sposati da 50 anni, innamorati, li ho fatti venire, li ho fatti ballare, ci siamo divertiti come dei matti. E quindi sì, proprio scopri da queste storie quante cose.
1: Quindi è un intreccio di storie appunto tra arte in contesti artistici, musei e che incrociano storie di vita.
2: Sì, ho fatto delle performance, cioè ho voluto fare quello che per esempio quando se tu vedi la Venere di Botticelli o la Primavera di Botticelli sono l'arco delle donne e il loro percorso. Io per esempio le ho messo Ambra Sabatini che è questa atleta paralimpica che ha perso una gamba in un incidente stradale che a me ha fatto un documentario che mi ha dato una carica incredibile e siccome non l'avevo mai vista in un quadro, in una statua, ho detto io voglio metterti al centro di questa ripresa in modo tale che fra 200-300 anni magari quell'immagine possa diventare il simbolo di quella
1: simbolica, certo,
2: di quello che è adesso la nostra cultura, quello che prima l'occhio dell'artista magari non era portato a vedere o non era chiesto di vedere, adesso noi siamo portati a vederlo, come per esempio è successo la settimana scorsa quello che ha fatto Ultimo, per esempio parlando di musica, per me è stato un gesto meraviglioso e quindi è una cosa che è una piccola cosa che tutti dobbiamo fare e che tutti facendola impariamo ancora di più sia su noi stessi che sul mondo
1: certo,
2: che viviamo.
1: Quindi
0: Luca rimane con noi, ascolta un po' di musica e poi ti continuiamo a fare delle domande sull'applicazione proprio dei musei italiani. Adesso abbiamo Tornado di Santa Marea.

0: Santa Marea, protagonisti sia di Generazione Radio 2, di Radio 2, ma anche del concerto, del concertone che ci sarà il 22 luglio in diretta su Radio 2 e su Rai 2 in prima serata, proprio il primo concerto della nostra radio.
1: Di Radio 2,
0: vedetelo.
1: Esatto, dedicato al grande Rino Gaetano, ovviamente, ricordiamo. Il cielo è sempre più blu. Sempre più blu qui, sì, anche a Roma, dai nostri studi, dove c'è Luca Finotti, regista che ci è venuto a trovare, ci sta raccontando di questo bellissimo progetto, Felicità. Ci piace molto sia il titolo e anche un po' il racconto che ci stai condividendo con noi. Quindi in circa 40 musei italiani hai portato, diciamo, storie di giovani, meno giovani, insomma storie di inclusione, storie di vita legate all'arte, e invitando proprio appunto a fare dell'arte un'abitudine quotidiana, ma anche esatto, con delle opportunità concrete di entrare in contatto e interagire con questo progetto per il pubblico.
2: Sì, assolutamente. Guarda, per
1: questo
2: esempio,
1: è molto interessante.
2: Guarda, sì, è molto interessante perché, per esempio, a noi è successo durante le riprese, io ho usato le maestranze da ogni città, quindi non ho portato la mia troupe. Bene. Sono andato in ogni posto e ho dato la possibilità ai ragazzi del luogo. Alcuni, tra l'altro, anche, per esempio, c'è questo fotografo che per me è pazzesco, napoletano, che si chiama Ciro Pipoli. Sì. Che ho dovuto chiamare 4 volte perché non voleva venire e l'ho dovuto convincere. Però poi dopo gli ho lasciato lo spazio per poter fare le foto agli artisti. Ed è quello che io adesso si può fare con l'applicazione. Per esempio, l'applicazione dei musei italiani ha per ogni museo le mail direttamente della dirigenza del museo, delle persone che hanno la possibilità di aprirgli, e quindi scrivendogli da casa, okay, e mandandogli i progetti o chiedendo di fare quello che ho fatto io,
1: sì,
2: possono andare a farlo,
1: possono avere delle opportunità.
2: Sì, perché sono dei luoghi meravigliosi.
0: C'è un contatto diretto.
1: Esatto, una mail, quindi sull'app, ricordiamo, l'app Musei Italiani, c'è la possibilità di interagire con i musei di ciascun territorio
2: e candidarsi. Sì. Beh, il museo di Brera, e mm-hmm, cioè, per esempio, se tu vuoi fare una convention o vuoi fare un evento o vuoi fare per esempio uno shooting fotografico, sì, vuoi richiedere che venga fatto questo tipo di progetto, o hai una necessità con l'accessibilità, quindi ci sono tutte le informazioni per le accessibilità, da quanti bagni ci sono, per disabilità, da quanti...
0: È fondamentale.
2: Esatto, sì, sono fondamentali, però è anche proprio un contatto diretto.
1: No, molto interessante, sì, anche perché, Luca, qui... parlavamo con Nicole prima, nuove generazioni di talenti si affacciano a questo mondo, ci sono tanti appassionati, anche tanti ragazzi appassionati di regia, e quindi iniziare a cimentarsi col set in varie vesti o con progetti di questo tipo può essere un'opportunità. Adesso parliamo un po' ai giovani registi aspiranti tali, o anche appunto alle generazioni di padri e madri che ogni giorno a tavola si sentono dire: mamma, vorrei fare un film, papà, vorrei fare questo.
2: Guarda, io li invito perché lavoro. Hanno innanzitutto, con i social media, hanno la possibilità. C'è una ragazza, per esempio, che ha pubblicato un video sul nostro progetto ed era talmente fatto bene che l'ha fatto lei da casa, che io poi l'ho invitata all'evento di Castel Sant'Angelo perché è stata talmente brava nel farlo che volevo ringraziarla perché ha portato al progetto
1: una bella storia nella bella storia.
2: E io invito i ragazzi, siccome da giovane io non avevo la possibilità di andare in alcuni posti per girare o poterli affittare, siccome questi musei sono patrimonio di tutti, cioè sono di tutti.
1: Bravo,
2: noi,
1: giusto.
2: Allora a questo punto io li invito a chiedere la possibilità di avere le sale, o avere un'ora, magari il lunedì che c'è che sono chiusi, sì, e ai direttori o alle persone che lavorano nei musei di aprirli, perché creare arte, giusto, all'interno dell'arte vuol dire portare i fotografi o i registi a vedere bellezza e a creare bellezza e a trasferire bellezza a tutti.
1: Giusto,
2: noi.
1: Grazie, guarda, non voglio rubare, è vero Nicola, una bellissima chiusura, un bel racconto davvero emozionante. Luca, grazie, complimenti per il tuo lavoro, ti seguiremo, porte aperte a Generazione Radio 2 per parlare di generazione alle generazioni.
0: Guardate lo spot Felicità di Luca Finotti, che è stato qui con noi oggi, e anche l'applicazione dei musei italiani. What's done, it's done.

0: Generazione Radio 2, Nicola Angelozzi, Mario Benedetto e Giorgia Smith. Quel che fatto è fatto, what's done is done. Beh sì, più chiaro di così. Cara Nicole, grazie per le pronunce. Ringrazio sempre il nostro regista Leo Senibaldi e il nostro riferimento non solo sulle pronunce ma anche sulle pronunce. Nicole, abbiamo commentato questo bel progetto che parla proprio di felicità, quindi di generazioni riunite dalla felicità attraverso un'app, quindi ecco,
1: sì,
0: che è digitale. Arriva in soccorso della nostra felicità.
1: Un'applicazione per acquistare per i biglietti, diciamo, per sì, i musei, scoprire i musei.
0: Che è utile, se ci pensi. Io non ci avevo pensato, perché è un po' un aggregatore di luoghi artistici, no? Si vedono e si consultano su un'app sola i luoghi di tutta Italia.
1: È tutto velocissimo, puoi prendere i biglietti sull'applicazione, quindi è stata un'idea veramente geniale, ma...
0: Sì.
1: Io, pensando a questa applicazione, ho detto: ma c'è un'applicazione che magari voi vorreste che
0: non
1: ci
0: esiste,
1: fosse?
0: Che non esiste. Sì, bellissima domanda. Ma possiamo anche, non lo so, perché mi ci metto anch'io in questa, insieme ai nostri ascoltatori, e magari scrivo anch'io al 3487-300-200. Ma cioè, un'utilità concreta, quindi qualcosa di concreto, un'app che risolve cose di concreto, anche così, che faccia una specie di
1: bacchetta
0: magica.
1: Anche tipo così, uno per non lo so,
0: quello
1: per
0: che
1: vedere
0: volete,
1: gli spostamenti di Mario Benedetto. Forse quella già esiste, no? Dai, quello dai. No. Adesso lasciamo la musica dei grandi Oasis.

0: Oasis, Stand By Me. E devo dire che è uscita una notizia che forse verranno in Italia all'Olimpico. Vedi che notizia.
1: Li aspettiamo con gioia. Aspettiamo sempre, continuiamo a aspettare i vostri messaggi. 348-7300-200, l'app che non esiste e che vorreste esistesse per realizzare qualcosa. Adesso linea al GR.
2: Generazione Radio 2.
3: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: 2-2. Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
4: Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: 2-2. Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.

0: Rai GR2.
1: Buongiorno, in studio Fabiana Cofini. La Guardia di Finanza di Roma ha arrestato questa mattina il leader del movimento Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi. Le accuse sono di truffa ed evasione fiscale.
2: Si chiamavano scommessa collettiva, VIP Coppa oppure Cristo Regna e il sistema funzionava sempre nello stesso modo. Centinaia di persone venivano convinte a versare ingenti somme di denaro per scommesse sportive dal rendimento sicuro. In realtà, secondo la Procura di Roma, un'immensa trappola per gli investitori. E al vertice di questo meccanismo c'è l'ex parlamentare e leader del movimento Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi. Questa mattina la Guardia di Finanza lo ha arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Per i pubblici ministeri avrebbe infatti evaso circa 400.000 euro e raccolto quasi 5 milioni di euro che solo in minima parte sarebbero stati utilizzati per scommesse o per restituire i soldi agli investitori. Il resto sarebbe finito direttamente nelle mani di Adinolfi attraverso conti correnti a lui riconducibili per viaggi di lusso alle Maldive o in Egitto, cene nei ristoranti stellati, l'acquisto di barche, lingotti e monete d'oro. Nell'ordinanza di arresto il giudice per le indagini preliminari scrive che le vittime si affidavano ad Adinolfi per la sua notorietà, convinti anche dai suoi principi morali. Dall'inchiesta emerge invece una pervasiva pericolosità sociale con il rischio concreto di nuove truffe. Giuseppe Lisi, GR2.
1: Due morti e un ferito grave, questo è il bilancio delle esplosioni avvenute in mattinata nei locali di un'azienda pirotecnica di Borgo Rose nel Reatino, al confine fra Lazio e Abruzzo. I corpi senza vita di due persone che erano disperse sono stati estratti dalle macerie. Da quanto si apprende si tratterebbe di una donna e di un dipendente dell'azienda. Ora l'inchiesta della Procura di Roma sul presunto spionaggio per la Russia. Saranno ascoltati domani dagli investigatori i due ex agenti segreti accusati di aver rivelato informazioni riservate in cambio di denaro. Nelle loro case i carabinieri del ROS hanno trovato 20.000 euro in contanti. In manette sono finiti Gavino Raul Piras, carabiniere in pensione, per anni nei servizi segreti, e Vincenzo Di Pasquale, ex agente dell'AISI. Indagati anche altri 5 militari. Ora all'estero, al vertice NATO in Turchia, il presidente americano Trump, in conferenza stampa con il segretario generale Rutte, continua a criticare gli alleati sull'Iran e sulla Groenlandia e dichiara terminato il negoziato con l'Iran dopo lo scambio di missili nella notte nel Golfo Persico.
3: Per me il cessate il fuoco è finito, non voglio trattare con loro. Gli iraniani sono feccia, sono malati e violenti. Donald Trump sembra mettere una pietra tombale sul negoziato dopo la notte di fuoco nel Golfo Persico. Missili americani su un'ottantina di obiettivi iraniani, come rappresaglia per le navi attaccate nello stretto di Hormuz. Risposta di Teheran con droni e missili sulle basi americane in Kuwait e Bahrain. Un botta e risposta accompagnato dalla reintroduzione delle sanzioni sul petrolio iraniano. Dal vertice NATO in Turchia il presidente americano poi si dice arrabbiato con gli alleati che non hanno aiutato con l'Iran. L'Italia sulle basi è stata pessima, aggiunge Trump, e si accanisce con la Spagna. Cancelliamo ogni rapporto commerciale. E ancora, sulla Groenlandia è un grosso problema, è importante per noi, non per la Danimarca. Intanto si attende il bilaterale Trump-Zelensky. Il leader ucraino ha incrociato la presidente del Consiglio Meloni, che ha ribadito il sostegno italiano a Kiev. Francesco Mincone, GR2.
1: Presentato oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 14° rapporto nazionale sull'economia del mare. La Blue Economy italiana conta oltre 232.000 imprese, più di 1 milione di occupati e genera un impatto complessivo di 225 miliardi di euro, pari all'11,3% del PIL nazionale. Il comparto comprende attività che vanno dalla pesca alla cantieristica, dai trasporti marittimi al turismo nautico e costiero, fino alla ricerca e alla tutela ambientale. Voltiamo pagina, saranno Greta Scarano, attrice e regista, e l'attore Nicolas Maupas, i conduttori delle serate di apertura e di chiusura dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia, al via il 2 settembre. La mostra, che ha annunciato il Leone d'Oro alla carriera per George Clooney, svelerà il suo programma il 23 luglio. Data unica in Italia stasera a Roma per gli 80s, star del K-pop. E stanotte tanti ragazzi accampati fuori dall'ippodromo delle Capannelle per la prima volta a Roma della boy band sudcoreana che dal 2018, anno del debutto, ha conquistato classifiche e pubblico. I loro show puntano anche su coreografie di grande impatto visivo. Ora lo sport. Oggi ai mondiali di calcio, primo giorno di riposo, da domani al via i quarti di finale con Francia-Marocco. Quei quarti di finale che oggi per il tennis vedranno due italiani protagonisti a Wimbledon.
4: In attesa di Sinner Djokovic, la finale anticipata di venerdì, il presente è l'Italian Day, la giornata italiana sul centrale, comincia tra poco alle 14.30, Jasmine Paolini contro Marta Kostiuk, 2-1 per Jasmine nei

0: precedenti, l'Ucraina in rampa di lancio, la vittoria a Madrid e la semifinale a Roland Garros, ma l'azzurra è caldissima. Come caldissimo è Flavio Cobolli, a seguire sempre sul centrale contro la favola Arthur Ferry, la wild card inglese. Nei quarti a gennaio vinse Ferry, ma questo Cobolli è un altro giocatore e pensa sempre più in grande. Andiamo ad ascoltarlo.
1: C'è tanta pressione su Jannik che ne leva tanto a me e questo è un bene. Poi è un male perché dall'altra parte vorrei essere anche magari delle volte apprezzato un po' di più e poi che magari qualche merito in più anche a me vada dato.
0: Wimbledon, Emilio Mancuso, GR2.
2: Noi finiamo qui, la linea va a Generazione Radio 2, il prossimo giornale alle 13.30.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: Le vibrazioni, ambiguità, siamo tornati a Generazione Radio 2 e anche le ambiguità sono state i protagonisti del concerto che ci sarà il 22 luglio in diretta su Radio 2 e su Rai 2.
1: Esatto, da Cosenza e quindi dal cuore della Calabria, una bellissima dedica, tante voci, con una bellissima dedica appunto a Rino Gaetano.
0: E
1: stiamo leggendo un po' di messaggi, ce n'è uno molto bello, devo dire, la proposta di un'app che non esiste, che un nostro ascoltatore ci propone.
0: Aldo ci scrive: un'app che indica le fontanelle pubbliche per acqua gratis in tutta Italia, sarebbe comoda. È vero. Poi soprattutto vero. Col caldo.
1: Sì, pure io non ho mai fatto una ricerca del genere. So che a proposito di caldo, bere, si raccomandano chiaramente tutti di bere col caldo, solite raccomandazioni. C'è un'app che ti ricorda di bere, tra l'altro.
0: Io quella ce l'ho.
1: Sì, quella io che ti arriva una notifica.
0: In realtà non ho quella, però diciamo cerco di registrare l'acqua che bevo, perché minimo 3 litri li bevo.
1: Addirittura.
0: Sì, perché quando uno si allena c'è più caldo, è importante idratarsi.
1: Vedi, ottimo, bene. Le app, tante app consigliano anche eventi in giro per il mondo, storie particolari riguardano corsi, diciamo iniziative di ogni tipo. Abbiamo scovato, grazie alla nostra Claudia Bonadonna, qualche curiosità dal mondo, da questo punto di vista, di strani corsi di fitness in giro per il mondo, dalla rete non.
0: Sì.
1: Vero?
0: Sì, sì, tipo Mermaid Fitness Miami. Chi non ha mai sognato di diventare una sirena? Io tutti i giorni lo sogno. Ecco. E quel sogno può diventare realtà. A Miami esiste un corso che combina l'elasticità dello yoga con l'efficacia del Pilates nel tonificare il tronco e la fluidità della danza.
1: Addirittura. E invece c'è da Londra arriva il Morning Gloryville, quindi è una città, chiaramente sappiamo, che vive 24 ore su 24 e praticamente questo corso, appunto reperibile anche in rete, riguarda diciamo la possibilità di iniziare una festa quando sorge il sole, quindi è una festa che parte al sorgere del sole, quindi
0: parla un po' di soft clubbing, come mi sta guardando il nostro regista Leonardo. Secondo me lui non è tanto da soft
1: clubbing,
0: non
1: è un soft clubber,
0: lui è clubbing,
1: ma
0: basta,
1: è un rocker.
0: La musica di Radio 2 adesso con Another Day.

0: Another Day, ritorniamo qui a Generazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi e con un altro ospite.
1: Graditissimo ospite, sì. Lo vuoi presentare tu, Nicola?
0: Sì, Nicola Pintus, presidente del progetto Filippide, associazione che svolge attività sportive per soggetti affetti da conclamata sindrome autistica o affetti da malattie rare correlate con l'autismo. Benvenuto, Nicola.
1: Benvenuto,
2: presidente. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Bello averti qui.
0: Sì, spieghiamo a tutti gli ascoltatori di Radio 2 cos'è esattamente il progetto Filippide e in che modo lo sport può abbattere queste barriere dell'autismo, anche spesso decresce.
2: Il progetto Filippide è un programma sportivo ideato e che ricalca pienamente il percorso fare una persona con autismo, generalmente per gli atleti di cui ci occupiamo noi, persone di grado grave e gravissimo, tanto per intenderci, quindi come dire, considerati dalla società messi un po' da parte, ma che invece nell'ambito dell'espressione sportiva possono ottenere risultati, direi normali, mi sembra una definizione molto idonea.
1: Sì, ecco, e proprio su questo, presidente, ci chiedevamo, ecco, quali reazioni e benefici vede nei ragazzi, anche soprattutto più giovani, quando appunto si allenano, tagliano un traguardo, ecco, in modo non solo simbolico.
2: Noi dobbiamo partire più che dagli aspetti medici, di cui diciamo io sono poco intenditore, sono, come si dice a Roma, un maestro di zompi. Noi abbiamo persone. Sì, sono insegnante di scienze motorie. Noi abbiamo a che fare con persone che hanno delle difficoltà di inclusione sociale, cioè nel rapportarsi con gli altri, spesso e volentieri non sono verbali, hanno proprio una difficoltà ad accettare le relazioni sociali. Nello sport, diciamo, queste norme che l'attività sportiva può dare o le regole vengono metabolizzate e, per esempio, faccio appunto degli esempi, sì. Abbiamo persone con autismo che sono in grado di percorrere zona di 42 chilometri con tempi che sono assolutamente nella norma per la loro età. Oppure noi quest'anno, ma è già passato, abbiamo partecipato a una mezza maratona, quindi parliamo di 21 chilometri con ben 10 ragazzi, il che vuol dire che è un'esperienza sportiva che può essere diffusa, quindi non per l'eccezione fra le persone con autismo, ma che si può diffondere. Noi siamo organizzatori della Run for Autism International, che è una corsa che si svolge a Roma quasi sempre in prossimità del 2 aprile, perché il 2 aprile è la giornata mondiale sulla consapevolezza dell'autismo indetta dalle Nazioni Unite, sì. E abbiamo oltre 500 persone con autismo che partecipano su distanze di 5-10 chilometri. Questo per dire che lo sport e soprattutto la corsa, che sovrappone molte caratteristiche con peculiarità della persona con autismo, quindi la ripetitività del movimento, la ciclicità del movimento, la durata, possono essere estremamente congeniali proprio per le persone con autismo.
0: Sì, infatti io ho avuto l'onore di presentare, diciamo, l'inizio con tutte le delegazioni delle varie città insieme a Pippolo Russo della Run for Autism, grazie al presidente Nicola Pintus, e devo dire che incontrare tutti questi ragazzi è stata veramente un'emozione unica, no? Perché
1: molto,
0: vedi una grande speranza, una grande unione, una grande collettività, e è quello che fa il presidente Nicola, è una cosa stupenda, veramente un progetto,
1: sì, infatti,
0: bellissimo,
1: infatti, sì, veramente un abbraccio che arriva da tutto il mondo e che, insomma, scalda il cuore davvero con grande concretezza, tra l'altro. Infatti ti chiediamo, presidente, di rimanere qui con noi, perché ascoltiamo un brano, adesso abbiamo Emma Fit Fabi Fibra, Antidroga, e proseguiamo.

0: antidroga, Emma Fit, Fabri Fibra, il nuovo singolo in uscita, ma noi qui a Generazione Radio 2 abbiamo Nicola Pintus, il presidente del progetto Filippide, che ci stava un po' spiegando che cos'è e di cosa si occupa il progetto Filippide. Volevo chiedere proprio a Nicola, ma se una famiglia volesse avvicinarsi al vostro progetto, magari supportarvi, qual è il primo passo che deve fare?
1: Ma per prendere parte nell'ambito dell'attività del progetto Filippide, contattare il progetto Filippide al nostro indirizzo mail segreteria@progettofilippide.com. Tengo a precisare che le attività che il progetto Filippide dispensa più o meno su tutto il territorio nazionale, siamo presenti in 8 regioni, circa una 20 azioni, vengono fornite a titolo gratuito perché in attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, di cui quest'anno è il ventennale, è stata approvata nel 2006, è una legge dello Stato italiano, la numero 9 del 2009, e all'articolo 30 recita proprio il diritto alla pratica dello sport. Quindi noi, in ottemperanza a questo, pensiamo di fornire l'attività sportiva a titolo. Mi permetto di dire una cosa rispetto a ciò che è stato detto precedentemente: io ho ben poco merito in quello che faccio, nel senso che io qualche volta mi diletto ad accompagnare i nostri ragazzi, ma sono loro poi gli atleti e i protagonisti di quello che vanno concretamente a vivere come esperienza sportiva, e qualche volta nella vittoria, diciamo, della giornata, della manifestazione, diventa una positivizzazione ciò che si fa rispetto a tutto ciò che di solito si pensa di persone e con disabilità, e nello specifico di persone con autismo, della difficoltà di vivere in questa società. Forse questa è anche la parte positiva dello sport.
2: Sì, un altro aspetto che molto bello.
1: Un altro aspetto che ci tengo a dire è che ciò che noi abbiamo fatto insieme all'auditorium, che facciamo un po' tutti gli anni il 2 aprile, la persona di sport è una persona di pace, e in questo momento una con autismo che pratica sport è anche un messaggero di pace, perché sì, tendiamo a essere felici e a portare anche quella pace che poco manca su questo nostro pianeta, almeno in questa epoca.
2: Sì, devo dire, è apprezzabile davvero quello che fate, anche sostenuti dalle novità normative, che la ringraziamo per aver ricordato. Appunto, abbiamo anche un Ministero della Disabilità che, devo dire, ci contraddistingue anche a livello appunto internazionale ed europeo. Tra l'altro, da poco c'è stato a Rimini, dal 25 al 27 giugno, Expo Aid, che è il più grande evento dedicato al mondo della disabilità a livello istituzionale, lo diciamo proprio perché su questi temi, caro Presidente, va tenuto acceso un faro. Ecco, pensando al futuro, per chiudere, oltre a un faro, ecco, voi date speranza, perché questo faro lo trasformate in opportunità inclusive concrete. Ecco, quali sono prossime intenzioni e iniziative che hai piacere a condividere con noi?
1: Beh, la prima cosa che posso dire è che il 13 settembre la Run for Autism, che il prossimo anno compie anni, sarà per la prima volta a Bruxelles. E abbiamo diciamo un'associazione con sorella dall'esperienza di un progetto europeo, e l'anno prossimo, appunto, il 13 settembre di quest'anno ci sarà la prima edizione là, dopo averla anche esportato a Tirana. Poi abbiamo noi un faro aperto sui paesi prioritari del nostro paese, sull'Albania, la Tunisia, anche il Libano, con cui facciamo veramente molta difficoltà in questo periodo, perché ci sono persone con autismo. Noi amiamo dire che un bambino con autismo libanese o cubano o albanese non è certo diverso da un bambino con autismo italiano, e quindi siamo fortemente impegnati in questo. Bene. Poi avremo a dicembre 20 anni del progetto Filippide Sardegna, che è situato a Porto Torres, e quindi ci sarà una manifestazione sportiva anche là. E poi il prossimo anno, diciamo fra poco più giorni, inizieremo la preparazione per la 15ª edizione della Run for Autism, che sarà il 4 aprile del 2027, e quindi, insomma, cercheremo di far focus su questa giornata per noi molto molto importante.
2: Bene, no? Un calendario molto ricco.
0: Grazie veramente tantissimo.
2: Grazie,
0: al presidente del progetto Filippide, Nicola Pintus, grazie veramente per tutto.
1: Grazie
0: quello che
1: voi
0: fate e che fa.
2: Buon lavoro, vi seguiremo. Intanto ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
3: Stazione Radio 2. Radio 2. Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre. 2-2.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: Dance No More, Harry Styles, che ha battuto il record perché ha fatto 12 concerti consecutivi col suo tour Together Together a Wembley.
1: Hai capito che fisico Harry Styles?
0: Un po', vabbè, che fisico è giovane, cioè non è che... Vasco Rossi ne farà l'anno prossimo 10 all'Olimpico, lui che è fisico.
1: Appunto, quindi che giovane è una considerazione parzialmente corretta. Adesso non facciamo un clash tra generazioni.
0: Stiamo parlando di generazioni.
1: Parliamo sempre di età anagrafica.
0: Comunque noi parliamo così, abbiamo solo un terzo ospite. Oh, benvenuto!
1: Tra l'altro generazionalmente proprio nel mezzo è il nostro Michel Dessy. No. Benvenuto direttamente da Good Morning Radio 2.
2: Esatto, non sono le 6, sono le 13.02. Oddio, non sto capendo più nulla.
0: Tre giorni già.
1: Esatto, tu sei già... Esatto, a fine giornata.
2: Noi ogni mattina dalle 6 alle 9 teniamo compagnia ai nostri ascoltatori.
0: Tu con chi?
2: Io con Max Zoara, Luca del Milanese Imbruttite, che è presente quello là tutto.
0: Imbruttito.
2: E poi Sara Jane Ranieri. Ma dal 20 luglio c'è un ricambio, loro li mandiamo in vacanza perché devono riposare.
1: Veramente li salutiamo, complimenti davvero, perché un anno dalle 6 alle 9 è veramente un grande lavoro, veramente una grande attività di servizio pubblico, devo dire. E dal 20 luglio?
2: Dal 20 luglio con Andrea Santonastaso, Nicole Ronchi, Edoardo Righini e poi il sottoscritto. Terremo compagnia, ci divertiremo. Non andremo in vacanza.
1: Cosa ci racconterete?
2: L'estate italiana alle 6. Sapete, no? Gli eredi del
0: drizzo, le notizie, quello che succede, tutto, no?
1: Un po' di divertimento, ma ci divertiamo.
0: Vi farete chiamare da Mario in vacanza, così vi racconta che cosa fa.
1: Alle 6 alle 9, no? Io lascio un vocale, diciamo.
2: Esatto, tu sei una grande lavoratrice, questo lo sappiamo. Lui, però, alle 6 preferisce dormire.
0: Si sveglia alle 8, dai, non tardi.
1: No, però dipende. Allora, gli studi ci dicono, e noi ci dividiamo in gufi e allodole, quindi è proprio un fatto biologico. Quindi c'è chi rende di più nelle ore serali, c'è chi rende di più la mattina. Io credo, al di là delle generazioni, credo di rendere di più nella seconda parte della giornata.
0: No, io invece come te, Michelle, io potrei fare 6-9. Sono bella sveglia.
2: Beh,
0: già
2: allora,
0: dalla mattina. No, non c'è bisogno di un paese.
2: E all'ascolto c'è un'altra volontaria, un'eroina.
1: No, però, caro Michelle, quindi un'estate all'insegna sicuramente del divertimento, della leggerezza e anche qualche notizia, qualche commento, perché poi l'estate anche le notizie non vanno in vacanza da questo punto di vista, quindi siete una bella squadra e continuate a raccontarcela. Qui noi parliamo ovviamente di generazioni, stiamo sentendo anche un po', sono arrivati dei messaggi al 348 7300 200, ne facciamo sentire anche uno di un nostro ascoltatore, perché vi abbiamo chiesto quale app vorreste fosse inventata, che oggi non esiste. Sentite qui cosa ci dice Cristian.
3: Ragazzacci, buongiorno, Cristian da Roma. Mi piacerebbe un'app dove vengono segnalati tutti i concerti che si svolgono in Italia appena escono, cioè in tempo utile per acquistare i biglietti. Al momento non esiste, sarebbe una buona idea.
0: Beh, ma perché adesso ti devi mettere in fila. Cioè, l'altra volta ero con Leonardo Sinibaldi, il nostro regista, che lui stava lì a refresciare, come si dice, cioè
1: la pagina.
0: In modo esatto. Perché per acquistare un biglietto è
1: di un
0: po'
1: concerto.
0: Difficile.
1: E quindi non esiste un'app, io pensavo esistesse.
2: Lui me la vuole col trillo, sicuramente. Trin!
1: Tu che app vorresti, Michelle?
2: Poi te lo dico.
0: Ragazzi, vabbè, questa canzone intanto è perfetta, perché noi siamo quasi.
1: Dici, qual è questa canzone perfetta? La posso lanciare io, va bene. È di Ornella Vanoni, mi sembra, giusto? L'appuntamento.

0: Ornella Vanoni con l'appuntamento, e per noi è un po' un appuntamento stare qui a Radio 2, è vero
1: sempre.
0: Michel Desi e Mario Benedetto?
1: Sì, sono due in realtà il nostro appuntamento in Generazione Radio 2 tutti i giorni, lunedì, venerdì a mezzogiorno, e invece la mattina con Good Morning Radio 2, dove appunto c'è il nostro Michel dalle 6 alle 9. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori al 348-7300-200 quale app vorreste inventare che oggi non esiste. Abbiamo ascoltato qualche proposta, ne arriva qualcun'altra, caro Michel. E Edoardo da Catanzaro ci dice: un'app dedicata solo per recensire bagni, ristoranti, bar, locali di pubblico uso, con indicazioni su quanto sia accessibile per persone con disabilità, genitori.
0: Questo è importante.
1: E quindi ecco, questo è molto interessante.
0: Sì. Collegata anche all'applicazione dei musei italiani, che comunque dà
1: vero,
0: un po' un quadro generale rispetto a quello.
1: Sì, sì, sì. Ecco. Invece la tua app
2: tipo una sorta di radar. Una sorta di radar. Quando si avvicina una persona che tu non vuoi vedere, fai la blacklist, comincia a vibrare. Tendo, se sta avvicinando, cambia strada, vai via. E potrebbe risolvere molti problemi.
1: Non sarebbe male, io la scaricherei subito.
0: Lo dovremmo scaricare tutti.
2: Eh beh, cioè, chi non la vorrebbe scaricare? Ora vado e metto al lavoro.
0: Vai, però secondo me già ti hanno rubato l'idea.
2: Me l'avete fatta dire.
1: Con i tempi e l'intelligenza artificiale, magari c'è qualcuno che l'ha ascoltata, già la sta trasformando in soluzione. Chissà. Però può essere, diciamo, ci fa piacere incontrare gli amici, ovviamente.
2: Beh,
1: sempre,
2: certo.
1: Però ogni tanto, diciamo, per scrupolo si può,
2: si sa mai,
1: prevenire è meglio che curare.
2: Ci sono gli ex amici.
1: Sì, esatto. Cioè, noi, la complessità delle relazioni la stiamo proprio esplorando veramente in ogni suo dettaglio qua a Generazione Radio 2.
0: Ma perché vi guardate tutti così con serietà?
1: No, perché è interessante, diciamo, dal punto di vista nuove generazioni, un'app, un'innovazione.
0: No, io voglio incontrare tutti, chi amo e chi magari amo un po' di meno. Per me non è un problema.
1: Ecco, guarda, quest'altra è molto bella. Ci scrive Livio: un'app per fare diventare più intelligenti le persone.
0: Questa te la rubo io come idea.
1: Esatto, quindi da questo punto di vista non possiamo che essere d'accordo.
0: Adesso c'è un break e noi torniamo tra poco.
1: Sì.
3: Generazione Radio 2. Rai Radio 2.
4: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
5: 2-2.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: 2-2.
7: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
8: Se la lleva para Venancio Ramos. Está esperando Victorino nel secondo palo. Viene il centro para Waldemar. La paró con el pecho. Va a tirar.
9: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
5: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Snoop Dogg, Boogie's in my soul. Come balliamo, come cantiamo qui a Radio 2, Mario.
3: Sì, coltiviamo, Mario. Coltiviamo talento, ma coltiviamo anche il futuro, perché Rai coltiva il futuro. Sì, è proprio il titolo di un progetto che porterà la Rai a piantare nuovi arbusti in città italiane in cui si trovano appunto gli insediamenti e le sedi del servizio pubblico, ideata da Rai per la sostenibilità con il supporto dell'Arma dei Carabinieri, il Comando per la tutela della biodiversità. Un progetto veramente importante per le generazioni attuali e per le nuove generazioni, e abbiamo in linea con noi il colonnello Alberto Veracini, che può insomma illustrarci, con cui ci confrontiamo su questo progetto. Colonnello, ci sente?
4: Come è? Come qua? Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Benvenuto, colonnello.
4: Salve, grazie.
3: Allora, dunque, l'obiettivo di questo progetto è proprio quello di diffondere la cultura della sostenibilità e la cura del territorio.
4: Sì, è un bel connubio tra RAI e Arma dei Carabinieri, il Comando della tutela della biodiversità, e il settore della sostenibilità di RAI ha messo in piedi questo progetto nell'ambito di un più ampio progetto nostro della biodiversità che si chiama Un Albero per il... e stiamo girando per tutti i capoluoghi di regione dove ci sono delle sedi della vostra azienda, della RAI, per portare delle piante e metterle a dimora. In alcuni casi sono pochi esemplari, oggi siamo a Torino, un bellissimo ambiente ma come spazi verdi piuttosto ristretti, però sì, sono simboli, sono esempi che devono far pensare soprattutto. Sempre meglio un albero e una pianta in più che non una in meno comunque.
3: Giusto, perché ricordiamo che sono insomma sia un presidio paesaggistico ma anche ovviamente gli alberi hanno una funzione fondamentale proprio anche per la qualità della nostra vita, della nostra aria, oltre ad avere un significato fortemente simbolico, colonnello.
4: Assolutamente sì, da sempre l'uomo ha avuto un rapporto speciale con le piante, con gli alberi, anche da un punto di vista mistico, di credenze, no? Certo. Di superstizioni, ma senza che noi gli chiediamo niente, le piante generosamente di quelle utilità, di quei servizi che ci sono indispensabili per la vita. L'ossigeno, tanto per dirne una, ma laddove ci sono i boschi, dei terreni profondi che quindi non vengono erosi, protetti dal bosco, che trattengono l'acqua e la rilasciano poco per volta, questo è un argomento spinosissimo nei nostri tempi, e quindi dobbiamo essergli grati solo per il fatto di esserci e rispettarli, ovviamente, tutte le piante in ogni caso.
2: Quindi RAI coltiva il futuro è veramente un gesto concreto di attenzione verso l'ambiente e le comunità locali. Vi ringraziamo per questo lavoro che state facendo.
3: Sì, perché ne beneficeranno proprio per chiudere con una battuta, colonnello, le generazioni attuali, appunto gli abitanti delle città, ma soprattutto le prossime.
4: Piantare un albero è un segno di fiducia nel futuro, perché non ne fruiremo noi i benefici, saranno i nostri figli, i nostri nipoti, e quindi piantiamo futuro.
2: Io ci sarò.
3: Molto bene, certo, sì, è molto bello, e ci sono, ed è molto bello che ci sia appunto RAI, che appunto rappresenta il servizio pubblico, e l'Arma dei Carabinieri, e appunto messe insieme sono un totale presidio di territori e ovviamente e di servizio a fianco del cittadino. Grazie davvero, colonnello, per questo racconto, e sì, quindi ricordiamo, RAI coltiva il futuro.

0: Yes Man qui di Dito nella Piaga. Devo dire che questa canzone ha fatto ballare Mario e Michelle in un modo veramente erano agitati.
1: In realtà solo te, ma noi siamo così al tuo fianco, e anche perché abbiamo bisogno che tu ci traduca questo mondo.
0: Sì, la parola di oggi è Delulu.
1: Delulu, sì. Questa è proprio nuova. Mai sentito, io no.
2: No, mai.
0: Il termine è nato nei fandom K-pop.
1: Traducendo tutto per le generazioni.
0: Indicare, diciamo, i fan K-pop le coreani, diciamo, queste
1: del genere coreano.
0: Sì. Per indicare tu che stai. Vuoi leggere quello che devo dire io?
2: Come?
0: Come a casa mia? Buva, guarda tu.
1: Quando si facevano i compiti in classe c'erano quelli generosi che lasciavano, invece poi quelli si ricurvavano.
0: No, guarda, ma leggilo tu.
2: No, tu sei la generazione Z, io ti sembro del Z.
1: Delulu,
0: per indicare i fan.
2: Ragazzi,
1: sentiamo cos'è questo Delulu.
0: Con aspettative romantiche e realistiche verso i propri idoli. E l'abbreviazione di delusional, quindi illuso, disilluso, descrivere chi continua a credere in qualcosa di irrealistico o irraggiungibile, viene usato sia in un modo ironico per definire una cotta impossibile, sia per descrivere un ottimismo estremo e motivazionale. Delulu. Sei un po' deluso.
1: Io sì. Sì. Filosoficamente è un atto di fede senza giustificazione razionale.
0: Comunque abbiamo scoperto in questo Traduci questo mondo che Michel Desi è un grande
2: Delulu.
0: No. Che copia tutto il tempo. Un copione.

0: Generazione Radio 2, Nicola Angelozzi, Mario Benedetto, e siamo arrivati alla conclusione. Proprio
1: c'è pure Michel Dessì, lo vuoi dire?
0: Sì, ricordiamo, cioè, Michel, noi appunto ci risentiamo domani alle 12 e Michel Dessì alle ore 6. Salutiamo tutta la squadra, c'è Francesca
1: adesso
0: Tuzzi
1: GR, esatto, ciao Francesca Tuzzi, adesso GR, dopo Radio 2 Music Room, ciao ragazzi!
0: Ciao domani!
2: Generazione Radio 2, solo su Radio 2.
3: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
5: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara! Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu. 2-2.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Radio 2.
8: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
9: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
8: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
10: Sono le 13:30.
11: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
12: Rai GR2.
13: Arresti domiciliari a Roma per Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, avrebbe messo in piedi una truffa legata a scommesse sportive, incassati quasi 5 milioni di euro. Tregua interrotta
11: di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
12: Rai GR2.
13: Arresti domiciliari a Roma per Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, avrebbe messo in piedi una truffa legata a scommesse sportive, incassati quasi 5 milioni di euro. Tregua interrotta fra Stati Uniti e Iran dopo gli scambi di fuoco di

0: Italia. Per lo sport, tennis in primo piano, Wimbledon parla ancora italiano, sull'onda di Sinner, tra poco in campo Paolini e Cobolli per un posto in semifinale. Mondiali, l'eterno Messi continua a togliere l'Argentina dai guai. Buongiorno da Fabiana Cofini in studio. Truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati al leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi. Da questa mattina agli arresti domiciliari a Roma.
1: Un'immensa frode perpetrata per anni che gli avrebbe consentito di evadere il fisco per circa 400.000 euro, ma sono soprattutto i quasi 5 milioni di euro che sarebbero stati raccolti ai danni degli investitori ad aver portato questa mattina la Guardia di Finanza ad arrestare e porre ai domiciliari l'ex parlamentare e leader del movimento Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, con le accuse di truffa ed evasione fiscale. L'inchiesta della Procura di Roma si è concentrata sui sistemi chiamati scommessa collettiva, VIP Coppa e Cristo Regna, con cui Adinolfi avrebbe convinto centinaia di persone a versare ingenti somme di denaro per scommesse sportive dal rendimento sicuro. In realtà, secondo i pubblici ministeri, i soldi solo in minima parte sarebbero stati utilizzati per scommesse o per restituire il denaro agli investitori. Il resto sarebbe finito direttamente nelle mani di Adinolfi per viaggi di lusso alle Maldive e in Egitto, cene nei ristoranti stellati, l'acquisto di barche, quadri, lingotti e monete d'oro. Nell'ordinanza di arresto, il giudice per le indagini preliminari scrive che le vittime si affidavano ad Adinolfi per la sua notorietà, convinte anche dai suoi principi morali. Dall'inchiesta emerge invece una pervasiva pericolosità sociale, con il rischio concreto di nuove truffe. Giuseppe Lisi, GR2.
0: Maxi operazione contro la pedopornografia online con perquisizioni in tutta Italia, 7 arresti e 30 indagati, sequestrati numerosi dispositivi informatici con decine di migliaia di file illegali. L'indagine, partita da Catania, si è allargata ad altre 16 città, individuando diversi gruppi attivi nello scambio di video di pornografia minorile. Gli indagati, tutti di sesso maschile e di varie estrazioni sociali, hanno un'età compresa fra i 19 e i 59 anni. L'inchiesta della Procura di Roma sul presunto spionaggio per la Russia. Verranno ascoltati domani dagli investigatori i due ex agenti segreti accusati di aver rivelato informazioni riservate in cambio di denaro. Nelle loro abitazioni i carabinieri del ROS hanno trovato 20.000 euro in contanti. In manette sono finiti Gavino Raul Piras, carabiniere in pensione per anni nei servizi segreti, e Vincenzo Di Pasquale, ex agente dell'AISI. Avrebbero anche rivelato l'identità di 5 agenti del controspionaggio, indagati anche altri 5 militari. A Sant'Anatolia di Borgorose, vicino a Rieti, un'esplosione nella fabbrica pirotecnica Mattei ha provocato due vittime. Si tratterebbe di un giovane e di una donna. I vigili del fuoco stanno ancora facendo ricerche sotto le macerie. Nel 2023 un'altra deflagrazione nello stesso stabilimento era costata la vita a 3 persone. E ora all'estero, fra Stati Uniti e Iran, tregua spezzata e interrotti i negoziati. Lo ha riferito il presidente degli Stati Uniti Trump al vertice di Ankara. Le ostilità fra i due paesi sono riprese nella notte con un pesante attacco americano e relativa risposta di Teheran. Ascoltiamo.
2: Tutto precipita poco dopo la cena dei leader della NATO riuniti ad Ankara, quando il comando centrale americano, CENTCOM, annuncia su X l'inizio di un pesante attacco contro l'Iran, perché ha violato la tregua, colpendo con proiettili 3 navi mercantili nello stretto di Hormuz. È stata una notte di fuoco. Le forze americane colpiscono porti e punti strategici nello stretto e Sirik, nel sud del paese. La risposta iraniana è l'attacco contro le basi americane in Kuwait e Bahrain con missili e droni, 85 obiettivi in tutto. Ma non solo, gli Stati Uniti reintroducono le sanzioni sulle esportazioni del petrolio iraniano, sanzioni che erano state revocate con il memorandum. Riconoscere il nuovo regime iraniano sullo stretto è l'unica via, è la replica del Parlamento di Teheran. Il presidente Pezeshkian ironizza: il comportamento del governo statunitense nei mondiali di calcio come in politica estera, aggirare le regole, intimidire gli avversari e imbrogliare. Alba Arcuri, GR2.
0: Il vertice NATO di Ankara, in attesa dell'incontro Trump-Zelensky, il presidente degli Stati Uniti ne ha per tutti, dall'Iran agli alleati europei dell'Alleanza Atlantica. L'inviata Rai.
3: Per me la tregua è finita, dice il presidente americano Trump arrivando al vertice di Ankara. Accusa l'Iran, un paese guidato da persone malate, crudeli e violente, dice. E poi attacca di nuovo la NATO, che non lo ha sostenuto, e ancora l'Italia, che ha fatto molto male con le sue basi. E infine la Spagna, una causa persa la definisce. Non voglio più accordi commerciali o visite di Stato. Un paese ostile perché non vuole pagare la sua quota per la difesa. E sui bombardamenti combattimenti americani della notte scorsa in Iran, interviene il segretario generale dell'alleanza Rutte. Erano assolutamente necessari, dice. L'Iran sta violando la tregua con gli attacchi alle navi e gli Stati Uniti dovevano reagire con forza. La riunione del Consiglio Nord

0: Atlantico con i 32 leader dei paesi alleati è in corso. Erdogan, il presidente turco, aprendo i lavori, ha sollecitato tutti a investire per raggiungere il 5% delle spese militari. Nel pomeriggio poi è atteso il faccia a faccia tra Trump e Zelensky. Sul tavolo la richiesta di Kiev di nuovi missili per i sistemi di difesa aerea Patriot, ma anche la licenza per produrli. Da Ankara, Marilu Lucrezio, GR2.
1: Ad Ankara anche la premier Meloni, che questa mattina ha avuto un bilaterale con il presidente ucraino Zelensky. Per gli ultimi aggiornamenti andiamo in diretta dalla nostra inviata Federica Ionta.
2: L'Italia continuerà a sostenere l'Ucraina, in particolare per la tenuta delle infrastrutture energetiche. Giorgia Meloni lo ha confermato al presidente Zelensky incontrandolo nel bilaterale a margine dei lavori, colloquio aperto dal consueto abbraccio fra i due leader. Ancora da definire il contributo italiano nell'ambito dei 70 miliardi che l'Alleanza Atlantica si prepara a erogare per Kiev. Quanto agli investimenti per le spese in difesa, l'Italia è al 2,8% sul PIL, includendo anche gli investimenti per la sicurezza interna, con l'impegno garantito dalla Presidente del Consiglio di continuare ad aumentare queste spese in vista dell'obiettivo del 5% nel 2035. Ieri, durante la cena di gala, l'incontro fra Giorgia Meloni e Donald Trump, rapporti cordiali, così la Premier ha definito le relazioni bilaterali con Washington. Ne sapremo di più dopo la conferenza stampa prevista per le 16, ora di Ankara, alle 15 in Italia, con Jacopo Teodoro da Ankara, linea allo studio.
1: E l'escalation nel Golfo fra Iran e Stati Uniti e le ultime parole di Trump hanno dato una nuova forte spinta al prezzo del petrolio, cresciuto anche del 6%, con il Brent ora sopra i $78 al barile. In aumento anche il gas. Dopo un avvio cauto si sono allargate anche le perdite sui listini azionari europei. Francoforte, Parigi e Madrid cedono più del 2%, Milano e Londra circa un punto e mezzo. Insensibile crescita anche lo spread a 82 punti base. Il rendimento dei BTP decennale sfiora il 3,9%. Ora il meteo: la terza ondata di calore si abbatte sull'Italia, 10 le città bollino arancione e da domani Firenze bollino rosso, il che non significa che nel capoluogo toscano farà più caldo che a Milano, dove pure sono attesi oltre 38 gradi. I bollini della protezione civile tengono infatti conto non solo della temperatura ma di altri parametri. Francesca De Donato, Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regione Lazio, ci spiega quali.
3: Non sono solo su una previsione meteorologica, ma tengono conto anche degli effetti sulla salute. Noi consideriamo la temperatura apparente, quindi sia la temperatura dell'aria che l'umidità, la mortalità giornaliera, quanti presidi sanitari ci sono, se il piano di adattamento al caldo c'è. Quindi ogni modello è specifico per ogni singola città, per diverse caratteristiche socio-economiche, di età, la prevalenza di determinate malattie o patologie. Per questo motivo non è che possiamo dire che, non so, 36 gradi a livello 3 in tutte le città.
1: La musica, amatissimi dai fan, gli Europe sono tornati in Italia ieri sera, protagonisti nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, in un concerto che li ha visti suonare i loro grandi successi del rock melodico anni 80, ma anche brani che anticipano il nuovo disco.
4: È il grido di Joey Tempest. Per lui il tempo sembra non essere passato, eppure gli Europe dalla Svezia portavano le loro canzoni in giro per il mondo in pieni anni 80. Non è un concerto revival, anzi la platea romana ha potuto ascoltare due anticipazioni dell'album in arrivo in autunno e sono sempre accolti con grande calore nel nostro paese. 90 minuti di concerto ad alta energia. Everybody okay? Con brani memorabili, Rock the Night, Carrie, Open Your Heart, Superstitious, Tempest si sporge verso il pubblico, stringe mani, firma autografi. È un rock melodico dove le chitarre ruggenti incontrano slogan da stadio, da cantare a gran voce. L'orologio va indietro nel tempo a quel 1986, quando The Final Countdown era in vetta alle classifiche. È un coro unico e liberatorio, non è nostalgia, ma il cuore di un'epoca che non smette di battere. Marcella Sullo, GR2.
1: E sempre a Roma, stasera in Campidoglio, l'80ª edizione del Premio Strega, considerato il principale riconoscimento letterario italiano. A contendersi i voti dei giurati, gli Amici della Domenica. I sei finalisti: Teresa Ciabatti, Michele Mari, Matteo Nucci, Alcide Pierantozzi, Bianca Pizzorno ed Elena Rui. Condurranno la serata, trasmessa in diretta televisiva da Rai 3 a partire dalle 23, Pino Strabbioli e Gloria Campana. E adesso andiamo allo sport. In studio con noi c'è Emanuele Granelli.
5: Buongiorno a tutti.
1: Allora, in apertura andiamo sul tennis, tra poco sul centrale di Wimbledon si colora di nuovamente di azzurro.
5: Sì, dopo Sinner, missione semifinale anche per Jasmine Paolini e Flavio Cobolli. L'azzurra sarà la prima a scendere in campo alle 14.30 contro l'Ucraina Marta Kostyuk, numero 13 del mondo. Ha recentemente vinto il torneo di Madrid, è stata anche semifinalista all'ultimo Roland Garros. A Londra però si è rivista una Paolini ritrovata, in fiducia, sembra alle spalle la crisi dell'ultimo periodo e fa ben sperare. Subito dopo questa sfida sarà il turno di Cobolli, dall'altra parte della rete la rivelazione del torneo, la wildcard britannica Arthur Ferry. Il tennista romano sta confermando anche sull'erba londinese l'ottimo momento di forma, anche se gradirebbe una maggiore considerazione nei suoi confronti. Ascoltiamo Cobolli.
6: C'è tanta pressione su Jannik che ne leva tanto a me, e questo è un bene, poi è un male perché dall'altra parte vorrei essere anche magari delle volte apprezzato un po' di più, e poi che magari qualche merito in più anche a me vada dato.
1: Da Wimbledon passiamo ai mondiali di calcio, primo giorno senza partite, ma ora il tabellone dei quarti di finale è completo.
5: Definito anche l'ultimo accoppiamento, ovvero Argentina-Svizzera, gli elvetici tornano tra le migliori otto dopo 72 anni grazie alla vittoria sulla Colombia. Dopo i calci di rigore, avanti tra mille sofferenze anche i campioni del mondo in carica. Dopo i supplementari con Capoverde, la pazza rimonta con l'Egitto, l'albiceleste era sotto 2-0 a 11 minuti dalla fine, poi la rimessa in piedi ancora una volta grazie all'eterno infinito Leo Messi, trascinatore anche in una partita iniziata con un rigore sbagliato. Alla fine ha messo il sigillo con gol e assist. Il CT argentino Scaloni gli rende omaggio. Ascoltiamo.
7: Leo, ho detto ai compagni di squadra, a tutti i ragazzi che sono in panchina, di prenderlo come esempio. È meraviglioso, mi viene la pelle d'oca, sul serio. Una di quelle partite che ti segnano, traccia la strada da seguire per tutti quei ragazzi che hanno visto la partita e vogliono giocare con la maglia dell'Argentina.
5: Ai quarti quindi Argentina-Svizzera, nella stessa parte di tabellone Norvegia-Inghilterra, dall'altro lato invece Spagna-Belgio e Francia-Marocco, la sfida che aprirà il programma domani alle 22.
1: In chiusura il ciclismo con il Tour de France.
5: Con la quinta tappa al via tra pochi minuti alle 14.05, partenza alla Mezan, arrivo a Pau dopo 158 km, prima occasione per i velocisti in questo avvio di Grand Boucle. La maglia gialla da ieri è sulle spalle del norvegese Traen, per gli uomini di classifica invece Pogacar e Vingegaard su tutti, la possibilità di tirare un po' il fiato in vista del tappone pirenaico di domani.
1: Grazie Emanuele Granelli.
5: Grazie a voi.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Roberta Sibona, in regia Giovanna Insardi e Stefano Siani. Vi ricordiamo che potete ascoltare anche questa edizione su Rai Play Sound. La linea va a Music Room, il prossimo appuntamento con il GR2 alle 15.30. Buon ascolto.
8: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.

0: 4 puntuali comincia Radio 2 Music Room, Manila Nazzaro, Giulian Borghesan con voi fino alle 16, ma la felicità, entusiasmo.
1: Hai fatto?
0: No, certo, intanto ti ho dato tempo per montarti tutto,
1: sì,
0: perché altro.
1: Ero un po' messo così so per montarmi. Allora, cara sorella di Tomb Raider, ti volevo...
0: Oggi, scusate per la visual.
1: 202, prego. Agevoliamo questa tuta da meccanico self-made tra Tomb Raider e Ghostbusters.
0: Sì, sì,
1: che
0: sì,
1: poi Tomb Raider non aveva la tuta. Perché Tomb Raider?
0: Sì, dai, quando combatteva, cioè, così.
1: Comunque il
0: anche
1: nostro,
0: Mario Kart.
1: Il nostro creativo, ho scandito bene, se no sembra un'altra cosa, Leonardo Cariotti già sta creando...
0: Mi ha messo già direttamente in un'officina.
1: Delle vignette,
0: sì,
1: lo so, perché lui è... AI Act.
0: Comunque la notizia è che oggi fino alle 16 sono disponibili per fare i tagliandi. E quindi questo per oggi, se avete bisogno di revisioni tagliandi,
1: anche
0: ci
1: oggi
0: sono.
1: Tanta musica, tante notizie. C'è un omino che lavora tra l'altro alla carrozzeria qua vicino.
0: Sì,
1: sì, che ti ha vista passare, ha detto: ma quella ragazza lì è quella che con quell'altro conduco quel programma che si chiama, come si chiama?
0: Dai, ma quel programma è Radio 2 Music Room.
2: Radio 2 Music Room.

0: insieme a Lazza in questa rivisitazione della canzone del 2001, quindi 25 anni dopo la canzone suona così. Le 13:49 minuti, buon pomeriggio a tutti. Se volete, stasera Tiziano?
1: Sì, dove?
0: Ma allo Stazzani Cold Bar.
1: A San Nicola. Che bello, bello.
0: E lì canteranno Va bene, comunque stasera a Stadio San Nicola di Bari, poi il 12 luglio è a Messina allo Stadio San Filippo.
1: Molto bene, complimenti. Okay. Tiziano, allora, parliamo di una cosa bellissima che riguarda Toy Story, è uscito nelle sale qualche settimana fa. Il quinto diciamo episodio di questa saga Toy Story 5, ed è accaduta una sorta di magia, questo perlomeno raccontano diciamo milioni di utenti, perché è riuscito a fare questo film ciò che milioni di genitori, spesso noi compresi, ahimè, non riusciamo a fare nonostante i tentativi ogni giorno, cioè staccare i bambini dagli schermi. Il miracolo Toy Story, perché sembra che, da quello che raccontano sui vari social i genitori, centinaia di bambini abbiano deciso di abbandonare il tablet per tornare a giocare con i propri giochini, come è giusto che sia per la loro età.
0: Certo. Allora, la trama di questo Toy Story 5 mette in scena lo scontro definitivo tra toys versus tech.
1: Sì.
0: La piccola Bonnie riceve in regalo Lilypad, un tablet interattivo a forma di rana che tra giochi e chat la trasforma in una sorta di zombie dello schermo.
1: Già.
0: Woody, Buzz, Jesse e gli altri protagonisti si ritrovano messi da parte affrontando la paura di finire nel dimenticatoio o, come esclama il dinosauro Rex, di andare incontro a una nuova estinzione.
1: Sì, i bimbi hanno...
0: Questa era la trama.
1: È bello perché i bimbi, guardando questo cartone animato, hanno vissuto la sensazione di abbandono in qualche modo che questi personaggi hanno raccontato in questo Toy Story 5, l'hanno vissuto, e quindi in qualche modo hanno pensato: ma forse anche i nostri giocattoli si sentono abbandonati, noi che siamo sempre con questo iPad, un po', insomma, purtroppo è un po' la malattia del secolo, in questo senso.
0: La colpa è nostra.
1: La colpa è nostra.
0: Diamo un brutto esempio. Comunque, tanti messaggi e commenti online. Da "è successo con mia figlia di 4 anni, mi ha detto non voglio più che i miei giochi che i miei giochi piangano", oppure "mio figlio non tocca più il suo iPad da quando ho visto l'anteprima", oppure "mia figlia di 11 anni usa ancora l'iPad ma mi ha convinto a comprarle accessori per le bambole".
1: Bello, bellissimo. Bello. Allora, anche la vostra al 348 7300 200. Intanto, che pezzo arriva, signori?
0: I Ciabba Wabba! Ah!

0: Chumba Wamba, ladies and gentlemen, Tub Thumping, canzone che ha sempre avuto questo titolo che in tanti non riuscivano a dire, infatti si diceva è un classico,
1: classico.
0: Era il pezzo dei Chumba Wamba,
1: è vero,
0: pezzo dei Chumba Wamba. Sai che stavamo dicendo con Leonardo Cariotti che questa canzone qua comunque è del 97, è ancora un riempipista,
1: a voglia,
0: ma
1: sì,
0: soprattutto è talmente avanti in quello che veniva fatto una volta, il lavoro di ricerca di suoni proprio, c'era un lavoro, c'erano degli ingegneri del suono negli studi di registrazione, quelli top, che erano veramente,
1: che erano quelli che lavoravano solo su quello, c'era una
0: brava
1: specialità in questo senso,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto.
1: Cosa che adesso facciamo un po' tutti
0: e questa canzone potrebbe essere stata registrata tranquillamente quest'anno,
1: cioè,
0: perché è attuale anche nei suoni.
1: No, così,
0: e sono passati invece un po' di anni.
1: Vero.
0: 40.
1: No, ma va, ma no, dai, cioè, saranno
0: no,
1: qua.
0: No, 30 anni. 30 anni. Scusa, 30.
1: 30, ma saranno
0: io matematica,
1: 4, 5. Come me in geografia. Allora, diciamo, possiamo anche chiedere ai nostri ascoltatori al 347, al 3348 7300 200 se c'è un cartone animato, dai, a cui siete particolarmente affezionati, che
0: sì,
1: ha segnato un po' la nostra infanzia. Allora, noi ragazzi degli anni 80, bisogna dire che non eravamo fortunatissimi, nel senso che i cartoni erano molto belli, ma erano sempre tragedie disumane,
0: ma
1: cioè tragedie di ogni genere.
0: Allora, io avevo Heidi, che poverina ha un sacco di problemi lì nelle
1: perché
0: montagne.
1: Giorgi
0: no,
1: Giorgi.
0: Aspetta, poi avevo Remy.
1: Remy è proprio
0: solo senza famiglia, che
1: Remy
0: era un colpo al culo. Noi arrivavamo a casa da
1: sì,
0: scuola, c'era Remy, aveva un colpo al culo, una fitta qua.
1: Anna dai capelli rossi,
0: no, quella non la guardavo,
1: no, cioè anche lei insomma non era super fortunata,
0: anche lei
1: però poi però avevamo l'incantevole Crimi, cioè c'è stata la generazione
0: sì,
1: che volevamo diventare tutti
0: che
1: delle...
0: è il ministro?
1: No. Volevamo diventare tutte delle maghette, delle... Non sai che Barti Colucci, forse figlio
0: sì,
1: di quella generazione, è stato anche prestigiatore.
0: Chi?
1: Sì, Barti Colucci,
0: quel gran figlio di prestigiatore. Va bene, abbiamo una sigla perché c'è il tormentone. Senti qua il Cariotti cosa mi ha fatto.
1: Oh, questo tormentone mi piace proprio come lo dice il titolo. I like it, signori. Cardi B, J Balvin, Bad Bunny, ragazzi, 1918, estate 2018. Dovete stare calmi. Io sono una ragazza della
0: bionda,
1: porta accanto e sono
0: bionda,
1: vintage. Era 2018.
0: Era il 1918, un anno tristemente noto, quando Cardi B, J Balvin,
1: no, 2018.
0: 2018, pezzo pazzesco, un colpo di genio, tra l'altro c'è il campionamento di I Like It Like That, che è un classico del 1967. Insomma, il risultato, signori, l'avete già sentito
1: sì,
0: parecchie volte, è questo qua. Andiamo.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Clu, clu, clu, clu.
2: 2-2.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
4: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
5: Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
6: Radio 2 Music Room.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, ragazzi, anche questo disco, tra l'altro questo brano, prime posizioni in classifica, ha ricevuto in privato anche i complimenti di Jovanotti. È stato molto carino perché Samurai J l'ha condiviso questo scambio di messaggi con Jovanotti, dicendo anche se il Giova mi fa i complimenti, per me insomma è il massimo. Diciamo che Jovanotti, un po' per tutti, l'ho raccontato anche Alfa,
1: riferimento.
0: È un po', è bravo, una sorta di riferimento importante insomma per la carriera. Allora, 5 minuti dopo le 14, tanti messaggi sui cartoni animati, sì, che ci piace condividere perché è un argomento che tocca il cuore in qualche modo. I sentimenti. Allora, per esempio, Cristina Torino ci scrive: il mio cartone animato preferito era Candy Candy, mi ha fatto letteralmente innamorare del mestiere appunto da infermiera, tanto che ho deciso di studiare per diventarlo, perché Candy Candy era una famosa infermiera.
1: Come
0: con
1: no?
0: Le codine gialle.
1: Sì. Allora, Luca dice: volevo diventare Geppetto quando ero piccolo per farmi un Pinocchio di legno.
0: Capito.
1: L'ho fatto e ora sono falegname da 38 anni, non so se essere felice o no. Malefica partita IVA.
0: Hai ragione, Luca,
1: capiamo.
0: Però è uno di quei mestieri che stanno scomparendo.
1: Esatto.
0: E probabilmente chi riuscirà a resistere avrà un valore aggiunto nei prossimi anni.
1: Anna: i miei cartoni del cuore sono Braccobaldo Show e tutti i cartoni creati da Anna e Barbara, e da questo capirete che sono diversamente giovane quanto mi divertivo. Hai ragione. Poi Luca dice: Ollie e Benji tutta la vita. Marco invece scrive una cosa, dice: io impazzivo per la classica bolla al naso detta Hanamizu in giapponese, la Hanamizu, che indicava i personaggi o addormentati o spensierati o sopra le righe, con la testa sulle nuvole, o anche malati.
0: Sì,
1: e c'erano tanti quelli giapponesi col bollone.
0: Akismilicia, per esempio, che è uno dei cartoni animati giapponesi più famosi, insomma, veniva spesso utilizzato il bambino che era con la bolla al naso. Parliamo di Akismilicia, il suo amore per il ciuffo rosso, che non mi ricordo. Io mi ricordo sempre di Satomi, che era quello che suonava il flauto con i capelli viola lunghi. Satomi.
1: Sì.
0: Invece lui, Mirko dei BI era proprio la apripista dei Tech Death. Ma di che stiamo parlando?
1: Sì, era Mirko dei Tech Death.
0: Sì.
1: Mettiamo una canzone che è meglio e poi torniamo. Andiamo.
0: Sì, dai.
2: Salida del vuelo con destino a la...

0: Sono un sacco di cose da dire su questa canzone e anche su questo videoclip. Intanto era il 1999, canzone che quell'anno vinse come miglior canzone il PIM, che era il Premio Italiano della Musica. Non so, sì. Manis, te lo ricordi?
1: Certo, me lo ricordo.
0: Dava in onda su Italia 1.
1: Sì, sì, sì.
0: Ed era un appuntamento annuale dove, diviso per categorie, si premiavano i diversi artisti. E quell'anno, come miglior canzone appunto dell'anno, vinse Luciano Ligabue. Con questa canzone scritta per il suo primo film da regista, che era Radio Freccia. E infatti nel video si travede anche qualche immagine
1: del film,
0: di
1: sì.
0: Stefano Accorsi, e film molto bello, se non l'avete visto è diventato un po' un classico, quindi potete...
1: È un cult, sì, un cult. Radio Freccia è quello, Ligabue è il film da regista, insomma.
0: Allora, 12 settembre parte il tour da Jesolo, Palazzo del Turismo, che è una di quelle location che in questi ultimi anni è diventata la location giusta per la data zero. Da Jesolo
1: in tanti
0: partono da lì.
1: A seguire anche l'Unipol Forum di Milano, appunto, verso il 25 settembre, esattamente. Allora, 3487-300-200, i vostri messaggi sui cartoni animati, eccolo qui. Il primo.
2: Ciao a tutti, sono Antonio, invio questo messaggio da Lecce. Anch'io, come l'ascoltatrice di prima, Barbara, se non ricordo male, sono un boomer e quindi sono cresciuto a Braccobaldo Show, Orso Yogi e cose del genere.
0: Certo.
2: Però ancora oggi, a quasi 67 anni, se capita che danno in televisione qualcosa di Tom e Jerry, mi fermo a guardarli e non mi smuovo più.
1: Sì,
2: amo,
1: vabbè.
2: Tom e Jerry.
0: Quello lì è un classico,
1: è
0: lo
1: un
0: sai.
1: Classico.
0: Tom e Jerry, un po' tutti noi, sia noi che i nostri genitori.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: proprio
1: sì.
0: Il classico del mondo dei cartoni animati. Qualcuno ci scrive, dunque, mi ricordo di un cartone animato, credo facesse parte del libro Cuore dagli Appennini alle Ande. Questo bambino Marco che partì alla ricerca della mamma andata in Argentina per lavoro. Allora io ho cercato un po', perché non è che possiamo ricordarci o sapere tutto. Il cartone animato era appunto Marco dagli Appennini alle Ande.
1: Questo
0: noto
1: mi
0: semplicemente come Marco, celebre anime giapponese, allora, prodotta nel 76, è arrivata in Italia nell'82, tratta dal racconto Cuore di Edmondo De Amicis. E la storia, per l'appunto, segue il piccolo Marco, che è questo bambino genovese che parte da solo per l'Argentina alla ricerca della madre, emigrata lì per lavoro.
1: È una tragedia, un bambino solo da Genova parte per l'Argentina, è una tragedia.
0: Non so, è partito piccolino.
1: Capito? Poi ci lamentavamo della piccola fiammiferaia di Giorgi che viene...
0: Dei colpi al cuore.
1: Giorgi che viene adottata da una famiglia, solo che si becca due boni come fratelli e quindi non sa di chi innamorarsi, tutte e due litigano per lei. No, vabbè, ragazzi,
0: infatti,
1: ma era beautiful, no. Giorgi.
0: Ma infatti noi a un certo punto, noi maschietti, siamo arrivati al punto di non ritorno e siamo partiti direzione Uomo Tigre.
1: Perché abbiamo detto
0: basta sfighe, cioè non possiamo crescere con tutte queste sfighe. L'uomo tigre vince con coraggio. Come diceva la canzone.
1: Sì, è vero.
0: Prego, signora Nazzaro,
1: sì,
0: lanci lei.
1: La nuova di Somber si intitola My Body Is Not Ready, qui su Radio 2.

0: Sombra, My Body Isn't Ready, il mio corpo non è pronto,
1: no,
0: però questa è la nuova canzone e noi l'abbiamo ascoltata alle 14 quasi 14:22 in questo momento.
1: Sì, allora fa caldo, si è sciolto un ghiacciaio.
0: Vabbè, ho capito, tu ti sei vestita da pilota di Formula 1.
1: Guarda, ti posso dire che la scelta di questa tuta è stata strategica perché ho deciso di acquistare solo prodotti 100% cotone.
0: Sì?
1: Eh sì, perché non essendo fibra sintetica in realtà è fresca. Fresca.
0: No, io ho una camicia fresca in plastica riciclabile. Un pantalone in fusta, in pelle
1: latex,
0: in pelle d'orso ma finto.
1: Prosciugamento
0: allora,
1: di liquidi.
0: La notizia è questa, si è sciolto A23.
1: Sì, che non era, è un'autostrada.
0: No, chi era A23? Il più grande iceberg del mondo, perché sono catalogati, quindi c'era A22, A24, A23, eccetera. E A22 e A24 tra l'altro erano considerati, tra virgolette, i fratelli di questo iceberg. Sì. Ma per farvi capire le dimensioni di un iceberg di cotanta portata, occupava una superficie di 3.500-3.900 km quadrati, immaginatevi, due volte la città di Londra.
1: Mamma mia.
0: Esatto, Rhode Island o San Pietroburgo.
1: Una cosa immensa.
0: Immensa.
1: Allora, potrebbe essere letto estremamente in maniera negativa questa notizia, si è sciolto un ghiacciaio, è la questione del tempo, del clima. In realtà c'è una nota positiva in tutto questo, perché appunto considerando le dimensioni di questo ghiacciaio e considerando lo stato del nostro clima, gli scienziati avevano ipotizzato che questo sarebbe accaduto molto tempo prima.
0: Esatto.
1: Invece ha impiegato molto più tempo a sciogliersi e questo, una velocità insomma, è la velocità con cui si è frantumato, è il primo dato positivo che avviene dopo tantissimo tempo. Quindi la situazione clima è sicuramente una situazione in emergenza, ma probabilmente più sotto controllo.
0: Sotto controllo. Poi l'altro dato positivo, che A23 era così grosso, che comunque rovinava il fondale marino, perché andava sott'acqua tipo di 400 metri, 40 metri fuori dall'acqua, quindi rovinando il fondale marino stava creando un danno. E in più era pieno di nutrienti congelati da tempo, ma parliamo dal tempo proprio della preistoria, tant'è che essendosi sciolto questi nutrienti vanno a beneficio del mare, quindi il ghiaccio torna ad essere acqua.
1: Una cosa che A23 è stato il congelatore del cibo per la fauna marina.
0: Brava.
1: Se tu ci pensi.
0: Brava.
1: Pensa a nutrienti di anni, secoli fa.
0: È quella cosa lì, tant'è che quando si è sciolto ha fatto quasi una nuvola verde.
1: Sì, e due grigliate miste proprio subito pronte.
0: Dove?
1: Cioè tutta la roba che era scongelata, si è scongelata, invece hanno iniziato a fare le grigliate, dice, ma che tutto sto cibo, cos'è questa abbondanza? Che meraviglia.
0: Vabbè, salutiamo A23, non c'è più, è diventato acqua.
1: Arrivano Katrina and the Wave, Walking on the Sunshine.
0: Balliamo?

0: Catherine and the Waves, all'anagrafe Caterina e le onde. Questa era Walking on Sunshine, canzone del 1985. Nel ricordarci, perché magari questa è una cosa che col passare del tempo insomma ci è sfuggita, non la ricordiamo più, avevamo vinto l'Eurovision Song Contest nel 97 con Love, Shine a Light, quindi si annovera nel palmares Caterina and the Waves dell'Eurovision Song, Song Contest. Io sono curioso, sai, avere una sfera di cristallo, sapere il prossimo Eurovision chi va dall'Italia. Chi ci arriva dalla serata speciale del Festival di Sanremo di Stefano De Martino?
1: Secondo me ce la può fare Albano. Albano. Se mi prendono Albano. Ma che non scherzo. Cioè, Albano, scherzo. Albano è.
0: Guarda che Albano, ragazzi.
1: È un talento.
0: A parte c'ha una canna vocale.
1: Capisci?
0: Che, a stargli dietro.
1: Cioè, quelli. Allora, messaggi sui cartoni animati.
0: Vai.
1: Diciamo.
2: Buongiorno. Ciao. Ciao ragazzi, Fabio da Folgaria.
1: Ciao Fabio.
2: Beh, parlando di cartoni animati, io credo che un vero capolavoro sia le 12 fatiche di Asterix.
1: Bello.
2: È datato, vecchietto, ma ci è sta. Veramente un capolavoro, a mio avviso, quel cartone animato
1: Asterix.
2: Ciao
1: Asterix.
2: Complimenti per la trasmissione.
1: Grazie,
0: grazie a te.
1: Asterix ed Obelix, non
0: certo,
1: dimentichiamo.
0: È stato anche il film poi, sì. Con Asterix, sì. Gérard Depardieu.
1: Depardieu. Sì, sì, sì.
0: Allora aspetta un po', per me Conan il ragazzo del futuro è il top. Ce lo dice un nostro ascoltatore. Conan era quel ragazzo che viveva insieme al nonno sull'isola deserta, in pratica, ed era dotato di una forza e un'agilità fuori dal comune.
1: Ma non è Conan il Barbaro, è proprio un'altra cosa.
0: Conan il Barbaro è il film con Arnold Schwarzenegger, però grazie per avermelo chiesto, del 1980.
1: Ma non c'era pure il cartone Conan il Barbaro? Io veramente so.
0: Io ero all'uomo tigre.
1: Non fanno i cartoni del Conan il Barbaro, io non ho nulla da dire.
0: Vince con coraggio.
1: Vince con sempre l'uomo tigre, dai, andiamo.
3: Salve, sono Raffaele di Aversa.
1: Dai,
0: ciao.
3: È un cartone animato che non nominano in tanti ed era bellissimo.
1: Sì.
3: Io lo ricordo come adesso, Mister Magoo.
1: Sì,
3: veramente bellissimo.
1: Grazie, grazie.
0: Te lo ricordi?
1: Sì, però non era esattamente del mio periodo.
0: No,
1: io,
0: lui non,
1: cioè,
0: ci
1: io
0: vedeva
1: sono,
0: una mazza. Non ci,
1: è vero. No, io ero l'incantevole Crimi, Memole è il nome mio, Folletto sono io.
0: Allora, tu sai che la radio è attenzione all'ascolto, eccetera. No?
1: Sì.
0: Quindi questo dialogo che si crea tra noi, chi ci ascolta, cioè, buon pomeriggio, non ho ben capito di che cosa parlare.
1: Ha ragione, perché è colpa nostra. Il ricordo dei cartoni animati, il vostro ricordo del cartone animato.
0: Qui abbiamo i Flintstones e i pronipoti.
1: E anche Gianna Nannini.
0: Vai.

0: Yo, Jack Johnson, Upside Down, qui su Radio 2. Bello anche il video, perché dove c'è Jack Johnson solitamente c'è il mare, perché lui è cresciuto alle Hawaii. Tanto Jack Johnson, da tradizione familiare, faceva surf. Sì. A grandi livelli, era fortissimo, poi si è fatto male, ha mollato tutto, si è dedicato principalmente alla musica. E da qui nasce un percorso
1: fantastico. Tra l'altro, nel video che abbiamo appena visto c'era la scimmietta George, che è uno dei cartoni animati più amati dai bambini degli ultimi anni.
0: È vero, George. Mio figlio c'è cresciuto.
1: Sì, qua. Sì, anche i miei. Anche
0: George
1: miei.
0: È intelligentissimo.
1: George, sì.
0: Allora, Francesca di Padova dice: per me Bruno Bozzetto, Western Soda, capolavoro, ti do ragione. Tra l'altro l'ho rivisto non tantissimo tempo fa, e considera che parliamo di un cartone, di un film targato 1965 più o meno,
1: sì,
0: 65-66 giù di là.
1: Allora, Daniele da Roma invece: ciao Manila, Julian, il mio cartone animato preferito, comunque uno dei miei preferiti, era Fantazoo.
0: Sì,
1: io
0: sì.
1: Non lo conosco. Fantazoo. Con il bue Alvaro e la tartaruga Camilla, che erano fortissimi.
0: Sai com'era soprannominata?
1: Com'era?
0: Gnappetta.
1: La sì, era piccoletta.
0: Tartaruga Camilla. Io, dice qualcuno, Napo Orso Capo.
1: A proposito,
0: no,
1: abbiamo un contributo audio a proposito.
0: Napo Orso Capo, vi sblocco un ricordo, eh. Questo è.
1: Che poi somigliano,
0: i capelli.
1: Somigliano ai Flintstone, perché
0: sì,
1: escono anche
0: sì,
1: loro
0: sì.
1: Dalle rocce.
0: Questo era Napo Orso Capo, dicono mitico, giustamente. Poi Giovanni dalla Sardegna, anche a me Giovanni piaceva tantissimo.
1: Sì.
0: L'ispettore Gadget.
1: Bello, sì. Beh, allora abbiamo aperto questo bel cassetto di ricordi. Lo continuiamo a fare ovviamente al 3487-300-200, anche perché c'è chi invece adesso preferisce i giochi online. E a proposito di questo, tra un po' arriviamo raccontandovi una notizia sconvolgente.
0: Sconvolgente.
1: Arriva Ultimo, che tra l'altro ha già annunciato gli stadi,
0: certo.
1: Subito al lavoro. Stadi l'anno prossimo.
0: Si è ridimensionato un po', però insomma, tutto a posto. Dopo ricordiamo anche le date. Questa è Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo, la sua romantica qui su Radio 2. Allora, dicevamo, ha già ufficializzato gli stadi 2027, si parte il 10 giugno da Lignano Sabbia d'Oro e poi a proseguire a Bologna, Padova, Milano, Napoli, Messina, Reggio Calabria, Bari, Firenze, Torino, Olbia per il momento. E molti utenti hanno scritto sotto: ma Roma?
1: Ancora? Ha fatto 250.000 l'altro ieri.
0: Come? Dai.
1: Però hanno ragione, tra un anno... Nicolò, magari uno stadio olimpico.
0: Sì.
1: Permette, perché poi, allora, stadio olimpico il prossimo anno ci sono in lizza.
0: Sì.
1: Gli Oasis da una parte. Harry Styles, perché si sta menzionando anche questo nome qua. Poi qualcun altro che deve venire allo stadio olimpico?
0: Non so, forse Madonna, perché voleva tornare in tour.
1: Vuole tornare a Roma anche lei?
0: Album,
1: certo,
0: sì.
1: Che una Madonna allo stadio olimpico
0: non
1: ci sarebbe
0: male.
1: Bene.
0: Non sarebbe male. Però si ipotizza Milano in realtà.
1: Esatto. Ah, aspetta, no, che cavolo. Se no poi Cariotti si arrabbia. Sono 10 date di Vasco.
0: Vasco Rossi.
1: Quindi
0: certo.
1: Lì bisogna chiedere al comandante se ci lascia le chiavi dell'Olimpico, perché già lì giugno,
0: esatto, così,
1: giugno
0: così.
1: È pieno.
0: Comunque, vabbè, in tutto comunque. Questo, giusto come comunicazione, 45 minuti fa sono stati aperti, diciamo, i botteghini online per la vendita dei biglietti di Ultimo e già sta andando alla grande, ecco,
1: certo.
0: La comunicazione che da questo momento aprite cancelli.
1: Allora, buongiorno Radio 2 Music Room, buongiorno. Non
0: buongiorno.
1: Dimentichiamo quelli della TV dei ragazzi, è giusto, bravo, la grande magica TV dei ragazzi, e quelli del carosello, il grande carosello, salutiamo anche noi il nostro ascoltatore.
0: Sì.
1: Capitan Harlock.
0: Sì.
1: Cioè, non è che ci ha scritto.
0: Allora,
1: Capitan
0: io ho un ricordo un po' brutto di Capitan Harlock, perché mi prendevano in giro da piccola, perché portavo la benda, perché avevo un problema di strabismo. E in quel momento c'era Capitan Harlock, Manila era Capitan Harlock.
1: Vabbè, dei momenti da dimenticare.
0: Riccardo
1: di Taranto dice: Nick Carter, il mitico braccio di ferro.
0: Vabbè. Ci fermiamo un attimo, arriva lo spot, torniamo con Siena Spyro.
1: Andiamo.

0: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
1: E regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: 2-2. Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
5: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
6: Zanzara!
4: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
7: 2-2.
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: 2-2.
11: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, forte, sempre.
12: Radio 2 diventa live.
13: Piazza 15 marzo di Cosenza.
12: Emma Stoculma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21:20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
14: Radio 2 Music Room.

0: Signore e signori, Siena Spyro che secondo non solo gli addetti ai lavori, ma il grande pubblico è sta diventando e lo sarà ben presto la nuova superstar del pop mondiale.
1: Sì,
0: se lo merita perché è brava, bella, semplice. Perché poi c'è la semplicità di questa ragazza, di quest'artista, in un momento dove è tutto super costruito, no?
1: Sì, mi ricorda, l'ho detto sin dall'inizio, Amy Winehouse, un po' come stile, come charm, ecco, diciamo.
0: C'è del
1: così.
0: Talento.
1: Come allure.
0: Cioè, eh?
1: Allure.
0: Bello, profumo?
1: Profumo, sì. Allora, parliamo di cose serie, perché ci siamo veramente allure. Riempiti il cuore
0: sì.
1: raccontando i cartoni animati con cui siamo cresciuti, i nostri ragazzi crescono, cioè sono non sono cresciuti i nostri ragazzi, invece adesso i giovani sono tutti lì a giocare con questi aggeggi, queste robe qui.
0: Sì.
1: E niente, uscirà la nuova stagione di GTA 6, questo il 19 novembre, e già qualcuno a caso.
0: Marco,
1: uno a caso,
0: mio figlio Marco,
1: vabbè, anche Nicolas, insomma ci sono i pre-order,
0: sì, perché poi non lo trovi,
1: che scherziamo.
0: Guarda che, signori, è stato fatto un investimento in questo gioco che è un investimento di milioni e milioni di dollari, perché poi è previsto un ritorno di qualche miliardo di dollari.
1: No, certo.
0: Cioè qua parliamo di operazioni che superano anche Hollywood.
1: Mondiali.
0: Sì, sì.
1: Proprio per questo motivo ha fatto il giro del web e dei social la foto di un ragazzo che ha preparato un vero e proprio contratto con un accordo da far firmare anche alla fidanzata. In pratica questo accordo lui richiede 10 giorni di libertà totale nel momento in cui verrà lanciato a tutto il pubblico, chiaramente ufficialmente, il nuovo gioco. Stabilisce una regola molto chiara: dal 19 al 29 novembre lui può giocare a questo gioco quante volte vuole, e se lei è d'accordo per continuare a essere la fidanzata può firmare, altrimenti se non firma può tranquillamente mollare.
0: È vero.
1: Ok. Poi la fidanzata, nel caso in cui il ragazzo fallisse in questa missione, queste robe che fanno loro, non potrà mai dire una cosa come vabbè, ma è solo un gioco, o puoi farlo dopo, oppure non può neanche dire ma stai giocando da troppo tempo. No, in questo accordo ci sono varie clausole, anche queste tipo di clausole.
0: Certo. Okay. Allora, il documento regola perfino baci, abbracci, conversazioni, richieste del tipo mi aiuti un attimo, tutto rimandato a missione conclusa o almeno il raggiungimento di una safe house dove si salva la partita. Clausola che trasforma il salvataggio in game in una specie di zona franca per la vita di coppia.
1: Sì.
0: Però attenzione, perché la parte più diplomatica arriva alla fine.
1: Sì.
0: C'è una parte diplomatica.
1: Sì, se la ragazza partecipa all'acquisto di questo gioco con 40 sterline, quindi
0: almeno,
1: più o meno una metà del prezzo del gioco, può eliminare una delle regole dalla 2 alla 4, cioè proprio un numero esatto di regole.
0: Sì.
1: Quindi, tutto a posto, volevo dire? Tutto a posto, ragazzo mio?
0: No, funziona così.
1: Ma cosa funziona? Al manicomio funziona così?
0: Lo so.
1: No, io mi dissocio completamente.
0: Va bene.
1: Io mi dissocio.
0: Va bene, io me lo scrivo. Adesso nel frattempo andiamo nel 1996, quando Eros Ramazzotti ci regalava questa.

0: Vogliamo fare gli auguri ad Eros, che ha accompagnato la sua Aurora proprio la scorsa settimana, si è sposata, e proprio oggi sono stati pubblicati dei video in cui Eros vede per la prima volta Aurora vestita da sposa, si volta, la vede, piange, proprio super commosso. È stato un momento molto bello perché ha accompagnato all'altare la sua prima figlia.
1: La figlia. E questa canzone invece è del 96, Più bella cosa, quando vinse il Festival Bar, condotto da Eros Amadeus. C'era Ama, c'era Alessia Marcuzzi e c'era Corona, ma non Corona, no, cioè Corona la cantante.
0: La cantante.
1: E quindi Festival Bar 1996, Eros è in giro e ritornerà anche, sta facendo il giro del mondo.
0: Sì, un tour mondiale.
1: 16 ottobre è a Toronto in Canada, il 18 a Montreal, il 22 a Boston,
0: sì,
1: e poi in giro così.
0: In giro per l'Italia.
1: Cioè, ragazzi, guarda che fai una vita comunque, se ci pensi.
0: Sì.
1: Io ho visto qualche scatto, qualche foto. A parte che lui abitualmente posta sui social, eccetera. Bel po' stanco, eh?
0: È bello indaffarato, però insomma si è ritagliato questo momento familiare, ha raccontato insomma di un quadro familiare sereno con la sua ex moglie Michelle, a cui era dedicata appunto questa canzone bellissima.
1: Questa
0: era
1: Aurora, la figlia.
0: No, più bella cosa.
1: Ah no, scusa,
0: c'è
1: più bella
0: a
1: cosa.
0: Michelle. Sì, Michelle, proprio è stato, diciamo, il momento, sì, in cui è stato sbocciato l'amore.
1: Certo.
0: È sbocciato l'amore e hanno raccontato di questa grande serenità. Sì, ero piccola.
1: Io ricordo sta cosa.
0: Io perché sono coetanea di Michelle, quindi.
1: Io ricordo sta cosa perché Michelle venne in Italia a lavorare per Mediaset. Poi conobbe Eros e lì nacque l'amore, capito?
0: Sì,
1: tra la superstar della musica e la nuova conduttrice televisiva.
0: Sì, lei è diventata famosa con una famosissima pubblicità di Slip.
1: Come no?
0: Diciamo, certo, lato B più famoso al mondo.
1: Brava.
0: Era proprio appunto quello
1: quanti
0: di Michelle.
1: Incidenti davanti
0: e
1: a
0: lo è ancora, cara Michelle, bella, classe 77, quelle della classe 77, quante ne possiamo raccontare?
1: Secolo scorso.
0: No, devi smetterla,
1: no,
0: devi smetterla.
1: Pure
0: tua moglie del 77, quindi devi smetterla. Appunto.
1: Vabbè, dai.
0: Arriva.

0: Rich, ricco. Ricco o ricca.
1: Brava, questa ragazza è chiaramente nuova.
0: Nuova frontiera.
1: Una frontiera.
0: Sai che stavo a proposito di ricchezza ragionando stamattina, leggendo i vari. Posso dire questa frase che da tanto che non si dice?
1: Di che?
0: Leggendo i vari rotocalchi.
1: Bello, a me il rotocalco piace tanto, anche lo sai.
0: Il rotocalco è quel qualcosa che ormai si è andato a perdere, però ci piace molto nella, come termine nel
1: quotidiano.
0: Ecco,
1: allora a proposito di questo, salviamo le edicole.
0: Salviamo le edicole, quelle cioè, poche rimaste.
1: Abbiamo bisogno.
0: Sì, salutiamo anche gli edicolanti, esatto, che ci ascoltano.
1: Esatto.
0: A proposito di sperpero di ricchezza, perché permettimelo, cioè adesso sarà di moda, farà parlare tutto quello che vuoi, ma sto matrimonio di Taylor Swift è diventata, cioè buttiamo via i soldi, tanto ne abbiamo allora, tanti, ma soprattutto rompiamo le balle a tutti, anche
1: allora
0: alle
1: guarda
0: forze di
1: io
0: polizia.
1: Devo recuperare questo articolo perché è bellissimo. Ieri abbiamo raccontato,
0: sei
1: che...
0: d'accordo?
1: Sì, nel senso che è tutto eccessivo. Beh, considera che lei ha preso in ha affittato la location per 3 giorni.
0: Sì, però scusami. Allora, tu questo è il lato patinato.
1: Sì.
0: Il dato di fatto che tu sei andata a rompere le scatole alle forze di polizia del New York Police Department, che sono incacchiati neri, perché questi hanno dovuto fare degli straordinari. Il 4 di luglio, un caldo incredibile, in tutto questo a New York c'erano altre cose, perché c'era il football, quindi erano...
1: No, c'era semplicemente la giornata, l'anniversario della liberazione degli Stati Uniti.
0: Tra l'altro.
1: Ecco.
0: Lui, il presidente...
1: C'erano qualche parata in giro,
0: no,
1: diciamo.
0: Ma c'era anche lo sport, tra l'altro. Trump, sai cosa ha fatto? Fuori dal palazzetto, dal Madison, per coprire questo matrimonio, ha fatto mettere praticamente come si dice, delle scritte Trump is your president.
1: Vabbè, ho capito, quello poi doveva partecipare a tutti. Posso capire tutte queste forze d'ordine, perché tra i vari testimoni ospite VIP abbiamo, allora, intanto l'esibizione di Paul McCartney, così, giusto buttata lì.
0: Vabbè.
1: Poi mondo dello sport, anche ovviamente di NFL, musicisti Selena Gomez, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran, Jennifer Lopez, Gracie Abrams, sì. Benson Boone.
0: Io,
1: cioè,
0: io
1: tu
0: ero
1: capisci,
0: avevo Radio 2 Music Crew.
1: Ieri abbiamo raccontato che lei ha regalato come bomboniera agli oltre 1000 invitati dei Cartier, degli orologi, e ha fatto partecipare a dei giochi simpatici agli ospiti, dove in palio c'erano tutte borse di ovviamente di brand di extra lusso, e anche delle macchine, delle Chevrolet. C'erano 3 Chevrolet in palio parcheggiate lì, e a estrazione, insomma, qualcuno è andato via con la Chevrolet, giusto per capire qualcosa. No,
0: ma io guarda, ti ripeto, sono punti di allora, la cosa bella di questo programma, signori, noi lo diciamo sempre, io e Manila siamo amici. Però su alcune cose la pensiamo anche in modo diverso e ci confrontiamo.
1: Su questo siamo d'accordo.
0: Io buttare via i soldi così, sinceramente, anche
1: sono d'accordo, cioè, sono d'accordo. La prossima volta te loro ci inviti, oppure non parliamo bene del tuo matrimonio.
0: Sì,
1: basta. Ecco. Cioè, diciamo le cose come
0: non si fa così.
1: Mike Smith qui su Radio 2.
0: Andiamo.

0: ritmo di Alexia. Alexia, che tra l'altro nel 2024, quindi un paio d'anni fa, è stata la prima e forse l'unica artista italiana a esibirsi sul palco del Tomorrowland, questo festival mondiale fantastico, accompagnata dalle DJ Nervo o Nirvo, che sono due DJ producer, se ricordo bene, olandesi o da quelle parti lì, e lei ha messo d'accordo subito tutti. Oh, Alexia, Mani, allora, oltre 5 milioni di dischi venduti nel mondo.
1: L'attendiamo con ansia, insomma, nuove produzioni, ma tra l'altro in una delle ultime interviste lei ha raccontato che a un certo punto ha sentito la necessità proprio di fermarsi, di vivere la propria famiglia, di vivere il suo momento, e comunque lei ha raccontato, ha sposato un suo fan, e quindi
0: un suo fan. Scusa,
1: e che fan. Uno dei suoi, delle cose che secondo lei le ha creato qualche problema durante la carriera è stata l'altezza.
0: Io guardo la Ceci.
1: Io guardo Ceci ormai per così, capito? L'altezza, per pietà.
0: Sì, è piccolina.
1: Allora parliamo di altezza.
0: Sì, aspetta, allora, le DJ intanto, per giusta cronaca, sì, sono australiane.
1: Va bene, quindi... infatti non ci avrei dormito la notte, hai fatto bene a dirmelo.
0: No, ma è giusto correggere, perché hai poi alla fine bene. La radio, bisogna dire anche le cose esatte.
1: Hai ragione, no, sì. Dai, ti prendo in giro.
0: Comunque mettiamo una canzone.
1: No!
0: Dai, no, chi se ne
1: no,
0: frega.
1: No, dobbiamo parlare dei pantaloni killer.
0: Allora via,
1: dopo, niente, io voglio salvare migliaia e migliaia di vite di noi donne, e questo è servizio pubblico. I pantaloni killer, signori.

0: Giancarlo.
1: Bella, mi ha detto in corpo, aspetta, sì. Toccati il naso.
0: Toccati il naso, se non ci sposiamo, ah, siamo già sposati. Funzionava così quando
1: allora,
0: ero piccola.
1: È vero, 15 e 15 minuti, allora attenzione, perché sì. Giustamente la signora Nazzaro ha detto noi siamo servizio pubblico e qua rischiamo l'osso del collo di migliaia di casalinghe.
0: Sì, esatto. Allora, andiamo. Sono diventati virali un paio di pantaloni di una nota marca spagnola che vende dappertutto, Zorro, con la Z di Zorro.
1: Quella con quattro lettere, ma non possiamo far
0: no, vabbè, quella, perché tutte le cose diventano iconiche, virali, perché ci sono le influencer che ci permettono tutto questo. Allora, tutta una serie di video sono stati pubblicati di queste influencer che indossano questi pantaloni, sono pantaloni a vita alta, stile palazzo, molto belli onestamente, molto morbidi, che in realtà sono stati definiti pantaloni killer perché in realtà fanno inciampare.
1: Certo.
0: Il tessuto è talmente morbido che va sotto la scarpa e praticamente ci sono delle cadute rovinose per alcuni di loro.
1: Perché rimani proprio incastrata,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì,
1: con
0: sì,
1: l'orlo inferiore.
0: Molto belli questi pantaloni.
1: Pericolosissimi.
0: Io li ho indossati. A me non mi vanno così lunghi.
1: Sei cascata?
0: No, perché?
1: Ma perché tu sei alta un chilometro?
0: Una pertica. No.
1: Ho capito.
0: Allora, i pantaloni bisogna fare. È bella la moda del pantalone orlo suolo, però è anche vero che si raccoglie qualsiasi cosa. Cioè cammini fa lo spazzino,
1: sì.
0: Fa.
1: No, ma poi se tu hai la scarpa soprattutto col décolleté.
0: Sì.
1: No? Perché molte volte col pantalone così metti anche non solo la sneaker, ma
0: no,
1: anche la
0: lì
1: scarpa.
0: Devi mettere proprio la zeppa. La
1: e
0: zeppa
1: ti rimane usare. Incastrata la punta nell'orlo interno,
0: sì.
1: Praticamente la gamba sollevata. E tu fai tipo
0: allora,
1: cartone animato.
0: È vero, nel senso che sono quasi pericolosi. Ora, al di là dell'ilarità, e comunque sono tantissimi video che testimoniano delle cadute rovinose per chi indossa questo tipo di pantaloni, che hanno un modello molto bello che slancia tantissimo, slanciano talmente tanto che t'accasci a un certo punto, inciampi automaticamente.
1: Praticamente sono belli per restare fermi immobili.
0: Sì.
1: Se tu lo metti e dici, amore, non vieni? No, resto
0: sì,
1: qui oggi.
0: Sì, sì, sì.
1: Questo qui.
0: Infatti sono stati definiti The Deadly Zara Trouser. Vabbè, l'ho detto una marca. Vabbè, cioè
1: Trouser, la data.
0: Mortali, assassini.
1: Va bene, allora ascoltiamo un po' di musica. Servizio pubblico l'abbiamo fatto. Tu cosa fai questa sera? Non è, lo sto chiedendo a Nazzaro, è il titolo della canzone.
0: Ecco.
1: Noemi e Vito Salamanca.

0: i Grammy e comunque canzone che contribuì a rendere questa band una delle band simbolo dell'alternative rock radiofonico americano. Questo qui è il classico pezzo, Mani, che quando era in discoteca la gente pogava.
1: Sì, è giusto.
0: Uno addosso all'altro, un casotto. Interveniva la sicurezza. Perché sono quei ritmi che ti portano a quella
1: sì,
0: cosa.
1: Sì, ti muovi.
0: Ti sei un attimo spenta, cosa è successo?
1: No, stavo pensando.
0: Agli Spin Doctors.
1: No, perché in realtà ogni tanto dico, questo è l'orario, inizio, quando si avvicina l'orario del GR, si avvicina
0: Biocco?
1: L'orario del nostro caffè. No, Biocco. Dobbiamo essere.
0: Ma ci sarà Livio Frittella oggi?
1: Certo.
0: Noi lo salutiamo sempre, Livio Frittella.
1: Ma lui non può andare in ferie, è la nostra certezza, Livio Frittella.
0: Livio Frittella è per tutta l'estate. Chissà cosa ci sta dicendo adesso Livio Frittella, che dirà ma io vado in ferie d'agosto. Comunque salutiamo gli amici del GR2, sì. Perché tra poco daremo lì la linea a Saxa Rubra per gli aggiornamenti e le informazioni in tempo reale.
1: Allora salutiamo anche il nostro amico Alessandro,
0: sì,
1: che ci dice che gli svoltiamo i pomeriggi. Alessandro, cioè, che cosa ti dobbiamo dire? Noi siamo fatti così. Ti ricordi gli Snorchi a proposito dei cartoni animati?
0: Chi?
1: Gli Snorchi.
0: Che roba è?
1: Ma come, che roba è? Gli Snorchi erano quegli esserini che erano sott'acqua con questa specie di nasone che facevano tipo da tubo che respiravano. Però no, aspetta, siamo fatti così, il corpo umano. Siamo fatti così, il corpo umano. Che i globuli rossi parlano con i globuli bianchi.
0: Sì, tra l'altro ha citofonato il fegato ieri, sì, sto a posto.
1: Anche qui. Saif, meno male, è arrivato la sua buona domenica.
0: Andiamo.

0: Saif, buona domenica qui su Radio 2, 15 e 29 minuti, quasi addirittura d'arrivo per l'informazione.
1: Esatto, esatto. Allora, gli snorchi siamo fatti così, il corpo umano,
0: sì,
1: prima della linea GR è importantissimo che, sì, vi dica questa cosa, perché a un certo punto uscivano anche i fumetti in edicola, okay, e si poteva e c'erano i pezzi del corpo umano.
0: Sì.
1: Quindi io ho un femore,
0: sì,
1: un omero,
0: sì,
1: mi manca una tibia,
0: sì,
1: se mi serve una tibia.
0: Se ce l'avete in giro.
1: Un, sì, osso sacro.
0: Un osso sacro,
1: sì, e un pulmone.
0: E un pulmone.
1: Anche quello.
0: Ok, io ho un doppione, ma non ti posso dire di cosa si tratta. Nel frattempo andiamo a Saxa Rubra per il GR2.

0: Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Buon pomeriggio da Fabiana Cofini. In Germania diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in una scuola secondaria di Schongau, a sud-ovest di Monaco di Baviera. Secondo quanto riferiscono i media tedeschi, un sospetto è stato arrestato. La polizia ha precisato che il numero dei feriti è ancora in fase di accertamento. Non ci sarebbero morti, ma secondo Das Bild i feriti gravi sarebbero almeno 4. E ora il vertice NATO di Ankara. Nel documento finale l'impegno di sostenere l'Ucraina, la Russia resta una minaccia, ma al centro della attenzione resta Trump e le sue dichiarazioni a tutto campo. In studio con noi c'è Alba Arcuri.
3: Ecco, c'è stata una conferenza stampa di Trump accanto a Zelensky a conclusione di questo vertice di Ankara. Trump ha detto che la difesa aerea dell'Ucraina è la priorità. Con Zelensky parleremo anche della concessione di una licenza per costruire i missili Patriot. Parlo spesso con Putin, vuole la fine della guerra, ha detto Trump. E poi ha passato la parola a Zelensky, che con qualche imbarazzo sostiene che Putin all'inizio era più forte, ora sta perdendo terreno e le condizioni della pace sono cambiate. Nella dichiarazione conclusiva del summit, l'impegno degli alleati è di destinare 140 miliardi di dollari all'Ucraina nel 2026 e nel 2027, 50 miliardi per appalti per l'industria della difesa. Trump è stato durissimo con l'Iran, probabile che colpiremo duramente anche stanotte, ha detto. Teheran non prende terreno e le condizioni della pace sono cambiate. Nella dichiarazione conclusiva del summit, l'impegno degli alleati è di destinare 140 miliardi di dollari all'Ucraina nel 2026 e nel 2027, 50 miliardi per appalti per l'industria della difesa. Trump è stato durissimo con l'Iran, probabile che colpiremo duramente anche stanotte, ha detto. Teheran non dovrà avere l'arma nucleare. Il presidente

0: alleati. Sono arrabbiato con la NATO, abbiamo pagato troppo, più di 1.000 miliardi in 10 anni, dice. Agli europei ribadisce che non lo hanno sostenuto nella guerra contro l'Iran. L'Italia ha fatto molto male perché non ha fornito le basi militari. E poi l'affondo sulla Spagna, pessimo alleato, dice, non voglio avere rapporti con loro. Il segretario generale della NATO, Rutte, sulla sua stessa linea.
1: Grazie al Barcuri. E proprio in questo momento al summit NATO sta parlando la premier Meloni, che tra l'altro ha affermato: vogliamo rispettare gli impegni sulle spese per la difesa. Lo stiamo facendo e lo faremo ma in modo sostenibile, stabilendo noi i tempi, i modi e le priorità in base al contesto. L'Italia è un alleato credibile, torniamo più uomini di tutti. Ora in Italia con la cronaca: 30 persone indagate per divulgazione e detenzione di un'ingente quantità di materiale pedopornografico. Per 7 di loro sono scattati anche gli arresti. È l'esito di un'operazione della Procura di Catania assieme alla polizia, che coinvolge anche altre 16 città italiane.
2: Immagini e video viaggiavano lungo i corridoi del dark web. Da lì lo scambio del materiale illecito su tutto il territorio nazionale. I gruppi tra loro barattavano filmati e foto di pornografia minorile, anche con bambini abusati in età infantile. Sotto l'attenzione degli investigatori lo studio delle navigazioni e il raccordo tra i soggetti che interagivano tra loro. 7 gli arrestati e 30 gli indagati di 17 città italiane, decine di migliaia i file illegali sequestrati. Gli indagati, studenti, disoccupati, impiegati, professionisti e operai, sono tutti di sesso maschile e di età compresa tra i 19 e i 59 anni. L'operazione della Procura di Catania, del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Etnea della Polizia di Stato, in raccordo con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online, ha impegnato 100 operatori della Polizia Postale. Per il GR2, Antonella Gurrieri.
1: Potrebbe arrivare in serata la sentenza sul caso di Satnam Singh, il bracciante agricolo indiano rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro in un'azienda agricola della provincia di Latina e morto dopo 2 giorni di agonia. Sotto processo il suo datore di lavoro Antonello Lovato. Fra circa mezz'ora davanti al tribunale, sit-in promosso dalla CGIL con il segretario Maurizio Landini.
3: L'ex datore di lavoro Antonello Lovato, accusato di omicidio volontario con dolo eventuale, portò Satnam nell'abitazione dove viveva con la compagna e non chiamò i soccorsi. L'imputato, prima dell'inizio dell'arringa, ha voluto prestare la sua dichiarazione spontanea e ha ribadito: io sono estraneo alla morte di Satnam, non ho voluto uccidere nessuno, e poi ha ribadito di continuare a raccogliere dei fondi per la famiglia. Poi la parola all'avvocato Perotti, uno dei 3 legali di Antonello Lovato, che ha detto: la morte di Satnam non è stata generata dal mancato soccorso ma dalle lesioni. Ha mostrato delle foto ingrandite con le lesioni. La mamma di Satnam, che è presente insieme a tutta la sua famiglia nella tribunale di Latina, ha avuto un malore ed è uscita dall'aula in lacrime.
4: Isabella Di Chio, GR2.
1: E ora lo sport con il tennis. Jasmine Paolini in campo a Wimbledon. Ci aggiorna in studio Emanuele Granelli.
5: È sotto di un set e di un break l'azzurra contro l'ucraina Marta Kostyuk, numero 13 del mondo. Ha perso il primo set 6-3 in 36 minuti. Il punto di svolta del primo set è stato il quinto gioco, il game più lungo della partita, in cui Paolini, alla seconda palla break concessa alla fine, ha ceduto il servizio. Nel secondo set è sotto per 4-1 con un solo break di svantaggio. Alla fine di questa sfida, sempre sul centrale, sarà il turno di Flavio Cobolli. Se la vedrà con la rivelazione del torneo, la wild card britannica Arthur Ferry. Per Cobolli la grande occasione di raggiungere per la prima volta la semifinale a Wimbledon. È in corso anche la quinta tappa del Tour de France, con arrivo a Pau, presumibilmente in volata. Quando mancano 100 km al traguardo, in testa alla corsa c'è il francese Baptiste Feistroffer della Lotto Intermarché, in fuga fin dall'inizio con poco più di 2 minuti di vantaggio sul gruppo maglia gialla.
1: Grazie Emanuele Granelli. Ora la linea torna a Music Room, la prossima edizione del GR2 alle 19.30.
6: Mi vuoi sposare?
7: Nonna, sono sazia.
6: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Radio 2 Music Room.

0: scattare una foto.
1: Elisa, amore, siamo tornati in diretta a Radio 2 Music Room alle 15.40, grazie ai nostri amici del GR2, ma siamo noi, Manile e Julian, fino alle 16.
2: Allora, io ringrazio, sì, gli amici del GR2, ma soprattutto la Ceci.
1: Sì.
2: Che nel frattempo ci ha ripinguato con dell'ottimo caffè.
1: Sì, perché vedevi che stavo leggermente abbassando la palpebra.
2: Ma non l'ha fatto per te?
1: Sì.
2: Dell'ottimo caffè. Comunque, se avete acceso la radio adesso, amici, ma soprattutto la televisione al 202, prego si alzi il signora Nazzaro.
1: Grazie.
2: Ricordiamo a tutti che oggi look è quella tuta lì, quella tuta che ti ricorda tantissime cose.
1: Comodissima.
2: Dal meccanico sotto casa a Ghostbusters, passando per Tomb Raider quando in desabia a casa sua, Angelina Jolie.
1: Esatto.
2: Comunque posso dirti una cosa, non te l'ho mai detto, non so se te l'ho detto. Hai un che di Angelina Jolie?
1: Addirittura, grazie.
2: Te l'hanno detto?
1: Sì.
2: C'è. Sì. Scusa, possiamo fare un primo piano a Manila? Non a me, a Manila, io di Angelina.
1: Sapete, guarda, io sono un po' timida. Sono un po' timida.
2: Io sono un po' invece.
1: timido.
2: Va bene, questa è Radio 2, signori, la vostra casa. Un po'.
1: Allora, sì, allora invece è un po' paragnosta il nostro amico. Nostro amico che ha trovato un portafoglio di Guastalla, questo ragazzo di Guastalla ha trovato questo portafoglio in provincia di Reggio Emilia, un uomo di 45 anni camminava in stazione, ha trovato un portafoglio e l'ha riconsegnato ai carabinieri. Cioè, che bravo, c'era tutto.
2: Etica.
1: Invece
2: però
1: era andato prima a farsi le compere con il bancomat del poverino che aveva perso il portafoglio.
2: Ho speso 55 euro in tutto, con piccole somme, perché quando hai il contactless,
1: devi fare piccole.
2: Esatto, le puoi far piccole, però poi alla fine sono arrivate le ricevute sul telefonino di quello che aveva perso il portafoglio. Ha detto, E quindi i carabinieri sono andati a riprendere questo, che poverino, senza tetto, eccetera, e l'hanno denunciato per...
1: Lui ha fatto bel gesto, ma alla fine ecco che...
2: Indebito utilizzo di carta di pagamento.
1: Sì,
2: vabbè,
1: esatto,
2: ascoltiamo una canzone?
1: Sì, Uptown Girl, ragazzi, arriva Billy Joel qui su Radio 2, che

0: 1983, Billy Joel, Uptown Girl, che rende omaggio a quel pop vocale degli anni 50 e 60, insomma, stile Frankie Valli and the Four Seasons. Tanto lui ebbe la relazione con la top model Ellen MacPherson.
1: Wow. Bello.
0: E tra l'altro l'ispirazione, insomma, di questa canzone arrivò proprio da lì. Vabbè, del resto, salve, sono Billy Joel.
1: Sì, scusate.
0: Quello con la
1: un
0: po' alzata. No, quello è Billy Idol, quello che ha il labbretto alzato.
1: Sì, sì.
0: Fatto un po' di confusione.
1: Allora, parliamo di mondiali, sì. Se sei d'accordo. Ieri l'Argentina ha fatto un capottone, è riuscito a fare.
0: Urca.
1: Pazzesco, ragazzi.
0: Urca. Io il divano che tremava proprio.
1: Sì.
0: Io sempre stessa posizione, stesso divano, stesso mondiale. Cioè, non
1: la
0: mi
1: buca.
0: Sposto. Una buca, campo da golf. Allora, Argentina-Egitto 3-2, hai detto bene, perché l'Argentina, campioni del mondo, perdevano per 2-0. Ormai praticamente al Cairo c'erano già pronti i fuochi d'artificio, le cose eccetera, e invece il calcio è bello proprio per questo, perché alla fine può cambiare davvero tutto. Dopo il rigore sbagliato da Messi,
1: secondo nello stesso mondiale,
0: sì, ed è il quarto rigore in mondiali che sbaglia. Dopo il palo preso da Messi, finalmente Messi segna e esulta come se si fosse proprio liberato,
1: capito? Sì.
0: Bambino. Poi c'è stato il pianto finale,
1: sì,
0: che rispetto a quello però di Cristiano Ronaldo dell'addio, questo era un pianto di emozione di un Messi che a 40-41 anni continua. Quindi 3-2 e via. Poi Svizzera-Colombia, mi sono addormentato perché è finita 0-0, poi la Svizzera ha vinto ai rigori, ma una noia, forse una delle partite più brutte di questo mondiale. Giovedì, attenzione, si entra nei quarti. Francia-Marocco alle 22, poi venerdì Spagna-Belgio alle 21, sabato Norvegia-Inghilterra alle 23 e domenica Argentina-Svizzera alle 3.
1: Quindi tu mi dici che oggi non ci sono partite?
0: No, la prossima è giovedì.
1: Ho capito perché oggi non ci sono partite.
0: Perché? Cos'è?
1: Al 202 chi mi segue sa che cosa vuol dire. Che oggi c'è
0: quelli lì.
1: Cornifications.
0: Cornifications.
1: Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare?
0: Tu dici che non ha fatto le partite perché c'è quello.
1: No, però quello si è infilato quando non c'è la partita.
0: Esatto.
1: Ragazzi.
0: È giù Mazzetta.
1: È giù di Cher. Taylor Swift.

0: Taylor Swift, tra l'altro sigla finale di Toy Story 5. Stavo leggendo a proposito del matrimonio, ne abbiamo già parlato, e che in realtà anche al matrimonio di Taylor Swift da milioni di dollari hanno fatto la fila al buffet, eh? Cioè davanti al cibo siamo tutti uguali,
1: non c'è classe sociale. Però l'altra cosa bella, se mi permetti, che la coppia aveva annunciato questa donazione di 26 milioni di dollari a favore di organizzazioni benefiche, quindi se questa cosa è stata fatta, ottimo.
0: Sicuramente.
1: Sul discorso invece legato a New York Police Department, dove la politica newyorkese ha detto bisognerebbe quantomeno rimborsare i 130 agenti che per 3-4 giorni hanno dovuto fare sotto il caldo questi straordinari, eccetera, potrebbero anche farlo.
0: Ma sicuramente.
1: Rispetto a questa mole di soldi che si muove.
0: Dai ragazzi, dai, su.
1: Vabbè,
0: dai,
1: allora, c'è una sigla,
0: sì.
1: Attenzione, le pillole musicali sotto l'ombrellone aperto.
0: Certo, perché fa caldo, è meglio l'ombra.
1: Chiaro.
0: Allora, la leggenda di Michael Jackson rivive all'Ischia Global il 12 luglio, in apertura un tributo al re del pop con Fans Club Italiano, Santarelli e Lando.
1: Da Benny Benassi ad Afrojack, Jovanotti svela la lineup del 12 e 13 settembre a Roma al Circo Massimo, culmine del Jover Summer Party 2026. La prima data è sold out. Lorenzo, noi abbiamo Carioti sempre con la, lui va in giro con la console, se lo vuoi noi ci siamo.
0: Ci siamo. L'omaggio di Max Pezzali a Igor Protti nello stadio San Nicola, nella tappa barese del tour, sul palco appunto la maglia bianco-rossa del calciatore scomparso che appunto ha giocato anni nel Bari. Appunto.
1: Grande Igor.
0: Sì.
1: 20° Summer Jamboree a Senigallia con l'omaggio ai 100 anni di Chuck Berry, in programma dal 31 luglio al 9 agosto, sul palco anche il chitarrista Albert Lee.

0: She Devil, lei, Doja Cat, bellissimo questo video che abbiamo appena visto sul canale 202, Paint the Town Red, tingere di rosso tutta la città.
1: Tutta la città di rossa.
0: Rossa, rossa.
1: Allora, due info veloci, stavamo leggendo, a proposito, visto il periodo delle vacanze, preferite quest'anno viaggi con lo zaino in spalla, tenda, van,
0: preferite da chi?
1: Maggior parte delle persone a livello mondiale è una delle regioni più ricercate al mondo per le vacanze, non le classiche mete tradizionali, ma sarai felice perché è la Puglia.
0: Ma davvero?
1: Guarda la Puglia.
0: La Puglia si mangia bene, si spende poco. Se un tempo si spendeva poco, adesso l'abbiamo raccontato ieri, vabbè.
1: Qualcuno dice che non gli piacerebbe essere sterilizzato, forse ha sbagliato programma.
0: Ma cosa dici?
1: Te lo giuro. Oh, ogni tanto arrivano dei messaggi che devono essere per altre redazioni televisive.
0: Così, ora non ci abbiamo neanche più Milo Infante. Come dobbiamo fare? Chi ci scriva alle 2 del pomeriggio?
1: Il fratello,
0: i parenti,
1: sarà un altro programma.
0: Comunque è stato bellissimo stare con voi. Noi torniamo domani, è una promessa, non una minaccia, alle 13:45, ma salutiamo e ringraziamo la parte tecnica, Gianluca D'Ascenzi e Simone Dell'Orca.
1: Che c'è la visual?
0: Matteo
1: Tarquini, dillo prima.
0: Grazie alla squadra, tutta la nostra squadra, vi lasciamo in compagnia del pomeriggio di Radio 2 con
1: i due maghetti, Camilla e Pippo. Ciao! Radio 2.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: 2-2. Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
4: 2-2. 3-2-1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: 2-2. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Radio 2 diventa live.
7: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
6: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21:20, su Radio 2.

0: buon pomeriggio, 16 in punto, Camilla Ferranti, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, Pippo Lo Russo. Come facevo senza fischietto?
0: Senza trombetta è un problema, si chiama trombetta quella, altrimenti ti rimetto gli scarafaggi e i baccarozzi in casa.
1: Ragazzi,
0: capito?
1: Abbiamo iniziato. Buon pomeriggio, ragazzi.
0: Fino alle 18 staremo insieme, banda alle ciance, presentiamo oggi più bello che mai, più profumato che mai, forse ha dato un colpetto di caffè prima di entrare in trasmissione, Alessandro Provenzano in regia. Buon pomeriggio.
1: Ciao Ale, buon pomeriggio.
0: Lui al mixer, l'hai appena definito
1: il Francesco De Gregori di Radio 2.
0: Di Radio 2, sì, quindi sì, sì, se sì. Volete un concerto alle 18 lo trovate qua fuori, il nostro Gianluca D'Ascenzi.
1: Ciao Gianluca. Le nostre maghette, perché non ho ben capito perché siamo definiti i maghetti.
0: Ah, brava, qui Giulia e Manila ci chiamano i maghetti. I maghetti. Ma perché? Rubiamo le cose, se facciamo sparire.
1: Non lo so, se siamo i maghetti avremo le nostre maghette, quindi la cura di Valentina Totta e di Caterina D'Aleo. E in redazione altra maghetta, Eleonora Catapano.
0: Va bene, va bene, va bene. Allora facciamo sparire come dei veri maghi sicuramente tutto ciò che ci dà fastidio. Alla visual che abbiamo invece?
1: Alla visual lei è bella, bionda e simpatica. Ah. E quindi rende bella particolarmente me, la nostra Filomena Vitaliano.
0: Ciao Filo, ciao.
1: Ciao Filo.
0: Canale 202 in televisione. Basta, ho perso troppo tempo, voglio bere un po' d'acqua, un bel caffè, una spremuta, quello che volete. E naturalmente la grande musica di Radio 2.

0: I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, in apertura di questo pomeriggio insieme. Ci siamo, ragazzi, ci siamo, diamoci la carica. Io oggi sono un po' attuffata, mi sento tipo dentro una bolla.
1: Lo vedo. Sei davvero vestita da ragazzina liceale, proprio 14enne.
0: Che cosa c'entra con l'attuffata? Guarda, il mio sputacchio ti è arrivato fino qua giù.
1: In fondo. Sono pronti? I nostri amici del pomeriggio di Radio 2 sono pronti, perché lo sapete, potete confidarvi con Pippo e Camilla. Ditelo a Pippo, ditelo a Camilla. Dove siete?
0: Confidatevi.
1: Con
0: dove
1: chi
0: andate?
1: Siete? Cosa fate? Noi lo facciamo sempre, ve lo chiediamo con questo gingolino magico. Pronto, maestro? Prego! Arriva? Eccolo!
2: Hey! Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino! Hey!
1: Non chiediamo niente, soltanto un po' di informazioni per conoscerci meglio e magari stimolare anche gli altri all'ascolto, capito? E ti viene voglia di fare qualcosa, creare un po' di dinamicità. Voglio leggere un messaggio che è arrivato adesso,
0: subito,
1: che faccia da esempio per tutti.
0: Vai.
1: E dice: Steffi, ciao, vi ascoltiamo dal rientro dell'ospedale del Bambin Gesù e vorrei fare una dedica a mio figlio Maurizio Valerio. Mamma ti ama infinitamente, anche se sei un rompiballe, capito?
0: Maurizio Valerio, ciao!
1: Un abbraccio a tutti voi, un abbraccio. Fammi tu un esempio, dai, immagina che ne sono ascoltatore tipo che in questo momento ci dica.
0: Un ascoltatore tipo che in questo momento magari ti dice: guarda, sono una mamma tipo, dopo questo scritto, dopo Steffi che ci ha scritto, sono a casa con il mio figlio che ha l'influenza, magari, ecco, in questo momento gli sto dando gli antibiotici, ma nel frattempo con il tanto caldo vi sto ascoltando e mi fate compagnia, grazie. Prego.
1: Brava, vedi che bella. Allora io faccio la parte del papà.
0: Vai.
1: Ciao, sono il papà, sono a casa, mio figlio ha l'influenza e devo fare la spesa perché mia moglie ha diretto a mio figlio.
0: Con la faccia, capito? Così poi avevo l'occhio a metà che mi tocca. Che a me. Grazie.
1: Insomma, ditecelo voi, amici del pomeriggio di Radio 2. Dove siete? Con chi siete? Cosa fate? Dove andate? Al numero
0: 348 7300 200.

0: Partenope, Merck Cremon, Serena Brancale, uno dei successi, uno dei tormentoni di quest'estate. Questo fa ballare.
1: A che numero lo metti questo? Questo? È la tua classifica personale.
0: Al momento secondo posto.
1: Secondo posto.
0: Secondo posto.
1: Voilà, voilà, voilà. Io il primo posto ancora sì. Gabbani tengo.
0: Veramente?
1: Sì, sì, sì.
0: Mi
1: sì,
0: fa
1: sì,
0: molto
1: sì.
0: Piacere.
1: Fan.
0: 16:10 minuti, Camilla Ferranti, Pippo Lo Russo e tutta la squadra del pomeriggio di Radio 2. Vi stiamo chiedendo dove siete?
1: Dove andate?
0: Con chi siete?
1: Cosa fate?
0: E insomma, ce lo state raccontando al 348-7300-200. Iniziamo.
1: Sono in vacanza nell'isola di Caroman, sole, mare, amiche e il mio uncinetto è un'oasi protetta, spiaggia allo stato naturale. Bene, io mi sono dovuta andare a informare perché non sapevo dove fosse.
0: E te lo stavo chiedendo. Te lo stavo
1: Caroman.
0: Dov'è, dov'è?
1: Si trova nelle
0: Caraibi.
1: Le Venete, nelle isole Venete. Adesso devo andare a vedere. Ligure, trovo stupidaggine, non lo so.
0: Attenzione. Mannaggia.
1: Io la geografia non andiamo d'accordissimo, ve lo
0: guarda,
1: dico. Comunque è un'isola della Laguna Veneta appartenente al sistema dei cinque ottagoni. Ah. Capito?
0: Adesso è tutto più chiaro.
1: Capito? Ora è chiaro?
0: Chiaro?
1: Guarda. Bravo. Con la velocità della luce il mio cervello come una piattaforma di informazione.
0: Avanti un altro, Lucia da Vimodrone. Io faccio finta di non sentire quello che dici, intanto va via così nell'etere, capito? Lucia da Vimodrone, ciao ragazzi, vi stiamo ascoltando, siamo in quattro in macchina, in partenza, intelligente, a quest'ora sotto un caldo micidiale verso la Sicilia. Tutto in macchina?
1: Beh.
0: È veramente un viaggio micidiale.
1: Beh, insomma.
0: Bella lunga,
1: insomma,
0: bella
1: non
0: lunga.
1: C'è male.
0: In quattro in macchina? Oh, in quattro, cioè... saranno i figli con i genitori. Perché in otto?
1: Triplicare.
0: In quattro, sono
1: i gremlins.
0: Quattro.
1: I gremlins vanno bene.
0: È un viaggione clamoroso fino a Sicilia. Non finisce più.
1: Riproduzione totale.
0: Avanti un altro.
1: Ciao, allora sono qui. Ma perché sempre io per le cose dove devo avere difficoltà negli accenti? Ciao, allora sono qui a Sauris. Sto stirando. Verso le 19 esco per aperitivo con amici. E se sarete liberi sabato inizierà la festa del prosciutto. Venite.
0: Dove?
1: Due fine settimana. Su, dai, vi aspetto Fabiano. Ci ha detto Sauris.
0: Allora, intanto mandaci. Mandaci qualcosa qui che Biasiago 10 poi capiamo.
1: A noi piace, noi veniamo, io vengo, se è una sagra vengo di corsa.
0: Tu potresti andare a far compagnia a Emma che dice sono in macchina, Emma da Roma, sono in macchina con mia mamma e stiamo andando al centro commerciale. Che non vanno a fare shopping, la verità ragazzi, l'87% degli italiani a quest'ora non va al centro commerciale a fare shopping.
1: A prendere l'aria condizionata.
0: Bravissimo, è così, funziona così.
1: Lo sapevo, lo sapevo,
0: entrano,
1: lo sapevo, finiremo tutti così alla
0: entrano
1: fine.
0: Tutti con le ascelle al vento, capito?
1: Ma infatti ormai notoriamente hanno messo anche le panchine per sosteggiare un pochino.
0: Noi siamo
1: per
0: quelli
1: parcheggiarsi.
0: Il pomeriggio di Radio 2, ocio ragazzi, perché tra poco con noi ci sarà un mito.
1: Wow.

0: marzo, ma solo mi è partito un piede dallo sgabello, cioè ho fatto anche come Michael Jackson, era tanto per rimanere in tema con la canzone.
1: Volevi darmi un calcio, di la verità, dai.
0: Non ci arrivo, non sono così lunghe le mie gambe, perché si è messo a distanza, mi arrivano gli sputacchi, ti arrivano.
1: Sputacchi, dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, ce lo state raccontando al 348 7300 200. Inizio io stavolta.
0: Vai.
1: Allora, ciao, allora io sono qui a Sauris e sto, no aspetta, questa no, c'era, ah no scusami.
0: La perché nostra amica. Iniziare, ma perché non sei iniziati?
1: No, no, inizio io, perché Fabiana. Io. No, perché mi è partito il messaggio su. Perché Fabiana, che prima ha detto della festa a Sauris, ok, in Friuli Venezia Giulia, ha detto: Camilla, ti aspettiamo, vieni l'11, il 12, il 18, il 19, vieni con noi che facciamo festa.
0: Grazie.
1: Pippo, stai pure nella sede Rai. Ma perché? Ma perché io devo stare qua a casa?
0: Perché sempre come ti poni, io sono sempre gentile e carina, e sempre propositiva. Te invece stai sempre lì e stai per aspettare lo scrocco di un pezzo di prosciutto, capito? Io ho detto: io vengo. Te invece, allora, aspetto il pacco di prosciutto, è la differenza.
1: Lo dico perché nel fuori onda lei ha letto il messaggio, ha detto: adesso mi mando un messaggio a Fabiana, vuole un aereo privato che la porti in Friuli, poi la riporti qua per lunedì, così se te lo fanno, Fabiana, guarda, io mi attacco dietro.
0: Vedi? Comunque ti attacchi pure lì.
1: E io mi attacco sempre, capito? Annaggia la miseria. Vabbè.
0: Va bene, allora, ciao, siamo Elena e marito Marco, e marito Marco, e sì. Marco il marito, diamogli un'identità. Siamo appena andati a visitare la Verna e ora diretti ad Assisi. Bella d'Assisi, andrete a vedere la Porziuncola, immagino, di San Francesco. Meraviglia.
1: Allora, per chi non lo sapesse, non c'è mai stato, che cos'è la Porziuncola?
0: La Porziuncola è dove dorme il santo. Dove riposa.
1: Dove riposa.
0: Le stanche, okay, membra.
1: Molto il chiaro. Dai, molto.
0: Vabbè.
1: Guarda, stava bene,
0: finito?
1: Come l'hai detto.
0: Va,
1: capito?
0: Bene.
1: Non,
0: oh,
1: dire Pippolo Russo, Camilla Ferranti, dove siete, con chi siete, dove andate, cosa fate, raccontatecelo, tanto fino alle 18 siamo qui.

0: Jungle Drum in diretta al pomeriggio di Radio 2, Camilla Ferranti, Pippolo Russo. L'avete capito che siamo noi due, Pippolo Russo, Camilla Ferranti?
1: Oh. I maghetti, i maghetti.
0: E che bello, Emiliana Torrini qui in diretta su Radio 2. Attenzione, che bello, mi metti in applauso perché è arrivato il primo cazziatore per Camilla?
1: Mi piace questa cosa.
0: C'è Gabriele che dice, e no, abbiate pazienza, la Porziuncola non è il luogo dove riposano le spoglie di San Francesco.
1: No, va bene, però nella Porziuncola non riposano lì, vabbè, riposeranno un po' più avanti. Non lo posso dire. Però nella Porziuncola San Francesco andava, era il luogo dove lui andava a pregare, okay, come se fosse un luogo piccolino. Intorno ci hanno poi costruito la Basilica di San Francesco, però la Porziuncola, che era il luogo sacro di San Francesco, è all'interno.
0: Ok. E lì che accolse Santa Chiara?
1: E questo non lo so, questo sei più esperto te, capito?
0: Ma che esperto,
1: sì,
0: proprio.
1: Si sente che sto facendo crrr, raschiando un po' lo specchio, però ringrazio Gabriele da Milano che gentilmente mi ha, come dire, corretta.
0: Ma è giusto,
1: se sbaglio mi corrigerete, non l'ho detto io.
0: Allora, che si faccia questo lavoro, che si sia in famiglia, tra amici, parenti, io ammiro le persone che ti correggono, certo, magari non in pubblico così sfacciatamente, però che ti correggano in modo da migliorare, capito?
1: Certo, no, ma io sono
0: questo
1: contenta.
0: Ci dà adito, tra l'altro, di lanciare l'argomento di oggi.
1: Vai.
0: Perché? Perché noi chiediamo a voi amici, sai che l'estate è sempre bella, no? Per molti è sempre meravigliosa, fantastica, però a un certo punto uno si pone una domanda e dice, cosa non sopporti degli altri quando sei in vacanza?
1: Aia.
0: Quello che ti prende davanti a tutti, ti fa fare la figuraccia, che ne so. C'è una cosa che non sopporti negli altri in vacanza?
1: Oh sì, tantissimo.
0: Tipo, sparamene una.
1: Tipo, ragazzi, io quanto sono, per esempio, che ne so, quanto sono, per esempio, quando sono in spiaggia, per dire, una cosa che non sopporto in assoluto sono le persone che parlano ad alta voce, cioè che io devo sapere i fatti del mio vicino di ombrellone o di lettino, qualunque cosa sia, e le persone che urlano in spiaggia.
0: Quindi non sei una gossipara con le sapere i fatti loro?
1: No, tutt'altro, non sono assolutamente affetta dagli cavoli degli altri.
0: Quelli vicino che sono di sdraio, che parlano tutto il giorno al telefono e raccontano i menù, cosa hanno fatto, dove vanno. Vabbè, normale,
1: o chi gioca a racchettone sul bagnasciuga.
0: Oh, non rompete le palle, se non si può giocare in spiaggia.
1: O i bambini che urlano davanti. Insomma, un po' di cose veramente faccio fatica a sopportarle.
0: Allora, io invece sono per la libertà di gioco sulle spiagge, tranquillo.
1: Sì,
0: certo, non devi invadere il relax delle altre persone. Quindi la pallonata in faccia una volta mi sta bene, la seconda volta te la do io.
1: Com'è paziente quest'uomo, mamma mia.
0: Ma
1: io no.
0: Siamo stati tutti bambini, capito? Quindi è normale.
1: E io ai bambini li avviso prima, dico guarda che se mi arriva una palla in testa ti affogo.
0: Allora,
1: te lo dico,
0: tu lo puoi dire perché
1: subito.
0: Tu lo puoi dire che il bambino va a piangere dal papà e dice
1: ride.
0: Papà mi ha sgridato, va all'ombrellone, vede Camilla e viene a parlare con te. Se lo sgrido io il papà viene e me mena, capito?
1: Non lo so se c'è anche questo alibi. Il fatto sta che quando lo dico il bambino mi ride in faccia. Capito? Non è proprio.
0: A meno che ti veda la mamma, che quindi vede la tua bellezza e dice adesso vado io da quella linda, da quella biondina,
1: come ti permetti?
0: Senta sciacquettina
1: e lì scatta la rissa. Tu sopporti le risse spiaggia?
0: Parte lo zoccoletto, capito? Ecco, una cosa che non sopporto io ad esempio degli altri in spiaggia è che tu stai arrivando in un ambiente che è tranquillo, rilassato, chi legge, chi ascolta così, e arrivano questi che da 200 metri si sente lo zoccoletto di legno proprio, capito? Tiratelo via, cammina a piedi scalzi un pezzetto, capito?
1: Ma
0: i sandaletti che alzano la sabbia e ti passano vicino e ti arriva tutta la sabbia in faccia. Mamma mia, è perché ti ha fastidio. Vabbè, tu vai in quelle spiagge dove c'è
1: spiaggia frequenti,
0: quelle dei poveri, tutti i lettini attaccati, tu invece uno ogni chilometro, capito?
1: No, io non vado in spiaggia.
0: Ah, scusa,
1: figurati. Lo yacht. Pazienza, certo,
0: lo yacht, vabbè, allora mi danno fastidio quelli sugli yacht, capito, che attraccano proprio lì a 20 metri.
1: No, oppure le barchette tutte insieme, come quando sapete che noi siamo qui a Roma, c'è San Pietro e Paolo, c'è il ponte di San Pietro e Paolo, e tutti vanno a Ponza diventa un'auto strada, ragazzi, cioè non c'hai spazio neanche per tuffarti.
0: Comunque,
1: non so come dire,
0: se andate al mare vedete una che dallo yacht urla poveracci, quella è Camilla Ferranti. Fateci sapere, amici, cosa non sopportate proprio degli altri quando siete in vacanza.
2: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Meteo Radio.
4: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata con temporali possibili sulla costa tra Basso Veneto ed Emilia-Romagna, mentre il cielo sarà prevalentemente sgombro da nubi sul resto del paese. Domani avremo un'altra giornata molto estiva, ma anche appena meno calda per la pianura padana. Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino su tutto il territorio, con sviluppo di nubi da calore per monti e colline del centro-sud e per le Alpi orientali, tra la tarda mattina e le ore pomeridiane. Nuvolosità dalla quale scaturiranno degli isolati temporali, occasionalmente intensi tra Abruzzo, Basso Lazio e Molise. Verso il tramonto le nubi si dissiperanno ovunque per una serata con cielo limpido su gran parte del paese. Vento scarso, solo a tratti più sostenuto tra le isole maggiori e sulle coste venete, dove il moto ondoso sarà localmente più consistente. Temperature in moderata diminuzione al nord e lungo le coste adriatiche, stazionarie sul resto del paese, con i valori più alti che arriveranno nell'entroterra della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Se la sigla para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paro con el pecho, va a tirarsi.
6: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
2: Pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: DJ Comes in the House.
1: Yes, mi piace.
0: In the house.
1: Oh, non ridere, mi raccomando. Quando parli e non ridere quando fai il programma. Salutiamo l'amico Giorgio che ogni giorno scrive le stesse cose. Quindi, Giorgio, fai altre cose, non lo so, divertiti anche tu, prova a divertirti.
0: Prova a ridere,
1: anche tu.
0: Giorgio. Anche forzatamente, alla fine inizi a ridere, sai che c'è una sorta di terapia.
1: Però ognuno ha il suo modo di fare, insomma. Ci stiamo raccontando oggi al 3487-300-200 cosa non sopportate davvero degli altri quando siete in vacanza. Perché uno sceglie la vacanza, ognuno arriva da un bagaglio di anno passato con mille problemi o mille disavventure o mille situazioni anche positive, si vuole rilassare in qualche modo.
0: Vero.
1: O si vuole godere la propria vacanza, chi 7 giorni, chi 2 giorni, chi 10, dipende, non lo possiamo sapere.
0: Comunque vacanza.
1: Quindi il rispetto degli altri, di chi ti è vicino, è la prima cosa, la prima regola fondamentale. Ma molti si lamentano perché? Cosa non sopportano?
0: Buon pomeriggio, in vacanza non sopporto le stesse cose del resto dell'anno, quindi maleducazione ed arroganza. E mi chiedo, se stare in spiaggia rende così nervosi e intolleranti, perché andarci? Spiegatemelo per cortesia, Piero.
1: Bravo, dovrebbero fare le spiagge come i vagoni del treno.
0: Giusto,
1: capito?
0: Giusto.
1: Quindi spiaggia silenzio, spiaggia musica, spiaggia rompiballe, spiaggia quelli un po' smorti, Matusalemme, capito, che non ridono mai.
0: No, sai che a proposito di questo, ormai hanno fatto proprio delle spiagge in cui i bambini, per dire, non possono andare. Cioè, proprio cercare di andare incontro alla privacy di tutti. Cioè,
1: no,
0: spiaggia solo per adulti.
1: Vabbè, l'ho viste qualche volta così. Spesso la selezione viene fatta a spiagge all inclusive, tipo, che ne so, paghi 200 euro
0: sì,
1: e c'è
0: esatto.
1: la spiaggia. Quindi molta gente non può entrare, capito? Quelle cose non mi piacciono, però.
0: Autoilluminanti.
1: Sì, sì, non mi piace. Senti un boccalone che è arrivato al 3487-300-200. Pronto?
2: Ciao Camilla, ciao Pippo. Dunque io quando sono in vacanza non sopporto quelli che mangiano, bevono e lasciano le buste dell'immondizia, diciamo, sulla spiaggia, perché mi è capitato. Antonio Palestrina.
1: Bravo Antonio, rimarchiamolo, ricordiamolo. Questa è proprio maleducazione. Ma che mondo vivete? Ma a casa vostra fate le stesse cose? Sì, perché quando uno è zozzone così è
0: lo fai a casa,
1: esatto.
0: Nei condomini si può notare questa cosa. Non è, c'è la sua la spiaggia non è sufficiente, va bene il condominio.
1: Dai, oggi ci facciamo proprio un bel esame. Oggi andiamo con senso civico alla bersagliera qui al pomeriggio di Radio 2.

0: Four Non Blondes, what's up? Quanto ci siamo divertiti con questa canzone nell'estate, nella lontana estate 1900, ragazzi, non ve lo dico.
1: Non me lo ricordo.
0: Era 1900
1: io,
0: qualcosa, forse 1900 alla fine dell'anno 1999.
1: C'era già WhatsApp?
0: 2000.
1: C'era già WhatsApp?
0: What's wrong? What's wrong?
1: Non lo so, guarda.
0: Ma Camis in the house.
1: Allora, cose che non sopportate degli altri quando siete in vacanza, cosa ti dicono?
0: Quello che non sopporto degli altri quando sono in vacanza, giustamente, sono gli altri.
1: Esattamente.
0: Giusto, ci piace questa versione così un po' sociopatica.
1: Esistono le vacanze o per single, le vacanze da eremiti, capito? Ci sono. Guarda,
0: ci
1: non,
0: sono
1: è cosa, non è una cosa. Non è che per forza devi andare nella calca, capito? In mezzo alla massa.
0: Giusto.
1: Assolutamente. Proprio per questo motivo arriva una classifica che non è la super classifica, perché tutti fanno classifiche, ognuno, ogni programma fa sempre le stesse cose. Diciamo, noi no. Noi facciamo le stesse cose, però un po' più piccole, capito?
0: Ci piace.
1: Non ci stavo ridendo. Signori e signori, la mini classifica.
0: Che farà alla fine di questa esperienza insieme.
1: Ma te lo sogni, da 30 anni che mi fa compagnia. La canzone era del 1992.
0: Grazie,
1: capito?
0: Provenzano, che me l'hai suggerito. Non sei te, me l'ha detto Provenzano.
1: Vabbè, diciamo così, io ti lascio parlare. Allora, classifica alla mano, praticamente ci sono tre cose che molti italiani non sopportano degli altri quando sono in vacanza. Ce lo state raccontando, vi state togliendo un po' di sassolini dalle scarpe, stiamo facendo una lezione di educazione civica che può servire,
0: sì,
1: e soprattutto rinnovarla ogni giorno, ma ci sono queste tre cose. Al terzo posto?
0: Molto condivisibili, peraltro. Abbiamo il chiacchiericcio ad alta voce dei vicini di ombrellone o di viaggio. Giusto, giusto, giusto. Urla, strilli, il tono alto della voce, anche quando sei in treno, per dire.
1: Lo so, lì dipende anche dalle usanze. Tipo, io ho la casa in campagna, per dire, vicino Baia Domizia, e per cui lì non è che puoi chiamare il bambino in acqua e a dire, che ne so, Antonio, vieni, che è pronta la pasta.
0: No,
1: per dire. Cioè, ci vuole proprio, si avvicina con l'asciugamano in vita. Antonio! Cioè, così, quello è folklore, capito? È folklore, sfido chiunque.
0: Se
1: cioè,
0: uno va, capito? In vacanza per questo, capito? C'è anche chi va in vacanza per questo, è chiaro. Va bene, questo è il terzo.
1: Il caffè pronto! Cioè, queste cose, capito? È bello.
0: Lo so, vabbè.
1: Io le spiagge troppo silenziose, quelle che frequenti tu all'Argentario, così non mi piace.
0: No, guarda, mi sembra un po' tipo un po' del mio quartiere. Sai, questa mattina una signora l'ho vista uscire dalla finestra, ha lanciato uno zoccolo contro il gabbiano. Contro il gabbiano, ha detto, ma li vorrei. E puoi immaginare, De Kitt fa volare. Il finale era, e De Kitt fa volare.
1: Se lanciano gli zoccoli ai gabbiani in città, figurati quando vanno in vacanza che combinano. Poveri gabbiani. Al secondo posto c'è la maleducazione a tavola o ai buffet di alberghi e villaggi. Avete presente? Quelli che non rispettano le file, quelli che si buttano sempre lì, che devono passare davanti
0: con i piatti,
1: quelli disgraziati che quando c'è una cosa che ti piace, siamo tutti in fila e rimangono, che ne so, due tre porzioni, loro riempiono tutto. E lasciano, cioè, ma
0: è vero,
1: da ragazzino ero così, ma siccome odio gli sprechi e queste persone che si riempiono i piatti e poi lasciano tutto a tavola, quella cosa mi fa arrabbiare di brutto,
0: no,
1: capito?
0: È giusto. E poi, diciamo la verità, insomma, c'è sempre da mangiare per tutti, non è che uno vi porta via le cose, cioè, stranamente li rimettono nei piatti, cioè, quindi con calma si può arrivare.
1: Hai ragione,
0: no,
1: però quando è la fine, quando è la fine, se non so, il turno finisce alle 10 e rimangono tre fette d'anguria, arriva il tipo come Provenzano, si prende le tre fette e se ne va, e gli altri sono dei pistola,
0: le
1: capito?
0: In camera.
1: Lascia stare, va. Ma attention, attention, al primo posto cosa abbiamo?
0: Ulala.
1: Che c'è?
0: Al primo posto abbiamo l'atteggiamento ed il linguaggio volgare, giusto, giustissimo anche questo. Litigi e sceneggiate, giusto, giusto, giusto.
1: Tu dici? Cioè,
0: secondo me sì, no, sai, una volta stavo per esempio in aereo, cioè in aereo così, l'aereo era fermo nella pista di atterraggio, non potevano aprire i portelloni perché c'era qualche cosa di servizio, e c'è una persona che ha iniziato realmente a dire
1: parolacce,
0: certo, di cose un po' eccessive, per mezz'ora. Alla fine mi sono alzata e ho detto, scusi, adesso basta, però, cioè, non sono tenuta a sentire queste cose.
1: E ti ha risposto, ma che vuoi, ma stai zitta, biondina. C'era un video questi giorni di un gruppo che stava tornando dalla Grecia e uno è stato arrestato, l'altro è stato fatto scendere, cioè, perché veramente la gente che non si sa comportare te la ritrovi sempre in vacanza,
0: è
1: capito?
0: Vero,
1: a voglia, anche quando scegli il posto particolare, che dici, quest'anno voglio andare lì perché mi hanno detto che è più tranquillo, è più tranquillo pure per i tamarri che vengono lì.
0: È vero, verissimo.
1: Diteci, amici del pomeriggio di Radio 2, poi vi dirò dove va in vacanza Provenzano, così lo evitate e state tutti tranquilli. Cosa?
0: È geolocalizzato.
1: Sì, sì, sì. Cosa non sopportate degli altri in vacanza? 06-3131 oppure
0: 348-7300-200.
1: Olè!
2: Ehi, come stai? Non ci vediamo mai.

0: fratello Cosmo. Questa canzone la faccio mia, la faccio mia e la
1: bello.
0: Dedico a mio fratello Cristian.
1: E ciao, salutiamolo. Ciao Cristian.
0: E tutti quelli che si chiamano Cristian e che hanno i fratelli, ci sta, salutiamo.
1: E i miei fratellini, ciao.
0: Perché tu hai fratelli?
1: Se adesso possiamo andare avanti fino a dopodomani. Salutiamo, ringraziamo.
0: Ah, va bene.
1: Via.
0: Ciao, non sopporto chi in vacanza porta i fratelli, sai, a volte te l'avranno detto, no?
1: Qualcuno che voleva... per la fidanzata dei miei fratelli.
0: Quello è il problema. Poi se ne accorgevano l'ultimo giorno che erano i tuoi fratelli e non i fidanzati.
1: È una bella arma invece.
0: Attenzione, cose che non sopportiamo in vacanza degli altri. C'è chi dice: in vacanza, prego maestro, in vacanza non ci piace chi si mette in spiaggia troppo vicino a noi, ma anche chi si mette troppo lontano, ma anche chi si mette a una distanza intermedia. Non ci piace chi mette la musica, chi fa troppo silenzio, chi parla un po'. Non ci piace chi riempie i ristoranti, non ci piace chi li lascia vuoti, non ci piace la sabbia nel costume, non ci piacciono i ciottoli sotto i piedi. Ah, non ci piacciono neanche le rocce acuminate nel mare. Quando siamo in vacanza non ci piace chi è in vacanza, quando non siamo in vacanza ci piace ancora meno chi è in vacanza. Una famiglia tollerante composta da genitori pensionati e figlia di mezz'età piemontesi.
1: Sai cosa mi sfugge? Cosa mi piace? Cioè, mi sfugge proprio che cosa mi piace.
0: No, meraviglioso,
1: adesso.
0: Questo è un pezzo teatrale, ragazzi. Questo è un pezzo alla Bergonzoni, da leggere.
1: Fantastico.
0: Alla Bergonzoni. È una famiglia tollerante, bergonzoniana. Meraviglioso.
1: Lala.
0: Salutiamo Alessandro che ci ascolta sempre. Anti.
1: Mentre ci scrivono, ciao, e questo lo trovo molto giusto, ciao, non sopporto i vicini di ombrellone che fumano e non sopporto i fumatori anche tutto il resto dell'anno. Ho il sacrosanto diritto di respirare aria pura e non la loro puzza, Matilde. Giusto, Matilde, io sono molto d'accordo con te.
0: Un vero, sacco di persone ci stanno scrivendo questo, c'è chi dice fumare sotto l'ombrellone, non lo sopporto, si va al mare per respirare un po' d'aria di mare. Non dico che non debbano fumare, ma insomma, con tutto lo spazio
1: con il
0: c'è.
1: Con il rispetto degli altri che ti sono vicini, perché comunque puoi fumare.
0: Esatto.
1: È il tuo vizio, va bene, però non è perché l'aria aperta e fumo l'aria aperta e ti attacca, questo proprio no, cioè quindi se vuoi fumare vai lontano dalle persone.
0: Quando fai notare alcune cose a delle persone magari capisci subito con chi hai a che fare. No, sono qua, cosa te ne frega, cioè sono libero, va bene. Poi con quegli argigini nuovi che puzzano una cosa incredibile, capito, e ti sfumazzano addosso.
1: Io
0: mamma
1: sono la prolunga
0: mia.
1: Del braccio ormai, capito.
0: Io ho discusso in montagna per gente così, capito, ho beccato questi in tre che fumavano di brutto, capito, e quindi ho detto scusate, siamo qua con i bambini, così potete spostarvi un po'. Sono in montagna, l'aria di tutti, appunto, l'aria, cioè, guarda, ci ho discusso davvero.
1: No, beh, qui potresti aprire proprio una polemica quasi da condominio,
0: sì,
1: la tua libertà finisce dove inizia quella degli altri, è sempre questo il discorso, però possiamo essere molto, come dire, larghi sul concetto poi di libertà.
0: La mia libertà inizia dove finisce l'ignoranza degli altri.
1: No,
0: non
1: giusto.
0: So cosa ho detto.
1: Saggio, saggio Pippo.
0: Dai, che tra poco vi portiamo in giro con il nostro giramondo, che è fantastico, lui va sempre in giro, si fa i fatti suoi, capito?
1: E fa bene,
0: vabbè.
1: Ce li racconta.

0: molto la dolcezza di Olivia Dean. Che volevi dire?
1: Che sono arrivati ancora un sacco di messaggi al 348-7300-200 sul fatto che sopportiamo malissimo un sacco di persone quando siamo in vacanza, capito?
0: Anche io ti sopporto poco. Guarda, posso dire alla fine cosa è Camilla che non sopporti di questa? Perché questo non è lavoro, questo ragazzi è un piacere, per me è una vacanza. Cosa non sopporti? Il mio vicino di
1: sgabellino
0: qua, sgabellino di microfono.
1: Sgabellino, vabbè. A te che dicono? Che dicono?
0: Mi dicono: ciao Pazzerelli, io non sopporto. Attenzione qua, io non sopporto gli italiani.
1: Bene.
0: Infatti vado in Croazia, campeggio da turista, tutti tedeschi, tutti austriaci, sì, tutti sloveni, croati, olandesi, eccetera eccetera, italiani pochissimi, pace, silenzio, ordine, ciao.
1: Beh, insomma, come si firma? Non si firma,
0: c'è giustamente anonimo.
1: Anonimo,
0: vai anonimo.
1: Allora, se anonimo è veneziano, voi lo sapete, quando uno è anonimo è veneziano, quindi...
0: Oh, che citazione meravigliosa, che classe.
1: Poi potrei dire rimani là, quindi basta, non ridere, perché dobbiamo parlare di qualcosa di importante.
0: Tu non sopporti chi ride sempre, giusto?
1: È vero.
0: Accidenti.
1: Prego, prego.
0: Va bene, allora ragazzi, arriva un momento molto importante. Ricordiamoci un appuntamento, che è quello di lunedì 13 luglio alle ore 21 in diretta su Rai 1. Ci sarà la partita del cuore, che è tra la nazionale cantante e la nazionale della politica, un aiuto concreto e diretto alla popolazione del Venezuela colpita dai violenti terremoti.
1: Esatto, tutti insieme possiamo sostenere gli interventi di Croce Rossa Italiana, UNICEF e Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati con un SMS solidale al numero 45595. Ripeti un po'?
0: Il numero 45595 fino al 14 luglio con un SMS o semplicemente una chiamata da rete fissa.
1: Brava.
0: Possiamo fare tanto.
1: Perché milioni di bambini e famiglie hanno bisogno della nostra solidarietà per assicurare cure, protezione, rifugi e kit di primo soccorso. Mi raccomando, la partita del cuore. Lunedì 13 luglio, ore 21, Rai 1. Perché? Perché in Venezuela c'è bisogno dell'aiuto di tutti.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: 2-2.

0: E l'ultimo singolo di Mada, Mama non Mama, era, sì. Sai che questo titolo è stato scelto dai fan addirittura, lei veramente? Ha opzionato due titoli, io poi ho detto quale mi piace di più, Mama non Mama.
1: Ma come fai a sapere tutte queste cose?
0: Cioè... io sono una tuttologa, sono una piattaforma vivente.
1: Brava, la tuttologa che è il mio titolo.
0: Sotto
1: tuttologo.
0: Il biondo c'è di più, capito?
1: Allora, signori e signori, al pomeriggio di Radio 2, Camilla Ferranti, la Queen, e Pippo Lo Russo, il vero tuttologo, cioè io sono tutte cose superficiali, così non conosco niente, ci stiamo raccontando che cosa?
0: Sì? Qual è? Sì!
1: Prego, prego!
0: Anzi, stavo per starnutire perché l'aria condizionata mi sta creando un problema.
1: Vadi, ragioniere!
0: Che cosa non sopportate realmente delle persone quando siete in vacanza? Cosa non sopportate, anzi, quando siete in vacanza?
1: C'è chi ci dice al 348-7300-200. Buongiorno, simpaticoni. Io non sopporto quelli che alle code dei traghetti rimangono in auto 2 ore con il motore acceso per l'aria condizionata. Uffa!
0: Vabbè, hai ragione pure te e possiamo anche essere d'accordo, però effettivamente se stiamo 3 ore ad aspettare il traghetto sotto lo scrocchio del sole alle 3 di pomeriggio faccio fatica a stare così nell'abitacolo infuocato.
1: Bravo.
0: Se non ci mettono una pensilina che facciamo?
1: E allora facciamo così invece, vediamo se sta schiattando anche lui sotto lo scrocchio di sole. Ivan Cardia, dove ti trovi oggi? Che ci racconti?
0: Ciao Ivan.
2: Ciao, ciao Pippo e Camilla. Oggi nel nostro viaggio di Radio 2 mi trovo a Poggio Bustone, provincia di Rieti, il paese natale del grande Lucio Battisti. Guardate, sì. Già vi faccio sentire il clima qua, a parte il sole, c'è il sole sì, ma c'è tanta musica. Sentite che bravi ragazzi, Cioè suonano tutti la chitarra qui. Tra l'altro ci troviamo in piazza Regina Elena, un posto bellissimo. Qui sopra c'è, pensate, il convento di San Giacomo, dove avvenne il perdono di San Francesco, un luogo straordinario. Ma soprattutto qui il 31 luglio si svolgerà il Poggio Bustone Summer Fest. Con me c'è Marco Desideri, che è un chitarrista che suona un po' ovunque. Insomma, Marco, cosa ci aspetta il 31 agosto qui a Poggio Bustone?
3: Ciao ragazzi, vi aspettiamo al Poggio Bustone Summer Fest 31 luglio e 1 agosto. Per il 31 luglio abbiamo dedicato una serata alla strada della musica, dalle prime note al palco. Un viaggio che racconta il percorso di crescita dei giovani musicisti, dai primi passi fino al professionismo e al cantautorato e anche alla passione, diciamo. Saranno 2 serate all'insegna della musica d'autore. Il primo ci saranno tantissime band emergenti da tutto il centro Italia.
2: Cioè tutto il centro Italia. Tra l'altro di fianco a me c'è anche Cristiano, che suona, studia al conservatorio e suona gli strumenti, diciamo, classici, e mi ha detto che qui la musica classica è anche importantissima.
4: Certo, certo, qui si respira musica classica, ci sono molti talenti e tra l'altro anch'io parteciperò al Poggio Bustone Summer Fest.
1: Bravo.
4: Suonerò il 31 luglio e porterò un programma che riguarda le danze, ma come le vedevano nei secoli precedenti, quindi parliamo in 1700, 1800, 1900, fino ad arrivare ai nostri...
2: Allora, mi chiedevano i ragazzi se Pippo e Camilla... Pippo, tu che sei tuttologo, no?
1: Sì.
2: Qui mi hanno detto, c'è il tuttologo in studio, ma suona uno strumento, Pippo, perché lo vogliamo appunto al Poggio Bustone Summer Fest, non
0: Vai,
2: so,
0: Pippo.
2: Una chitarra...
1: No, io purtroppo ho comprato la chitarra, la batteria, ma non le so suonare, però suono sempre la trombetta per fare il deficiente.
0: Esatto,
1: capito?
0: Non essere modesto.
1: Sì, se mi volete faccio solo con la trombetta, do il via il segnale, capito?
2: Allora, la domanda è per i ragazzi, la domanda che appunto avevamo in serbo è: per la trombetta di Pippo c'è spazio nel palinsesto del pop?
3: Assolutamente sì, qui poi siamo tuttologi della musica anche.
1: Bravo, vedi?
2: Però noi prima, a parte che io dormirò qui perché domani voglio tornare a Poggio Bustone, ma volevamo salutarvi con un pezzo che i ragazzi hanno scritto apposta per Radio 2, soprattutto per il pomeriggio di Radio 2, che si chiama Il Tempo di Radio 2. Sono 3 note, gliela facciamo sentire a Pippo e Camilla?
1: Prego ragazzi.
3: Assolutamente.
1: Vai, sentiamo.
5: Siamo in diretta su Radio 2, Pippo e Camilla,
1: siamo noi.
2: Finale.
5: Noi vi aspettiamo qui.
2: E allora quale miglior saluto, insomma, in tempo di musica? Pippo e Camilla,
0: bello,
2: l'invito,
0: grazie,
2: è per tutti i nostri ascoltatori. Allora, venite a Poggio Bustone per scoprire soprattutto il grande Lucio Battisti.
1: Grande Ivan, grazie,
0: grazie
1: a tutti gli amici di Poggio Bustone. Anche questi 2 inviti li abbiamo presi, insomma, sarà l'estate pregnissima.
0: Carne pieno proprio, capito? Pippo non sa dove sbattere la testa.
1: Che meraviglia, dai. Domani, stesso posto, stesso mare, rincontreremo Ivan Cardia.

0: ma cosa stavi dicendo di questa canzone?
1: Quando uscì anni fa questa canzone, tantissimi in giro, no? Venivano a chiedere: scusa, ma questa canzone è Sweet Home Alabama, il titolo vero qual è?
0: Come si chiama? Sweet Home Alabama.
1: Era una leggenda metropolitana che non fosse il titolo originale. Va bene, dai.
0: Allora, cosa non sopportate quando siete in vacanza? Ci state scrivendo in tantissimi,
1: degli
0: per esempio.
1: Altri, delle altre persone. Questo è importante.
0: Quando sono in vacanza non sopporto vedere la massa che fa la coda per ore in tutti i luoghi possibili e immaginabili, soprattutto dove dovrebbe prevalere la quiete. E va bene, però fanno la fila, vuol dire che c'è una cosa da vedere.
1: Se usassero i cellulari fatti bene, i QR code come si deve, capito? Che ti fanno prenotare a volte, no. Poi devi scaricare il cartaceo, poi devi metterti in feature. No. Quando devi andare a prendere da bere, quando devi fare le docce, quando devi andare al bagno, le code si fanno sempre. Dai,
0: per mangiare,
1: bisogna avere un po' di pazienza, bisogna organizzarsi.
0: Agosto.
1: Vocalone che è arrivato al 348-7300-200. Pronto?
2: Per me quello che non sopporto in spiaggia sono le persone che parlano ad alta voce, stanno al telefono e ovviamente parlano facendo sentire tutti i loro problemi o conversazioni. Preferisco senza dubbio i giochi in spiaggia.
1: Brava, capito?
0: Hai ragione.
1: Che se poi uno prova a lamentarsi, quell'altro cortesemente, con educazione, risponde sempre: stai a casa, se ti dà fastidio.
0: Ma tu come parli? Piano al telefono, rispondi: ah, pronto?
1: No, io devo far sentire cosa sto dicendo, dipende.
0: No,
1: capito?
0: Perché lui è vanesio, quindi lui vuole l'attenzione su di lui, capito?
1: Ma certo,
0: è così. E lui è quello che ferma la gente e dice: ciao, sono il conduttore di Radio 2.
1: No. A volte scherziamo su queste cose. Se parlo di cose familiari, private così, sono molto basso, silenzio così. Se parlo, che ne so, mi chiamo Edoardo Leo, Marco Giallini,
0: bello dice, splendido.
1: Oh, Edo, stai girando, che stai facendo?
0: Ma io ci devo finire a fare un viaggio con te. Devo finirci a fare un viaggio con te.
1: Meglio di no, lascia stare. Meglio che fai con Provenzano. Questo è il pomeriggio di Radio 2, Pippo Lorusso, Camilla Ferranti.

0: Jungle the Wave, guarda come stavo serpeggiando come una wave.
1: Cioè, stavi ballando come una scatenata, una cosa incredibile. Che stiamo alla festa, alla sagra del peperone qua. No. Camilla Ferranti, Pippo Lo Russo, questo è il pomeriggio di Radio 2. A inizio puntata l'avevo detto, signori, ci viene a omaggiare un mito e allora lo presentiamo come si deve. Domani saranno 90 le sue mamma candeline. Mia. Tutta Italia lo sta celebrando con film, maratone, articoli, interviste. Queste interviste questa sera Rai 1 gli rende omaggio in prima serata e stiamo parlando di chi?
0: Del grandissimo, grandissimo unico
1: Lino Banfi, benvenuto a Radio 2.
0: Ciao Lino.
2: Ciao, ciao.
0: Ma che bello.
2: Ciao ragazzi, sì. Voi siete Pippo e Camilla, mi hanno detto.
1: Sì, sì.
0: Sì, siamo noi.
2: Visto che so tutto, so tutto.
1: Ma noi siamo onorati, Lino, perché veramente sei uno degli artisti più amati dello spettacolo e della cultura italiana, perché rappresenti al meglio veramente quella che è tutto, come si può dire, l'essenza dell'essere italiani, è capito? Vero. Sei una meraviglia.
2: Grazie.
1: Come stai, guaglio?
2: Alla grande vuol dire che ho seminato bene e da ieri sono pure senza baffi, sono tagliato i baffi.
0: Ah, ecco.
2: Perché sembro più giovane, più bello, voi non mi vedete ma io mi vedo già più bello.
1: Certo.
2: No, perché un po' gliel'avevo promesso a mia moglie, che io adoravo e adoro ancora.
1: Sì.
2: Avevo detto appena faccio 90 anni ti prometto come l'Italia, come mi diceva sempre Limsim Sats, togli questo mustazzo, mi diceva.
0: Che bello.
2: E quindi io ho mantenuto la promessa, però mi aspettavo di trovare sotto, che ne so, un rossore. Invece, stranamente, in un momento in cui questo Pasquale Zagaria odia Lino Banfi, Lino Banfi odia abbastanza Pasquale Zagaria da anni, però
1: sì,
2: adesso stanno rifacendo pace.
0: Okay.
2: E ho visto Zagaria che ha detto a Banfi, non aveva mai fatto un complimento del genere, ha detto però brutto come sei c'hai delle belle labbra.
1: Oh, vedi.
2: E io ho detto porca puttana, non me l'aspettavo da te.
1: Senti Lino, questa cosa del rapporto no, di Lino Banfi insieme a Pasquale Zagaria è proprio il sunto, l'essenza. È proprio insomma l'essenza di questo docufilm Lino d'Italia, storia di un italiano, questa sera su Rai 1.
0: La regia di Marco Spagnoli.
1: Che succede? Che succede? Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
2: Ma intanto diciamo com'è nata la cosa, perché io sentii dire da alcune persone, non conoscevo ancora Spagnoli, sentii dire, sai, stanno pensando in Rai, ai vertici, di trovare un attore, un giovane attore che ti somiglia un po' di come eri tu da giovane, perché vogliono fare un docufilm sulla tua vita, come sai, come si parla, si dice il coccodrillo, voi siete ragazzi, non lo sapete.
1: Sì, sì.
2: io pensavo, io mi sono subito grattato ovviamente il dito della mano,
1: sì.
2: Che non trovavo altro, perché per l'età che ho insomma è difficile poi trovare certe cose, ritrovare. Allora ho detto, caputere, così non fare un gol sulla mia vita, ma ci sono io vivo, dico che lo faccio io direttamente, senza bisogno di trovare. Ah, non ci avevamo pensato, allora ti facciamo parlare con questo regista che ho trovato bravissimo, Spagnoli, però pigrissimo come me. Dico, ma tu hai scritto qualche idea? No, c'ho in mente, capisco, tu sei un grande personaggio, qualcosa ci avrai in mente tu. Dico, io c'ho in mente tante cose, ma non mi va di scrivere, lui fa neanche io. Allora facciamo una bella cosa, non le scriviamo nessuno dei due, ci dobbiamo trovare a Petruzzelli di Bari, adesso io parlo e tu pure, tu con i vertici Rai, io con il presidente della regione De Caro che mi adora, siamo amici da tanti anni, basta che mi date il Petruzzelli vuoto 4-5 giorni, dico io vi faccio il docufilm sulla mia vita, vi prometto che vi consegnerò 90 minuti, lo chiamiamo largometraggio, né cortometraggio né lungometraggio, largometraggio.
1: Che meraviglia.
2: E questi un po' mi hanno guardato come un pazzo all'inizio, alla fine, così abbiamo fatto, senza dirci niente, lui metteva le macchine da presa, uno per il primo piano, uno per... E io ho interpretato quelli che sognavo di fare, cioè Pasquale Zagaria, Lino Banfi e il padre di questi due scalmanetti che li metteva d'accordo.
1: Questi
2: ho fatto la cosa e stasera andrà in onda, credo che la gente lo vedrà, perché sarà molto curioso.
1: Immagino proprio di sì, perché negli anni veramente hai seminato alla grande.
0: Tanto.
1: Guarda, Camilla forse non lo capisce bene il pugliese,
0: no,
1: io
0: perché?
1: Lino
0: no.
1: Sono di Minervino Murge e quindi sono cresciuto pure, capito, col tuo mito proprio da Canusen, da
2: con i funghi Cardogelli,
1: no, ti piacciono i Cardogelli?
2: Ah sì. sono i funghi cardoncelli, dovete sapere, italiani, cari italiani, che sono più saporiti dei funghi porcini, perché sono, nascono nella Murgia della Puglia, dove dice lui, Minervino, Gravina, da queste parti, e quindi hanno un sapore diverso. Noi abbiamo delle verdure, per esempio la cipolla di Margherita di Savoia, non so se lo sapete, che nasce vicino alle saline famose di Margherita di Savoia, e quindi nasce già saporita di per sé la cipolla, non c'è bisogno, quando usi la cipolla di Margherita, di mettere il sale. E così è questa cosa dei funghi, di quelle parti lì, sono migliori, sono più callosi, diciamo, i cardoncelli dei funghi porcini, però insomma, è una bella qualità.
1: È tutta
2: ma questo non c'entra un ghezzo con il nostro discorso.
1: Però c'entra, Lino, maestro, c'entra, perché questa sera la gente si rilassa, si riposa, si fa una bella cena, e alle 21.30 su Rai 1 si gode il dopo film su Lino Banfi, ragazzi. Veramente un
0: raccomando, Lino, ho una domanda proprio per te. Come ti senti ad accogliere tutto questo affetto, tutto questo tributo che hai?
2: Ma sai, io ci gioco sopra il libro che ho scritto, che sta andando bene, fra l'altro, della per Collins, che è una grande casa editrice che vuole addirittura tradurlo in inglese, che io ho chiamato 90 non mi fai paura, invece in realtà ha detto a voi da ragazzi, da nipotini miei, ho paura, un po' di paura ce l'ho, perché a una certa età si comincia a dire, oddio, faccio la tosse, adesso viene la bronchite e polmonite, e poi muoio, perché i vecchi la morte cerca sempre la scusa con i vecchi, subito approfitta per una stronzetta, ti fa morire. Allora io non voglio arrivare a questo punto, e allora sapete che sto facendo un trucco che nessuno ha mai fatto.
1: Dici.
2: Voglio conoscere la morte, allora me la sto immaginando a modo mio, ci comincio a parlare, ho visto che sorride, ha detto però non mi devi chiamare la morte, no, e come ti devo chiamare? Io non ho sesso, né la morte né il morto, e come ti chiamo? Ibrido, ho detto io, come vuoi che ti chiami? No, chiamami in latino, Mors. Va bene. Però piano piano, adesso è già la terza, la quarta volta che ci parlo, comincio a sorridere, io devo riuscire a far ridere Mors, così mi fa durare di più, capito? Mi fa durare un po' di anni,
1: e così deve essere.
0: Che meraviglia, così Lino. Deve essere. Sei meraviglioso.
1: Lino, grazie. Questa sera appuntamento Rai 1, Lino d'Italia, storia di un italiano. Ciao maestro.
0: Grazie Lino, ciao.
2: Scatenate l'inferno, mi raccomando.
0: Ci siamo, saremo tutti lì, tutti pronti.
1: Ciao,
0: Lino. Ciao.

0: talk about.
1: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buon pomeriggio da Rai Mobilità. Traffico intenso e caratterizzato da incidenti sulla 1 tra Firenze e Parma in direzione Bologna. Sono ancora 8 km di coda per un'autovettura ribaltata al chilometro 107. Code poi per un altro incidente, 5 km al momento, che vede coinvolto un mezzo pesante tra Fabro e Chiusi Chianciano in direzione Firenze. In A7, 6 km di coda invece per un veicolo in fiamme tra Bignasco e Gropello Cairoli in direzione Genova. Code per un veicolo fermo in A12 tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno. Il traffico intenso in A4 alle porte di Milano tra la tangenziale Est e raccordo di Viale Certosa direzione Torino, e poi un incidente sulla tangenziale Ovest di Milano sta provocando 2 km di coda tra la provinciale 59 e l'allacciamento alla 7 in direzione della 1. Ed anche in A1 il traffico intenso tra San Giuliano e la tangenziale Ovest di Milano verso Bologna. In A14 coda a tratti tra Castel San Pietro e l'allacciamento con la 1. Traffico intenso tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro verso Ancona. In A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, e poi si rallenta per un veicolo fermo sulla Roma Teramo tra Torno in Parte e L'Aquila Ovest in entrambe le direzioni. È tutto da Irene Mandolesi, buon viaggio.

0: Sono 17:33 e 33 in questo momento. Lo vedi?
1: Che lo vedo quando sei concentrato.
0: Signore e signori, quando c'ha la favela così è perché la nostra Queen in questo momento ci deve mandare a quel paese. Lei lo sa fare in un modo particolare perché è arrivato il momento di Tutti in Gita con Radio 2.
2: Te ci hanno mai mandato a quel paese.
0: Vai.
3: Tutti a quel paese, tutti a quel paese, tutti a quel paese là.
0: Stefano De Martino, per piacere, toglici sto impiccio, portatela a Sanremo, che almeno canta e cade dalle scale.
1: Solo il tu è un po' stonato, un po' bassa, però lo posso migliorare.
0: Cosa succede? Lei ci manda a quel paese, ci mandi a quel paese perché così ci permette di scoprire posti meravigliosi, borghi, località che magari molti di noi non conoscono. Quindi
1: tanti
0: oggi
1: borghi.
0: Dove ci mandi?
1: Oggi vi porto tutti in Calabria, andiamo a Chianalea di Scilla, che si trova lungo la costa dei Viola, in provincia di Reggio Calabria.
0: Meraviglioso, sì, sono stato.
1: Abbiamo conosciuto tutto lui.
0: Vabbè, ragazzi, girando l'Italia, per forza.
1: Vabbè, allora, Chianalea di Scilla è un antico e suggestivo borgo marinaro, appunto, di Scilla, ed è definito come la Venezia del Sud, celebre per le sue caratteristiche casette dei pescatori che sono costruite a ridosso del mare. Si trova più o meno a 20 km a nord di Reggio Calabria. Questo angolo calabrese è diviso dal resto del paese con attraverso il castello Ruffo, non ti emozionare, che è un'imponente fortezza arrampicata sulla roccia che un tempo proteggeva il borgo dalle incursioni piratesche. Io quando sento i pirati impazzisco, comincio a pensare a tutti i tesori che hanno perso nei mari, tutte le cose che vorrei andare a vedere, i Goonies. Bene, Chianalea è interamente pedonale e camminare tra i suoi vicoli lastricati, ponticelli di pietra, significa proprio respirare un'atmosfera di altri tempi, dove le barche e i gozzi in legno sono parcheggiati sotto casa come se fossero delle automobili nei canali di Venezia. Bello, l'hai provato?
0: Sì, molto bello. Con gli amici che erano proprio del posto mi hanno portato a pescare, è stata una bella esperienza.
1: Forse
0: bello,
1: era
0: bello.
1: Un gondoliere, forse.
0: No, che gondoliere, no? Era un amico di Botricello lì in Calabria che aveva la casa da quelle parti, capito?
1: Comunque, a pochi passi dal borgo si estende la spiaggia di Marina Grande, che è perfetta per un tuffo nelle acque cristalline della Costa Viola.
0: Marina! Si chiamano così.
1: Chi è? Una tua amica.
0: Questa è quella grande, quella piccola invece. Marina!
1: Ha fatto una battuta! Guarda, Provenzano c'è, sta ridendo, cioè, sta facendo finta di ridere. C'ha l'espressione di Pippo su Topolino. È più o meno gulp. Comunque, perfetto per fare delle bellissime escursioni in barca verso le grotte marine della costa. Poi al tramonto, dalla passeggiata di Chianalea, si può ammirare il sole calare sullo stretto di Messina con vista nitida sulle isole Eolie. Quindi vedi tutto, c'è tutto il mare aperto,
0: ma
1: meraviglioso.
0: Certo, è una meraviglia.
1: Tra l'altro, di sera, tutte quelle che abbiamo detto che sono le palafitte sul mare diventano invece poi degli intimi ristoranti sospesi sull'acqua, dove tu puoi creare queste scene romantiche, un bel aperitivo in spiaggia, insomma, vederti questi tramonti, bellissimo. Io voglio venire. Nei sapori, cosa puoi mangiare? Il re indiscusso in assoluto è il pesce spada.
0: Brava.
1: E una prelibatezza, ragazzi, quando avete fatto la camminata eccetera, è il panino al pesce spada.
0: Mamma,
1: capito?
0: Mamma mia, l'hai
1: assaggiato?
0: Ricordato? Sì, cosa mi hai fatto venire in mente?
1: Questo è da provare, che è piastrato, al momento è condito con salmoriglio, cioè olio, limone, origano e aglio, ed è gustato, ed è da gustare proprio passeggiando sul molo. Non è neanche da perdere, tra le altre cose, gli involtini di spada alla scillese o i maccheroni al ferretto con sugo di spada, capperi e olive della Costa dei Viola. Insomma, vabbè, ragazzi, c'è da leccarsi i baffi qua, che dire. Comunque, pesce spada a go-go.
0: C'hai fatto venire voglia di andare da quelle parti?
1: Fatevelo un giro
0: in Calabria, ragazzi. Scilla, Bagnara, Palmi, Botricello, Reggio Calabria, è tutto meraviglioso. Domani, stessa ora, la nostra Camilla ci manda a quel paese.

0: stars.
1: Che lei ha capito che cosa cantava Mr. Jones, County Crowds?
0: Che pezzo, ragazzi!
1: Mamma mia, guarda come l'ho ballato bene con tutti i capelli al vento.
0: Vedi, quando uno dice la grande musica di Radio 2 è meravigliosa, poi questa pazza che balla, quell'altro che fa il cretino dall'altra parte al vetro, Provenzano, vedi, ho detto cretino, ha alzato la testa, cioè ci sta, ci sta. Pippo Russo, Camilla Ferranti.
1: Espressioni da fumetto oggi.
0: Siamo quelli del pomeriggio di Radio 2. Voglio fare un appunto, perché diverse persone hanno mandato audio e scritto, ma guardate che la Calabria non è soltanto Scilla, Bagnara, Reggio, c'è anche Diamante, Scalea. Allora, è Tutti in Gita con Radio 2, una rubrica quotidiana dove scopriamo un posticino al giorno, ok? Di ogni regione diversa, quindi magari tra un mese capita anche la vostra città o il vostro paesino, quindi non ve la prendete, state tranquilli.
1: Arriva,
0: capito?
1: Per tutti, la pazienza è la virtù dei forti.
0: Non solo, poi quando la Queen dice qualcosa, basta, silenzio.
1: Cioè, è indiscutibile, ovviamente. Cioè, io parlo e silenzio assoluto.
0: Chiudiamo l'argomento, cos'è quella cosa che vi dà fastidio in vacanza da parte degli altri?
1: Sonia ci dice, per esempio, che noi non sopportiamo quando siamo in spiaggia quelli che discutono dei loro problemi e poi noi giudichiamo tra di noi i fatti loro. Cioè, capito? Sonia e Gianni, giusto?
0: Quindi lei vorrebbe fare gossip, si diverte a fare gossip, però se non ci fosse questa occasione, questo pretesto, sarebbe meglio.
1: Sarebbe meglio, però giustamente ti danno un po', anche, come dire, un po' di colore, come idea, anche un'idea per parlare di qualcosa. Cioè, apri da questo e poi ti si apre la discussione tra marito e moglie.
0: Diciamo la verità. Che estate sarebbe se non ci fosse il gusto di poter commentare la vita degli altri? Come la sindrome da social, che ogni cosa che uno dice e fa viene commentata da tutti sotto, capito? Ah,
1: quanto,
0: che meraviglia!
1: Ci piace chiacchierare. Chi lo diceva?
0: Non lo so.
1: Ci piace
0: quanto ci piace il nostro. La Ferilli diceva quanto ci piace
1: quanto
0: chiacchierare.
1: Ci piace chiacchierare.
0: Io invece sono più per Umberto Eco, che diceva, adesso tutti gli imbecilli.
1: Sempre il colto deve fare. Diranno, lui sempre quello che sa.
0: No, la cosa bella è che uno degli
1: quello
0: imbecilli.
1: Preso la lettera.

0: una possibilità, Malika Ayan. Ho scoperto brava, essere Malika una Ayan. Delle cantanti. Ayan.
1: Yes,
0: Ayan.
1: Yes.
0: E io dicevo Ayan.
1: Perché?
0: E c'era Pippo che mi correggeva, mi diceva, si dice Ayan, Camilla. Ayan.
1: Però
0: e
1: dipende.
0: Ho capito che è una delle sue cantautrici preferite.
1: Sì, sì, mi fa impazzire, bravissima, è proprio brava. Però voglio, salutiamo anche gli amici pugliesi che ci stanno ascoltando.
0: Perché?
1: Malika Ayan, va bene lo stesso.
0: Perché sono rimasta, capito, con Lino.
1: Lino,
0: siccome non conoscevo il dialetto, ormai praticamente ho preso tutti gli accenti.
1: Ve lo ricordiamo ancora, questa sera Rai 1, l'omaggio al maestro, al grandissimo, immenso Lino Banfi. 21:30 il docufilm.
0: Mi raccomando, seguitelo, seguitelo.
1: Sono le 17:47, il pomeriggio di Radio 2, Pippo Lorusso, Camilla Ferranti. Arriva il momento che ci piace tanto, che piace ai nostri amici, che ne so.
0: Che cos'è?
1: Volete fare gli auguri di compleanno a qualcuno, amici, parenti, colleghi, vicini di casa, oppure?
0: Oppure una bellissima, e dico bellissima, bellissima, meravigliosa, che ci manca da morire, dedica d'amore.
1: Sì, oppure volete fare come la nostra amica Elisabetta, che dice: vorrei cortesemente sapere se la fascia verde a Roma prevede un permesso o meno, perché devo andare in via Ugo da Porta Ravegnana e arrivo da fuori. Vorrei sapere, cioè, signora, non si paga il permesso, capito? Lei venga e entra,
0: signora,
1: tranquillamente, capito?
0: Oppure
1: c'è, poi c'è la ZTL, oppure, non lo so, insomma, venga a Roma e poi capiamo.
0: Noi,
1: insomma,
0: abbiamo anche servizio di infomobilità.
1: Ma certo, siamo servizio pubblico, sfruttateci per qualsiasi cosa, guarda, va bene.
0: Oppure possiamo fare anche degli auguri di Natale, inventatevi, perché mancano solo 171 giorni alla fine dell'anno. Alla fine dell'anno,
1: che
0: ragazzi.
1: Bello, ragazzi.
0: Ieri c'era Babbo Natale in piazza a Roma, in centro.
1: L'hanno visto. Poraccio. Allora, fate gli auguri a chi volete voi, messaggio vocaloni al 348 7300 200.

0: Via Ugo da Porta Ravegnana a Roma, e sulla via Aurelia non c'è la ZTL.
1: Ma perché?
0: E, strada tranquilla. Grazie. Si entra a Roma dal raccordo.
1: Bene.
0: Roma Centro e sulla via Aurelia.
1: Bene.
0: Ho una ZTL, abito alla strada prima e quindi do questa informazione.
1: Grazie
0: signora.
2: Ma scusa,
0: Daniela,
2: ma tu
0: Daniela,
2: hai chiesto qualcosa?
1: Ma no, è una signora che autonomamente ha mandato, capito?
2: Gli hai chiesto qualcosa? No,
1: ha detto pure tre volte la ZL, quindi ci sta, insomma.
2: Ma
1: gli auguri che stanno arrivando al 348-7300-200. Inizia tu, dai.
2: Auguri a mia cugina Alessandra Emma Bonelli. Ciao, tanti auguri Ale.
1: Auguri, quanti anni fa, dove abita, come fa?
2: Così, auguri, so. Semplice, criptico.
1: Vedi,
2: così,
1: Flavio da Pescara.
2: Ed efficace.
1: Senti,
2: veloce.
1: Flavio da Pescara, vai. Oggi compio 51 anni, faccio una mega festa questa sera in pizzeria, cena con amici e parenti, siete invitati anche voi due.
2: Grazie, noi veniamo.
1: Mandaci l'indirizzo.
2: Da fare. Noi veniamo.
1: Pagaci la benzina,
2: Oppure, tanti auguri Nico, 50 anni e non sentirli, sei invecchiata bene, baci Silvia. Ma come
1: sei invecchiata bene 50 anni? Io ne ho 52.
2: Ragazzi, l'ho detto, 50 non, sei invecchiata bene, però cos'è quando uno ti dice la verità che vuole essere comunque un complimento, cioè è un complimento velato da verità.
1: Non lo so, mi sembra sempre un'offesa.
2: Vabbè, Provenzano,
1: tu quanti anni hai, Provenzano?
2: Cioè, se uno ti dice sei invecchiato bene, sei contento?
1: Oh, Provenzano 53.
2: Vabbè.
1: Ammazza, pensavo peggio.
2: Vedi com'è onesto, però, che ti dice quanti anni fai? 53. Vedi com'è onesto.
1: Camilla, tu quanti anni hai?
2: Ma perché lo sapevo? Guarda, lo stavo per dire, non mi fare
1: dice.
2: Questa domanda, ma guarda che non te lo dico. Ma se io ti dicessi come sei invecchiato bene, la prendi bene o la prendi come l'offesa?
1: La prendo e basta, cioè, figurati.
2: La prendi bene.
1: Se volete fare gli auguri, insomma, approfittate 348 7300 200 perché poi ci salutiamo.

0: Look at us, Golden Years. Siamo quasi in chiusura, mamma mia. Come
1: già salutarci, salutiamo il nostro amico Tony da Zurigo che dice un abbraccio e auguri a tutti i single per scelta. Facciamo tanti auguri anche a Flavio Cobolli che sta giocando per andare in finale, ma sta perdendo 2-7-0 clamorosamente contro il britannico. Vabbè, e noi ci dobbiamo salutare. Carissima, ci dobbiamo salutare, eh sì.
0: Ma no, dai.
1: Grazie, grazie Camilla Ferranti.
0: Grazie Pippolo Russo.
1: Ci sentiamo domani, vi lasciamo con Radio 2, state da matti. Ciao!
0: Ciao!
2: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: 2-2. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G. 2-2.
7: È stupendo, sogni, relax, sabbia tra le dita.
8: E regali di Natale.
9: Ma è piena estate.
8: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
10: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.

0: frizzantezza, durerà pochi secondi, poi cadremo nell'oblio come sempre.
1: Ma brava, ma lo stai vedendo qui Barti scappato dall'altare con camicetta, tutto elegante.
2: È ieri che mi diceva hai messo la camicetta,
1: ti ha copiato. Ma tu sei un influencer,
0: guarda come no,
1: influenzi Barti in un modo,
0: perché tu non hai visto i maglioni di Francesco Arienzo durante l'inverno.
2: Arriverà l'inverno, lo scoprirai.
0: Ma spero di no, spero di no, spero
1: ci
0: di
1: sono
0: no.
1: Curiosissima.
0: Spegneremo la visual sul 202, intanto siamo visibili, potete ascoltarci. Abbiamo insomma il grande piacere di avere oggi a farci il menù, attenzione, sì? Direttamente sì. Dall'America, Leo Messi.
1: Ma che meraviglia!
3: Che piacere. Questa è la Lionel Messi.
1: Ciao.
3: Ogni vittoria importante io da sempre compio un gesto di carità,
0: sì?
3: Nei confronti di qualcuno che ne ha bisogno.
0: È bravo, cioè.
3: Ma quest'oggi ho deciso di aiutare questa trasmissione.
0: Sì, vero.
3: Estate da matti qui su Radio 2.
0: Sì, ne abbiamo bisogno, grazie.
3: Sì. Lo faccio anche per togliere malocchio sui rigori che sbaglio.
0: Sì.
2: Vabbè.
3: Perché? Mia cartomante mi ha detto essere stato fatto questo malocchio dalla città di Gorgonzola.
1: E'
3: in una casa situata in via delle Fate numero 3.
0: Sì, quella di Arezzo, l'hai detto bene.
1: Sì, lei.
3: Quiero decirle che in questa trasmissione c'è chi invece porta fortuna all'Argentina.
0: Sì, grazie.
3: Con sua bellezza, sua eleganza, suo cognome.
0: Sì, ovvero?
3: Lavinia Mauro Frontera.
1: Ma grazie.
0: Ma non ero io.
3: A cui dedicherò il prossimo gol del mondiale.
1: Ma che onore!
3: Saluto,
0: sì.
3: Che devo preparare merenda per il mio amico anziano.
0: Chi sarebbe il tuo amico anziano?
3: Cristiano Ronaldo.
0: Vabbè, ha ragione.
3: Iniziate pure, per voi che ascoltate, spegnete radio, che state da matti, pirolina giornate.
0: Vabbè, ma detto ci aiutava,
2: Ma pensa ai tuoi rigori, Messi.
0: Vabbè, bravo, pensa ai rigori, che sta trasmissione invece
1: giusto,
0: vola.
1: Giusto, è giusto.
0: Dico, trasmissione latina, per fortuna c'è la musica qui su Radio 2, iniziamo con i pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento.

0: Classici Nucleari, sorry, scusa, lo siento. Estate da matti, Radio 2, bentornati ragazzi.
1: Bentrovati, questo mercoledì 8 di luglio, come vuole il tempo quando non ci si diverte in questa trasmissione.
0: Allora ci divertiamo un sacco.
1: Voi sì, io meno, devo dire.
0: Ma senti, guardalo.
1: Salutiamo Peppe Verdelli in regia come sempre, vi ricordiamo siamo visibili anche sul canale 202 del Digitale Terrestre, per questo oggi ho messo la camicia, in realtà perché è l'unica che avevo. Quindi
2: guarda, guarda che pure gli altri giorni eri in diretta. Barti,
0: stessa camicia.
1: Senza camicia però oggi ho messo la camicia perché è l'unica che avevo, capito?
0: Elegantissimo.
1: Va bene, dunque ragazzi, non parliamo di eleganza ma parliamo di che cosa. Prosegue ad Ankara il vertice NATO, giunto alla sua seconda conclusiva giornata di lavori. I leader di 32 paesi alleati,
2: ma mica ci stiamo impelagando in una, noi in una notizia del genere.
1: Beh,
2: no,
1: è attualità,
2: non siamo all'altezza,
1: però è giusto citarla per virare dove andremo a virare.
0: Ecco,
1: perché ovviamente il protagonista di questo vertice ovviamente sono sì l'Europa, ma soprattutto il premier degli Stati Uniti Trump, che come sempre è stato protagonista sia di scambi, insomma, di polemiche tra i vari paesi, soprattutto nei confronti, ma questi scambi sono stati come sempre contornati da modi di fare, soprattutto modi di esprimersi attraverso la faccia parecchio diciamo poco presidenziale, diciamo, noi ci ha abituato, no?
0: Sì, poco presidenziali, tra l'altro anche la moglie l'ha un po' ridarguita,
2: come al solito, tra l'altro.
1: Sì, come sempre, la bacchetta
2: di Melania non è mai stato così accondiscendente.
1: Lui fa le faccette, le faccettine.
0: Classico.
1: Non ultima, due giorni fa fece anche l'imitazione, poco, insomma, poco bella, di un atleta. L'ha imitata proprio male, anche tra l'altro.
0: Sì, probabilmente ha ironizzato, non lo so.
1: Allora, è proprio imitata, poi imitò anche Biden. Insomma, lui, secondo me, vorrebbe fare in parte anche l'imitatore. Se vogliamo.
2: Ma dove stiamo andando a parare?
1: Come parliamo delle imitazioni? Parliamo di imitazioni, fate bene, però. Magari il premier Trump vuole qualche consiglio su come poter imitare, allora noi di Estate Matti qui su Radio 2 potremmo dare qualche consiglio, partendo da Lavinia, che nel fuori onda ci diceva sa imitare benissimo Shakira, vero?
0: Bravissima nel fare Shakira.
1: Fai sentire un po'.
2: Sì,
1: Vai, fai sentire.
0: Whenever to be together.
1: Brava, bravissima. Sembrava lei.
2: Però adesso imita Shakira, dai.
1: Scusa Francia, tu chi sai imitare invece?
2: Io nessuno, però me li faccio tutti comunque.
1: No, dai, tu lo sai, Gigi D'Alessio lo sai imitare.
2: Ma non lo so imitare, però lo faccio.
1: Dai, facci sentire Gigi.
0: Siamo
2: Peppe Verdelli, se non ce l'hai la base, lo so, però. Ecco.
1: A cappella, dai, a cappella, fai la cappella.
2: Così ancora più. Andare, come ci fatta. Aspetta. Andare, come ci fatta sta lontanate.
1: Sì.
2: Ma che conferenza si ha pigliato di.
1: Va bene, grazie, grazie. Basta così.
2: Voglio ancora che treme paure, si sta mindo scura, Lucano, ma faccio salima, scusa.
1: Chiediamo scusa a Gigi, che è un nostro amico. Scusa, ma perché ho aperto questo argomento di punta? Potevo stare
0: Francesco con Gigi.
1: Anche troppo, devo dire.
0: Che
1: allora,
0: meraviglia.
1: Facciamo una cosa bella. Chiediamo ai nostri ascoltatori, che invece sono molto più performanti di tutti noi tre, qual è l'imitazione che vi viene meglio? Cioè, potete scrivercela, o meglio, sarebbe bella ascoltarlo, ovviamente.
0: Forza.
1: Un bel vocale, la vostra imitazione. Anzi, non diteci chi state imitando, vediamo se siete così bravi da farci indovinare, ok?
0: Abbiamo noi, stavolta ce lo fate voi il gioco.
1: Fatecelo voi. L'imitazione viene meglio, vocale al
0: 348 7300 200.

0: Sunday Best, 18:11, Estatena Matti, Radio 2, Marti Colucci, Lavinia Mauro Frontera, Francesco Rienzo e tutti voi che ci state già inondando di vocali con le vostre migliori imitazioni, ragazzi.
1: Sì,
2: non vedo l'ora.
0: E noi dobbiamo indovinare chi state imitando, quindi valutare anche la qualità, il grado della vostra capacità nell'imitare.
1: Certo.
2: Ma chi? Ma tu sei capace a imitare? Noi e Lavinia purtroppo no.
1: Ma tu parla per te?
0: Lavinia è stata bravissima.
1: Ma come ti permetti? Io e Shakira una cosa sola.
0: Fai sentire Shakira.
1: Bravissima, brava lei.
0: Allora partiamo il primo vocale, Verdel. Sentiamo chi è.
3: Miscio, hai capito? Per Gigi. Mi fai impazzire a me. Che scassiano a me.
0: Bravo, Lino Banti. Bravo, Tony. Poi.
3: Ti piace così.
2: È sempre la stessa persona.
0: No, è De Filippo, bravissimo, Tony. Andiamo
1: un 10. È sempre lo stesso che ne imita due. Sì.
0: Ma che bravo. Ne abbiamo un'altra, sentiamo chi è.
3: No,
0: aspetta, sento lo stesso, scusate, sto impazzendo, sono tantissimi
1: messaggi.
0: Un popolo di imitatori l'italiano.
2: Vai, ancora.
0: Vado.
4: Sta arrivando il Ranger. Emilio da Brescia.
0: Bravo Emilio, bravissimi. A me la cosa che fa ridere è che voi siete in macchina, ci state ascoltando in ufficio, mi state chinando per fare l'imitazione. Bravi, quanto siete belli,
1: bravi.
0: Gli ascoltatori e state amati. Ora raccogliamo altri vocali, continuate a dirci, anzi a registrare le vostre imitazioni. 348 7300 200.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: 2-2. Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: 2-2.
6: Quando sei uscita?
7: Ieri.
6: Che pensi di fare?
7: Torno a casa. Sono stato bravo con Antonio.
6: Le cose sono cambiate, Teresa.
7: Tu non ci devi venire qua.
8: Io solo te. Provaci a volermi bene.
9: Il ritorno dall'11 luglio. In esclusiva su Rai Play.
5: 2-2.
10: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
5: 2-2.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Radio 2 diventa live.
14: Bellissima piazza 15 marzo di Cosenza!
13: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21 e 20, su Rai 2 e Rai Radio 2.

0: OGG. Gaia, Bossa Nostra, 18:18, Radio 2, state amati. Stiamo parlando di imitazioni, vi stiamo chiedendo di inviarci i vocali con le vostre migliori imitazioni. Noi, io, Barticolucci, la mia Maro Frontera, Francesco Renzo, dobbiamo capire, a seconda della qualità della vostra imitazione, quale personaggio state interpretando.
1: Esatto.
0: Allora, tanti vocali, abbiamo tempo per uno, Peppe? Vado col primo, sentiamo chi è. No. Aspettate, ho messo, vai.
2: Ma Dio delle città,
0: ma è facile,
2: delle immensità. Ciao ragazzi,
0: sì. No.
2: Max da Napoli.
0: Beh, vabbè, non è proprio così il nostro facchinetti che salutiamo. Ciao Roby, numero uno. Abbiamo tempo per un altro vocale, Peppe, dai, ce l'abbiamo. Allora sentiamo quest'altra imitazione, quale sarà? Sentiamo.
3: Buonasera a tutti.
0: Chi è?
3: Anch'io
0: chi
3: ascolto è? Radio 2.
0: Senti, ma cos'è?
1: Oddio.
0: Ok, ma è, che cos'è? Sentiamo un po' se c'è un'altra.
3: Come umano.
1: No.
0: Allora, diciamo ci siamo nel testo, ma
1: Oddio, è un po'.
0: Chi era? Chi era? Hai riconosciuto?
1: Ni.
0: Come ni? Come umano lei?
1: Fantozzi.
0: Ah,
1: però c'era una cosa all'inizio, è un po'.
4: Vero.
1: Un po'
4: di discount, diciamo,
0: come questo programma, un po' cheap.
4: Assolutamente.
1: Fantozzi con un po' di mal di gola. Allora, ragazzi, dato che stiamo parlando di imitazioni, i nostri amici poi ci stanno mandando un sacco di messaggi.
4: Sì.
1: Io ho redatto una classifica sui tre personaggi dello spettacolo più imitati al mondo. Sigla, Beppe.

0: bellissimo.
1: No, è bello di te.
2: Ma perché?
1: È bellissimo, Andalea.
2: Le mie sigle sono meravigliose, vabbè, ragazzi. Partiamo con il terzo posto.
1: Chi è il più imitato al terzo posto?
2: Al terzo posto abbiamo Elvis Presley.
1: Ah, beh, però... numero uno.
3: Anche Bart lo sai imitare molto bene.
2: Molto bene. Poi dopo testeremo Elvis Presley, il suo leggendario movimento di bacino,
1: certo,
2: ovviamente.
1: Ecco.
2: Milioni di persone, hanno provato a rifare quel ballo davanti allo specchio.
1: Sì,
2: il risultato?
1: Qual è?
2: Il 10% sembrava Elvis, il 90% sembrava avesse preso il colpo della strega.
1: Eh sì, è vero, sì, sì. Intanto ci si blocca nel fare il
2: movimento. Succede.
3: Sono rischi che devi correre, ovviamente.
2: Al secondo posto abbiamo Michael Jackson.
1: King, al secondo posto, non al primo.
2: Al secondo posto con la sua moonwalk. Sei bravo tu, Barti, con la moonwalk.
1: Il moonwalk lo so fare, credo anche Francesco. Da piccoli noi, nati negli anni 90, diciamo che...
2: era un gran classico.
1: Sì, esatto.
2: Sulla carta sembrava semplice, camminare sembrava all'indietro, no? E invece nella pratica metà dei tentativi finivano con qualcuno che pesta un piede, scivola sul pavimento, c'entra il tavolino del salotto.
1: È successo anche a me, devo dire, è successo anche a me. Sì.
2: L'unica cosa che va davvero indietro è la dignità.
1: È la dignità. Devo dire che effettivamente quando
3: ma
1: si fa il moonwalk,
3: quella tutti i giorni, non solo per il moonwalk, insomma.
2: Ecco, sì, però sai, con il moonwalk uno si impegna e poi in realtà sembra veramente un po' impedito, no?
1: La resa, se non è ottima, diciamo sì.
2: Può succedere. E al primo posto invece abbiamo Charlie Chaplin.
1: Ah, al primo posto, beh sì,
2: primo
1: è vero.
2: Imitato da tutti, persino da chi aveva i baffi per caso.
1: Sì, è vero.
2: L'andatura a papera, il bastone, la bombetta, bastavano tre passi storti e un mezzo sorriso per sentirsi una star del cinema muto. Il problema? Dopo 5 minuti finivi per sbattere contro una porta immaginaria.
1: È vero, beh, grandissima agitazione. Io lo facevo,
2: sintonizzatevi subito sul canale 202, ragazzi. Sembri un po' una papera.
1: Una papera, però grande citazione.
2: Una papera, però sì, dai.
1: Grande citazione, grande classifica, la Viglia, brava.

0: Wind and Fire September, estate da matti, Radio 2.
1: Buonasera, sono Cristian De Sica.
0: Cristian, così all'improvviso,
1: siccome stanno parlando di imitazioni,
0: sì,
1: allora ho detto non posso intervenire, io sono un grandissimo imitatore, una cosa meravigliosa.
2: Sei anche molto imitato, ti dico la verità,
0: è vero.
1: Molto imitato, tra l'altro, pure per esempio una delle imitazioni più belle è Massimo Boldi, vuoi sentire?
0: Certo.
1: Una delle tante,
2: ma lo fai benissimo.
1: Ma quella che mi viene meglio di tutte è quella del Bar di Colucci.
0: Ah sì, siamo curiosissimi. Allora,
1: ma potete sentire?
0: Certo, vogliamo subito.
1: Ciao ragazzi, come state?
2: Ma sei identico,
0: ma quasi
1: sempre uguale, una cosa incredibile.
2: Sembri tu, più Barti tu che Barti, Cristian.
0: Posso
1: dire per chiudere sempre con la voce di Barti, ma sono Cristian De Sica, dico,
2: certo.
1: Per chiudere,
0: ti chiudi,
1: questa
0: chiudi.
1: Trasmissione è una caponata pazzesca.
0: Immaginavamo.
1: Arrivederci, alla prossima.
2: Ciao Cristian.
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano. 2-2.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514. Anticipo €7650, 36 rate. Rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente. 2-2.
7: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.

0: world still spins around and it goes.
1: Non ce n'è a Tommy Shonen On, sempre qui a Stade da Matti, ma quanto ci stiamo divertendo, forse più noi che voi.
2: Sicuramente,
1: ci state ascoltando,
2: sicuramente.
1: Però adesso avete l'opportunità di riscattarvi e divertirvi veramente grazie a un gioco che solo qui abbiamo. Facciamoci pure due domande perché nessun altro lo fa.
2: No, ce lo siamo fatti le domande e abbiamo anche le risposte che non possiamo dare in onda. Sì, non lo possiamo dare. Però possiamo lanciare la sigla, lanciala tu Lavinia, vai.
3: Beh, allora Peppe, sigla.
2: Bravo.

0: Lorenzo Arbo, l'abbiamo chiamato di nascosto, sì, perché lui non ci vuole rispondere più, ci ha classificato come spam. Noi cambiamo telefonini, sì, e quando risponde è talmente garbato che fa questo gioco per noi. Come funziona? Tre indizi, dovete capire qual è la località segreta che il nostro vacanziero smemorato ha dimenticato.
1: Sì,
0: ok?
1: Giusto.
0: Ci colleghiamo con Renzo?
1: E colleghiamo.
0: Prego Renzo.
2: Buon pomeriggio dal nostro Lorenzo Arbo.
0: Ciao.
2: Avevo detto di non voler più partecipare a questa trasmissione. Attualmente questi qua mi chiamano o con uno sconosciuto o con un altro numero di New Orleans. Io penso che sono quelli di New Orleans, i miei amici jazzisti. Invece questi me la fanno ogni volta.
0: Sì. Va bene.
2: Allora, giuriamo anche oggi. Sì. E partiamo con il primo indizio.
3: Sì.
2: Sette sorelle nate dal mare, il dio del vento li sta a guardare.
0: Sette sorelle nate dal mare, il dio del vento li sta a guardare.
3: Sette sorelle nate dal mare.
0: Vabbè, è abbastanza criptica come prima indizio.
3: Beh, il primo indizio, dai.
0: Vai, vai col secondo, sentiamo.
2: Secondo indizio. Sì. Tra pietra e pomice e zolfo che fuma, c'è un mare limpido che fa la spiuma.
0: Beh, zolfo, monte che fuma, sarà un vulcano, credo, no?
1: Credo, potrebbe.
3: Però ce ne sono un po', quindi.
0: Sì, a meno che non c'è una perdita di gas in qualche caso, non lo so.
3: Speriamo di no.
0: Terzo indizio, vai Renzo.
2: Il terzo indizio sulla località che il nostro vacanziero smemorato non ricorda è semplice, attenzione. C'è Panarea, c'è Stromboli e Selina. Siamo nel cuore della Sicilia Marina.
0: Ho capito.
1: Allora,
3: può essere d'aiuto, io ci sono stato.
0: Sì.
3: Così.
0: No, ma non è Ischia né Capri. Lui conosce solo Ischia e Capri.
3: Ma chi te l'ha detto? Ma
1: se può essere d'aiuto, io ancora non ci sono stata.
0: Ah, pensa.
1: No, ancora no.
0: No, perché Francesco Arienzo è andato a Londra per la prima volta a settembre di questa. No, volevo ricordare.
3: Qual è il problema?
0: Ma che non gira mai. Lui conosce Napoli e Gorgonzola.
3: Ma che ne sei tu della mia vita?
0: No, per dire, vabbè, voi avete indovinato, amici di Estate Matti, 348 7 300 200. Intanto Levante con Malia.
1: Un va la vita dove sono stata.
0: Ah, pensa.
1: No, ancora no.
0: No, perché Francesco Arienzo è andato a Londra per la prima volta a settembre di quest'anno. No, volevo ricordare.
3: Qual è il problema?
0: Ma
3: no,
0: che non gira mai. Lui conosce Napoli e Gorgonzola. Stop.
3: Ma che ne sei tu della mia vita?
0: No, per dire. Vabbè, voi avete indovinato, amici di Estate Matti, 348 7 300 200. Intanto Levante con Malia.

0: te, Malia, Estate da Matti, Radio 2. Stiamo giocando al vacanziero smemorato.
1: Allora, tanti messaggi al 348-7300-200. Bravissimi i nostri ascoltatori. Sì. La più veloce è stata Giovanna da Bari, che abbiamo al telefono. Ciao, Giovanna.
0: Ciao, Giovanna.
2: Ciao.
0: Io
2: sono felicissima di sentirmi.
1: Ma grazie. Io quando penso a Bari, essendo pugliese, ti immagino già sulla spiaggia di pane e pomodoro lì.
2: Veramente siamo in coda sulla tangenziale.
3: Vabbè. Non è la stessa cosa.
2: Non è molto poetica l'immagine.
1: No, la tangenziale non è poetica, Giovanna, hai ragione. No. Però se non altro sei vicina al mare, diciamo così. Ma stai andando al mare? Dove stai andando?
2: Sì, sto andando al mare, San Francesco.
3: Una spiaggia a San Francesco?
1: Sì, una spiaggia. Allora, diciamo per chi non fosse appunto di Bari, della Puglia. Anzi, se voi dovete andare in vacanza in Puglia, passate anche dalle spiagge di Bari, sono bellissime.
0: Non c'è è vero.
1: Senti, Giovanna, da buona barese ti stai portando la focaccia per far merenda?
0: Che buona.
2: Buonissima, sì.
1: Ce l'hai?
2: Ma non tutti i giorni focaccia.
1: No, tutti i giorni no.
2: Ma in quei
1: il carboidrato è un must.
3: Quest'ora però, ragazzi, non si può fare
0: questo.
3: Che
0: l'angurino.
1: Senti, Giovanna, mentre sogniamo un pezzo di focaccia barese, un panzerotto, vuoi darci la soluzione? Sì. Dov'è la località che il nostro vacanziero smemorato non ricorda? Come si chiama?
2: Isole Eolie. Sarai
1: omaggiata con la nostra red bag, che è perfetta per farci entrare una bella teglia di focaccia.
0: È perfetta.
2: Grazie. Una bella teglia di patate di secco.
3: Ma basta, Giovanna.
0: Giovanna,
3: basta.
0: Così ci tenti.
3: Basta, non ti mandiamo la sacchetta. Se fa così,
0: ce la rimandi poi riempita. Capito, Giovanna?
3: Brava, così, sì.
2: Vi aspetto a Bari.
1: Molto volentieri. Tra l'altro, molti ascoltatori sono timidi. Ma possiamo mandarvi? Andateci. Se avete delle privatezze, noi accettiamo tutto.
0: Noi assaggiamo tutto.
1: Non a Milano, dove Francesco Arienzo, ma a Roma, mi raccomando.
3: Ma perché? Giovanna,
1: ti abbracciamo, sei simpaticissima, passa una buona estate e goditi un po' di mare anche per noi.
2: Grazie mille anche a voi.
1: Salutaci Bari. Ciao,
0: ciao
1: Giovanna.
0: Ciao. Ciao.

0: Colombia, Gio Antonacci, l'ultima canzone, 18.44, state ascoltando Radio 2, state davanti, Barti Colucci, Lavinia Mauro Frontera, Francesco Rienzo, dobbiamo fare i complimenti alla signora Roberta.
1: Sì.
0: Perché direte voi? Perché Roberta Traina, 41 anni, diplomata al Serale di informatica, si è diplomata con suo figlio Jacopo Giuliani, 18 anni, diplomato in chimica.
1: Insieme, mamma e figlio.
0: Ma la signora ha preso più del figlio, viva la signora! Signora,
1: che bello però, mamma e figlio che studiano insieme.
0: Bellissimo, bellissimo, bellissima bello. Notizia. Dovresti farlo anche tu, Francesco, quando deciderai di prendere la licenza elementare, capito?
2: Le medie, le prese.
1: La scorsa, ricordi? Elementare.
0: Ah, l'hai superato poi,
2: l'esame. Abbiamo festeggiato, ragazzi.
0: È vero, bravo, Francesco, bravo.
1: Parti.
0: Va bene, queste altre notizie sempre qui ai Stati Amati su Radio 2, torniamo fra poco.

0: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via via!
0: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: 2-2. Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.

0: Radio 2 diventa live.
1: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano.

0: Kings, 18:51 Radio 2, è stata amati uno degli album preferiti di Francesco Rienzo.
1: Sì, io mi ricordo, ero ragazzo, 1998 compro quest'album originale, posso dire l'ho comprato originale?
0: Guarda!
1: Innamoratissimo di Lauryn Hill, artisticamente poi non ho imparato una sola parola, non so niente il significato.
2: Perché l'hai comprato?
1: No, perché mi piace, mi piaceva lei, mi piaceva la sua musica, incredibile.
2: Vero.
0: Poi casualmente dopo che ha comprato Francesco l'album, Lauryn Hill non si è più vista.
1: Non l'ha più pubblicato.
0: Ma per dire,
1: non l'ha più pubblicato.
0: Avrà provato un disagio Francesco.
1: Assolutamente, grazie Barti per questo gancio, perché oggi vi volevo parlare del disagio ovviamente, e il disagio riguarda l'imitazione dei professori. Ne abbiamo parlato prima, no? Di imitazioni.
0: Certo. Sì.
1: È quella dei professori quando andavamo a scuola, tipo. Vero. Però riguarda tipo quel personaggio. Immagino tu non hai mai fatto l'imitazione del professore, perché per natura non ti sei mai messo al centro dell'attenzione, no?
0: Sì.
1: Sei sempre stato riservato, introverso. Infatti anche i brutti voti li prendevi mica perché non studiavi, ma perché eri troppo timido per parlare all'interrogazione.
0: Bravo. Che lui aveva studiato, era timidezza la sua. Sì.
1: Tu tornavi a posto tutto arrabbiato, però i tuoi compagni ci mettevano poco a farti ridere, perché bastava che imitassero i professori, appunto, e tu ti sganasciavi. E un giorno si è preso così bene che senza nemmeno accorgertene ti butti pure tu a fare l'imitazione, non completa, fai solo un accenno.
0: Sì, per capire come va, no? Per capire come va.
1: Sì, non lo so, ti senti. E a quel punto tutti i tuoi amici ti incoraggiano a continuare a fare proprio quell'imitazione del professore di chimica, e tu, un po' perché per la prima volta provi l'adrenalina di stare al centro dell'attenzione, un po' perché ti vendichi, visto che in chimica come voto hai un 2 fisso, allora sali in cattedra e parte lo show. Non sei proprio uguale, però per compensare anche con una mimica eccessiva i tuoi compagni ridono e tu ti esalti, perché le risate sono benzina per il tuo ego.
0: Vero.
1: Sei così preso che se cadesse il mondo non te ne accorgeresti, e figuriamoci se ti accorgi della porta della classe che si apre, dalla quale entra un professore.
0: Sì.
1: E non ti accorgi nemmeno che il professore è entrato da quella porta, è proprio quello di chimica.
0: Ah, ma certo. Mia, tragedia, Francesca, ma una tragedia, non è un disagio, è una tragedia questa.
2: Sempre.
1: Hai il sentore che qualcosa sia cambiato, perché non ride più nessuno.
2: Giusto.
1: Torni definitivamente alla realtà quando il professore dice, dico un nome a caso,
0: Sì.
1: A Rienzo. Credevo fossi solo un pessimo studente, e invece sei pure peggio come imitatore. Per questo ti meriti una doppia nota, e domani vieni interrogato, anzi no, perché ti boccio lo stesso.
2: No!
0: Tutto per un'imitazione andata
1: tutto
0: male.
1: È successo
0: anche a me, devo dire.
2: Può succedere nei banchi di scuola.
1: Ma tu eri bravo, forse solo a imitare, ma sapevi imitare.

0: notizie matte che la nostra redazione ci fornisce ogni giorno. Abbiamo scelto una in particolare, vi porto in Germania. Ma prima sigla.
1: La notizia!
0: Ne stavamo parlando il fuori onda con Francesco Arienzo, che appena tu gli menzioni uno stato diverso dall'Italia comincia a fare l'imitazione dello stato. Ah, Germania, ma perché devi fare questa roba?
2: Ma
0: una cosa, guarda. Mangiamo Germania, ma perché? È una roba, un cliché vecchissimo.
3: Certo.
0: Devi smettere di
3: imitare. Vabbè, ma fammi divertire,
0: ho capito.
2: Si diverte con poco, lasciamolo divertire.
0: È anche vero questo. Allora, vi porto in Germania, vi porto virtualmente a pensare a questo impianto di fotovoltaico con una potenza di 18,3 megavattore
3: sì.
0: Perché che copre il 25% del fabbisogno energetico di questa fabbrica in Germania, ok?
2: Sì.
3: Bello.
0: Perché vi parlo di questo? Perché loro hanno avuto un'idea, siccome spendevo un sacco di soldi per Italia Erba, tu devi tenerlo l'impianto fotovoltaico, devi tenere insomma quell'erba
2: pulito,
0: fa.
2: Certo.
0: Come possiamo risparmiare?
2: Come secondo voi
0: geniale tedeschi, devo dire, in questo caso hanno preso 100 pecore
2: giusto
0: a pascolare.
3: Sì.
0: E praticamente hanno, in collaborazione con una università, stanno testando appunto l'utilizzo delle pecore che nel contempo mangiano, quindi si nutrono di un'erba buona
2: e puliscono
0: tutto l'impianto fotovoltaico.
2: È anche ecologico, perché è certo.
0: E mangiano bene, capito?
3: No, e tossano pure bene, dico.
2: Le pecore mangiano, pecore e caprette mangiano tutto,
0: Francesco.
2: Devastano tutto proprio.
3: No, raga, io sto dicendo tossano bene, però l'erba la tossano bene.
2: Ma sì, questo dicevamo, si mangiano tutto.
3: Il famoso prato tedesco, quindi, giusto?
0: Bravo, quello, quanta cultura. Non era quello inglese, è quello tedesco. Bravo Francesco. Bene. Meno male che aggiungi sempre nozioni alle nozioni. Grazie.
3: Beh, ragazzi, faccio quello che posso.
0: Si sente.

0: dimenticato canzone del 1983, bellissimo, la ascolterei a ripetizione. Canzone scritta dal grandissimo Ivano Fossati, che ha scritto per lei tantissimi successi. È bello. Francesco, questo, hai preso l'album di Loredana Bertè? No, ti sei fermata a Lori Nil, basta.
1: Vabbè, io uno ne potevo prendere di album originale, quindi
2: ecco.
0: Allora ragazzi, c'è una bella notizia, vorrei darla, perché un gruppo di artisti locali ha reso omaggio a una donna speciale che sta combattendo contro una brutta malattia. Durante la parata del giorno dell'indipendenza, parliamo appunto dell'America, in Colorado, il gruppo chiamato Precision Love Chair Demonstration Team praticamente ha organizzato una Walk of Fame in suo onore, in onore di questa signora. Quindi è una bella notizia da citare, soprattutto ricordandoci in un periodo estivo in cui si pensa giustamente alle vacanze, che ci sono persone che stanno combattendo una battaglia. Quindi ci faceva piacere citare questa notizia assolutamente, ricordiamo, essendo seri per un attimo, se possiamo diamo amore a chi ne bisogna.
2: Certo, sempre.
0: Ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco. State da matti, Radio 2.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G. 2-2.
5: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'eco design le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata PibiPlast SPA. Ci dice di più Michael Rondini, Corporate Social Responsibility Manager.
6: Abbiamo ripensato l'imballaggio per la crema corpo da 300 grammi. Il vasetto passa da PVC a PET, con oltre il 95% di materiale riciclato. Ed è ottenuto attraverso un processo produttivo più efficiente che riduce i consumi energetici. Anche l'imballaggio secondario è stato ottimizzato, consentendo un miglioramento della logistica. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
5: Info su conai.org.
7: 2-2. Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
8: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
9: Zanzara!
7: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.

0: oggi Manu Chao viajando por el mundo. Estate da matti, Radio 2 in vostra compagnia tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 18 alle 20.
1: Sì, è un avvertimento più che un consiglio, no? Lo diciamo sempre.
0: No, lo diciamo perché a noi ci piace tenervi compagnia.
1: Sì, ma avvisiamo anche gli ascoltatori che insomma un avvertimento non è un consiglio, lo diciamo, siamo consci.
2: Esatto, raga, noi vi stiamo avvisando, sì, quindi ci potete sempre evitare, questo vi vogliamo dire.
0: Perché io poi... invece vi voglio tutti sintonizzati, ve lo posso dire.
1: Perché poi creiamo dipendenza. È una dipendenza al ribasso, visto che questa trasmissione in termini culturali latita, ecco, diciamo la verità,
2: ma da sempre.
1: No, non c'è mai stato un picco di cultura,
0: ma ci piace,
1: no,
0: così no. Ci piace,
1: questi siamo, però un picco di cultura possiamo darlo, anche perché io ho fatto sempre un'attenta analisi sul fatto che chi l'ha stabilito, ragazzi, che i grandi insegnamenti sulla vita debbano provenire dai grandi della filosofia, dai grandi della scienza, dai grandi della storia.
0: Certo.
1: Ma chi l'ha detto?
0: Chi l'ha detto?
1: Cioè, guardate noi, anche le cose, gli oggetti, secondo me possono insegnarci delle cose.
0: Certo, allora, assolutamente.
1: Partiamo dallo specchio quest'oggi. Allo specchio del bagno che riflette per esempio la faccia mia e da Rienzo appena svegli,
0: sì,
1: ci insegna che anche oggi io e lui dovremmo puntare tutto sulla simpatia.
2: Un'altra conferma, sì, esatto.
1: Le patate con le loro proprietà ci insegnano che li si possono mangiare un giorno sì e l'altro pure. Bello.
0: No, no, vabbè. Sta bella. L'avete capita? Perché insomma
1: rialziamo il tiro. Allora, i santi ci insegnano che anche in paradiso potremo svegliarci con un cerchio alla testa. Questa
0: ma parti
1: la bicicletta elettrica cosa ci insegna? Ci insegna che non tutti quelli che vedete andare avanti nella vita fanno fatica. L'avete capita questa?
0: Certo, puoi spiegarcela, vai.
1: Allora, il gin lemon, la tepirosca, la fragola, sì, ci insegnano cosa? Che ci sono modi alternativi per mangiare la frutta.
0: Beh, sì, certo,
2: non è vero,
0: cioè...
2: non è educativo. No,
1: ma per dire, ma sempre, non è che
0: solo sopra 18 anni.
1: Non voglio educare nessuno, ecco. Il nero che sfina,
0: sì,
1: ci insegna che va bene su tutto tranne che sui contraccettivi. Questa è
0: ma dai, ma...
1: Il bonsai ci insegna che non tutti gli alberi sono adatti all'impiccagione. No, ma quale aria
2: quel
1: colore?
0: Aspetta, mi sono perso, vero?
2: Non lasciamo stare.
1: No, vabbè, la vita, te lo devo spiegare, questo te lo devo spiegare, vado avanti. La bara ci insegna che anche da defunti vivremo in un monolocale. A me questa fa molto ridere, però.
2: Ancora peggio, sì,
0: certo. Io ci arrivo dopo, a queste cose.
1: Il bicchiere mezzo vuoto, invece, ci insegna che qualcuno ha già bevuto prima di noi,
0: Mi sembra giusto.
1: Non esiste mezzo vuoto. È vero Francesco. E vado a chiudere con estate da matti dalle 18 alle 20 qui su Radio 2 ci insegna ad apprezzare il silenzio tra le 18 e le 20 ogni giorno. Grazie, altri insegnamenti domani, sempre
0: sì,
1: qui su
0: domani.
1: Radio 2.
2: Grazie
1: a voi.
3: Estate da matti, la grande freschezza di Radio 2.

0: Party Capital Cities 7 Sound 19-17 in vostra compagnia fino alle ore 20. È arrivato il momento delle notizie rinfrescanti. Allora, se siete neofiti di questa trasmissione, vi state chiedendo cosa sono le notizie rinfrescanti. Abbiamo un dotto all'interno di questa trasmissione, dotato di una dialettica, di una consecutio meravigliosa, Bartim, che è Francesco Arienzo. Prego,
1: tutto,
0: Francesco,
1: tutto. Allora, per il nostro ascoltatore,
0: mamma mia, cioè,
1: per il nostro ascoltatore,
0: Tartaglia all'inizio,
1: sono,
0: già sì,
1: sono notizie normalissime,
0: no,
1: ok?
0: No,
1: che
0: no,
1: noi però abbiamo, sì, curiosità carine, noi abbiamo voluto aggiungere questo aggettivo rinfrescante perché siamo in estate.
0: Mamma
1: e allora
0: mia,
1: pensiamo che ascoltandole potrebbero rinfrescarvi.
2: Come
0: stai andando?
2: Non capisco perché, una risata,
1: ma perché l'hanno chiamato rinfrescanti queste notizie? Non ho capito ancora.
0: Ma non
1: io,
0: ti devi, non ti devi soffermare sull'aggettivo, sul concetto di notizie.
2: Esatto.
0: Lavinia, vuoi riassumere?
2: Le notizie rinfrescanti, oh, sono quelle notizie che ti strappano un sorriso,
0: oh,
2: un po' buffo, un po' sur.
1: Notizie carine, notizie leggere,
2: ma
1: rinfrescanti, perché?
3: Notizie carine, notizie leggere. Ma che siamo al mercato?
0: Ma cosa, guarda. Allora ti si vuole bene, Fra, comunque, nonostante tutto. Allora partiamo dalla prima notizia, vi porto un attimo a Roma, dove sta facendo parlare una curiosa installazione chiamata Wedding Machine.
2: Sì.
0: Cioè? Sembra un normale distributore automatico, ma invece sì, Disney propone esperienze romantiche, idee per dichiararsi. L'idea è diventata virale sui social. Cioè, se tu non sai come, soprattutto nell'epoca dei social, i ragazzi hanno difficoltà a interagire.
4: Però,
2: esatto,
4: cammina, raga, va bene, ok.
0: Vabbè, metti una monetina e ti dice: allora, per conquistare il tuo lei, sì, il tuo lui,
2: sì,
0: potresti,
2: sì,
0: invitare, che so, a cena, potresti.
2: Esatto.
0: No?
2: Beh,
1: c'è bisogno di un distributore con la monetina per dire invitala a cena.
2: Tra l'altro, non so se ci avete fatto caso, ma è stata proprio installata a Ponte Milvio, perché a Ponte Milvio, no, c'era il
1: taxi,
2: era il luogo del
0: Lucchetti. Ma ci sono ancora i Lucchetti a Ponte Milvio?
2: Allora, io sapevo che era caduto il palo dei Lucchetti.
0: Addirittura,
2: sì, si era crollato nel Tevere anni fa. Avevano messo delle, come si chiama, catene,
0: sì,
2: lungo,
0: sì,
2: il ponte, per evitare.
0: Ma tu hai messo,
1: hanno messo il Lucchetto pure alle catene.
0: Allora, alle catene,
2: no, Lucchetti alle catene. Allora, io non ho mai messo il Lucchetto al ponte di Ponte Milvio.
0: E infatti ti sei lasciata, però, poi in passato. No, dovevi mettere il Lucchetto. Dovevi mettere il Lucchetto.
2: L'ho messo in un'altra città europea.
0: Perché?
2: Ah, perché in ogni città c'è un luogo,
0: ah, sì,
2: certo,
0: ce l'hanno copiata,
2: perché l'amore ci piace,
0: quello sempre. Allora, quindi, se passate a Ponte Milvio, volete un'idea su come conquistare, essere romantici, mettete la monetina. Ma è un'idea,
2: Wedding Machine, però è carina, dai,
0: sì, sì, sì, è una cosa leggera,
2: no,
0: rinfrescante, appunto. Tu sei, Francesco, non sei d'accordo?
1: Sentite come rinfresca questa notizia, ragazzi.
0: Ma rinfresca,
1: è proprio quella sensazione là che ci lascia addosso.
0: Ah,
1: sì,
0: rinfreschezza. Allora, un'altra notizia rinfrescante, vi porto in America, dove una famosa casa automobilistica aveva licenziato centinaia di ingegneri,
2: sì,
0: per sostituirli, ragazzi, con che cosa? Con?
1: Vabbè, i robot.
0: Ma
2: cioè, sì,
0: quindi con?
1: Umanoidi. Ma intelligenza artificiale.
0: Con intelligenza artificiale. Eh sì, sta arrivando piano piano. Però c'è una buona notizia in questa,
2: sì,
0: notizia.
1: Sì.
0: Perché dopo circa 6 mesi ha richiamato tutti i 350 suoi ex ingegneri, perché l'intelligenza artificiale ha sbagliato tutto completamente. Un danno nel danno.
2: Ecco,
0: e
2: ecco,
0: viva l'umanità! E viva l'umanità! Viva l'umanità! Allora, un'altra notizia rinfrescante è per tutti, sì, quelli che hanno dei balconi. Francesco, tu sei dotato di balcone da gorgonzola, giusto?
1: Sì, ma perché? Non è
2: momento,
1: cioè,
2: di...
1: è un balcone, è un balcone.
0: Perché ho detto
1: balcone,
0: una cosa brutta? Un balcone, c'è, cioè, un balcone.
1: Capito, ma perché? Cioè, alla fine, ce l'hai il balcone?
2: Sì, ce l'ho il balcone.
1: Allora, Lavinia, ma perché non chiedo ogni tanto
0: il balcone di Lavinia
1: è
0: l'insieme delle nostre case. Solo il balcone.
1: Ah, è vero.
0: Solo il balcone. Ricordiamo,
2: solo il balcone.
0: Ricordiamo il soggiorno di Flaminia, l'abbiamo ribattezzato Plaza della Frontera.
2: E comunque mi ha chiamato,
1: sì, esatto,
2: Flaminia, non so se hai sentito.
0: Flaminia ti ho chiamato.
2: Sì.
0: Mi distrai troppo.
2: Piazza Frontera, è
0: Plaza
2: vero.
0: Della Frontera, Plaza della Frontera. Vi,
1: sì,
0: porto però in Turchia. Siete mai stati in Turchia?
2: Sì.
0: Tu, Francesco, figurati. Sei stato in Turchia?
1: No,
0: figurati,
1: no,
0: stai in Turchia.
1: No.
0: Perché un utente poi ha fatto diventare virale il suo video e, sì, ha deciso di lasciare il suo balcone chiuso tutta l'estate.
2: Il balcone chiuso?
0: Chiuso, cioè non ci va, capito? Cioè,
2: ah, lui non esce sul balcone?
0: Non esce sul balcone. Per favorire questi nidi di rondine che sono lì.
2: Oh,
0: altrimenti,
2: mamma mia,
0: li spaventerebbe, quindi... per favorire anche la loro riproduzione, perché sapete, le rondini poi da primavera fino a settembre sono,
2: sì,
0: qui, insomma, in Europa,
2: sì,
0: e poi ritornano,
2: migrano
0: in Africa, migrano, esatto. Lui, per favorire, non disturbarli, ha lasciato il balcone chiuso.
2: Ma voi vi immaginate in che condizioni,
0: esatto, guarda,
2: il balcone
0: volevo arrivare proprio lì, però in cambio, insomma, di un amore spropositato nei confronti degli animali, ha fatto questo gesto.
2: Perché dai, è un bel gesto, certo.
0: Tu lo faresti al tuo balcone?
1: No,
2: no,
0: figurati,
2: no, ragazzi.
0: Figurati.
2: Però è un bel gesto, ecco.
0: È un bel gesto.
1: Vabbè, però la vece, hai tanto spazio sul balcone, a voglia rondini, rinoceronti, giraffe, non so.
0: Cioè, tu sul balcone tu puoi mettere 10 voliere e avresti ancora sì. 250 metri quadri a disposizione.
2: Ma certo. Ci pensi?
1: Il balcone comunque è un'oasi naturalistica, quella di.
2: Oh, ma
1: proprio
2: il mio di balcone, Francesco, e poi lo sul tuo,
0: Ma quello

0: Colucci che balla, canta, fa di tutto. La mia Mauro Frontera, Francesco Arienzo che è interdetto. E state da matti.
1: Ma ragazzi, vedo Patti Colucci che balla, è logico che io sia interdetto.
0: Qui,
1: però.
0: Esatto, qui a Radio 2 succede di tutto. Ma siamo pronti a giocare a Cantando sotto la doccia. Sigla!

0: acuto quanto mi piace.
1: Bello, molto bello. Allora, oggi è arrivato il turno di sentire cosa ha cantato la nostra Lavinia mentre si stava facendo la doccia.
0: Quanto mi sbirciate mentre canto.
1: Sempre col tuo consenso, noi abbiamo l'audio sonoro, ce lo riporta e poi lo proponiamo a voi che ci state ascoltando. Come funziona? Dovete indovinare, siate più veloci ovviamente, a rispondere al 348-7300-200 qual è la canzone famosissima che la nostra Lavinia ha cantato quest'oggi sotto la doccia.
0: Esatto.
1: Andiamo a sentirlo?
0: Certo, sentiamolo. Vai. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Ah, pure lei.
0: Non so se è stata l'acqua fredda, l'acqua calda, una storta.
1: Oppure ti sei impossessato Michael Jackson per un attimo.
0: Sì, senza
1: un po' di Michael.
0: Ti sentite che brava? Insieme a Shakira anche Michael Jackson.
1: Molto bene. Allora, avete capito, ragazzi? Hai capito, no? Credo quale sia.
2: Sì, certo. Dei nostri anni questo.
1: Bravo, diamo un aiuto. Dei nostri anni, canzone intramo quanto vorrei ascoltare. Poi l'ascolteremo.
0: Sì, ce l'abbiamo.
1: Molti ci scrivono Venditti. No, ragazzi, non è Venditti. No, non è Venditti. Avete sentito Venditti, Laura da Milano. Ma come Venditti, Laura? Non è possibile. Peppe, lo vogliamo riascoltare un attimo, dai, sentiamo. Dai, allora, non è vero, diamo una mano perché magari chi è in macchina è distratto, giustamente non coglie le sfumature della melodia di questa canzone.
0: Vai con gli indizi, vai.
1: Vabbè, è una canzone straniera,
0: sì.
1: Degli anni nostri, cioè.
0: Nostri.
2: Anni sì. No, ma è nostri.
1: Sì, tu ancora non eri nata, effettivamente.
0: No, io ancora no.
1: Degli anni 90, semplicissimo. Mi raccomando, siate più veloci perché solo il più veloce fra poco verrà in diretta con noi. Il numero lo conoscete, 348-7300-200. Ora noi ci fermiamo un attimo, vi lasciamo in compagnia dei nostri amici del GR2. Ma promesso che torniamo fra poco. Ciao.

0: biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: 2-2.
2: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
2: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: Rai GR2.
5: Tanta cronaca in questa edizione, a cominciare da un'ultima ora, la condanna per Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano che perse un arto in un incidente nei campi. L'imprenditore non allertò i soccorsi, ma lo scaricò agonizzante davanti alla porta di casa. Sit-in della CGIL che si è costituita parte civile. Arresti domiciliari per il giornalista e politico Mario Adinolfi, noto per le sue posizioni conservatrici oltranziste sui temi etici, accusato di truffa ed evasione fiscale. Per il GIP è evidente la sua pervasiva pericolosità sociale. Si è concluso il vertice NATO ad Ankara, che trova l'accordo sul sostegno all'Ucraina e sulle spese per la difesa. Trump a tutto campo striglia gli alleati, ma poi si ammorbidisce sulle critiche all'Italia. È stata brava, afferma. Infine il tennis, giornata nera per gli italiani a Wimbledon, fuori Paolini e Cobolli. Buonasera da Roberta Sibona in studio. Dunque, l'avete sentito, appena arrivata la sentenza nel processo di Latina nei confronti di Antonello Lovato. Allora, ci dice tutto la nostra inviata Elena Baiocco.
6: 16 anni di reclusione ad Antonello Lovato, l'imprenditore agricolo imputato per la morte del bracciante indiano Satnam Singh che lavorava per lui. Questa davvero pochissimi secondi fa la decisione del tribunale di Latina, qui l'accusa ne aveva chiesti 22, i genitori e la moglie della vittima presenti in aula. Satnam morì dopo un grave incidente con una avvolgiplastica che gli tranciò il braccio nelle campagne del Pontino. Il suo datore di lavoro lo abbandonò agonizzante davanti casa. Per l'accusa, pur consapevole della gravità della ferita, non allertò i soccorsi. La difesa puntava a derubricare il reato da omicidio volontario con dolo eventuale a colposo. Sono responsabile ma non volevo ucciderlo, ha detto oggi Lovato in aula. Satnam è diventato un simbolo per tanti invisibili che hanno trovato il coraggio di denunciare caporalato e sfruttamento, e davanti al tribunale, tra striscioni, bandiere, murales, un presidio organizzato dalla CGIL che si è costituita parte civile. Allora sentiamo il segretario generale Landini, poi da Latina restituisco la linea.
7: Ci stiamo battendo per mettere in discussione un sistema. Noi che i diritti li abbiamo, dobbiamo ribellarci a chi queste leggi non le applicano. Vogliamo dare voce a tutti quelli che non ce l'hanno. Solo la lotta collettiva è in grado di poter cambiare questa situazione.
5: Grazie ad Elena Baiocco. Ed agli arresti domiciliari Mario Adinolfi, il giornalista e fondatore del Popolo della Famiglia, noto per le sue posizioni ultracattoliche e conservatrici sui temi etici, è accusato di truffa ed evasione fiscale.
8: A far scattare le manette la Guardia di Finanza, al centro dell'inchiesta la cosiddetta scommessa collettiva, un club esclusivo fondato alcuni anni fa da Mario Adinolfi, attraverso il quale, secondo i magistrati romani, il politico, blogger, giocatore di poker, omofobo, volto di un cattolicesimo estremamente battagliero, avrebbe intascato una cifra vicina a 5 milioni di euro.
9: Ragazze, non sposate un musulmano.
8: Eccolo in uno dei suoi video social. Il meccanismo della truffa era semplice: veniva raccolto denaro da privati ai quali venivano promessi importanti tanti rendimenti legati a scommesse sportive, ma che in molti casi si sono rivelati inesistenti, e così chi ha investito spesso ha perso tutto, mentre secondo le indagini con quel denaro Adinolfi comprava orologi, quadri, imbarcazioni, beni di lusso. A far avviare l'inchiesta proprio alcuni partecipanti con le loro denunce.
10: La denuncia c'è o no?
8: Così Adinolfi aggredisce l'inviato delle Iene che indaga sul caso qualche mese fa, e proprio anche in seguito a questo episodio la giudice, nell'ordinanza di arresto per Adinolfi accusato di truffa ed evasione fiscale, sottolinea la pericolosità del soggetto. Bruno Sokolovic, GR2.
5: E ora l'inchiesta sull'attentato dinamitardo dello scorso ottobre al giornalista e conduttore Rai Sigfrido Ranucci. Oggi l'imprenditore faccendiere Lavitola si è recato alla Procura di Roma per essere interrogato. E allora, per gli aggiornamenti, studio con me Simona Decina.
1: Non sono stato io e non ho idea del movente. Questo quello che ha detto oggi Walter Lavitola in procura.
5: L'inchiesta sull'attentato dinamitardo dello scorso ottobre al giornalista e conduttore Rai Sigfrido Ranucci. Oggi l'imprenditore faccendiere Lavitola si è recato alla Procura di Roma per essere interrogato. E allora, per gli aggiornamenti, studio con me Simona Decina.
1: Non sono stato io e non ho idea del movente. Questo quello che ha detto oggi Walter Lavitola in procura, ma ha fatto solo dichiarazioni

0: interrogatorio davanti ai PM. Sergio Cola.
1: Walter Lavito è sconvolto per le accuse che gli sono state mosse e ciò in ragione dello stretto fraterno rapporto di amicizia che ha con Ranucci, come ha confermato Ranucci in questi giorni. Ci vediamo dopo.
0: Quest'inchiesta ha portato all'arresto la scorsa settimana di 4 persone, 3 uomini e una donna, ritenuti gli esecutori materiali dell'attentato, accusati di detenzione e di esplosivo, di minacce, danneggiamenti e di aver agito in modalità di tipo mafioso, reati ai quali si aggiunge anche quello di strage, contestati in concorso anche con Marco Lavitola.
2: Grazie Simona Decina. Ed è durata oltre 6 ore l'ispezione dei tecnici del Ministero della Salute all'ospedale israelitico di Roma, dove sono state rubate 80 fiale di fentanyl. Al termine delle verifiche sarà predisposta una relazione che verrà consegnata al ministro Schillaci e servirà per valutare eventuali interventi per rafforzare la sicurezza nella gestione di questi farmaci. Tragedia sulla 1 vicino a Ronco Pascolo in provincia di Parma. Un'auto con a bordo una famiglia di filippini si è ribaltata e nell'incidente è morta una bambina di 8 anni, feriti ma in modo meno grave i genitori della piccola. In corso i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica. Nella zona si sono create code di 8 chilometri. Voltiamo pagina, si è concluso il vertice NATO ad Ankara. Nel documento finale l'impegno a sostenere l'Ucraina e un aumento della spesa per la difesa, ribadito anche l'articolo 5 del trattato. L'attacco di uno è l'attacco contro tutti. Un summit in cui il presidente americano Trump ha ribadito le critiche agli alleati sul sostegno sull'Iran. Poco fa in conferenza stampa ha detto però che l'Italia è stata brava, forse ha avuto solo una defaillance, aggiunto di non essere più sicuro di voler chiudere un accordo con Teheran. L'inviata della RAI.
3: Successful NATO summit here in Ankara.
4: Il vertice della NATO è stato un enorme successo, con un grande senso di unità, dice il segretario generale Mark Rutte. Gli alleati hanno accolto con entusiasmo la leadership del presidente Trump, che sta trasformando questa alleanza e la sta rendendo più forte. E dopo il Consiglio Atlantico, Trump ha detto di essere stato molto colpito dalle dichiarazioni dei leader e di aver percepito un sentimento di affetto tra i presenti. Ma Trump in mattinata aveva attaccato di nuovo la NATO per il mancato sostegno nella guerra all'Iran. Ad Ankara gli alleati hanno preso l'impegno di investire di più, come ha chiesto Trump. Promettono oltre 50 miliardi di dollari in nuovi appalti e spese in difesa. Il presidente americano ha tenuto un punto stampa con Zelensky. L'Ucraina produce ottimi droni, potremmo comprarli, ha detto Trump. E poi ha rassicurato Kiev, avrà la licenza per costruire missili Patriot. Sull'Iran parole di fuoco dopo gli ultimi incidenti di Hormuz. Sono pazzi, probabilmente li colpiremo di nuovo stasera, avverte Trump, ma i negoziati andranno avanti sebbene siano una perdita di tempo. Da Ankara, Marilu Lucrezio, GR2.
2: Terminato il vertice NATO, Giorgia Meloni è ripartita verso l'Italia, ma prima la premier in conferenza stampa ha affrontato tutti i dossier aperti sul fronte internazionale. Sentiamo allora quali dalla nostra inviata ad Ankara.
5: L'Italia rispetterà gli impegni presi con la NATO, non è solo quanto investiamo ma in cosa investiamo, avverte Giorgia Meloni.
6: Perché vogliamo chiaramente rispettare gli impegni in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, i modi. Se investiamo nella nostra difesa, quei soldi devono restare in Italia.
5: Ridicolo dire che chiudiamo gli ospedali per comprare armi, si smarca la Presidente del Consiglio, soddisfatta per il vertice in cui, sottolinea, l'Italia ha portato un'idea concreta di sicurezza. E allora in Ucraina continueremo a fornire aiuti, assicura Giorgia Meloni, con un focus sulle infrastrutture energetiche. L'auspicio che l'alleanza sia altrettanto presente sul fianco sud. Linea ferma sullo stop all'utilizzo delle basi militari americane in Italia per missioni operative in Iran. Il rapporto con Donald Trump, anche se le relazioni personali oscillano, afferma la premier, credo nell'unità dell'Occidente.
6: Non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Non è una strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Donald Trump. C'erano delle affinità, per cui chiaramente ritenevo che potesse essere più semplice. Le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea.
5: Ankara con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR2.
2: Voltiamo pagina per parlare delle cicogne da salvare. I meravigliosi uccelli, simbolo per eccellenza della maternità, non migrano più verso l'Africa, ma si fermano in Europa per nutrirsi nelle discariche, con conseguenze gravi e dannose. Lo segnala uno studio dell'Università di Medicina Veterinaria di Vienna.
7: In Europa è SOS Cicogne, non solo in senso figurato.

0: via della denatalità che attraversa il vecchio continente, ma più propriamente per la salute e il futuro di questi uccelli migratori capaci di percorrere enormi distanze. Sempre più esemplari di cicogne bianche hanno infatti cambiato le loro abitudini. Durante gli inverni rinunciano a spostarsi in Africa e si fermano in Europa per nutrirsi di avanzi di cibo spazzatura che reperiscono facilmente nelle discariche. Il cambio di alimentazione, secondo gli scienziati dell'Università di Vienna, potrebbe causare danni e alterare la loro struttura genetica. L'ornitologo Rosario Balestrieri.
1: Le cicogne si nutrono soprattutto nel periodo della nidificazione ed alimentano i propri pulcini con la spazzatura, cibo avariato, ma anche plastica, sostanze tossiche.
0: Come intervenire per salvare le cicogne?
1: Le discariche a cielo aperto non dovrebbero più esistere. Gestire male i rifiuti è un problema sia per la fauna, ma anche e soprattutto per noi.
0: Daniele Morgera, GR2.
2: Ed eccoci alla nostra pagina sportiva. Saluto Francesco Albanese qui con me.
3: Ciao Roberta, a te e a chi ci ascolta.
2: Iniziamo con la nota dolente, Francesco.
3: Sì, parliamo di tennis. Mercoledì in nero per gli italiani nei quarti di finale di Wimbledon. Nel tabellone maschile Flavio Cobol è stato eliminato in 3 set da Ferri, 6-4, 7-6. 6-0 il punteggio in favore del britannico e anche Jasmin Paolini non ce l'ha fatta. Ha perso 6-3, 6-2 contro l'Ucraina Kostiuk in un match durato 1 ora e 9 minuti. L'unico superstite azzurro resta dunque Jannik Sinner, che dopo domani in semifinale sarà opposto a Novak Djokovic.
2: Passiamo al calcio.
3: Domani scatteranno i quarti di finale del mondiale. Si comincerà alle 22 a Boston con Francia-Marocco, quindi nei giorni successivi i confronti tra Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Per il calcio di casa nostra, giornata di presentazione per il nuovo tecnico del Milan Ruben Amorim. Tanti gli argomenti toccati dal portoghese, a cominciare dal futuro di Modric. Vogliamo tenerlo per la sua esperienza, è un punto fondamentale per noi, le sue parole.
2: Francesco, giornata importante per il volley.
3: Perché sono stati presentati gli europei che l'Italia ospiterà dal 10 al 26 settembre insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania. A Napoli si giocherà la gara inaugurale contro la Svezia, alla presenza anche del capo dello Stato Sergio Mattarella. Al microfono di Emanuela Collazzo, Giuseppe Manfredi, presidente della Federazione Italiana Pallavolo.
4: È chiaro che l'Italia ha raggiunto un livello tecnico e organizzativo importante, e questo livello tecnico io cerco di tradurlo nell'essere lì a giocarci una medaglia sempre. Poi il colore della medaglia dipende da tante cose. Se siamo soddisfatti dei risultati raggiunti, chiaramente non sono risultati che nascono dalla sera alla mattina, ma fanno parte di un sistema che sta funzionando.
2: Chiudiamo con il ciclismo?
3: Sì, l'olandese Olaf Kooi ha vinto la quinta tappa del Tour de France sul traguardo di Pau al termine di una delle frazioni meno impegnative della Grand Boucle. In rosa resta il norvegese Tren con 28 secondi di vantaggio su Quinn.
2: Grazie a Francesco Albanese. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Roberta Sibona, che ha condotto in studio, in regia Gianni Tola e Giovanni De Palma. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su RaiPlay Sound. La linea ora torna agli amici di Estate da Matti. Da tutti noi ancora buon ascolto.
5: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Se la siva para Venancio Ramos, sta sperando Vittorino nel secondo palo, viene il centro para Gualdemar, la paro con il peggio, va a tirarsi.
8: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

0: Eccoci qua, ben ritrovati, 19.44, sempre mercoledì 8 luglio, in diretta con voi fino alle ore 20, estate amati, Barti Colucci, Lavinia, Mauro Frontera, Francesco Arienzo, stiamo giocando, meglio state cercando di risolvere il nostro gioco cantando sotto la doccia.
1: Sì.
0: Allora, quale sarà la soluzione per tutti quelli che si sono appena collegati, tipo Giovanna da Palermo, dice ragazzi non ho ascoltato la clip, prego, la facciamo riascoltare, vai Peppe. È semplice ragazzi, molto semplice, anni
1: è
0: 90.
1: Molto semplice.
0: Non era nata la nostra Lavinia, io e Francesco già avevamo 30 anni, gli anni 90.
1: Grande hit.
2: Più o meno, sì.
1: Mamma mia,
0: grande
1: ragazzi.
0: Hit, però la conosci anche tu.
1: Grande
0: dai.
1: Hit, grande hit.
0: Allora certo. Dai, siate più veloci, 348 7300 200.

0: Gianna Nannini, Marrakesh, America, Estate da Matti, Radio 2. Qui stiamo giocando a Cantando sotto la doccia e la prima, la più veloce ad aver chiamato per dare la risposta a questo gioco è Rita da Piacenza.
1: Ciao Rita!
0: Rita!
2: Ciao!
3: Ciao.
2: Ti abbiamo inibita,
1: Rita.
2: Scusaci.
1: Ma dove sei? Non puoi parlare? Perché parli così?
4: No, no.
0: Zitti tutti.
1: Rita.
4: Sì.
1: Dove sei, Rita?
0: Bello.
4: Sono a casa.
2: Allora, possiamo far casino. Viva! Cosa fai di bello nella vita, Rita?
4: Un lavoro un po' particolare, sono un'educatrice, faccio laboratori di educazione alla pace, quindi comunque è un lavoro un po' complicato, un po' strano, ma
0: educazione alla pace.
4: Sì, sì.
0: Che bello.
2: Beh, che in questo periodo storico mi sembra un lavoro bellissimo, complimenti,
0: sì, complimenti
2: a prescindere, che bello.
3: Avete tanto da fare, mi sa.
4: Sì.
2: Che bello, complimenti Rita. Allora, senti, tu sei stata la più veloce a rispondere correttamente al 348-7300-200 riguardo la nostra canzone che abbiamo sentito nel gioco Cantando sotto la doccia. Allora,
0: sì.
2: Qual è la canzone che la nostra Lavinia Mauro ha cantato sotto la doccia quest'oggi?
0: Sì.
4: La canzone è All That She Wants.
2: Ma che brava!
0: Sì, brava!
3: Jason Bass.
2: Scusa, tu hai vissuto gli anni 90 con questa canzone come me e Francesco?
4: Sì, negli anni 90, io sono dell'83.
2: Ah, 83, sì.
4: Ero piccolina, ma.
2: Te la ricordi? Beh,
4: ma c'ero. Però il merito devo dire che è stato di mio marito, perché io l'ho canticchiata in. Diciamo con le parole tutte un po' falsate, lui ha detto subito titolo e gruppo. Quindi il merito va a lui.
2: Allora guarda Rita, se questo è un modo per chiederci due Red Band di Radio 2, te le diamo, sei stata delicatissima nel chiedere, sì. È merito di marito, no? brava.
0: Che carina.
2: Tuo marito come si chiama?
4: Mio marito si chiama Andrea.
2: Ciao Andrea, beh, salutiamo anche Andrea.
0: Certo, ciao sì. Andrea.
2: Allora Rita, che dirti? Salutaci tutta Piacenza, complimenti per il tuo lavoro, brava, quindi verrai omaggiata con ben due Red Bag di Radio 2, va bene?
4: Grazie mille.
2: Grazie a te.
0: Ciao,
2: prego,
0: ciao Rita.
4: Buona estate.
2: Ciao Rita, un abbraccio, ciao.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Andiamo a chiudere anche questa puntata in questo mercoledì 8 luglio qui ai Stati Matti Radio 2. Dobbiamo salutare tutta la squadra come facciamo sempre. Partiamo da Peppe Verdelli in regia. Grazie, certo, Peppe,
1: grazie. Ciao, Peppe,
0: grazie. Francesco Rienzo da Milano, grazie.
2: Ciao, grazie a voi, io ringrazio Massimo qui da Milano.
0: Assolutamente, ringraziamo anche la parte tecnica, prima Cristina Santi, poi Mirko Bonomo, grazie ragazzi, e ovviamente ringraziamo lei, la stella di questo programma estivo, la mia Mauro Frontera.
3: Grazie, ragazzi, io ringrazio.
0: Ringraziamo voi anche alla cura.
3: Aspetta, Barti Colucci.
0: Grazie ragazzi, grazie mille. Dobbiamo ringraziare Laura Zullo, la cura di questo programma, e anche in redazione Angelo Dello Iacovo, che è diventato papà da poco, e il suo bambino Domenico oggi compie due mesi.
3: Auguri, piccolo Domenico.
0: E salutiamo anche la mamma che sopporta, soprattutto Angelo, che è la nostra Filomena. Ciao Filomena,
3: ciao.
0: Un abbraccio. Noi torniamo puntualmente domani, sempre qui, Estate Matti su Radio 2, dalle
3: 18 alle 20. Vi aspettiamo.
0: Ciao ragazzi, passate una buona serata.
3: Ciao,
0: ciao, ciao.
4: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno dall'11 luglio. In esclusiva su Rai Play. Meteoradio.
6: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata con temporali possibili sulla costa tra Basso Veneto ed Emilia-Romagna, mentre il cielo sarà prevalentemente sgombro da nubi sul resto del paese. Domani avremo un'altra giornata molto estiva, ma anche appena meno calda per la pianura padana. Cielo sereno, poco nuvoloso al mattino su tutto il territorio, con sviluppo di nubi da calore per monti e colline del centro-sud e per le Alpi orientali, tra la tarda mattina e le ore pomeridiane. Nuvolosità dalla quale scaturiranno degli isolati temporali, occasionalmente intensi tra Abruzzo, Basso Lazio e Molise. Verso il tramonto le nubi si dissiperanno ovunque per una serata con cielo limpido su gran parte del paese. Vento scarso, solo a tratti più sostenuto tra le isole maggiori e sulle coste venete, dove il moto ondoso sarà localmente più consistente. Temperature in moderata diminuzione al nord e lungo le coste adriatiche, stazionarie sul resto del paese, con i valori più alti che arriveranno nell'entroterra della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: Radio 2 diventa live.
8: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
7: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21 e 20, su Rai 2 e Rai Radio.

0: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre. 2-2.
1: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: 2-2. Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 20.58, apriamo in A32 Torino-Bardonecchia in Piemonte tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia verso il traforo del Frejus, dove si registrano 2 km di coda. Per il traffico locale diretto a Bardonecchia consigliata l'uscita di Ulx Ovest. Ora in A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera verso Genova si segnala un incidente. Andiamo in A8 sulla diramazione per Gallarate Gattico tra Besnate e Sesto Calende verso la A26. Attenzione alla guida per la presenza di pedoni. Ci spostiamo in Romagna in A14 tra Cattolica e Riccione verso Bologna, segnalato un incidente. Ora in Toscana in A11 Firenze-Pisa tra l'allacciamento con la A1 e Prato Ovest in direzione Pisa, il traffico è rallentato per una perdita di carico. Andiamo in A1 sul tratto Roma-Napoli tra San Vittore e Cassino verso Roma, attenzione alla guida per una perdita di carico. Chiudiamo infine in Sicilia in A29 sulla diramazione Alcamo-Trapani, il traffico è rallentato per materiali dispersi all'altezza di Segesta in direzione Alcamo. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
7: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
8: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
0: Ascolta il podcast Fantastiche su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 21.
9: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: Radio 2, era ora, con Emma Stoccolma.

0: Thank you, everybody. Good night.
1: Radio 2 era ora.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
1: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
2: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: 2-2.
4: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Rai Radio 2.
6: Radio 2 diventa live.
7: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
6: Emma Stuculma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21 e 20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
8: Radio 2, era ora!

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.58, apriamo in A4 Milano-Brescia in Lombardia tra Seriate e Grumello in direzione Brescia, dove si segnalano code a causa di lavori. Ci spostiamo in A7 tra Casei, Gerola e Gropello Cairoli in direzione Milano, presente un incidente. In A1 Milano-Bologna, code per lavori tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Rimaniamo in A1 sul tratto Firenze-Roma tra Fabro e Chiusi verso Firenze, attenzione per una perdita di carico. Ci spostiamo ora nelle isole in Sardegna sulla statale 130 Iglesiente nei pressi di Decimo Mannu in direzione Iglesias, segnalato un incidente che provoca rallentamenti. Chiudiamo infine in Sicilia in A29 sulla diramazione Alcamo-Trapani nei pressi di Segesta in direzione della diramazione di Alcamo, si rallenta per materiali dispersi sulla carreggiata. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
1: Radio 2 diventa live.
2: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
1: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21 e 20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
0: Radio 2, era ora!

Sono le 23. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

cattivo. Ormai ho deciso, scusa se non ti avviso. Ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

L'altro giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì, vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento,